anni e anni che non vedevamo un atteggiamento del genere da parte di un avversario, lo Iacovone. Non si gioca a calcio. Doppia sostituzione al nono del secondo tempo, Massimiliani al posto di Pizzi e Cassese per Reali, questo è il doppio cambio dopo l'espulsione di Pozziello. Calcio d'angolo in favore dell'Isola Lini, nel frattempo alla destra viene battuto questo corner, con i pugni esce Pizzaleo, allontana fuori aria il pallone, poi c'è una conclusione velleitaria da parte di Francese con il pallone che è terminato alto sulla trasversale. Ed è la volta di Nicola Russo che sta per entrare sul rettangolo di gioco, il numero 20 sulla schiena. Nel frattempo la partita è ripresa con Ammirati che riceve da Manganelli, prova a venire avanti adesso sulla destra, Marsili scambia ancora con Ammirati che va in posizione di ala destra, alza lo sguardo il numero 7, fa partire un invitante traversone sul quale la difesa allontana con un colpo di testa da parte di Manetta, è stato espulso Ciro Pozziello che aveva il numero 6, rinvio lungo direttamente in faro laterale. Vediamo la sostituzione che giunge all'undicesimo, ancora non c'è stata, però si continua a giocare. Voltasio sul pallone, scambio con Marsili là nella zona nevralgica del rettangolo di gioco, lancio in profondità per Improta che va a recuperare questo pallone, lo porta nei pressi della bandierina, guadagna il decimo calcio d'angolo in favore del Taranto, 10-1. Anche lo score dei corner testimonia la netta supremazia territoriale da parte dei giocatori rossoblù. Calcio d'angolo che batte Marsili, palla in area di rigore, cerca di saltare D'Angelo, colpisce debolmente, insegue il pallone Genchi, lo raggiunge uno contro uno, questa volta non riesce a superare però l'attenta marcatura, palla recuperata dal solito Voltasio che poi resiste ad una carica, guadagna la rimessa laterale, bravissimo Voltasio, ecco il cambio nei rossoblù. È stato espulso Ciro Pozziello con la maglia numero 6, lo ricordiamo, mentre il cambio avviene adesso. Esce Manganelli al dodicesimo del secondo tempo ed entra Russo, dunque fuori un difensore, dentro un attaccante al dodicesimo minuto del corso di questa ripresa. È uscito Pietro Manganelli. E adesso è davvero un Taranto a trazione anteriore, ci sono quattro punte in prota al vino, Russo e Genchi, palla che è terminata ancora fuori, praticamente manca soltanto Bonanno all'appello per quel che riguarda i giocatori offensivi del Taranto. Nel frattempo vediamo questo tiro cross da parte di Alvino, anzi di Russo, scusate, proprio lui appena entrato, e il pallone che è stato bloccato senza difficoltà dal portiere dell'Isola Liri, Tarabesci, che adesso si appresta ad effettuare il rinvio. Dodicesimo minuto, dunque uscito Manganelli, difensore, è entrato in campo Nicola Russo. Vediamo come si dispone il Taranto. Nel frattempo c'è un intervento dell'arbitro che comanda un calcio di punizione per un fallo compiuto da Guardiglio su Salemme. Calcio di punizione in favore dell'Isola Liri. Ancora una volta gioco fermo. I crampi ad un ragazzo del 97 al decimo del secondo tempo. Calcio di punizione in favore dell'Isola Liri, battuto adesso da Lucchese, palla direttamente al limite dell'area di rigore dove c'è la conclusione da parte di Giglio che alza però la mira altissimo, il pallone alle stelle terminato alto sulla trasversale della porta difesa da Pizzaleo. Palla per Pambianchi. Adesso D'Angelo si riparte dalle retrovie, 14esimo minuto. 0-0 il risultato, siamo nel secondo tempo, sbaglia D'Angelo il passaggio per Russo, ne approfitta l'Isola Liri, il pressing a centrocampo degli attaccanti, recupera palla Genchi, prova ad andarsene sulla sinistra, serve in prota in posizione di ala mancina, va sul fondo il numero 11, fa partire un cross e guadagna l'undicesimo calcio d'angolo, incredibile ma vero, 11 corner e siamo soltanto al tredicesimo minuto, battuto corto tra Marsili e Guardiglio, Guardiglio va sul fondo, fa partire un cross, palla sul secondo palo, ancora corner, 12, collezioniamo calci d'angolo, l'Isola Liri è una barriera umana davanti alla propria porta, hanno messo il pullman sulla porta, attenzione il Taranto attacca pericolosamente, parte il cross di Alvino, poi prova la conclusione, ancora Pambianchi, niente da fare, spazza via la retroguardia. Hanno parcheggiato il pullman davanti alla porta, quelli dell'Isola Liri, sono tutti lì davanti alla propria porta a difendere lo 0-0. Taranto che attacca, in possesso del pallone c'è Voltasio, parte un cross, pallone colpito di testa
da Marsidi per Genchi, conclusione, palla fuori, calcio d'angolo, no, protesta Genchi, bisogna essere calmi, è ancora un'azione pericolosa per il Taranto, dunque al quindicesimo questa gran conclusione da parte di Genchi, pallone che va di poco a lato, calcio di rinvio in favore dell'Isola Liri, ci va il portiere albanese, palla che spiove a centrocampo dove c'è Guardiglio che la colpisce di testa, il pallone si impenna dalle parti di Voltasio, poi Pambianchi la controlla, la dà larga sulla destra dove c'è Ammirati che prova a guadagnare terreno, avanza palla al piede il numero 7 con il pallone tra i piedi, ancora è Riccardo Ammirati che vuole il traversone, lo fa partire adesso, la difesa spazza con Manetta, palla che si impenna, sta per terminare in fallo laterale. Vi termina adesso, rimessa battuta in favore del Taranto da parte di Marsili che cerca di velocizzare le operazioni di ripresa del gioco. Ancora Marsili che cambia gioco dall'altra parte del campo per Improta. C'è il colpo di testa di Francese che mette in fallo laterale. Sta premendo con grande generosità la squadra rosso-blu. In questo frangente va a battere il fallo laterale Guardiglio. Pallone per Russo, uno contro uno, ecco il cross, palla in aria, troppo lunga per tutti, non può raggiungerla più Alvino e pertanto si riprende con questo calcio di rinvio in favore dell'Isola Liri. 0-0 il risultato quando il nostro cronometro dice che siamo al 17° nel corso del secondo tempo. Calcio di rinvio, ovviamente con tutta la calma di questo mondo, portiere si aggiusta i calzini, i lacci, la magliettina, la riga al lato e poi va a effettuare il rinvio. Palla recuperata subito da D'Angelo a centrocampo, la scambia con Ammirati, avanza palla al piede il numero 5. La verticalizzazione è corta, prova a intercettare Russo, vi riesce, bravo, Marsili. Palla larga sulla sinistra per Guardiglio, c'è la sovrapposizione di Improta, si arrabbia Cazzarò. Parte in cross, pallone fuori, calcio d'angolo, 13-1 il conto dei corner. Ancora la bandierina alla destra del portiere ospite, tutta la squadra avversaria ancora in aria, tutto il Taranto, recessione di un paio di elementi, anzi tre considerato Guardiglio e quattro considerato anche chi batte il corner, vale a dire Marsili, sette uomini del Taranto in area di rigore, 10 dell'Isola Liri. Guardiglio, ecco il cross, palla in area di rigore, attenzione a Genchi, fra due viene fermato, poi Russo, fermato anche lui nel momento della battuta, palla lunga dietro dove c'è Ammirati che ha scambiato con Voltasio che alza lo sguardo, fa partire un cross troppo lungo per tutti, palla sul fondo, nulla da fare, sempre 0-0 il risultato, è un vero e proprio assalto, forcing, calcio di rinvio in favore dell'Isola Liri, sistema i ciuffi d'erba come vuole in maniera curatissima il portiere, calzettino rigallato e cartellino giallo finalmente che arriva, non si può ogni volta fare questa sceneggiata, non si può, ogni volta era puntuale il rito, il calzettino, il laccio, la rigallato, il pantaloncino, la maglietta, tutto controllato e poi si poteva finalmente riprendere a giocare, non si può ogni volta fare così e l'arbitro infatti giustamente lo ha ammonito. Pallone rinviato adesso dalla retroguardia dell'Isola Liri, pallone a centrocampo, cerca di soffiarlo Alvino all'avversario, poi c'è il pressing di Russo, pallone scaraventato nella metà campo del Taranto, non si gioca più a calcio adesso, palla a terra, la recuperata D'Angelo, la porta in avanti, 19 minuti nel corso del secondo tempo, D'Angelo la dà lunghissima sulla sinistra verso Improta che la mette bene per terra, si gira su se stesso, cerca qualcuno, trova Guardiglio che va sul fondo, due uomini su di lui, 14° angolo, incredibile, 14 corner contro un angolo battuto dall'Isola Liri nel secondo tempo, quasi 20 minuti nel corso del secondo tempo, 0-0 il risultato allo Jacopone fra Taranto e Isola Liri, parte il calcio d'angolo battuto corto verso Guardiglio che cerca qualcuno, poi fa partire un interessante traversone, portiere che di pugni spazza via in calcio d'angolo, siamo a 15, si gioca praticamente da una bandierina all'altra, 15° corner, questa volta si cambia bandierina, si batte corto per Ammirati,
da questi a Marsidi, che la rimette nel mucchio, colpo di testa di Panbianchi, la palla sul palo, l'incrocio dei pali al ventesimo, il palo di Panbianchi, ancora il Taranto sfortunatissimo, il palo di Panbianchi al ventesimo minuto, palo pieno, portiere battuto, colpo di testa del numero 3 rosso blu, ammirati, D'Angelo. Poi il pallone sulla sinistra per Guardiglio, avanza palla al piede il numero 6, palla per Improta che viene avanti con il pallone tra i piedi, cerca qualcuno da servire, viene fermato irregolarmente, calcio di punizione in favore del Taranto per il fallo commesso da Cassese. Siamo al limite dell'area di rigore ma siamo nei pressi del lato corto, palla decentrata, 21 minuti di gioco nel corso della ripresa, anche il palo a portiere battuto sul colpo di testa di Panbianchi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo del quindicesimo corner, c'è stato un corner battuto corto dal Vino per Marsidi che ha scodellato in area di rigore, svetta di testa Panbianchi, colpisce bene il pallone che termina sull'incrocio dei pali e ritorna in campo dove non c'è nessuno pronto per il tap-in vicente. Palla per Marsidi che batte questo calcio di punizione, tutti in area di rigore, siamo all'altezza dello spigolo. Parte il tiro cross, il pallone viene allontanato ancora dalla retroguardia, recupera Marsidi che appoggia per Guardiglio che ci prova però velleitariamente dalla lunga distanza, pallone che è terminato direttamente in fallo di fondo. 22esimo nel corso della ripresa e una sofferenza pazzesca questa partita. Vi ricordo che l'Isola Liri è in 10 per l'espulsione di Ciro Pozziello, continua. Nonostante l'ammonizione del portiere, ogni volta che va al rinvio continua a perdere tempo. Guardiglio recupera subito il pallone, poi lo rilancia in avanti nonostante il piede a martello di Cassese, c'è l'intervento di testa da parte di Ammirati, poi quello di Alvino che mette la palla per terra ancora per Ammirati che se ne va sulla destra, carica il traversone che parte adesso, colpo di testa di Alvino mancato, poi attenzione a Improta che la poggia per terra, la dà a Guardiglio in posizione di ala, parte un cross, niente da fare, ancora calcio d'angolo. 16, sono 16 corner, incredibile, mai vista una cosa del genere. Parte il traversone dalla bandierina, è pronto Marsidi, tutti in avanti, si sgancia anche D'Angelo. Siamo al 23esimo, parte il cross, la difesa allontana, il pallone si impenna nell'area piccola, poi la spazza via un difensore, cerca di raccoglierla Voltasio, attenzione al rimbalzo che non gli è favorevole, poi il colpo di testa di Voltasio, palla per Alvino che la mette per terra, avanza palla al piede il numero 10 al limite dell'area di rigore, largo per Genchi sulla destra in posizione d'ala, ancora Genchi, il traversone, poi Alvino, la conclusione, rete! Rete Alvino al 23esimo, il Taranto è in vantaggio, Francesco Alvino esplode lo Iacovone al 23esimo minuto, il Taranto è in vantaggio, il gol di Alvino che di sinistro ha calciato il pallone che è andato a sbattere prima sul palo e poi è entrato in rete. Taranto in vantaggio dunque allo Iacovone dopo 16 corner e 20 minuti di assedio, la formazione rossoblu passa in vantaggio con la seconda rete stagionale di Francesco Alvino nei pressi della curva nord, pallone che è stato calciato di sinistro dal limite dell'area di rigore e poi si è insaccato in porta dopo aver sbattuto sul palo, 1-0. Adesso c'è ancora il pressing da parte della formazione ionica, attenzione Improta, ruba palla, entra in area di rigore, Improta cerca il traversone, poi non riesce a fare suo il pallone, commette fallo. Secondo il giudizio del direttore di gara, calcio di punizione per questo fallo compiuto da Improta, 25esimo sul cronometro, Taranto 1, Isola Liri 0, ha segnato Alvino al 23esimo, un gol che sa di liberazione. Dopo un palo e dopo 16 calci d'angolo il Taranto è riuscito a sbloccare il risultato. Adesso c'è questo calcio di punizione battuto
dalla difesa. Pambianchi, palla recuperata.

Parata, attenzione, la posizione di Genchi è regolare, tiro sul fondo. Genchi ha avuto l'occasione del 2-0. Una palla gol per Genchi proprio al 25esimo minuto, si è involato e ha calciato al lato. Calcio di rinvio battuto adesso, pallone che spiove a centrocampo dove Guardiglio viene ostacolato, poi cerca di recuperare il pallone, lotta con l'avversario, resiste alla carica, pallone in faro laterale, lo ha mandato lo stesso Guardiglio, rimessa laterale in favore dell'Isola Liri. D'Angelo recupera palla, poi Voltasio la rilancia in profondità, c'è però un fallo subito da D'Angelo e quindi c'è calcio di punizione in favore dei rossoblù, che dovranno battere nella propria metà campo. 27esimo nel corso del secondo tempo, Taranto 1, Isola Liri 0, ha segnato Alvino, seconda rete stagionale. Battuto il calcio di punizione, palla per Voltasio che prova ad imbucarla per Alvino che non riesce a controllarla, gli era scivolata praticamente, gli era scesa davanti su questo lancio di Voltasio dal centrocampo, palla recuperata poi dal portiere ospite Tarbesci che va al rinvio, pallone a centrocampo, svetta D'Angelo di testa, poi cerca di recuperare il pallone Genchi, Alvino, pallone per Improta, si stringono le maglie difensive, allontanano la minaccia, palla a terra, Cassese, il rilancio in profondità troppo lungo, può uscire con calma Pizzaleo e attendere l'arrivo della sfera. 27 minuti sul cronometro, siamo nella ripresa, il Taranto ha sbloccato il risultato di una partita che sembrava davvero stregata, non riusciva a segnare la formazione rossoblù, adesso la tiene Pizzaleo e si prende un po' di rivincita su quello che è stato l'ostruzionismo. Un minuto con il pallone tra i piedi, il pallone è in gioco, attenzione. Marsili, largo per Ammirati, grande partita di Ammirati, continua a giocare bene, va sulla destra, l'incrocio è con Russo che mette il pallone per terra, poi lo affida ancora a Marsili. Marsili che sta giocando dietro praticamente dopo l'uscita di Manganelli, sta facendo il terzo difensore a destra, palla in fase di non possesso ovviamente, eccolo proprio Marsili che va a prendere il possesso del pallone, grande tecnica D'Angelo. Ammirati, pallone per Russo che se ne va, resiste ad una carica, ancora Ammirati, fermato però in seconda battuta dalla difesa dell'Isola Liri. D'Angelo, grande recupero, palla per Ammirati, poi Russo cerca di andarsene sulla corsia di destra, guadagna una rimessa laterale, in grande spolvero Nicolino Russo, cambiata completamente la partita da quando è entrato, rimessa con le mani in favore, era successo anche a Picerno col suo ingresso in campo, è diventata praticamente la mossa vincente di mister Cazzarò. Nel frattempo vediamolo, ancora in possesso del pallone, Nicola Russo fra due, prova ad inserirsi al limite dell'area di rigore, dà largo per Improta, c'è Guardiglio che può ricevere, riceve adesso, fa partire un traversone, allontana la difesa, palla per Voltasio che va alla conclusione ribattuta, poi Marsili, il tiro alto, gli applausi da parte del pubblico per il Taranto che continua a premere sull'acceleratore. 29 minuti quasi nel corso di questo secondo tempo, siamo vicini alla mezz'ora di gioco, il Taranto conduce per 1-0, vediamo che c'è il terzo cambio nella formazione ospite, sta per entrare Lombardo al posto di Salemme e tutto questo al 29esimo minuto del secondo tempo. Dunque terzo ed ultimo cambio nelle file dell'Isola Liri, è uscito il numero 7 Salemme del 97 ed è entrato in campo con la maglietta numero 19 Emanuele Lombardo, anche egli ovviamente del 97 per conservare la quota juniores in campo obbligatoria. Parte il rinvio della retroguardia, palla recuperata subito da Pambianchi che la mette per terra per Genchi, il quale la dà ad Improta sul quale non c'è il controllo, da parte del quale non c'è il controllo e pertanto il pallone poi sfuma con la parata, con il portiere Tarbesci che ha bloccato il pallone, lancio in profondità, colpo di testa, anzi con una mano è andato l'attaccante, l'arbitro ha lasciato correre per la regola del vantaggio perché il pallone è recuperato da Genchi. Poi Marsili, millimetrico per Russo questo suggerimento in avanti in posizione d'ala, però è in fuorigioco,
Nicola Russo, si alza la bandierina dell'assistente di sinistra della direttore di gara e comanda questo calcio di punizione. Il Taranto dopo l'1-0, due minuti dopo ha avuto la palla gol del 2-0 con Genchi che si è involato tutto solo, ha calciato precipitosamente di sinistro e il pallone è terminato sul fondo, era tutto solo davanti al portiere.

0: avversario. Gira bene il pallone adesso in campo tra le maglie rosso-blu, c'è D'Angelo che la tiene dietro, la dà a Marsili, passaggio di ritorno ancora per D'Angelo che la dà a rasoterra per Alvino, il quale scambia con Voltasio, grande azione del Taranto, attenzione 3 contro 2 in area di rigore, Alvino, Alvino ancora, Genchi, la conclusione, rete!
1: Peppiniello! Peppiniello mio! Ci firma il 2-0 Beppe Genchi, esattamente al 31esimo minuto il gol di Peppiniello Genchi per il 2-0 per il 2-0 in favore del Taranto. Che azione che ha fatto la formazione rossoblu! Alvino ha ricevuto un pallone da Voltasio su un piatto d'oro, è entrato in area, ha atteso l'arrivo di Genchi che l'ha insaccata a fil di palo, e quindi Beppe Genchi sotto la curva nord va a esultare. Taranto 2 Isola Liri 0 al 31esimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo. Dunque 2-0 per il Taranto, il risultato al 31esimo. Il Taranto ha raddoppiato con Genchi che ha realizzato in corsa da dentro l'area di rigore il rilancio di Guardiglio, pallone che è terminato direttamente in faro laterale. Primo gol allo Iacovone per Beppe Genchi, che aveva segnato finora due reti ma entrambe in trasferta. Vediamo che adesso c'è un altro cambio nelle file rossoblu, esce al 32esimo in prota, entra Chiavazzo al suo posto, secondo cambio dunque Chiavazzo per in prota, anche quest'oggi in prota, soprattutto nel secondo tempo si è reso protagonista di una prestazione maiuscola, poi in ombra nel primo tempo come un po' tutta la squadra, poi invece si è scatenato nella ripresa Umberto Improta, che è stato praticamente un trascinatore della formazione rossoblu. 2-0 per il Taranto al 32esimo, secondo cambio in casa ionica, Michele Cazzarò ha fatto entrare Chiavazzo, dunque aggiusta un po' il centrocampo con un uomo in più visto che avevamo un difensore in meno. Quindi entra Chiavazzo che è un centrocampista, esce Improta che è un attaccante. 2-0 il risultato nel frattempo. Vediamo adesso questo calcio di punizione in favore dell'Isola Liri, che sta per battere Lucchese per la propria squadra. Al 33esimo minuto pallone che viene allontanato male dalla difesa del Taranto, ma c'era anche una posizione irregolare, quindi gioco fermo. Avanza adesso Genchi, palla larga sulla destra per Voltasio che può impostare questo contropiede, Voltasio che cerca qualcuno da servire, trova Chiavazzo che tocca così il suo primo pallone, avanza Chiavazzo, conclusione, palla sul fondo di sinistro da parte del nuovo entrato rosso-blu, Angelo Chiavazzo che ha la maglia numero 14, classe 93, squadra giovanissima quella del Taranto, coloro che sono over sono nati quasi tutti tra l'89 e il 93, pensate. Pallone che adesso viene rinviato dal portiere ospite, spiove a centrocampo, c'è un colpo di testa da parte di D'Angelo, poi Russo mette il pallone per terra, effettua una serie di finte, scarico due avversari su di lui, attenzione, vediamo che c'è una testata ai danni di Russo e c'è il cartellino giallo, vediamo che probabilmente verrà ammonito anche Russo, infatti è così. Ammonito Russo e ammonito Cassese, se non vado errato, per reciproche scorrettezze. Effettivamente c'era stata un'entrata ruvida su di lui, però non bisogna reagire, soprattutto quando si è in vantaggio di due gol a 10 minuti dalla fine e con un uomo in più, bisogna evitare i cartellini gialli. Ammonito Russo, dunque, due gli ammoniti in casa Taranto, sono ammirati nel primo tempo per gioco falloso e Russo per reciproche scorrettezze con Cassese nel secondo tempo. Calcio di punizione in favore del Taranto, ci sono Pambianchi e Marsili sul pallone, 35esimo, eccolo.

Marsili che prova a verticalizzare per Russo, però troppo lungo, non si può raggiungere questo pallone che è terminato direttamente in faro laterale. Taranto ha calciato 16 corner, se non è un record quasi, 35 i minuti di gioco trascorsi durante questo secondo tempo. Vediamo che a centrocampo Marsili prova a recuperare palla.

Viene controllato da Cassese, sul quale c'è Guardiglio, poi va a raddoppiare la marcatura Russo che gli toglie il pallone, resiste ad una carica, anzi Chiavazzo, e poi riesce a rilanciare per Genchi, attenzione, se ne va in contropiede il Taranto con Genchi, fa movimento Russo, viene servito adesso, palla in area di rigore, palla che termina di pochissimo alta sulla traversa al 36esimo, Russo al tiro dall'interno dell'area di rigore, il pallone di poco alto, davvero scatenato Nicola Russo, ha davvero cambiato la partita da quando è entrato in campo, esattamente al 12esimo del secondo tempo. Adesso c'è la difesa rossoblu che si destreggia bene, Guardiglio lascia scorrere il pallone, poi va al rinvio, Chiavazzo, rilancio in profondità, pescato il fuorigioco Genchi su questo rilancio di Chiavazzo, quindi molto alta la retroguardia, è la prima volta che vediamo la difesa dell'Isola Liri alta. 37esimo, 8 minuti abbondanti alla termine della partita. Vi ricordo che il tecnico Cazzarò ha effettuato due cambi, ce n'è ancora una a disposizione, la chiama, nel frattempo Pizzaleo esce e blocca. Al 12esimo Russo per Manganelli, quindi un attaccante per un difensore, e al 32esimo Chiavazzo per Improda, un centrocampista per un attaccante. Eccolo Chiavazzo che scambia con Marsili, partita immensa quella dei due centrali di centrocampo, Voltasio e Marsili. Russo, Voltasio, Marsili, si gioca a due tocchi, Russo, Chiavazzo nel cerchio di centrocampo, largo per Russo che questa volta però la controlla, per Alvino scusate, che la controlla male, e quindi il pallone è terminato direttamente in faro laterale. 2-0 per il Taranto, lo ricordiamo. Adesso prova a lottare, a riconquistare il pallone Chiavazzo, subisce fallo il calciatore rossoblu, mentre vediamo che c'è questo calcio di punizione che viene assegnato, ed ecco il terzo ed ultimo cambio al 38esimo minuto. Nelle file del Taranto la terza sostituzione, è pronto Gori, Mauro Gori, classe 92, anch'egli giovanissimo, ma non juniores come ben sapete. Vedremo al posto di chi entrerà in campo. Nel frattempo vedete adesso, vediamo adesso D'Angelo sul pallone che scambia con Chiavazzo. Un super secondo tempo da parte della formazione ionica. Marsili, pallone per Ammirati che glielo restituisce, poi si propone nel cerchio di centrocampo Chiavazzo che prova a lanciare lungo sulla sinistra, ma vede che sono tutti marcati, allora preferisce tenere il possesso palla nella propria metà campo il Taranto. D'Angelo, ora Chiavazzo, superata appena adesso la riga centrale, lancio in profondità per Genchi, la posizione è regolare, va sul pallone il numero 9, uno contro uno, cerca la riga di fondo, fa partire un traversone, arriva dall'altra parte Ammirati che la mette nel mucchio, allontana la difesa provvidenzialmente perché Russo era in agguato, ci arriva Marsili su questa seconda palla, la mette per terra, alza lo sguardo il numero 8, decide in un primo momento per il lancio lungo, poi invece la tiene, 39 sul cronometro, pallone che sfila dalle parti di Guardiglio che lo tiene in campo, poi la fa girare verso il centro dove c'è Chiavazzo, Marsili, Alvino, Marsili, Voltasio, ancora Marsili che sta facendo il terzo difensore a destra dopo l'uscita di Manganelli. Pallone troppo lungo, è terminato fuori, la rimessa laterale spetta all'Isola Liri, batte Cassese, mentre vediamo il cambio che giunge al 40esimo minuto, entra Gori. Dovrebbe essere Marsili ad allontanarsi, infatti è così a lasciare il campo, applausi a scena aperta per Max Marsili, autore anche quest'oggi, una grande prova, tutti in piedi per applaudire un immenso Max Marsili, ha tenuto la squadra sempre per mano. 40esimo minuto, a 5 minuti dalla fine, dunque c'è il terzo ed ultimo cambio, non cambia diciamo nulla dal punto di vista tattico. Adesso c'è un fallo di Panbianchi che si appoggia sulla schiena di Giglio. Adesso calcio di punizione dunque in favore dell'Isola Liri, mentre siamo quasi al 41esimo minuto di gioco nel corso di questo secondo tempo. 2-0 in favore del Taranto il risultato, il Taranto che ha colpito anche un palo sullo 0-0 con Panbianchi, l'incrocio dei pali, e poi
sfiorato più volte anche la rete.

del 3-0. Attenzione a questo contropiede adesso con Genchi che rilancia in profondità sulla destra per Voltasio, che ancora birra nelle gambe a 4 minuti dalla fine per andare a fare questa sgroppata. Ancora Voltasio sul pallone, lo dà a Chiavazzo che cerca qualcuno da servire, trova Genchi che sta giocando decentrato in posizione d'ala. Scambio con Russo, voleva il triangolo ma si chiudono bene stavolta le maglie difensive dell'Isola Liri, poi vanno al rilancio, palla che a centrocampo viene riconquistata dalla difesa rosso-blu altissima nella zona di mediana, quasi 42 minuti. Gori, il lancio in profondità di Chiavazzo risulta troppo lungo per Russo che non può intervenire, pertanto il portiere dell'Isola Liri va a bloccare questo pallone. Quasi 42 i minuti trascorsi nel corso di questo secondo tempo, 3 minuti più eventuale recupero, il risultato vede il Taranto in vantaggio per 2-0 con le reti segnate da Alvino al 23esimo e da Genchi al 31esimo. Pambianchi recupera palla, Chiavazzo la scambia con Guardiglio che preferisce tenerla nella zona nevralgica dandola a Gori che la fa girare verso Voltasio, c'è libero Mirati sulla destra, riceve palla il numero 7 rosso-blu, avanza palla al piede, bravissimo anche lui, autore di una partita favolosa, Gori, buona l'apertura per Guardiglio che se ne va in posizione di ala nei pressi della bandierina, tiene il pallone il numero 6 del Taranto, effettua una finta, si porta il pallone sul sinistro, ancora una serie di finte, poi scarico su Russo, numero 20 del Taranto tiene palla, una serie di finte, poi dà a Gori che la rimette nel mucchio e c'è il colpo di testa di un difensore che manda direttamente in fallo laterale. Quasi 43 i minuti trascorsi, 2-0 il risultato in favore del Taranto. Alvino Genchi, questi i marcatori per Genchi, terza rete stagionale, prima allo Iacovone nella porta che si trova nei pressi della curva nord. Russo sul pallone, fa trascorrere tempo prezioso, poi da dietro intelligentemente per Chiavazzo, giro palla, Gori, siamo adesso quasi nel cerchio con Gori che vede serve Voltasio, pallone restituito a Gori, ancora a Chiavazzo, Russo riceve il possesso del pallone, Russo, colpo di tacco e poi c'è un brutto fallo su Russo, l'arbitro in questa circostanza chiude un occhio come si dice in gergo. Voltasio, prestazione fantastica del giovane centrocampista del 96, sfugge il pallone tra i piedi di Ammirati, ci può stare, siamo quasi al 44esimo minuto, un minuto e mezzo al termine dei 90 regolamentari, Ammirati va a recuperare il pallone che aveva perso poc'anzi, Genchi scambia con Ammirati, ancora tiene il possesso del pallone il giovane esterno destro del Taranto, guadagna una rimessa laterale, siamo entrati nel 44esimo minuto. Pallone per Gori, Mauro Gori, classe 1992, cresciuto nelle giovanili del Taranto, esordito in C1 a Cosenza nel campionato 2009-2010, Cosenza 0, Taranto 1, segnò Crovetto in quella partita. Attenzione a Russo, tra le linee, avanza il numero 20 del Taranto, cerca qualcuno da servire, poi va all'azione personale, non si capisce con Guardiglio, stavolta il pallone è terminato fuori. 30 secondi al termine dei 90 regolamentari, poi vedremo quanto ci sarà da recuperare. Nel frattempo c'è questa rimessa laterale in zona di difesa per l'Isola Liri, sulla destra ci va Franzese a battere il faro laterale, battuto ora, il rilancio è alto a centrocampo, Giglio prova a proteggere il pallone che Gori recupera, Guardiglio poi nel tentativo di metterlo per terra viene ingannato dal rimbalzo e pertanto Cassese si impossessa della sfera e la rilancia in profondità. Il dialogo è tra il numero 10 della formazione ospite, Raffaele Pozziello e Cassese, mentre si gioca il recupero di questa partita. Taranto 2, Isola Liri 0, Gori, sciabolata perfetta sulla destra per Genchi che prova a saltare l'avversario uno contro uno all'ingresso dell'area di rigore, ancora Genchi che tiene il possesso palla, poi riesce a servire Gori che cambia gioco molto bene sulla sinistra dove c'è Guardiglio, carpiona il pallone, siamo nei minuti di recupero, parte un cross, palla in aria troppo lunga per tutti, non la può prendere Genchi, non la può prendere nessuno, neanche Voltasio perché era lì e pertanto la palla è terminata direttamente sul fondo. Primo minuto di recupero dunque, si gioca l'overtime di questa partita con il Taranto che conduce per 2-0 sull'Isola Liri grazie ad Alvino e Genchi che hanno
segnato rispettivamente al 23esimo e al 31esimo di questo secondo tempo, che è stato ricco di note di cronaca, anche un palo di Panbianchi e un paio di palle gol nitide per il Taranto. Palla fuori, 16 corner, 16 a 1 il conto dei corner, penso che sia uno specchio per le allodole per capire quale tipo di partita si è vista quest'oggi allo Iacovone. Nel frattempo siamo al 47esimo minuto, secondo di recupero, sempre 2-0 il risultato per i rossoblù. Palla per Gori che cerca di tenerne il possesso, poi il rimbalzo non lo favorisce, Chiavazzo va a recuperare, calcio di punizione battuto in favore del Taranto, Voltasio sulla sfera ricevuto da D'Angelo, superata ora la riga mediana, avanza il Taranto ancora in possesso del pallone con Russo, il quale si ferma, subisce un pestone, l'ennesimo, palla dietro per Gori, da questi a Chiavazzo che decide di cambiare gioco per Genchi che sta giocando accanto al filo del fallo laterale, scambia con sul versante di sinistra dell'attacco rossoblù, scambiato con Guardiglio, da questi dietro verso Panbianchi, poi Gori che di sinistro apre verso Ammirati che mette il pallone per terra. 48esimo minuto, quindi siamo al terzo di recupero, sempre 2-0 il punteggio. D'Angelo sul pallone, poi lo fa girare sulla sinistra verso Guardiglio che rilancia in profondità per Genchi che ancora ha la forza per fare uno scatto, però il pallone questa volta risulta troppo lungo e pertanto è terminato fuori. 48esimo minuto, 2-0 per il Taranto, l'arbitro fa riprendere il gioco con l'Isola Liri in possesso della sfera, avanza Manetta, palla in profondità, Panbianchi con calma la fa subito sua e la scambia con D'Angelo che opera davanti alla lunetta, poi Gori avanza, palla al piede, scatta Russo, non lo vede Gori, preferisce far girare ancora verso Alvino, anzi Russo, era scattato Alvino. Russo al limite dell'area di rigore, tiene il possesso della sfera il numero 20 rossoblù, poi lascia l'incarico a Chiavazzo, poi va a prendersi il pallone nuovamente, porta a spasso praticamente la sfera nella propria metà campo, nella metà campo avversaria, poi la dà dietro verso D'Angelo e viene chiamato in causa anche Pizzaleo che gioca con i piedi molto bene. Gori, Chiavazzo, poi Russo, attenzione perché c'è la possibilità di andare al contropiede, poi Chiavazzo cerca di recuperare questo pallone che per poco non gli sfugge a Francese. Il recupero di Gori, siamo al quarto minuto di recupero adesso con il Taranto in possesso del pallone, Gori, Guardiglio, poi Panbianchi tiene il possesso della sfera, la fa girare verso Voltasio, Gori, retropassaggio adesso, prima D'Angelo e poi ancora ulteriormente dietro per Pizzaleo, si fa una sorta di torello, lancio in profondità, attenzione perché la posizione è regolare, ancora Genchi sul pallone, entra in aria, la conclusione, palla di poco al lato al 49esimo, questo diagonale da parte di Genchi di poco al lato e quindi il Taranto ha rischiato tra virgolette di fare il terzo gol adesso con Genchi. Ancora un pallone recuperato dalla difesa rossoblù con Panbianchi prima, poi Gori lo fa girare verso D'Angelo, siamo per entrare nel quinto minuto di recupero, entriamo adesso e vediamo che l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Dunque il Taranto vince 2-0 meritatamente, una partita importantissima, sale a quota 13 scavalcando l'Isola Liri in classifica grazie ad Alvino e Genchi che hanno segnato le reti nel secondo tempo rispettivamente al 23esimo e al 31esimo.

0: Oh, magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma porteremo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non preoccuparti. Ci sono anche qui mercati di pesce. Gatto?
1: Comandante, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di' la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Come buffo.
5: Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i canini.
5: Ma chi è?
3: È il forestiere della camera 4.
5: Ah.
3: I suoi amici sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Hardy?
1: Salvamotte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
2: Oh.
3: Perché così allegro?
1: Telio, sei tu tenore in segreto?
3: Certo.
1: Sono innamorato.
3: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
3: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
3: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
3: Oh, mettigli un paraluce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
3: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
3: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangeremo i confetti.

0: Fatti porre seri a quello che fai.
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spottati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: cos'è questo carnevale? Che significa questa allegria, eh?
1: Papà, guarda questo. Non è buffo, vero?
0: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
1: Oh, papà, non sarà necessario.
0: Ah,
1: poi è troppo buffo perché lo prendo sul serio.
0: Già, certo, sicuro, sì. Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo.
1: Via,
0: andiamo.
1: Vado.
2: Francesco!
3: Ah, che piacere rivederti.
2: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
3: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Ah, dov'è?
0: Aspetta.
2: Giorgetta!
1: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
3: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
1: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
3: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
1: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
4: Ora bene, mi ha qualcosa di fresco.
5: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
4: Buttalo dietro le spalle.

0: servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sei, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso. Capirai, è la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
4: Coraggio, perché no?
3: Dichiarati. Sì, uomo. Di che hai paura?
4: No, non ora.
3: Capisco. E parlerò io per te allora. Ti farò vedere come si fa.
2: Sentite, il mio amico si sente male.
0: Vi sentite male?
2: Sì, sente un gran vuoto.
0: Un gran vuoto?
2: Un terribile vuoto.
0: Oh, ho capito!
2: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
0: Voi volete sposarmi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
0: Oh, ma volete scherzare?
2: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie facce.
0: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
2: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
0: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
2: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
2: Non vuoi uscire con me, Giù?
1: Ho bisogno di Solani. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
2: Cerca di calmarti. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sostanza. Mi manca la tenerezza.
2: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
1: Tu non capisci niente. Dammi soldi da fiutare.
3: Oh.
2: Oh. Espira forte.
3: Lascia
2: andare.
3: Oh, tira via.
1: Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
2: Ecco, va bene così?
1: Bagna con acqua.
2: Ci serve ancora qualche cosa?
1: Sì, levati da tono.
2: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
1: Telio, tu hai avuto una buona idea.
2: Quale?
1: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
2: Bene.
1: Andrò a buttarmi nel fiume.
2: Oh, piano, un momento. Io dicevo perché serve.
1: Questo non è il momento di scalzare.
2: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
1: Ho pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è natile.
2: Oh, tu esageri.
1: Tu non hai mai provato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
2: E va bene, se lo dici tu allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Telio.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a 13 e butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo, che non ci sarò più io a difenderti e a proteggerti sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. Ma ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelio. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: qua che fai questa cosa? Sei pronta?
1: Addio, Alio.
0: Addio, Telia. Uno, due.
1: Alio.
0: Cosa?
1: Mi ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, cosa, la reincarnazione.
1: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
1: Ah?
0: E tu cosa vorresti fare?
1: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso. Vedi?
0: Beh, se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno. Due.
1: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda? Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questa non ci avevo pensato.

0: Oh, qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Tommy, è una bestia. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finisci la di fuori, buffone, io mi butterò da solo.
2: Non lo so, mi olio.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, olio.
1: Bestia. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo annegarci.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo fra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che sapei fantomato.
0: Sicuro.
3: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
3: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
1: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
3: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
1: Addio.
0: Addio. Ottima idea. Non dobbiamo far altro
1: che... saltare nell'acqua il più petto. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
4: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non serve più.
1: No,

0: take command, Captain.
1: Lieutenant, close order drill for the first platoon.
0: Pass.
2: Uniforme d'una montrate, sai, Olio?
3: Sì, lo so, ma non ci tengo. La porterò solo sino a quando avrò dimenticato. Tu lo sai.
2: Peccato.
3: C'è così niente? Sì, niente.
4: Accompagnatene! Sposa! Avanti! Ecco sinistra! Sinistra! Ecco destra! Sinistra! Ecco sinistra! Sinistra! Ecco destra!

0: ¡Date el paso! ¡Despliega! ¡Compañía! ¡Ay!
1: Permesso.
2: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
1: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
2: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
3: Presentateli al comandante.
4: Sì, sì.
1: Allora, ci divertiamo.
2: Sì, addio. Arrivederci.
1: Ciao. Ma guarda che bella sorpresa.
2: È vero.
1: Ehi. Dove andiamo a mangiare?
3: Silenzio!
1: Addio!
2: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
1: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
1: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare,
0: Quante fa le monete americane?
1: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. So che io filo.
1: Ah, è così, eh?
0: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scudi al giorno. Dico bene?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire di amareggiare la vita già così amata?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
1: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi. E che bei denti. E quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, te fai apposta? Come posso concentrarmi a pensare se tu continui a parlarmene? Perché non stai zitto? Lasciami solo! Sparisci!

0: Ehi, lumache! Sbicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel, siamo... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casa.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuto i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel bettivo di comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi da farci tutt'altro.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Ecco, Sinit. Sinit.
5: Provateli e metteteli subito in prigione.
6: Signor Sinit.

0: Ti parlo che mi vedo da aspettare io.
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canse?
0: Devo dirgli quello che
1: pensi. Andiamo a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scrivere un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita, con sopra i saluti. E anche troppo per lui.

0: E dopo l'etta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccio un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: cosa gli hai scritto, Olio?
1: Tante belle parole. E mi spiace, non sapevo scrivere la parola Vercingetorige.
0: E perché proprio Vercingetorige?
1: Oh, che bella!

0: E ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello fa portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta, per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le correnti d'aria.

0: Non capisco come stanno in aria.
1: Non mi interessa, preferisco Todd in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.
2: Giorgetta, finalmente.
3: Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro?
2: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. Vado a prendere la macchina e torno subito, aspettami.
1: Oh. Eh? Scusate, sapete indicarmi la strada?
3: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Alio, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
3: Oh, signor Hardy!
1: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni.
0: Io...
1: Bettany, via, su.
0: Alio!
1: Via, no.
3: Oh!
1: Giorgetta!
3: Oh!
1: Oh!
3: Oh!
1: Sono felice, ancora.
3: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
1: Ehi, che educazione è questa?
2: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
1: Allora, filete. Vostra moglie?
2: Sì. E ora pagherete caro il vostro...
3: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
2: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.
0: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Ali?
1: Noi ce ne andiamo!
2: Dentro!
0: E chi parla?
2: Dentro!
1: No, che dentro, noi siamo bene fuori, non avete ricevuto il biglietto?
2: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
0: Ma io...
2: Chiudeteli bene e fatevi sorvegliare da una buona guardia.
4: Signor sì, avanti, marsh!
3: Perché devo morire io?
4: Alt! Due disertori!
5: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
1: E no, signore!
5: Ti ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda! E non finisce così, eh? Sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere.
0: Perché è così cattivo?
5: Ah, io sono cattivo. E voi? Oddio! Dentro!
0: Ehi, signore!
5: Cosa c'è?
0: Dimenticate le chiavi. Guardate.
1: E quando impari ad essere meno stupido?
0: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Oliver.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Come ne importa, anche se non ritorna affatto.

0: Io dormo.
1: Che non ci c'è anche la Claudia? Ehi, ehi!
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Eventi, che non abbiamo tempo da piovere. Su, eventi, sì.
0: Io vorrei dormire.

0: Di, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta all'esterno, così saremo certamente liberi.
0: Hai il permesso di libera uscita?
1: Avanti! Vuole, vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridere. Avanti!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cella per prendere il necessario.
0: Io non ci ragiono.
1: Brigati, su, questa è l'unica nostra salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io.

0: Consegnate i prigionieri.
1: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio. Su, tocca a voi. Non ci sono più, sono fuggiti.
2: Fuggiti.
0: Datemi il comandante. Comandante, i prigionieri sono evasi.
3: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli.
0: Signor sì.
3: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
4: È ora di far colazione.
1: Che mangi, la chiama.
4: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
4: Jay, non ci pensavo.
5: So, finisci, la sei già troppo bella.
4: Certo.
5: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
4: Oh, caro.
5: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
2: Signor sì.
6: Oh, Francesco, vuoi farmi il piacere di non tormentarmi?
5: Ma io volevo aiutarti.
6: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
5: va
6: via.
5: Bene. Oh.

0: Dubbelci di chi siamo.
1: Ciao in qualche locale lontano dal forte. Ciao che di orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

0: Giorgetta,
1: posso entrare?

Non era proprio il momento di stanno a piove. Una donna tava, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Permesso.
1: Dove? Che pezzo!
2: Preparatevi a morire!
0: Dici a te, sai?
1: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: ايه؟
1: تعوز ده؟
0: سيبي الصن عند عطي.
1: انت مش قاعد
0: هنا، ما فيش حاجة.

0: I tell you, torpedoes and a quiz. Non mi vedi? Non riconosci il tuo vecchio compagno?
1: Polio, sei proprio tu.
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato.

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathald, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa

0: finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
1: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
2: Oh yes, Waterford Crystal is one of the, is the leading...
1: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargavan è la sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente e provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semi sconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore, quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione Tarantino, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche se sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale, che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e la contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Ireland will be known all over the world, in Italy and in Taranto in particular way. Why this?
3: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
4: Vedendo l'umanità di questa gente, non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
5: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: St. Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose, ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo lì, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda, offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.

0: Lise Moore. Lise Moore. Dove il passato è per sempre presente. Dove il passato è visibile ovunque. Lise Moore. Un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre mille anni.
1: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza.
2: We feel ourselves, we are very proud of our town.
1: È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

A poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale che nuovamente accenna alla storia del patrono e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Cloghin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. Ebbene, riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate al più presto ritornare.

0: Si suppone che San Cataldo sia nato a Kenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. Amen. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciali per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
2: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. Dicevo prima, esperienze importantissime e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì inaugurando una stele rimanendo d'intesa con la contea di Waterford, di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri, per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra, al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più è possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
3: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti, e questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza che ci hanno, della quale ci hanno onorato.
4: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato, appunto, con delle lapide ricordo, una visibilità per i posteri di questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda, in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il vescovo è stato con noi due giorni interi, e da parte della povera gente anche che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
0: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

0: denti che gambe.
1: Vuoi vedere anche a me?
2: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
0: No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
5: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
6: Proprio bella.
5: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
6: Alla signorina Laura, ho capito, va bene. Va
5: mille bene. Grazie, 2000 grazie, magari 3. Io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signora Laura pensa a me qualche volta?
4: Lo penso che a voi.
5: Veramente? Tenite. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia e valigiotti?
4: Non so.
5: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
4: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
7: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
4: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
7: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
8: E come farete?
4: Ditecelo, professore.
7: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
4: A che cosa alludete?
7: Al cinematografo.
4: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
7: Appunto.
4: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
7: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
4: Un'ultima domanda, si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
7: 5 milioni.
4: Ah sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
7: Il marchese di Montalto, infatti.
4: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
7: Esatto.

0: L'avventura alla quale andiamo incontro mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
0: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
2: È un piccolo reumatismo.
3: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
4: Ma non vedete che me la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
3: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
4: Perché?

0: carità, mani vuote no, eh. Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
1: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento! Presto? Posso. Grazie.
0: E auguri, eh.
1: Vuoi dire che uno si rovini per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
2: Grazie.
3: Il mio collaboratore. Signori...

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah, sì.
2: Un tè?
1: Preparateci il tè.

0: Laura, avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Chiamalo un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò. Per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa. È proprio ed essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi. Senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro. Io voglio morire. Voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto, le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Chiamalo viaggetto. Se tutto va bene, durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Che gitani? Questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora spedizioniere?
3: Ma va all'inferno.
2: Ma che ci penso? In un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Dai, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, a Latino, luogo della spedizione Smith.
2: Molto bene. Sciucchizzule. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Oui, naturalement.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
2: Sì, Scoffier.
5: Sei uomo quello, di genio.
2: No, di fanteria.

0: Sì.
1: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
0: E te lo lavori tu.
2: A te. Oh. Non ne vuoi?
1: No, basta.
2: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche.
3: E allora, evviva la geografia!
2: Evviva la geografia!
3: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
2: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
4: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
3: Se ti ci provi, io ti... Il signor del prato!
2: Ragazzi, adunata!
1: Evviva la società geografica!
3: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema alla Baviera, è stato un pensiero del capo cuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Africa.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: motori, un altro po' quella coppia.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith? L'uomo scimmia. Che non scimmia. Non hai capito niente. Lui sta studiando l'aparatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare l'aula. Preferisco ammazzarmi.
0: No,
2: preferisco ammazzarmi.
0: No, adesso.
2: Lasciami. Mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo.
3: No, quando l'avrò strozzato. Vai a chiamare il nostro avvocato.

0: allenatore.
1: E quello chi è?
2: L'aiuto avvelenatore.
0: Ah! Me lo mangio io!
3: Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
1: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
3: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
1: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostro uomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via!
3: Paragrafo terzo, no. Ah, pietà, indulgenza, ah. Indulgenza.
4: Però quest'articolo 385 funziona.
5: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
4: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
3: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male?
5: È un capogiro.
3: Oh, e vi capita spesso?
5: Appena metto piede su una nave.
3: E voi perché fate il medico di bordo?
5: È quello che mi domando anch'io.
3: Ah.
5: Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
3: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
5: Ma chi?
3: Pronto?
5: Pronto?
3: Chi è che parla?
5: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
3: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo che lo uso, quell'uomo che viene dalla...
5: Eh? Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
3: Anche io.
5: E che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
3: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
5: E che cosa vi ha detto?
3: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paradomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben intesa la parte addominale delle mucosiologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre d'antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
5: Sì, sono un povero dottore malato.
6: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
7: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
6: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
7: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
5: Ma perché dovrei dire 33?
3: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
5: 33.
3: 43.
5: 43.
3: 53.
5: 53.
3: 73.
5: 73.
3: Tombola.
5: Tombola.
3: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da erofagia cronica.
5: Erofagia?
3: Oh già.
5: Questa malattia non la conosco.
3: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
5: Mi spoglio.
3: No, no. Fa male qua?
5: No.
3: Fermo? Fermo?
5: Ma c'è aria.
3: E va bene, un po' d'aria fa bene.
5: Scioccaccio.
3: Voi, dunque, non vi agitate, state calmo e tornerò a visitarvi presto, anzi, prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR, IR. Ciao, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Berti, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere, pensate a me. Prima e dopo il passo.

0: Aiuto!
1: Aiuto! Aiuto!
2: Scusate un momento. Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna. Già. I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
3: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
2: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
4: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
2: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: Avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Le consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto. Se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare! Via!
1: Ah, sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto...
1: A mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza, viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
1: Sì, signore.

0: Oddio, qui, nella cabina. Il professore si sente male.
1: Oh, fantastico.
0: Aiuto, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male. Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
2: Io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompe funebri.
0: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
3: Ha esalato.

Devo salvare Laura! Devo salvare Laura! Laura!

0: noi dobbiamo fare qualche cosa.
1: Naturalmente, le casse, bisogna salvarle. Presto, andate, anche voi, andate a salvare le casse. E voi, Pietro, cosa fate qui? Aiutate!

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
0: Comma 18. Comma 18.
1: Comma 18.
2: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figliolo mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto per amore. Solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
2: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì, Lascia fare a me.

0: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
1: Perché? Come Laura non verrà con noi?
0: No, e neanche voi, signora.
1: Oh, è terribile.
0: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
1: Ebbene?
0: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
1: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
0: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Evangelità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: No, ma non va così, ferma, ferma, aspetta!
2: No, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni, vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. Eh? E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
3: Sì!
1: Andiamo. Pietro, mi raccomando, il bramito.

0: Io sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che? A me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso parlaccio io.
0: Chi si vede? Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
0: C'è divieto di transito?
3: Ci spiava mentre giravamo la scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
4: Proprio così. Le studiano tutte.
2: Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io!
5: La grotta no! La grotta no!
3: Lascia fare a me, proverò io il modo.
4: Di non farlo più parlare.

0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu? Che paura.
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa.
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
3: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
4: Voi, cioè io, lui, sì. Dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
4: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice avervi ritrovata, siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
4: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
4: Quanta modestia, ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
4: Non siete stata voi, ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, a grandezza naturale.
2: Ne siete proprio sicuro?
4: Sicurissimo, ci sono leopardi, serpenti, però i ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
4: Nella grotta.
2: Nella grotta?
4: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
4: Noi due?
2: Sì.
4: Insieme?
2: Sì, è necessario.
4: Ma dico, io e voi?
2: Ma certo.
4: Voi e me?
2: Certo. Vado a prepararmi e tenetevi pronto.
4: Insieme, con gioia.
5: Che c'è?
4: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
5: Chi è che scappa, che fugge?
4: Io, con lei.
5: Ah, la rapisci? È un ratto.
4: No, è lei che mi ratta, capisci?
5: È lei che lo ratta.
4: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
5: C'è.
2: Sono io.
4: Bisquiglie.

0: stai zitto. Voglio sentire se piove.
1: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
0: Di leoni? Ah, giocattoli.
2: È Pietro, il tecnico delle belve, che imita i ruggiti.
0: Più tranquilla, eh?
1: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
0: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
1: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
0: Quisquiglie, farò un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura. La corda.
1: Su, presto, salite, tenetevi bene la corda. Credevo così abile, è stata la paura, eh?
0: No, quale paura? Nel mio vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
1: Aiuto! Ah! Per carità! Non lasciate la corda! Leone, salta! Leone, salta!
0: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? O pensate che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, sciò. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
3: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Oh. Ah. Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
4: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
4: Siamo a
1: posto. Consultiamola.
4: Quello che cerco è il mio forte.
5: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
5: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
5: Lo so, ma sempre piante.
1: Oh. Come faremo ad orientarci?
5: Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
5: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Sud. Ovest.

0: Avete trovato la strada? Che cosa vedete?
1: Vedo il mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
1: Dottor!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non io ti pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: degli onori al grande capo.
1: Sì, signore.
0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata.
2: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla, che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: Capito.
1: Tu, speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso?
3: Grande capo, come li volete cucinare in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
1: E che succede? Si mangia, si desina.
5: Si va?
1: Desina, sì.
6: Bella festa, eh? Proprio bello. Poi, che si mangia oggi, pesce?
7: No, carne.
1: Oggi carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
6: E perché sei lecito? Suona del silenzio.

0: più controllo prendale in cui le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili, poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il piccolo ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente?

0: quel piccolo coso?
1: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
0: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
1: Sta bene, accetto. Contratto alla mano e un anticipo sullo stipendio.
0: Il grande capo non ti comprende.
1: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà, perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita, me ne rido della morte. Solo beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono medico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non la potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: Piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per 2 lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del

0: grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
1: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia?
0: Guarda, eccolo là. Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai da.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
4: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
5: Scusate, io non vorrei disturbare.
0: Ma il cielo che ti manda.
5: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
0: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
5: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
0: Aia!
5: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

0: Carmen Rowland.
1: Sì, sì, la mia teoria è giusta. Harvey aveva ragione.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
0: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
0: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
0: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io che chi? Non accetto.
3: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Sciò, sciò, a me, no.
0: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina?

0: figlia del sacro ruscello.
1: Oggi stesso.
2: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
3: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
2: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
3: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
2: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero.
3: Sì, divina, non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio. Con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano? E ci impiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contrabbasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccolo qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: Oh. È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barba Nera.
2: Ed ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: papá mío.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Arriva a salire.

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Permesso! Permesso! Permesso! Ma signore, toglietevi di me!
2: Io sono morto, permesso! Permesso!
1: Ma cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lupo!
3: Tagliamo la cosa! Maledetti!
2: Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia, che non esiste!
1: Esiste!

0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
1: Siamo qui.
2: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.

0: figlia mia.
1: Fermi tutti! Il professor

desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.

questo sintetico maggio floreale parla per me.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa. E quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti. Per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo i lagomorfi e roditori.
1: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno ai, può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può

0: implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale. E serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi, per esempio, il coniglio comunica molto con le orecchie. Se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che, per esempio, ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità. E lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo, che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti, o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia e una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi, perché no, la verdura va sempre bene. E la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà, nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli.

0: anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti, per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani. Quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili, sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario. E dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole. Quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disidrisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente. Però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio, la bruma e il letargo, questo può essere un indice di.

0: di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

La cosa bella è che noi ci troviamo di fronte a ragazzi che vivono fuori ma vogliono tornare. Certo. Quindi se c'è questo amore del territorio e verso il territorio, l'unica cosa che possiamo fare è creare per loro le condizioni per poter tornare e mettere a frutto i loro talenti e le loro professionalità.

0: Nuovo appuntamento all'interno del nostro contenitore, il viaggio che ci porta a conoscere la Fondazione Taranto 25, via Pentite 17, e proprio a via Pentite ci troviamo quest'oggi pomeriggio per due motivi, perché parliamo di startup ed è importante conoscere, toccare con mano quello che è l'imbuto, quello che ci porta a conoscere realmente i ragazzi che operano in questo settore, e poi perché siamo a metà luglio, insomma il caldo si fa sentire, quindi meglio un ambiente refrigerato. Non sarò solo, con me è un piacere averla. C'è Anna Paola Scrimieri. Anna Paola, buon
1: Grazie,
0: pomeriggio.
1: grazie, buon pomeriggio a te.
0: Allora, parliamo di startup e ci chiediamo quanto è importante per un territorio come Taranto, che deve fermare l'emorragia di giovani, e su questo lavorate tantissimo, avere la possibilità di investire su ragazzi di Taranto, ma anche non di Taranto, ma che fanno l'interesse di questo territorio.
1: Sì, Dario, il progetto Startup nasce con Fondazione Taranto 25 proprio per dare e creare un'opportunità per i ragazzi del territorio, sia presenti ma anche quelli che studiano fuori, avere l'opportunità di tornare e di creare una propria impresa o comunque di mettere in sviluppo una propria impresa. Noi siamo partiti 3 anni fa, lo chiamavamo l'anno zero, e in realtà si parlava di innovazione ma in maniera molto soft. La cosa bella è che nell'arco dei 3 anni oggi incominciamo ad avere delle start-up realmente con la denominazione innovative dal settore aerospaziale, dal settore AI, dal settore biotech, e questo ci spiega come se il territorio stimolato e quindi con le giuste motivazioni, ma anche con i giusti supporti che noi stiamo cercando di dare con la nostra rete di partenariati e di soci imprenditori, riusciamo a dare allo sviluppo di queste idee.
0: Si tratta di eccellenza del territorio, si tratta di un filone che lega le varie attività della fondazione, che poi però si conclude molto spesso in quella che è la promozione del talento. Ne parleremo nelle prossime puntate, però qui è indispensabile, perché se non c'è eccellenza, per Taranto non c'è futuro.
1: Ed è l'obiettivo che ci siamo posti proprio nello sviluppare il progetto che si chiama Startup. Ci piace sottolineare il TIA legato alla città di Taranto. Perché è l'obiettivo di questo? Perché sicuramente è una business competition di cui poi magari parleremo e daremo delle indicazioni, ma in realtà, come ogni progetto di Taranto 25, per noi non vuol dire fare la giornata di business competition, dare il premio e concludere la competition, la gara. In realtà diventa proprio una sorta di accompagnamento, ma anche di creazione di rete e di inglobazione delle nostre start-up all'interno della rete del territorio.
0: Proprio in questo senso, però, adesso prendiamo il nostro calendario, non ce l'abbiamo qui, facciamo finta che sia questo. C'è una data che va cerchiata in rosso, e quella data è quella del 30 luglio.
1: 31 luglio.
0: 31
1: 31
0: luglio.
1: luglio. Sì, perché ogni anno noi usciamo con questa business

Business Competition, che mette in palio un montepremi totale di 30.000 euro che viene ripartita su 6 startup che passano una sorta di selezione. Quindi adesso siamo nel pieno proprio delle candidature. La data è quasi imminente, la scadenza, e quindi la massima diffusione per i ragazzi che tornano magari in vacanza per le vacanze estive universitarie e hanno già un loro team, se studiano a Torino, a Milano, a Bologna, in qualsiasi altra città d'Italia.

0: la domanda per la business competition di Taranto 25.
1: Quindi un periodo estivo foriero di novità, ma anche di speranze nella realizzazione, nella volontà di continuare quello che è il lavoro di Taranto 25. Ti faccio una domanda che è quasi introspettiva. Startup è un termine che per un po' di tempo, per qualche anno, ha fatto a pugni con Taranto. Non c'era la concezione che Taranto potesse essere la città delle start-up. Come si è evoluto questo percorso e come è cambiato?
0: Sono tra l'altro una generazione molto attenta, che studia tanto, che conosce l'AI meglio di noi adulti e in realtà far capire che c'è un'opportunità, che c'è qualcuno che ti può accompagnare, fa salire quel guizzo di motivazione per cui, come dato alla mano da 3 anni fa ad oggi, noi abbiamo già ad oggi una ventina di candidature di start-up effettivamente tutte innovative. Quindi basta dare una motivazione e anche dimostrare che un accompagnamento, che c'è un posizionamento solido di qualcuno un po' più grande, noi siamo quasi 70 imprese, che ti può supportare nel sviluppare la tua idea. E questo crea motivazione, crea anche volontà e fiducia in se stessi, ma anche nel territorio che li riaccoglie.
1: C'è volontà di creare un futuro per Taranto, un futuro di Taranto fatto da figli di Taranto, ma non solo, soprattutto da gente che vuole operare in questo senso. C'è volontà di diventare un esempio per i ragazzi che stanno crescendo, per dar loro il là per le loro attività, ma c'è anche qualcosa dietro. Quindi ci sono tante imprese che fanno rete, che fanno parte del vostro tessuto.
0: Ci sono tante imprese e a noi piace anche portare ai ragazzi la testimonianza delle start-up che in qualche modo stiamo accompagnando noi e
1: Che
0: che
1: poi
0: stanno
1: crescono.
0: continuando ad essere presenti. Per esempio, qui in questa sede abbiamo 5 start-up che attualmente lavorano, crescono. Abbiamo il caso della start-up VersoSat, che addirittura è diventata un team di 5 persone, hanno appena assunto anche un ingegnere turco. Quindi non soltanto lo stimolo nostro come rete di imprenditori, ma anche di partenariati, ma anche come testimonianza di start-up e di giovani che sono rientrati in città, che operano sul territorio e stanno crescendo come impresa. Quindi diventa una sorta di circolo motivazionale, anche di presa di fiducia e di coscienza che il territorio può offrire qualcosa, che io credo che viviamo, e lo sappiamo tutti, nella città più bella del mondo. Io viaggio tanto e i ragazzi vogliono tornare, dare questa opportunità è fondamentale.
1: Credo che in questa puntata si possa affrontare più che mai quella che è la sliding doors del rimorso e del riscatto, perché siete esattamente quello che consente ai ragazzi di puntare a un futuro diverso, non alla standardizzazione dei percorsi formativi, ma proprio alla diversificazione.
0: L'economia rinasce da lì, no? Tutti bene o male abbiamo studiato un po' di economia, di marketing territoriale. Noi siamo legati a delle economie molto importanti, no? A dei settori molto importanti. Oggi con l'utilizzo dello smart working, ma anche dell'information technology, ma dell'AI, possiamo creare del turismo, possiamo creare delle nuove alternative sul territorio, delle nuove economie che fanno crescere proprio una città come quella di Taranto in maniera diversa, rifacendo ritornare i giovani. Perché è inutile nascondere, il nostro obiettivo, ma perché è tangibile, è ripopolare la città di giovani. Se la città, oltre allo sviluppo economico, si ripopola con menti e con cittadini giovani che hanno voglia di fare, la città cresce in tutti i sensi.
1: Quali sono i settori, i segmenti nei quali c'è un maggior sviluppo delle vostre creature?
0: Allora, sicuramente in questo, diciamo, report che abbiamo di questi 3 anni, l'intelligenza artificiale è quella che prende più piede, non solo, legata però a diversi settori, sia legata al cleantech, sia legata alla biotech e all'healthy. Ciò che noi spingiamo anche è un qualcosa legato all'economia del territorio, e quindi parliamo di blue economy, parliamo di turismo. Tanto che nel nostro bando, oltre a esserci le solite diciamo, teste d'ariete del settore innovation, abbiamo voluto creare una categoria a parte, che poi è dedicata proprio a Taranto. C'è proprio una categoria dedicata all'area
1: Taranto.
0: Taranto come tema. Quindi qualsiasi
1: Più
0: startup.
1: identitario di questo mi sembra abbastanza difficile.
0: Vabbè, diciamo che il bando è aperto a startup nazionali e anche internazionali,
1: Certo.
0: quindi siamo open mind da questo punto di vista. Però per questo abbiamo voluto dedicare una categoria speciale a delle startup che abbiano delle idee innovative e non, perché poi innovazione vuol dire sempre altamente tecnologico, ma vuol dire anche un qualcosa che riporti in auge anche antichi mestieri del territorio o antiche economie. Quindi la categoria

0: Taranto è fuori tema, diciamo, dal soggetto innovativo, ma l'importante è che dia nuovo spirito e nuova linfa alle nostre tradizioni, alla nostra storia, alla nostra cultura.
1: Startup significa innovazione, innovazione per antonomasia l'ha portata internet nel mondo. Quindi oggi facciamo un parallelismo e ti chiedo: se dico Google, a cosa pensi?
0: Se dice Google, pensiamo al dottor Gianfranco Presicci, che è stato uno dei premiati di un'altra iniziativa che noi portiamo avanti, che è Due Mari di Talenti, e ha dato l'opportunità di far gareggiare alcune delle nostre start-up nella competition di Google legata alle start-up. Siamo stati, diciamo, fortunati, ma anche, diciamo, si è creata questa bella partnership grazie al dottor Presicci. Che cos'è successo? Che sei delle nostre start-up hanno vinto ognuno un premio di $25,000 utilizzabili in servizi iCloud, quindi vuol dire far arrivare al territorio $150,000 a sei start-up innovative che comunque vivono, si muovono nella nostra realtà, che è un po' l'obiettivo di cui parlavamo prima, cioè creare quell'interconnessione, quelle connessioni tra rete e partenariati, certo, che diano l'opportunità ai ragazzi di poter crescere. Perché la cosa importante poi è vedere le start-up, e questa è una cosa su cui ci teniamo tanto, non come un competitors, ma le imprese del territorio, e questo che noi cerchiamo certo, di diffondere anche come messaggio, devono creare cooperation senza avere esternamente un ufficio di ricerca e sviluppo. Diciamo la verità, le imprese del territorio non hanno come mentalità, ma anche come impostazione organigramma, una struttura con ricerca, sì, e sviluppo interna. Quindi in realtà quello su cui poi stiamo continuando a lavorare è creare questo mismatch tra startup innovative e imprese old style, per poter creare un interscambio di servizi. Questo è quello che la nostra rete vuole fare.
1: Abbiamo parlato di futuro, ma startup e Fondazione Taranto 25 hanno anche un passato recente, perché pensiamo allo scorso anno, ad esempio, quando, insomma, ma avete premiato più di qualche eccellenza.
0: Sì, l'anno scorso è stata una bella competition, ti dicevo, il primo anno era un anno zero, no, di sperimentazione sul territorio. Oggi siamo arrivati alla terza edizione. L'anno scorso abbiamo avuto già una serie di start-up abbastanza quotate, da chi era specializzato nella biotech, chi era specializzato anche nell'assistenza sanitaria a distanza come Florence Care, con il quale si stanno sviluppando anche dei partenariati con alcuni dei nostri soci, come Crazy Pixel, e questa startup molto innovativa per il territorio e molto particolare anche per stimolare i giovani, perché loro sviluppano giochi interattivi a tutti gli effetti, quindi proprio una vera e propria casa di produzione di giochi online, e che è un indotto che secondo noi è fondamentale da far crescere, perché attira i giovani, può essere gestito da qualsiasi parte del mondo e in realtà viene richiesto a livello internazionale.
1: Un gruppo di lavoro articolato, composto da diverse anime, che però ha come lavoro una visione univoca che porta alla valorizzazione dei talenti.
0: Sì, diciamo che il gruppo di Startup 25, di Fondazione Taranto 25, ha una serie di professionisti che collabora, che interagisce, che seleziona le startup e che le supporta nel tempo. Sicuramente mi va di ringraziare, diciamo, come coordinatori la dottoressa Rita De Santis e il dottor Paolo Resta, che sono i coordinatori insieme a me del gruppo, ma in realtà ci sono, credo siamo forse una ventina di professionisti che supportano le startup in questo e che seguono non soltanto le selezioni, ma anche tutta l'attività di mentoring ed advisor che noi sviluppiamo nel corso dell'anno, perché è un lavoro continuo. Cioè, ormai siamo partiti 3 anni fa, ma non ci siamo mai fermati, e l'evento diventa giusto la giornata di presentazione delle startup, ma il lavoro è quotidiano, come puoi vedere anche, no, guardando le startup che lavorano giù. Abbiamo coinvolto sicuramente le startup innovative, però per noi, nella nostra progettualità nel breve, medio e lungo termine, perché poi devi ragionare così su un territorio, è stata la focalizzazione anche sulle scuole, e siamo partiti quest'anno con il progetto Startup for Students, cioè ci rivolgiamo ai ragazzi degli istituti superiori, diciamo: hai un'idea? Ok, presentaci la tua idea. Era nata un po' per gioco, in realtà abbiamo ricevuto 10 business plan fatti a tutti gli effetti. Noi abbiamo chiesto giusto una striscia di idea, ma ci siamo resi conto che già nelle scuole superiori i ragazzi hanno un'attenzione verso la creazione di qualcosa di loro, e questo per noi è uno stimolo, perché se crei cultura imprenditoriale già nelle scuole superiori, poi hai il supporto di tutto il nostro partenariato, Università, Camera di Commercio, che ci supportano anche nella parte tecnologica, certo, e scientifica, fai capire ai giovani del territorio che una speranza c'è e quindi qualsiasi idea non si devono vergognare a tenere nel cassetto,
1: anzi,
0: ma renderla pubblica per poter avere un supporto,
1: beh,
0: e realizzarla.
1: Se c'è questa possibilità in qualche modo deve essere sfruttata.
0: È l'obiettivo di tutti. La cosa bella è che noi ci troviamo di fronte a ragazzi che vivono fuori ma vogliono tornare.
1: Certo.
0: Quindi se c'è questo amore del territorio e verso il territorio, l'unica cosa che possiamo fare è creare per loro le condizioni per poter tornare e mettere a frutto i loro talenti e le loro professionalità.
1: Spesso abbiamo parlato di invertire la narrazione, ma invertire anche la rotta.
0: Ecco, e noi siamo città di mare, quindi dovremmo essere bravissimi, no, nel sviluppare queste nuove tendenze che nascono proprio dalle cose più semplici, ma da un seme che diventano,
1: certo,
0: poi un prato e i ragazzi sono quelli che ci danno maggiori soddisfazioni. Un altro filone che abbiamo sviluppato sempre con il cappello di Startup 25 è quello legato al filiera agricoltura. In partenariato con il commissario delle bonifiche abbiamo seguito queste business competition di startup specializzate proprio nel settore agro, perché anche l'agro è una delle economie su cui il nostro territorio,
1: certo,
0: potrebbe fare tanto e sviluppare tanto, dal mare all'agricoltura.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
0: Finisce la seconda settimana di Conto alla rovescia, ci stiamo avvicinando insieme giorno per giorno al 21 agosto, serata in cui cominceranno i Giochi del Mediterraneo qui a Taranto. Cinzia Lenti, benvenuta.
2: Grazie.
0: Allora, con Cinzia Lenti, professoressa del liceo Aristosseno, insegnante di inglese, dimmi tu quando
2: Di
0: sbaglio,
2: francese?
0: ecco, vedi, è francese, però conosci anche
2: Sì,
0: l'inglese.
2: sì, sì, sì.
0: Oh, e non è
2: Inglese e
0: casuale che
2: francese.
0: stiamo sottolineando il fatto che Cinzia conosca anche l'inglese, pur insegnando, quindi mi correggo, francese al liceo Aristosseno. Tanto
2: Esatto.
0: salutiamo professoressa,
2: Bellissimo
0: professore.
2: liceo. Saluto i miei
0: Momento
2: colleghi.
0: promozione.
2: Momento promozione, i miei colleghi sono straordinari e i
0: Salutiamo.
2: ragazzi sono straordinari.
0: Salutiamo dirigente,
2: Quindi
0: ragazzi
2: veramente
0: e.
2: saluto dirigente, i colleghi, un liceo straordinario.
0: Bene, virgola,
2: Virgola.
0: andiamo oltre.
2: E
0: Cinzia,
2: soprattutto, cioè, veramente internazionale. Si
0: Oh, perché?
2: respirano
0: Perché quello è un
2: lingue.
0: linguistico.
2: Esatto. Quindi già nei corridoi si respira tedesco, spagnolo, inglese, francese.
0: Francese, perché
2: Francese.
0: sottolinei? Oh, questo, Cinzia, Golfo di Taranto.
2: Sì.
0: Da lì, idealmente, arriveranno
2: Da lì a.
0: 26 paesi con
2: Esatto.
0: quante lingue?
2: Allora, le lingue ufficiali, le lingue sono tantissime, si tratta di un contesto multiculturale, estremamente poliedrico. Però il 30% delle persone che arriveranno saranno in grado, cioè parlano francese quotidianamente o sono
0: Il
2: francofoni.
0: 30%
2: Almeno il
0: di atleti e
2: 30%.
0: pubblico che arriverà.
2: Esatto, dei 4.500, arriviamo a 6.000, insomma, più gli accompagnatori, eccetera. Considera che ci sono paesi francofoni, come la Francia, ovviamente, Monaco, ma ci sono anche
0: Marocco e
2: paesi,
0: Algeria, presumo.
2: esatto,
0: La
2: l'Africa
0: storia
2: del
0: ci
2: Nord,
0: dice
2: il
0: questo.
2: Maghreb, Algeria, Tunisia, Marocco, ma poi anche l'Egitto, il Libano, tantissimi paesi in cui si parla francese e inglese. Quindi finalmente il francese è lingua
0: Ma
2: franca.
0: non vedevi loro o
2: Non
0: sbaglio?
2: vedevo
0: È
2: l'ora.
0: vero.

0: Cioè, chi ha studiato come te una vita, per definizione, altri popoli, altre culture, altri codici comunicativi, quindi lingue, fatto linguaggi.
1: Esatto.
0: Qui a Taranto, nella propria città, vivrà un momento.
1: Ah, bravissimo, hai detto proprio la parola giusta, linguaggi, perché conoscere una lingua e soprattutto in questa occasione utilizzare questa lingua va a promuovere una sensibilità interculturale, quindi si tratta proprio di imbattersi non solo in un'altra lingua, ma in altre culture. Io penso che sarà una vera e propria onda d'urto per la nostra città.
0: Professoressa Lenti,
1: bellissima.
0: Che ci facevi 2 o 3 sabati fa? Non ricordo, un sabato mattina. All'improvviso è arrivata a tutta la redazione una fotografia. Il sindaco, il presidente Ferrarese, tante persone intorno a un tavolo e la professoressa Lenti accanto al sindaco. Che ci facevi lì?
1: Allora, stavo svolgendo un servizio di interpretazione sussurrata, si chiama in gergo chuchotage, cioè l'interprete...
0: Come si chiama?
1: Chuchotage.
0: Cioè?
1: Si sussurra. Si sussurra perché l'interprete si posiziona accanto all'ascoltatore e traduce in tempo reale quello che viene detto. È un tipo di interpretazione che si fa per 1, al massimo 2 persone in eventi formali, informali.
0: Cioè non c'è testo, non c'è
1: scritto. No, non c'è supporto.
0: Tu ascolti in inglese e sussurri in italiano.
1: Esatto.
0: Per il sindaco italiano,
1: esatto.
0: Tu sussurravi. Capo delegazione del Marocco,
1: sì,
0: non lo so?
1: Sì.
0: Giochi del Mediterraneo,
1: esatto,
0: tu ascolti.
1: Esatto, e in tempo reale traduci.
0: Decodifichi attraverso.
1: Attraverso, diciamo, parti dalla lingua di partenza, la lingua di arrivo, lo fai attraverso questa tecnica.
0: Si chiama
1: traduzione simultanea. Sussurrata, non
0: no,
1: è la simultanea.
0: La differenza?
1: La simultanea è svolta in una cabina che deve essere acusticamente isolata, con l'ausilio di supporti tecnici, quindi un microfono, una cuffia e degli auricolari. Per il grande pubblico la simultanea si utilizza in grandi eventi e questi tipi...
0: Intanto c'è
1: bellissimi.
0: La Claudia che passa, che è meravigliosa.
1: Ecco, le lingue...
0: Noi non ce le perdiamo, ecco.
1: Vedi, le lingue sono come un mezzo che ci porta...
0: Ti sei messo d'accordo con la pilota?
1: Mi sono messo d'accordo.
0: Col capitano.
1: Le lingue sono un mezzo proprio, che un passepartout che ti permette di navigare.
0: Continuando sulla tecnica del tuo...
1: La tecnica, ecco, questo tipo di interpretariato, la consecutiva, lo chuchotage, la simultanea, la dialogica, sono servizi che vengono svolti da figure professionali.
0: Che differenza c'è tra... Io da ignorante direi...
1: Andando
0: è una traduttrice. È una traduttrice, sbagliato?
1: Sì, perché la traduttrice si occupa solo della traduzione scritta, l'interprete della traduzione.
0: Ok, sì, entro nel dettaglio perché persone come te, così preparate e qualificate sul tema, al di là dell'insegnamento, questa è anche una tua specificità personale e professionale, evidentemente possono recitare un ruolo in questo contesto. Ma alla cittadina ora voglio chiedere che giochi ti aspetti e quali sport stai... vorrei andare a vedere, non puoi perderti delle partite.
1: Io farò anche la volontaria nel 3x3, nel basket 3x3.
0: Ah, ecco, non lo sapevo questo.
1: Un passato da cestista, vivendo nel mondo del basket, offrirò...
0: Fai la volontaria al 3x3?
1: Sì, sì, al 3x3 perché...
0: Villa Peripato, ricordiamolo.
1: Mi sembra il minimo, cioè mi sembra doveroso, il basket per me è sempre stato una scuola di vita, quindi è chiaro che...
0: Ti devo immaginare accanto all'arbitro a spiegare il fisico?
1: No, assolutamente, io sarò lì proprio al servizio...
0: Accanto all'arbitro, guarda, quello ha fatto passi doppi.
1: Però ci saranno tanti studenti, ex studenti, e io sono molto fiduciosa nei confronti di questi ragazzi, perché guarda, innanzitutto il livello linguistico è aumentato notevolmente rispetto a quando noi eravamo ragazzi.
0: Estero, perché c'è un calo dell'attenzione sull'italiano.
1: Sì, però devo dire che i ragazzi sono molto bravi nelle lingue. Ci sono degli universitari che già arrivano con tante certificazioni. I nostri ragazzi dell'Aristosseno, devo dire, anche a fronte degli esami di
0: momento
1: maturità.
0: 2 promozioni. Salutiamo tutte le scuole di Taranto. Salutiamo tutte le scuole di Taranto.
1: Devo dire...
0: Tanto le iscrizioni sono fatte.
1: Vabbè, ormai sono fatte.
0: Dai.
1: Però comunque, momento promozionale. Sono bravi nelle lingue, dallo spagnolo al tedesco, all'inglese, al francese, prendono certificazioni, quindi questa è una... E poi i ragazzi hanno anche tantissime occasioni fuori dalla scuola, per cui davvero alcuni sono fluenti e possono fornire un supporto linguistico. Non è il supporto professionale della figura professionale, ma per loro sarà una grandissima occasione, ma proprio interculturale,

0: linguistica, sarà veramente un, come dire, io spero che questi giochi lasciano questa legacy linguistica. Cioè la gente...
1: Legacy di solito lo stiamo usando per, ad esempio, per la gestione futura degli impianti sportivi.
0: Lo so.
1: Perché mi usi questa parola?
0: Lo so, perché è una parola che viene usata tanto, no?
1: Spieghiamo che significa.
0: Io lo so che stavi per dirmi che cosa faremo il 4 settembre.
1: No, non te lo voglio chiedere, ti chiederò del 5 settembre. Okay. Così mi sorprende.
0: Quindi si
1: no,
0: parla
1: spieghiamo
0: di...
1: che vuol dire legacy,
0: si parla
1: letteralmente.
0: Di legacy, si parla di legacy, che è l'eredità, cioè quello che viene lasciato, ma si dice legacy. E, la legacy linguistica, cioè questa onda d'urto che arriverà di culture, di popoli, di lingue, che io me la immagino meravigliosa.
1: Beh, certo.
0: Cioè sono veramente positiva davanti a questa cosa. Sarà una grande occasione per noi, per i nostri giovani, perché creeranno...
1: Sembra una bambina sulla giostra, o
0: no,
1: sbaglio?
0: No, bellissimo.
1: È vero, sì. si evince questo. Va bene,
0: ma perché già vivo in un clima dove
1: ora
0: terza
1: però,
0: parte promozionale.
1: Ora però mi devi seguire, Giovanni Talamo. Facciamo il giro, noi qua guardiamo il monumento al marinaio, siamo di fronte, vediamo le spalle al mare. Giovanni, se ci segui, noi ora facciamo il giro e raggiungiamo il tabellone, perché Cinzia, tu lo sai, questa trasmissione si chiama Conto alla rovescia.
0: Cinzia o Lucrezia, molti mi conoscono come Lucrezia.
1: Lucrezia per fare prima Cinzia,
0: Lucrezia,
1: come dicevano tutti e tata con Vincenzo.
0: Dai.
1: Ecco, passano intanto turisti, noi li avvisiamo che stiamo registrando, eccoci qua, perché i turisti qui aumentano, spesso ci vengono incontro. Eccoci qua, allora, Giovanni... Lucrezia per fare prima Cinzia, mancano 35 giorni, andiamo lì.
0: Andiamo.
1: 10 ore, 23 minuti e 46, lo ripetiamo, non siamo fuori sincrono, è che il conto alla rovescia scatta in prima serata, non a mezzanotte, perché è nella prima serata del 21 agosto che cominciano i giochi. Allora, finisce oggi la seconda settimana di conto alla rovescia, da lunedì nuovi ospiti, nuovi argomenti, nuovi spunti di riflessione. Grazie Cinzia per essere stata con noi. Ci vediamo al 3 contro 3 al basket di Villa Peripato. Andate sul sito dei Giochi del Mediterraneo, c'è il calendario, sport per sport, struttura per struttura, data per data. Noi ci vediamo lunedì prossimo, perché riprenderà il conto alla rovescia. Ciao!
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvati

0: ed è una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in viale Unicef 32, a Taranto.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Due arresti e il sequestro preventivo di un complesso zootecnico alla Terza. 4 le persone indagate dalla Procura di Taranto per omicidio colposo, disastro ambientale e caporalato. Tentato furto al centro nautico, due uomini si sono introdotti nella notte all'interno del cantiere, decisivo l'intervento di due vigilantes. Si allontana lo spettro della vendita dello stabilimento Leonardo di Grottaglie, soddisfazione della politica, ma i sindacati frenano e chiedono futuro stabile per i lavoratori. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione del TG della sera con due arresti e con il sequestro preventivo di un complesso zootecnico a La Terza. 4 le persone indagate dalla Procura di Taranto per omicidio colposo, disastro ambientale e caporalato.
1: Abbiamo accertato che da una morte sul lavoro, quindi di un operaio sull'ambiente lavorativo, è emerso che c'era un sistema di sfruttamento di persone anche irregolari sul territorio nazionale.
2: Sarebbe partito tutto dalla morte di un bracciante indiano che ha aperto uno squarcio su quello che gli investigatori descrivono un articolato sistema di sfruttamento della manodopera, gravi violazioni delle norme sulla sicurezza e devastazione ambientale. È lo scenario al centro dell'inchiesta della Procura di Taranto che ha portato all'arresto di due persone e al sequestro preventivo di un imponente complesso zootecnico composto da 3 aziende nel territorio di La Terza. L'operazione denominata I giorni del cielo è stata condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Taranto e coinvolge complessivamente 4 indagati. L'inchiesta prende le mosse dalla tragedia avvenuta nella notte tra 25 e 26 maggio 2024, quando perse la vita un lavoratore indiano. L'uomo sarebbe stato sbalzato da una pala caricatrice priva dei necessari dispositivi di sicurezza. Da quell'episodio gli investigatori avrebbero ricostruito un presunto sistema di sfruttamento della manodopera opera straniera, lavoratori in gran parte indiani che sarebbero stati impiegati per turni fino a 13 ore al giorno, con paghe inferiori ai 3 euro l'ora e parte degli stipendi restituita ai datori di lavoro. Una situazione disumana fatta anche di alloggi ritenuti insalubri, mancanza di ferie e riposi e continui controlli attraverso telecamere installate all'interno dell'azienda. Le verifiche avrebbero inoltre fatto emergere pesanti carenze in materia di sicurezza, visite mediche obbligatorie omesse o effettuate solo dopo l'avvio delle indagini e lavoratori costretti a operare senza adeguati dispositivi di protezione, anche durante un'epidemia di leptospirosi che aveva colpito numerosi bovini dell'allevamento. Un altro capitolo rilevante dell'inchiesta riguarda il presunto disastro ambientale. Secondo la procura, nell'azienda sarebbe stato realizzato un sistema abusivo di smaltimento dei reflui zootecnici convogliati in un grande lago artificiale all'interno del parco regionale Terra delle Gravine.
1: C'era un punto di raccolta che parliamo, come è emerso in sede di conferenza stampa, di oltre 5.000 metri quadri, che è andata crescendo, e con un sistema di irrigazione creato ad hoc quest'acqua veniva utilizzata poi per i terreni circostanti.
2: Per gli inquirenti la morte del bracciante, il presunto sfruttamento dei lavoratori e i gravi danni all'ambiente sarebbero tasselli di un unico modello gestionale finalizzato ad abbattere i costi e massimizzare i profitti.
1: Siamo intervenuti in tempo per evitare il futuro.

0: puro. Ecco, dobbiamo subito intervenire per evitare che possano esserci dei riflessi per il futuro.
1: Restiamo con lo sguardo in provincia, ci trasferiamo a Castellaneta, dove invece resta aperta, il procedimento, resta aperto il procedimento per la morte di Raffaele Laera, il 21enne scomparso 4 anni fa a seguito di un incidente stradale. Il giudice ha respinto la seconda richiesta di archiviazione. Restano da chiarire le dinamiche che hanno portato alla morte del giovane.
2: Nuove indagini sulla morte di Raffaele Laera, il 21enne di Castellaneta che perse la vita 4 anni fa dopo essere precipitato con la sua auto in una scarpata a poche centinaia di metri da casa. Il giudice Giovanni Caroli ha respinto la seconda richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero Raffaele Graziano, disponendo ulteriori accertamenti per chiarire una dinamica che presenta ancora diversi punti oscuri. Il caso era stato riaperto dopo l'esposto dei genitori del giovane assistiti dall'avvocato Emidio Attavilla. La famiglia chiede di verificare il possibile ruolo di un'auto bianca con 4 ragazzi a bordo presente sul posto la notte dell'incidente. Il sospetto è che quella vettura possa aver contribuito a far perdere a Raffaele il controllo della sua Lancia. L'auto sfondò una ringhiera lungo via Aldo Moro e precipitò nel dirupo, ribaltandosi più volte. Una perizia di parte ha inoltre sollevato dubbi sull'adeguatezza della barriera stradale. Nell'inchiesta risultano 2 persone indagate. Il giovane che avrebbe guidato l'auto bianca e un funzionario comunale chiamato in causa per le condizioni della protezione. Per il giudice restano da approfondire testimonianze e ricostruzioni dell'incidente. L'obiettivo è capire se dietro questa tragedia possa esserci una verità diversa da quella dell'incidente autonomo.
1: E adesso torniamo nel capoluogo, torniamo a Taranto, un brutto incidente questa mattina in Viale Virgilio, un uomo ha perso il controllo della propria automobile ed è finito, ha colpito diverse altre auto ferme in sosta a seguito di un malore. Vediamo il servizio.
2: Paura questa mattina in Viale Virgilio, all'angolo con Via Umbria, un uomo ha accusato un malore mentre era alla guida di un'auto e ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo ha dapprima urtato una Lancia Musa per poi proseguire la propria corsa andando a impattare contro una Jeep. La violenza dell'urto ha provocato un effetto a catena coinvolgendo complessivamente 5 veicoli. Il conducente dell'Opel Corsa è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso. Fortunatamente l'uomo sta bene e non ha riportato gravi conseguenze. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.
1: Non è l'unico sinistro stradale che questa mattina si è svolto nel nostro capoluogo. Un altro incidente si è verificato sempre a Taranto tra via Icco e via Cesare Battisti. Una signora di 60 anni è stata investita da un'auto mentre si trovava sul marciapiede. La donna è stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale. Secondo quanto riportato dall'ASL locale, sarebbe arrivata vigile orientata e avrebbe seguito un attacco di controllo. Per lei, fortunatamente, nessuna conseguenza grave. Intanto le forze dell'ordine stanno cercando di risalire, anche grazie al sistema di videosorveglianza, il responsabile dell'incidente che, in base alle prime indiscrezioni, non si sarebbe fermato a prestare soccorso alla donna investita. Continuiamo a parlare di cronaca, parliamo invece di ciò che accade in mare attraverso un comunicato della Guardia Costiera, della Capitaneria di Porto di Taranto. Durante la scorsa notte, la Capitaneria di Porto del capoluogo, nell'ambito delle attività di vigilanza, controllo e tutela delle risorse marine, ha sanzionato un pescatore privo di licenza intento a pescare mediante l'utilizzo di reti non consentite. L'accertamento dell'illecito è stato reso possibile grazie ad un favorevole imprevisto. Alla vista dei militari, il pescatore non ha potuto dare alla fuga in quanto si trovava con le reti incagliate sul fondale marino. A seguito dell'intervento si è proceduto alla contestazione di una sanzione pecuniaria di 1.000 euro e al contestuale recupero e sequestro dell'attrezzo non autorizzato, evitando un sicuro abbandono dello stesso in mare. Il salpamento della rete ha pertanto evitato il sorgere di un deprecabile insidia per l'ecosistema marino, definito con l'appellativo di Ghost Gear, che sta a indicare quegli attrezzi da pesca deliberatamente o accidentalmente abbandonati in mare, che continuano a intrappolare organismi marini tra le loro maglie, costituite per lo più da materiale plastico. Continuiamo a parlare di mare, questa volta però lo facciamo volgendo lo sguardo ai giochi del Mediterraneo. Nella notte un tentato furto al centro nautico sventato grazie alla prontezza di due vigilanti.

0: ricordiamo il servizio. Furto nella notte al centro nautico dell'ex stazione torpediniere di Taranto sul Mar Piccolo, uno dei cantieri interessati dai lavori per i giochi del Mediterraneo. Due uomini vestiti di scuro e giunti via mare a bordo di un natante avrebbero fatto irruzione all'interno dell'area. A dare l'allarme sarebbe stato un vigilante che, insospettito da alcuni movimenti, avrebbe sorpreso i due all'interno del cantiere. Secondo la sua ricostruzione, i malviventi lo avrebbero aggredito nel tentativo di guadagnarsi la fuga e avrebbero cercato anche di impossessarsi della sua pistola di ordinanza. L'intervento di un secondo addetto alla vigilanza avrebbe però mandato all'aria il piano dei due, costringendoli ad allontanarsi rapidamente a bordo del natante con il quale erano arrivati. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e identificare i responsabili. Il vigilante ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto per le cure del caso. Adesso torniamo a parlare dello stabilimento Leonardo di Grottaglie. Si allontana la vendita dello stabilimento, a confermarlo sono le parole dell'onorevole Dario Iaia. In questo contesto però si inserisce la reazione dei sindacati, che predicano calma e puntano ad un piano che possa far giungere una soluzione definitiva per ciò che riguarda stabilità, lavoro e occupazione. La divisione aerostrutture di Leonardo non sarà ceduta, l'annuncio arriva dal senatore di Fratelli d'Italia Dario Iaia al termine dei tavoli istituzionali che si sono svolti negli scorsi giorni a Roma. Una notizia importante per lo stabilimento di Grottaglie, da anni condizionato dalla dipendenza quasi esclusiva dalle commesse Boeing per la fusoliera del 787 Dreamliner. Secondo quanto emerso, il sito resterà all'interno del gruppo Leonardo e dovrebbe avviare un percorso di diversificazione produttiva anche nel settore della difesa e dei velivoli non pilotati. Nell'immediato, la ripresa del mercato aeronautico civile ha già consentito il ripristino del terzo turno, il rientro dei lavoratori trasferiti e un piano di assunzioni per 40 nuovi addetti. Le consegne delle sezioni di fusoliera dovrebbero inoltre salire da 6 a 10 coppie al mese. Il sindacato però invita alla prudenza. Per Pasquale Caniglia della FIOM CGL, il rischio di una svendita a gruppi stranieri sembra scongiurato, ma la divisione resta in perdita e Leonardo continua a cercare un partner. La sfida quindi resta quella di affiancare ai 787 nuovi programmi industriali capaci di garantire occupazione nel lungo periodo. Soddisfazione anche dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Anna Grazia Angolano, che parla di un sospiro di sollievo per lavoratori e famiglie, ma chiede ora un piano concreto di rilancio e diversificazione. Ulteriori dettagli sul nuovo corso dello stabilimento dovrebbero essere illustrati il prossimo 30 luglio a Roma. Adesso parliamo di raccolta differenziata. Dalla regione in arrivo 20 milioni di euro per implementare il servizio suddivisi tra le province di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto. La ripartizione non sarà soltanto relativa al criterio di estensione territoriale, ma anche al numero di abitanti e al gap di raccolta. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Sulla raccolta differenziata la Regione interviene in aiuto di Taranto. La Giunta regionale ha infatti approvato i criteri per la ripartizione di 20 milioni di euro destinati a Bari, Brindisi, Foggia e Taranto. Risorse finanziate attraverso i fondi FSC 2021-2027 nell'ambito dell'accordo per la coesione sottoscritto a novembre 2024. L'obiettivo è quello di sostenere i grandi centri urbani che presentano ancora margini di miglioramento nelle performance della raccolta differenziata. Proprio l'aumento delle percentuali nei quattro capoluoghi, in particolare a Taranto, viene considerato strategico per far crescere il dato complessivo regionale. La ripartizione dei fondi terrà conto di criteri legati alla popolazione, all'estensione del territorio, alla quantità di rifiuti prodotti, ma anche al divario rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata. Insomma, maggiore sarà il deficit di performance, maggiore il contributo assegnabile, che servirà a finanziare interventi di riorganizzazione del servizio e miglioramento della gestione dei rifiuti. Con questo stanziamento, ha dichiarato l'assessora regionale all'ambiente e al clima, Deborah Ciliento, vogliamo supportare i comuni capoluogo che hanno maggiore bisogno di migliorare i propri standard e le proprie performance. Il miglioramento delle grandi città come Taranto potrebbe incidere in maniera significativa sulla media regionale. Nel 2020 2025, infatti, la Puglia ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata del 63%, anche grazie ai risultati di 110 comuni che hanno già superato il 70% di raccolta differenziata. E proprio il raggiungimento di questo traguardo nei grandi capoluoghi rappresenta ora la sfida più importante del piano regionale dei rifiuti. Parallelamente, la Regione ha previsto anche 4 milioni di euro destinati ai comuni più virtuosi, tra cui Trani, Andria,

0: e Lecce per consolidare ulteriormente quanto raggiunto.
1: Restiamo a Taranto, ci spostiamo nella borgata di Talsano perché dopo le segnalazioni dei residenti, l'assessore al patrimonio, Luana Riso, ha effettuato quest'oggi un sopralluogo in piazza Lo Jucco dove eravamo già stati qualche settimana fa, riscontrando le criticità da noi sollevate relative ai giochi ma anche alla pavimentazione. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: Dalle segnalazioni dei residenti ai primi impegni dell'amministrazione, questa mattina l'assessore al patrimonio Luana Riso ha effettuato un sopralluogo in piazza Lo Jucco a Talsano per verificare le condizioni dell'area e fare il punto sugli interventi di riqualificazione previsti. Il quadro emerso conferma le criticità denunciate da tempo dai cittadini. Nell'area giochi sono presenti appena tre strutture, di cui due altalene completamente rotte. A questo si aggiungono la pavimentazione in più punti rialzata, con possibili rischi per la sicurezza e diversi cestini danneggiati.
3: Gli interventi che vuole fare la direzione patrimonio è praticamente ripristinare il tappeto, installare dei giochini nuovi al posto, insomma, di quello che c'è già. Se riusciamo ad avere un po' di spazio in più, insomma, mettere anche qualche altro giochino. Questo è l'intervento, insomma, che faremo nella piazza, oltre al fatto comunque di fare un sopralluogo per verificare lo stato in cui si trova. Questo perché è nella volontà dell'amministrazione valorizzare le periferie, così, insomma, come si sta valorizzando tutta la città.
2: Le opere saranno finanziate con i fondi ex Ilva e interesseranno, oltre a Piazza Lo Jucco, anche Piazza Mazzariello e Piazza Lucania. L'obiettivo è restituire ai quartieri spazi pubblici più sicuri, decorosi e pienamente fruibili. Per Piazza Lo Jucco i tempi sono già stati fissati, entro 5 settimane sarà emesso l'ordine di avvio dei lavori. Una risposta attesa dai residenti che negli anni hanno presentato esposti e raccolte firme per chiedere interventi concreti. Ora la speranza è che insieme alla riqualificazione della piazza vengano garantiti anche maggiori controlli.
1: Investimenti ZES Unica e occupazione spingono il Mezzogiorno d'Italia che dal 2019 corre più del resto del paese. A Bari, Confindustria, assieme a SRM, il centro studi collegato a Intesa San Paolo, hanno fatto il punto su questo argomento. Ce ne parla Ilaria Lia.
4: Il Mezzogiorno cresce più della media nazionale e la Puglia si conferma tra le regioni più dinamiche del Sud. È quanto emerge dal check-up Mezzogiorno 2026 di Confindustria ed SRM, il centro studi e ricerche collegato a Intesa San Paolo, presentato a Bari. Dal 2019 al 2025 il PIL del Mezzogiorno è cresciuto dell'8,3% contro un 6,3% della media italiana. Un risultato sostenuto dagli investimenti e dall'occupazione, con oltre 6 milioni e mezzo di lavoratori e una crescita superiore alla media nazionale. Tra i principali fattori di sviluppo c'è la ZES Unica, che grazie alla semplificazione delle procedure e agli incentivi fiscali ha già attivato oltre 9 miliardi di euro di investimenti diretti e circa 25.000 nuovi posti di lavoro. In questo contesto, Intesa San Paolo ha annunciato il piano ZES 2.0, con 60 miliardi di euro destinati a sostenere gli investimenti delle imprese del Mezzogiorno nei prossimi anni.
5: È una giornata importante anche perché dare valore a quello che è stato fatto con la ZES Unica sia importante, soprattutto per la crescita del Mezzogiorno. Abbiamo visto che dal 2024 a oggi la crescita del PIL, confronto alla crescita media nazionale, è quindi più alta, e quindi vuol dire che ha dato una risposta positiva. Abbiamo visto i numeri sono per un investimento da 5 miliardi e mezzo dato al governo dal 2024 a oggi, hanno sprigionato 59 miliardi di investimenti con 71 mila nuove assunzioni. Credo che questa sia la via di un progetto industriale che comunque serve a far crescere. Da qui lanciamo anche il fatto, mantenendo comunque la crescita per il Sud, quindi dando finanziamenti al Sud, però prendere la best practice della parte burocratica e anche estenderla a tutta Italia, perché io credo che sia arrivato il momento che la burocrazia che sta ingessando il paese, che costa 80 miliardi, ha bisogno di essere comunque eliminata.
6: Le ZES sono una realtà molto importante per tutto il Sud, anche pertanto abbiamo inaugurato di recente l'allargamento che ha fatto Vestas, cioè una realtà che arriverà a regime a 2.500 occupati, quindi questo è un esempio, ma tante altre nostre aziende di tante province stanno soffrendo di questa grande opportunità.
1: Fedeltà alla Repubblica, senso del dovere e futuro. Quest'oggi a Taranto 519 allievi dell'Aeronautica Militare del 30° Corso Nereo II hanno prestato il giuramento solenne. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: È il giorno dell'impegno e dell'appartenenza. A Taranto 519 allievi volontari in ferma iniziale dell'Aeronautica Militare hanno pronunciato il loro giuramento solenne, sancendo ufficialmente l'ingresso nelle forze armate. I giovani del 30° Corso Nereo II, primo incorporamento, hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana.
7: Il vero momento di gloria, di entusiasmo di questa giornata è il giuramento dei ragazzi. Sotto questo clima torrido hanno giurato fedeltà alla patria, al passaggio di taluni aeroplani jet delle scuole basiche dell'aeronautica militare, scuole di jet, velivoli jet. Ma soprattutto è stata una giornata di entusiasmo delle famiglie, genitori, parenti, amici che hanno visto questi ragazzi aderire all'istituzione militare. Per noi invece è un momento di gaudio per certi aspetti, perché vediamo alimentato l'avvicendamento di personale, quello più anziano per ovvi motivi, per età anagrafica andranno in pensione e saranno sostituiti da nuove leve. Avranno un futuro lunghissimo e bello davanti a loro, ma soprattutto arduo e duro, perché abbiamo visto nelle parole e nella presenza del colonnello onorevole Paglia che dedicarsi alla nazione significa a volte fare scelte durissime e trovarsi in condizioni difficili.
2: Il comandante della SVAM, Pierluigi Loprete, ha fatto anche il punto sui lavori in vista dei Giochi del Mediterraneo, confermando che il campo di regata destinato alle gare di canottaggio e kayak è stato ultimato.
8: È stata una cerimonia suggestiva, impreziosita dal fatto che il campo di regata per i Giochi del Mediterraneo, per le prove di kayak e canottaggio, è stato appena finito di montare, ci sono gli ultimi dettagli da definire. Comunque i convenuti hanno potuto apprezzare la bellezza del Mar Piccolo e anche le bellezze dei prossimi giochi che vedranno impegnata la comunità sportiva internazionale nelle prossime settimane.
1: Su queste immagini emozionanti noi cambiamo argomento, ci spostiamo, parliamo di fede, di tradizione e grande partecipazione a Taranto per la festa della Beata Vergine del Monte Carmelo. Oltre 300 confratelli ieri hanno attraversato le vie del borgo chiudendo i festeggiamenti iniziati lo scorso 3 luglio. Non sono mancati i momenti di grande commozione con centinaia di droni che a conclusione dell'evento hanno composto il nome di Bacarissaco proprio in concomitanza della chiusura all'altezza del castello aragonese. Fede, tradizione e partecipazione nel cuore di Taranto per i festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Monte Carmelo, iniziati lo scorso 3 luglio con la tradizionale cerimonia di intronizzazione della statua della Madonna. Nonostante il caldo, tantissimi fedeli hanno preso parte agli appuntamenti religiosi e alla processione conclusiva. Dopo la liturgia della parola, oltre 300 confratelli hanno attraversato le strade del borgo accompagnando la statua della Vergine tra preghiere, devozione e applausi. Tra loro anche i 30 nuovi iscritti alla confraternita, comprese due consorelle. Una comunità che continua così a rinnovarsi e a tramandare una storia lunga 351 anni, profondamente legata all'identità religiosa e popolare della città. Ma la serata della festa della Madonna del Carmine è stata anche segnata da un momento di forte commozione. Sopra il castello aragonese e il canale navigabile, centinaia di droni hanno illuminato il cielo componendo il nome di Bacarissaco, il giovane bracciante originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio in piazza Fontana in Città Vecchia mentre si recava al lavoro nei campi. Un omaggio silenzioso e suggestivo che ha unito il ricordo di Bacarissaco alla festa più sentita dai tarantini. Nel cielo della città, tra fede e tradizione, anche un messaggio contro la violenza e l'indifferenza. E questa era la nostra ultima notizia. A seguire il TG sportivo condotto da Giuseppe Delli Santi e poi l'appuntamento consueto del venerdì con 100 Sport Weekend. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata, ovviamente su Studio 100.

0: che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sullo sport del nostro territorio. Apriamo la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto vive in questo momento una fase di stallo tra calciomercato e la possibilità di ripescaggio. Tutti gli aggiornamenti nel nostro servizio.
3: Fase di attesa in casa SS Taranto, dove in questo momento il tema principale resta quello legato al possibile ripescaggio. La società rossoblù però continua a muoversi sul mercato e a lavorare alla costruzione della rosa che affronterà la prossima stagione, con l'obiettivo di mettere insieme un gruppo competitivo e in grado di rispettare le aspettative dell'ambiente. Nelle ultime ore si è parlato del possibile ingaggio di Francesco Bertolo, difensore di esperienza che rappresenterebbe un innesto importante per il reparto arretrato. Al momento però la trattativa non è ancora definita e serviranno ulteriori passaggi prima di un'eventuale fumata bianca. Restano invece in una fase di stallo le piste che portano a Simone Bolognese e Luca Baldassin. Entrambe le situazioni sono ancora da valutare e non sembrano, almeno per ora, vicine alla chiusura. Il Taranto dunque resta alla finestra, in attesa di sviluppi sul fronte ripescaggio, è pronto a cogliere le opportunità che il mercato potrà offrire. La dirigenza continua a monitorare diversi profili per completare l'organico e consegnare al tecnico Giuliatto una squadra ambiziosa per la nuova stagione.
2: Il Martina riparte dalla continuità, la scelta di proseguire con il tecnico Giuseppe Laterza. C'è anche la riconferma nelle ultime ore da parte della società per Michele Silvestro. Guardiamo gli aggiornamenti.
3: I triani hanno deciso di dare continuità al proprio progetto tecnico, confermando per il secondo anno consecutivo Giuseppe Laterza alla guida della squadra. Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità da parte del club. Soddisfatto del lavoro svolto dal tecnico nella passata stagione, è deciso a ripartire da una base solida anche per il prossimo campionato. Ora l'attenzione si sposta sul mercato, con la dirigenza impegnata ad allestire una rosa competitiva. Tra le operazioni più vicine alla chiusura c'è quella che riguarda Ignazio Battista, mentre è fatta per il rinnovo di Michele Silvestro, che continuerà a vestire la maglia biancazzurra anche nella prossima stagione. In difesa prende quota anche la possibile riconferma di Agusianos, profilo che garantirebbe continuità e affidabilità al reparto arretrato. Per l'attacco il nome più caldo resta quello di Nico Cruz, reduce dall'esperienza con il Trevisacce nel campionato di eccellenza calabrese. Più complicata, almeno al momento, la permanenza del centrocampista Sebastian Piris. Per la mediana, invece, il club starebbe valutando Riccardo Correnti, calciatore che potrebbe aggiungere qualità ed equilibrio alla squadra di Laterza. Il mercato è ancora nelle sue fasi iniziali, ma la società sembra avere le idee chiare: costruire un organico competitivo e mettere a disposizione dell'allenatore una squadra capace di recitare un ruolo importante nella prossima stagione.
2: Il mercato entra nel vivo e ovviamente ci sono tutte le formazioni pugliesi che stanno trattando rinnovi e possibili innesti, dal Fasano al Martina, dal Brindisi al Monfredonia. Guardiamo il servizio.
3: Il calciomercato entra nel vivo per le squadre pugliesi, tra trattative, conferme e nuovi innesti. Partiamo dal Taranto, dove al momento regna una fase di attesa. Restano comunque vive le piste che portano ad Alessio Ziello e Francesco Bertolo, mentre appaiono più complicate le situazioni legate a Simone Bolognese e Luca Baldassin. Movimenti importanti invece per il Brindisi, che ha chiuso per l'arrivo di Daniel Cannarsa, il centrocampista classe 2006 cresciuto nel settore giovanile del Pisa e reduce dall'esperienza in prestito al Givi Borgo, è pronto a vestire la maglia biancazzurra. In casa Martina continua il lavoro per costruire la nuova rosa. Dopo la conferma del tecnico Giuseppe Laterza, il club prova a trattenere Agusianos, mentre per l'attacco prende quota il nome di Nico Cruz, punta centrale classe 2003 nell'ultima stagione al Trevisacce in eccellenza calabrese. Il Fasano riparte da Antonio Rogazzo e valuta il possibile arrivo di Gianmarco Rizzo, mentre in uscita Edoardo De Mori approderà alla Regina. La Virtus Francavilla ha definito l'arrivo di Federico Chiatante dalla San Benedettese e attende l'annuncio di Domenico Mungo. Il Bisceglie valuta Alex Dieng e ha già chiuso per Simone Consalvi dall'Ischia, con l'ipotesi Marcello Trotta che resta sul tavolo. Infine, il Manfredonia ufficializza Sebastian Giacomazzi, centrocampista figlio d'arte, arrivato dal Novoli.
2: La box tarantina continua a vivere successi importanti. La Quero Chiloiro vive un 2026 da protagonista tra i professionisti e il settore giovanile. Il punto nel servizio.
3: La Quero Chiloiro continua a vivere un 2026 da protagonista, confermandosi tra le realtà più importanti della box italiana. Il momento d'oro è testimoniato dai due titoli italiani professionistici conquistati da Francesco Magri nei super welter e da Giovanni Rossetti nei pesi medi, entrambi oggi ai vertici delle classifiche nazionali e in costante crescita anche a livello europeo e mondiale. Ottimi risultati anche per gli altri professionisti della scuderia tarantina, mentre nel settore dilettantistico brillano la campionessa italiana Under 19 Ines Trabelsi e il vice campione italiano Under 17 Claudio Lorusso già nel giro della nazionale. I numeri confermano il grande lavoro svolto nella storica palestra di Via Emilia. 5 vittorie su 6 incontri tra i professionisti, 58 successi nel dilettantismo e risultati importanti anche nel settore giovanile. E la stagione è tutt'altro che finita. Sabato 18 luglio la Quero Chiloiro sarà impegnata a Policoro con una nuova trasferta, prima di altri appuntamenti estivi che vedranno ancora una volta i pugili tarantini protagonisti sul ring.
2: Prosegue il conto alla rovescia per i giochi del Mediterraneo 2026, mentre continuano i lavori sugli impianti sportivi, il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha fatto il punto sullo stadio del nuoto. Vediamo.
3: Prosegue il percorso di avvicinamento ai giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e continuano gli aggiornamenti sugli impianti che ospiteranno le competizioni. Questa volta l'attenzione è rivolta allo stadio del nuoto, una delle strutture simbolo della manifestazione, destinata ad accogliere le gare di nuoto, pallanuoto e nuoto pinnato. A fare il punto è stato il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che attraverso un post pubblicato sui social ha mostrato le piscine olimpiche ormai prossime ad aprire le porte agli atleti. Tra pochi giorni le nostre grandi piscine olimpiche si animeranno di emozioni, talento e competizione, ha scritto, sottolineando come l'impianto sia pronto a trasformarsi nel teatro di sfide di alto livello internazionale. Ferrarese ha inoltre evidenziato il valore di una struttura che sarà tra i punti di riferimento dei giochi.

0: occhi del Mediterraneo.
1: E siamo alla fine dunque del nostro TG sportivo, grazie per essere stati qui con noi, continuate a seguirci con la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Finisce la seconda settimana di Conto alla rovescia, ci stiamo avvicinando insieme giorno per giorno al 21 agosto, serata in cui cominceranno i giochi del Mediterraneo qui a Taranto. Cinzia Lenti, benvenuta.
2: Grazie.
1: Allora, con Cinzia Lenti, professoressa del liceo Aristosseno, insegnante di inglese, dimmi tu quando sbaglio.
2: Di francese.
1: Ecco, vedi, è francese, però conosci anche l'inglese.
2: Sì.
1: Oh, e non è casuale che stiamo sottolineando il fatto che Cinzia conosca anche l'inglese, pur insegnando, quindi mi correggo, francese al liceo Aristosseno.
2: Esatto.
1: Tanto salutiamo, professoressa.
2: Bellissimo liceo. Saluto i miei colleghi sono straordinari.
1: Salutiamo.
2: E i ragazzi sono straordinari.
1: Salutiamo dirigente, ragazzi.
2: Quindi, veramente, saluto dirigente, i colleghi, un liceo straordinario.
1: Bene, virgola.
2: Virgola.
1: Andiamo oltre.
2: Cinzia, soprattutto, cioè, veramente internazionale. Si respirano.
1: Perché quello è un linguistico.
2: Esatto, quindi già nei corridoi si respira tedesco, spagnolo, inglese, francese.
1: Francese, perché
2: francese.
1: Sottolini?
2: Francese. Oh,
1: questo, Cinzia, il Golfo di Taranto.
2: Sì.
1: Da lì idealmente arriveranno
2: da lì
1: 26 paesi,
2: esatto.
1: Con quante lingue?
2: Allora, le lingue ufficiali, le lingue sono tantissime, si tratta di un contesto multiculturale, estremamente poliedrico. Però il 30% delle persone che arriveranno saranno in grado, cioè parlano francese quotidianamente o sono francofoni.
1: Il 30%
2: almeno il 30%.
1: Di atleti e pubblico che arriverà.
2: Esatto, dei 4.500, arriviamo a 6.000, insomma, più gli accompagnatori, eccetera, considera che ci sono paesi francofoni come la Francia, ovviamente, Monaco, ma ci sono anche
1: Marocco,
2: paesi...
1: Marocco e Algeria, presumo.
2: Esatto,
1: la
2: l'Africa del Nord, il Maghreb, Algeria, Tunisia, Marocco, ma poi anche l'Egitto, il Libano, tantissimi paesi in cui si parla francese e inglese. Quindi finalmente il francese è lingua franca.
1: Ma non vedevi l'ora o sbaglio?
2: Non vedevo l'ora.
1: Cioè, chi ha studiato come te una vita, per definizione, altri popoli, altre culture, altri codici comunicativi, quindi lingue, di fatto linguaggi,
2: esatto.
1: Qui a Taranto, nella propria città, vivrà un momento.
2: Ah, bravissimo, hai detto proprio la parola giusta, linguaggi, perché conoscere una lingua e soprattutto in questa occasione utilizzare questa lingua va a promuovere una sensibilità interculturale, quindi si tratta proprio di imbattersi non solo in un'altra lingua, ma in altre culture. Io penso che sarà una vera e propria onda d'urto per la nostra città.
1: Professoressa Lenti,
2: bellissima.
1: Che ci facevi due o tre sabati fa? Non ricordo, un sabato mattina. All'improvviso è arrivata a tutta la redazione una fotografia, il sindaco, il presidente Ferrarese, tante persone intorno a un tavolo e la professoressa Lenti accanto al sindaco. Che ci facevi lì?
2: Allora, stavo svolgendo un servizio di interpretazione sussurrata, si chiama in gergo sussottage, cioè l'interprete...
1: Come si chiama?
2: Sussottage.
1: Cioè?
2: Si sussurra. Si sussurra perché l'interprete si posiziona accanto all'ascoltatore e traduce in tempo reale quello che viene detto. È un tipo di interpretazione che si fa per uno, al massimo due persone in eventi formali, informali.
1: Cioè non c'è testo, non c'è
2: no,
1: scritto.
2: Non c'è supporto.
1: Tu ascolti in inglese e sussurri in italiano.
2: Sussurri in francese,
1: sei il sindaco italiano,
2: esatto.
1: Tu sussurravi. Capo delegazione del Marocco,
2: sì,
1: non lo so?
2: Sì.
1: Giochi del Mediterraneo,
2: esatto,
1: tu ascolti.
2: Esatto, e in tempo reale traduci.
1: Decodifichi attraverso.
2: Diciamo, parti dalla lingua di partenza, la lingua di arrivo,

0: lo fai attraverso questa tecnica.
1: Si chiama
0: traduzione sussurrata, è la simultanea.
1: La differenza?
0: La simultanea è svolta in una cabina che deve essere acusticamente isolata, con l'ausilio di supporti tecnici, quindi un microfono, una cuffia e degli auricolari. Per il grande pubblico la simultanea si utilizza in grandi eventi, e questi tipi...
1: Intanto c'è
0: bellissimi.
1: La Claudia che passa, che è meravigliosa.
0: Ecco, le lingue...
1: Noi non ce le perdiamo, ecco.
0: Vedi, le lingue sono come un mezzo che ci porta...
1: Ti sei messo d'accordo con la pilota?
0: Mi sono messo d'accordo.
1: Col capitano.
0: Le lingue sono un mezzo proprio, un passepartout che ti permette di navigare.
1: Continuando sulla tecnica del tuo...
0: La tecnica, ecco, questo tipo di interpretariato, la consecutiva, lo chuchotage, la simultanea, la dialogica, sono servizi che vengono svolti da figure professionali.
1: Che differenza c'è tra... Io da ignorante direi, è una traduttrice, sbagliato?
0: Sì, perché la traduttrice si occupa solo della traduzione scritta, l'interprete della traduzione.
1: Ok, sì, entro nel dettaglio perché persone come te, così preparate e qualificate sul tema, al di là dell'insegnamento, questa è anche una tua specificità personale e professionale, evidentemente possono recitare un ruolo in questo contesto. Ma alla cittadina ora voglio chiedere, che giochi ti aspetti e quali sport stai... vorrei andare a vedere, puoi perderti delle partite.
0: Io farò anche la volontaria nel 3x3, nel basket 3x3.
1: Ah, ecco, non lo sapevo questo.
0: Un passato da cestista, vivendo nel mondo del basket, offrirò...
1: Fai la volontaria al 3x3?
0: Sì, sì, sì, al 3x3, perché...
1: Villa Peripato, ricordiamolo.
0: Mi sembra il minimo, mi sembra doveroso. Il basket per me è sempre stato una scuola di vita, quindi è chiaro che...
1: Ti devo immaginare accanto all'arbitro e spiegare il fisico?
0: No, assolutamente, io sarò lì proprio al servizio...
1: Immagino accanto all'arbitro, guarda, quello ha fatto passi doppie.
0: Però ci saranno tanti studenti, ex studenti, e io sono molto fiduciosa nei confronti di questi ragazzi, perché guarda, innanzitutto il livello linguistico è aumentato notevolmente rispetto a quando noi eravamo ragazzi.
1: Estero, perché c'è un calo dell'attenzione sull'italiano.
0: Sì, però devo dire che i ragazzi sono molto bravi nelle lingue. Ci sono degli universitari che già arrivano con tante certificazioni. I nostri ragazzi dell'Aristosseno, devo dire, anche a fronte degli esami di maturità.
1: Momento due promozioni. Salutiamo tutte le scuole di Taranto. Salutiamo tutte le scuole di Taranto.
0: Devo dire...
1: Tanto le iscrizioni sono fatte.
0: Vabbè, ormai sono fatte. Però comunque, momento promozionale. Sono bravi nelle lingue, dallo spagnolo al tedesco, all'inglese, al francese, prendono certificazioni, quindi questa è una... E poi i ragazzi hanno anche tantissime occasioni fuori dalla scuola, per cui davvero alcuni sono fluenti e possono fornire un supporto linguistico. Non è il supporto professionale della figura professionale, ma per loro sarà una grandissima occasione, ma proprio interculturale, linguistica, sarà veramente un... come dire, io spero che questi giochi lascino questa legacy linguistica. Cioè la gente...
1: Legacy di solito lo stiamo usando per, ad esempio, per la gestione futura degli impianti sportivi.
0: Lo so.
1: Perché mi usi questa parola?
0: Lo so, perché è una parola che viene usata tanto, no?
1: Spieghiamo che significa.
0: Io lo so che stavi per dirmi che cosa faremo il 4 settembre.
1: No, non te lo voglio chiedere, ti chiederò del 5 settembre.
0: Okay.
1: Così ti sorprende.
0: Quindi
1: spieghiamo che vuol dire legacy,
0: si parla
1: letteralmente.
0: Di legacy, che è l'eredità, cioè quello che viene lasciato, ma si dice legacy. E la legacy linguistica, cioè questa onda d'urto che arriverà di culture, di popoli, di lingue, che io me la immagino meravigliosa, cioè sono veramente positiva davanti a questa cosa, sarà una grande occasione per noi, per i nostri giovani, perché creeranno...
1: Sembra una bambina sulla giostra, sbaglio?
0: No, è bellissimo.
1: È vero, si evince questo. Va bene,
0: ma perché già vivo in un clima dove...
1: Ora
0: terza parte promozionale.
1: Ora però mi devi seguire, Giovanni Talamo. Facciamo il giro, noi qua guardiamo il monumento al marinaio, siamo di fronte, vediamo le spalle al mare. Giovanni, se ci segui, noi ora facciamo il giro e raggiungiamo il tabellone, perché Cinzia, tu lo sai, questa trasmissione si chiama Conto alla rovescia.
0: Cinzia o Lucrezia, molti mi conoscono come Lucrezia.
1: Lucrezia per fare prima Cinzia,
0: Lucrezia,
1: come dicevano tutti, è tata con Vincenzo.
0: Dai.
1: Ecco, passano intanto turisti, noi li avvisiamo che stiamo registrando, eccoci qua, perché i turisti qui aumentano, spesso ci vengono incontro. Eccoci qua, allora, Giovanni... Lucrezia per fare prima Cinzia, mancano 35 giorni, andiamo lì.
0: Andiamo.
1: 10 ore, 23 minuti e 46, lo ripetiamo, non siamo fuori sincrono, è che il conto alla rovescia scatta in prima serata, non a mezzanotte, perché è nella prima serata del 21 agosto che cominciano i giochi. Allora, finisce oggi la seconda settimana di Conto alla Rovescia, da lunedì nuovi ospiti, nuovi argomenti, nuovi spunti di riflessione. Grazie Cinzia per essere stata con noi, ci vediamo al 3 contro 3 al basket di Villa Peripato. Andate sul sito dei Giochi del Mediterraneo, c'è il calendario, sport per sport, struttura per struttura, data per data. Noi ci vediamo lunedì prossimo perché riprenderà il Conto alla Rovescia. Ciao!
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Andiamo a guardare il nostro servizio sull'ex Silva e poi lo commentiamo insieme al segretario FIUM CGIL Francesco Brigati.
1: Continua a tenere banco la questione relativa al polo siderurgico ionico. Dopo settimane di pressione da parte dei sindacati, il governo ha convocato per martedì 28 luglio alle 11 il tavolo permanente sull'ex Ilva a Palazzo Chigi. L'incontro arriva in una fase particolarmente delicata. La produzione resta ferma a circa 2 milioni di tonnellate l'anno. Migliaia di lavoratori sono in cassa integrazione e gran parte degli impianti di Taranto è inattiva. Intanto stanno per esaurirsi anche gli aiuti pubblici con l'erogazione degli ultimi 140 milioni del prestito ponte. A preoccupare, inoltre, oltre il futuro della decarbonizzazione, i sindacati contestano il trasferimento delle risorse destinate all'impianto dal Ministero dell'Ambiente a quello delle imprese. Il governo assicura però che i fondi resteranno destinati alla riconversione della siderurgia. Resta aperta anche la partita per la vendita. Dopo le difficoltà emerse nella trattativa con il fondo americano Flex, torna in primo piano il gruppo indiano Jindal. Il suo piano prevederebbe una produzione limitata a 2 milioni di tonnellate, circa 4.000 esuberi, 350.000 dei quali a Taranto. E pertanto non incontra i favori di sindacati ed industriali che chiedono garanzie sulla presenza dello Stato, sugli investimenti e sulla tutela dell'occupazione.
0: Ecco Brigati, buongiorno, benvenuto nel nostro contenitore del mattino, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, futuro incerto, titolavamo, se dovessimo prendere un servizio di 20 anni fa, il titolo sarebbe attuale, alla stessa maniera, non è cambiato niente, anzi. Non è cambiato niente in meglio, ma è andato tutto a peggiorare. L'incontro del 28 di luglio però deve essere uno spartiacque col fronte sindacale, che mi pare essere compatto e comune, per una richiesta che è quella delle migliorie relative all'impianto, della salvaguardia dei posti di lavoro e del no convinto, deciso all'offerta Jindal che prevede un dimezzamento, un abbassamento di quella che è la produzione già attualmente ai minimi storici e una diminuzione di quella che è la forza lavoro.
2: Sì, diciamo che nei giorni scorsi abbiamo fatto delle assemblee con i lavoratori in cui abbiamo rappresentato qual era la condizione, di una mancanza di elementi per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, se non quello che è emerso rispetto alle testate giornalistiche, diciamo le veline che abbiamo assistito ormai da mesi e che assistiamo da mesi. Ovviamente c'è un clima di sfiducia totale rispetto al governo, alle scelte, o meglio alle mancate scelte di questi mesi, in particolar modo di quest'ultimo anno, rispetto alla scelta appunto che fu la presentazione del piano corto che ci portò a dicembre a fare un'iniziativa di mobilitazione con scioperi, 2 giornate di blocchi per quanto riguarda Taranto, ma poi anche in giro per l'Italia dove sono presenti gli altri stabilimenti da Genova, Novi, Racconigi, insomma uno stato di emergenza che abbiamo denunciato da tempo rispetto anche al tema della mancanza di risorse. E qui c'è il tema che ovviamente riguarda la prospettiva industriale. Quando dico che i lavoratori comunque sono sfiduciati, evidentemente c'è un problema rispetto al fatto che sono trascorsi 14 anni da quando c'è stato questo preventivo e non c'è stato un cambio sia dal punto di vista della produzione, vale a dire che continuiamo a produrre a ciclo integrale quel poco che si produce perché siamo in marcia, diciamo, con un solo altoforno, le batterie sono ferme dai primi di gennaio e continueranno adesso evidentemente fino alla fine dell'anno. La situazione è drammatica poi sul versante delle risorse perché avendo una scarsità di risorse, evidentemente c'è un problema anche rispetto alla programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, rispetto anche a quelle che sono la ripartenza degli impianti. Penso ad esempio all'altoforno numero 4 che è fermo da tempo e che con le risorse disponibile, evidentemente c'è un ritardo che ci porta in una condizione in cui abbiamo un minimo storico dal punto di vista della produzione e un numero elevatissimo di lavoratori in cassa integrazione. Quindi il mix da questo punto di vista è micidiale. Dall'altra parte si continua, e ovviamente il governo in tutte le occasioni, l'ultimo incontro che c'è stato a Palazzo Chigi è stato il 5 di marzo, ci saremmo dovuti incontrare alla fine di marzo, siamo arrivati diciamo al 28 di luglio abbiamo fatto una richiesta come organizzazioni sindacali che se qualora non fosse arrivata una convocazione ci saremmo autoconvocati. Finalmente spero che quella giornata dia delle risposte ai lavoratori che da tempo attendono rispetto alla prospettiva industriale, ambientale, occupazionale, rispetto al fatto che comunque ci sono delle difficoltà che riguardano gli impianti e ovviamente il processo di trasformazione. Se questi sono gli indicatori che stanno emergendo, diciamo, in queste giornate, in queste settimane, evidentemente sono assolutamente preoccupanti perché non è gestibile, diciamo, uno stabilimento con un solo forno elettrico e con migliaia di esuberi, anche perché da questo punto di vista in tutte le nostre piattaforme abbiamo sempre richiesto misure straordinarie per i lavoratori. Guardate, quando noi diciamo che per noi non c'è accordo, se ovviamente ci sono degli esuberi, anche un solo esubero, evidentemente lo diciamo con cognizione di causa rispetto a quelle anche che devono essere misure straordinarie che devono essere adottate nei confronti dei lavoratori. E penso ad esempio ai lavoratori di Irvine Amministrazione Straordinaria, sono circa 1.600. Penso a quello che sta succedendo all'anello più debole della catena, che sono i lavoratori dell'appalto. Da quando come FIOM CGIL abbiamo, diciamo, fatto uno studio, un approfondimento rispetto alla situazione dell'appalto, da quando c'è stata la crisi dell'ex Ilva nell'ultimo anno si sono persi circa 400 posti di lavoro con aperture di procedure di licenziamento collettivo e in più ci sono oltre 400 posti di lavoro, circa 150-200 lavoratori che avevano un contratto a tempo determinato e che oggi non hanno più un lavoro. Quindi parliamo di 600 famiglie che nel giro di pochi mesi hanno perso il proprio posto di lavoro. Questo secondo me è un grido di allarme che lanceremo ovviamente anche nell'incontro a Palazzo Chigi rispetto anche a quella che è la prospettiva futura. Siamo di fronte a un disastro dal punto di vista ambientale e sociale, se sono queste ancora le indicazioni che il governo continua a dare rispetto al bando di vendita internazionale. Noi abbiamo detto fermatevi, mettete le risorse necessarie per rimettere in marcia gli impianti in sicurezza ai lavoratori e ragioniamo su un intervento pubblico che possa garantire una reale transizione ecologica e sociale.
0: Qual è la risposta che vi aspettate dalla città? Nel senso che spesse volte Taranto e la sua classe operaia, anche su questo aprirei un discorso perché insomma, poi tu, certamente noi ci diamo del tu, ma certamente hai una
2: Certo.
0: memoria storica e una conoscenza della storia operaia maggiore e più articolata della mia. Però ti porto un esempio. Quando c'è da scioperare a Genova, c'è un blocco compatto, coeso, che difende con orgoglio quella che è la propria posizione lavorativa, quello che è il proprio background lavorativo, culturale e personale, che difende strenuamente quelli che sono i passaggi identitari dell'essere operaio di un'acciaieria che è simbolo di resilienza, resistenza, tra virgolette, perché insomma nessuno cancella l'impatto ambientale, però c'è orgoglio di appartenere a quel posto di lavoro. Taranto ha dimostrato tante volte di non essere in grado di manifestare in maniera compatta, ha dimostrato tante volte di non essere in grado di salvaguardare quello che veniva proposto, quello che è al centro della manifestazione. Adesso io ti faccio una domanda: cosa ti aspetti dalla città? E pensi che l'attenzione su Taranto, che possa derivare dai giochi del Mediterraneo, possa diventare un accentratore, un catalizzatore, dell'occhio nazionale e non sul problema ex Ilva?
2: Allora, diciamo che c'è un problema rispetto a Genova e che ovviamente è legato alla questione dell'aria a caldo e dell'impatto ambientale. Questo è
0: Sì.
2: inevitabile, diciamo, anche nel rapporto che evidentemente si è rotto da tempo tra la fabbrica e la città. Ma si è interrotta soprattutto per la mancanza di risposte rispetto al processo di transizione ecologica e di decarbonizzazione. Da quanto tempo parliamo ai lavoratori, ai cittadini sul processo di trasformazione e le condizioni dello stabilimento permangono sempre le stesse? Da quanto tempo? Perché poi la verità è anche questa: se tu fai le prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale e hai picchi di benzene e di benzopirene, stiamo parlando di un anno e mezzo fa, 2 anni fa, nella gestione di ArcelorMittal, ovviamente la gente, non conoscendo i meccanismi dal punto di vista tecnico, ti dice che è inevitabile che anche con tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale, quelle più stringenti, che tra l'altro sono anche frutto di una discussione che verrà fatta entro il 24 di agosto rispetto all'intervento del Tribunale di Milano, che chiede appunto misure più stringenti e più certe rispetto alla questione ambientale. Se di fronte a condizioni di questo tipo aumentano i picchi, ma allo stesso tempo non sono derivati diciamo, dall'attuazione delle prescrizioni, ma perché in quella gestione ArcelorMittal non faceva le manutenzioni ordinarie e straordinarie e quindi c'erano le famose emissioni diffuse e fuggitive, evidentemente non si capisce esattamente qual è la direzione rispetto al tema ambientale. C'è però da dire, e questo sì, secondo me è un fatto culturale, evidentemente, che il rapporto tra città e fabbrica evidentemente si è rotto, ma non capisco come si possa rompere il rapporto tra i cittadini e i lavoratori, che poi sono gli stessi che vivono all'interno della città. E ripeto, rispetto anche alla prospettiva, ogni qualvolta tutti trovano soluzioni semplici. Io francamente non ho delle soluzioni e provo a percorrerle rispetto anche a quello che è il mio ruolo da sindacalista, ma dire che, ad esempio, la soluzione è che tutti i lavoratori siano impegnati alle bonifiche, io penso che non sia la soluzione che possa traguardare obiettivi anche dal punto di vista di sviluppo economico di questo territorio. Penso ad esempio che ci sia una responsabilità anche da parte delle imprese del nostro territorio, perché dal 2012 al 2026 sono trascorsi 14 anni e alternative sul nostro territorio noi ne abbiamo viste. Tu sai benissimo, purtroppo ti trovi a gestire molte vertenze. Penso a IAB che per fortuna ha avuto una soluzione positiva, ma penso alla questione della Natuzzi, a tante realtà che sul nostro territorio purtroppo non hanno trovato soluzioni. Bene, di fronte a una condizione di questo tipo, immaginate una condizione in cui lo stabilimento dovesse chiudere o nell'eventualità ci dovesse essere una mini Ilva con oltre 5.000-6.000 esuberi, io penso che sarebbe un disastro dal punto di vista economico per il nostro territorio e sarebbe anche, penso ai commercianti, penso all'intero tessuto produttivo del nostro territorio, un disastro dal punto di vista sociale. Ecco, io penso che queste cose, insieme alla rivendicazione delle organizzazioni sindacali, che è quella della prospettiva del processo di decarbonizzazione, che andrebbe, è utile ricordarlo a chi ci sta ascoltando, ad eliminare le fonti inquinanti come le batterie, le cokerie, quindi il benzopirene, il benzene, gli altoforni, quella condizione non ci sarebbe più. È evidente che però c'è una sfiducia, perché da tempo che effettivamente si parla di transizione ecologica, di decarbonizzazione, ma le risposte non sono mai arrivate. Ci sono sempre stati interventi di decreti d'urgenza che hanno spostato in avanti il problema. Il problema è che, appunto, con tutti i decreti d'urgenza che si sono fatti, non si è mai pensato alla prospettiva, ma a traguardare magari di qualche mese o di qualche anno e magari passare al futuro governo quello che sarà il problema dell'ex Ilva. Ecco, io penso che il mix tra la mancanza di risposte dal punto di vista ambientale e quelle dal punto di vista occupazionale di prospettiva industriale ha creato una disaffezione generale rispetto al fatto che non c'è, diciamo, non ce la si possa fare a traguardare questo passaggio fondamentale. E arriviamo alla questione che riguarda appunto i giochi del Mediterraneo. Guardate, non è un'accusa nei confronti di nessuno, ovviamente, ma di fronte a un evento così importante e straordinario, poco fa vedevo le immagini, e lo dico anch'io da tifoso tarantino, avete commentato, quella è la nostra seconda casa. Vedere quelle immagini ovviamente ci riempiono il cuore e ci fanno pensare, diciamo, ad una prospettiva rosa, quantomeno dal punto di vista sportivo per quanto riguarda il nostro territorio. Ma dall'altra parte non è possibile che in questi giorni si stia parlando soltanto dei giochi del Mediterraneo e le istituzioni locali non abbiano e non stiano affrontando la questione che riguarda l'ex Ilva. In tutte queste settimane non ci sono state interlocuzioni.

0: discussione, ad esempio, con il sindaco di Taranto, anche rispetto a quello che sta accadendo. Allora, bene la questione dei giochi del Mediterraneo, ma guardate che di fronte a una condizione sicuramente importante che partirà dal 21 agosto, noi abbiamo una condizione invece che è un pezzo della città che è sofferente, che è in cerca di risposte. Quindi adesso vediamo cosa accadrà il 28 di luglio nell'incontro a Palazzo Chigi. Evidentemente, comunque, come organizzazioni sindacali, così come abbiamo detto nelle assemblee, non staremo ferme anche magari nei giorni in cui ci saranno i giochi del Mediterraneo.
1: Era per questo, insomma, Francesco, che chiedevo se l'attenzione mediatica rivolta a Taranto in quei giorni potesse in qualche modo, sempre civilmente, ma non devo insegnarlo certamente a te, rientrare in quello che è un processo di sensibilizzazione che riguarda Taranto agli occhi della popolazione nazionale, che ancora si chiede se esista ancora lo stabilimento ex Ilva. E te lo dico con cognizione di causa perché quando hai a che fare con gente che non è del territorio e ti chiede, ma lì c'è ancora? Sì, lì c'è ancora, e il problema è sempre più grosso. Bisogna far capire che Taranto è Italia e che Taranto partecipa attivamente a quello che è la produzione del PIL di questa nazione e che credo abbia pagato già abbondantemente quello che è lo scotto sulla propria pelle di un'azienda che adesso ha solo due strade: rinascere in una certa maniera oppure cessare la propria attività produttiva.
2: Già in collegamento con noi Fabio Ligonzo, segretario CISL FP del Comune di Taranto. Eccolo, ciao Fabio, ben trovato, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i tuoi telespettatori.
2: Allora, entriamo subito nel tema. La polizia locale in questi giorni è stata un po' nell'occhio del ciclone, nel mirino, insomma, anche da parte di tanti cittadini per alcune vicende che si stanno verificando. L'ultima è quella di Chima Mobilità, che ha deciso di sopprimere alcune corse serali tra San Vito e Lama per ovviare al problema della sosta selvaggia, quella che si configura comunque al di là di quella che è l'effettiva frequenza, poi, insomma, di queste corse, un'interruzione di servizio pubblico a fronte dell'incapacità, possiamo dire così, un po' della città di far rispettare le regole e ovviamente si parla della necessità di maggiori controlli su questo, così come sul rispetto della raccolta differenziata, così come su tanti altri temi. E tu giustamente sei intervenuto in questi giorni per dire giù le mani della polizia locale, perché più di tanto, insomma, quelli che sono gli agenti non possono fare. Allora, partiamo un po' da quello che è l'incontro che ci sarà proprio oggi, se non sbaglio, con il comandante Matichecchia.
3: Sì, alle ore 10 di oggi è previsto l'incontro con il comandante della Polizia Locale proprio per dirimere questi principali problemi, ma non soltanto, anche diciamo, l'attività notturna che è stata avviata da 4 settimane, che prevede la pulizia strade e che prevede sostanzialmente l'utilizzo di 3 pattuglie di Polizia Locale. Quindi oggi interverremo presso il comando, ma per sostenere i lavoratori coinvolti, vorrei ricordare che su 194 dipendenti della Polizia Locale, circa 80 sono quelli operativi, ma siamo a luglio. Tra luglio e agosto iniziano le ferie dei dipendenti, quindi meno personale operativo e quindi meno personale per strada. È inevitabile che quando noi abbiamo 3 pattuglie di mattina, 3 di pomeriggio, 2 di sera e 3 di notte, è chiaro che se diciamo, una pattuglia viene chiamata per un incidente stradale, sostanzialmente la perdiamo per diverse ore al fine dei rilievi. Quindi capisco bene perché prima ragioniamo da cittadini e poi da dipendenti. Quindi conosciamo bene quelle che sono le criticità del territorio, ma dall'altra parte dobbiamo anche comprendere che diciamo, i dipendenti sono pochi e poi sono sempre gli stessi. Potremmo inserire nel ragionamento anche altri tipi di discorsi, come quello dell'esenzione, per esempio, per alcuni lavoratori che hanno la 104, che per le mamme lavoratrici con bambini al di sotto dei 3 anni sono esenti, per esempio, dal lavoro notturno. Quindi questo implica sempre personale in meno. Quindi alla fine sono sempre gli stessi lavoratori e dopo un anno sostanzialmente rischiamo che ai giochi del Mediterraneo arrivino agenti di polizia locale molto ma molto stanchi.
2: Ecco, a proposito di questo, in una delle ultime sedute del Consiglio Comunale c'è stato uno scontro piuttosto acceso tra il sindaco Piero Bitetti e il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che aveva presentato proprio una mozione per avere chiarimenti.

0: dati sulla situazione della polizia locale. Si parlava ovviamente di organico ridotto e insufficiente, si parlava addirittura di uniformi, di divise logore e di mezzi non adeguati, ma anche di equipaggiamento non adeguato. Il sindaco, che proverbialmente insomma, è sempre abbastanza disteso e sereno nei suoi interventi, ha perso un po' le staffe, ha detto sono in arrivo 22 futuri agenti e ovviamente l'opposizione ha attaccato dicendo futuri precari, perché comunque si tratta di persone che verranno comunque assunte a tempo determinato e ha invitato appunto l'amministrazione a non lanciare false promesse, un po' come è avvenuto anche in passato, perché il sindaco si era lasciato scappare questa frase per adesso a tempo determinato, poi si vedrà. In realtà, insomma, sulla stabilizzazione di questo personale non c'è alcuna certezza, tutt'altro.
1: Hai detto bene, non c'è certezza perché nel piano del fabbisogno sono previste queste 22 unità con fondi provenienti dallo Stato, in parte dallo Stato, in parte recuperate anche in questo caso dai fondi della 208, dagli attuali dipendenti. Il problema è sostanzialmente il problema politico che ritengo che prima di parlare bisognerebbe informarsi, così come stiamo dicendo oggi attraverso i vostri canali, il personale è poco, la legge regionale 37/2011 prevede che in un comune capoluogo come quello di Taranto dovrebbero essere un agente di polizia locale ogni 500 abitanti, quindi dovremmo essere il doppio. Oggi non siamo nelle condizioni, quindi, perché siamo 194 su 400 unità previste. Quindi non siamo in grado di erogare tutti i servizi richiesti e quindi è chiaro che nonostante le ultime assunzioni di personale, circa 80-90 assunzioni con la vecchia amministrazione, i servizi aumentano, le necessità del territorio sicuramente aumentano anche in vista dei Giochi del Mediterraneo, dei lotti che si sono aperti, lotto 1, lotto 2, lotto 3, vorrei ricordare che sono quelli della viabilità, dei lavori per quanto riguarda la viabilità in previsione dei Giochi del Mediterraneo. Tutto ciò comporta sicuramente un ulteriore dispendio di energie da parte dei lavoratori, dei sempre gli stessi lavoratori. E alla fine, diciamo, il numero è sempre lo stesso. Ripeto, sono circa 80, di cui almeno in questo mese 20 in meno per quanto riguarda le ferie.
0: Purtroppo Fabio,
1: Oltre alle
0: questa.
1: divise, oltre per, anche per quanto riguarda i mezzi sono arrivati, stiamo attendendo che gli agenti terminino il concorso per la patente di servizio, perché le auto possono essere utilizzate solo con la patente di servizio e quindi che in questi giorni si stanno concludendo presso la prefettura di Taranto, quindi i nuovi mezzi che sono già a disposizione saranno utilizzati presto dagli agenti di polizia locale.
0: Ecco Fabio, purtroppo questa è una città che ha bisogno ancora un po' di essere educata. Noi che spesso ci troviamo tra i cittadini per raccogliere quelle che sono le loro proteste, lamentele, vediamo che spesso si lamenta questo senso di insicurezza, di mancanza di controlli che poi sfocia negli atti vandalici, che diciamo, annullano un po' il lavoro fatto dall'amministrazione banalmente per ripristinare per esempio una fontana, una panchina, ma sfociano poi anche in conseguenze più serie, come può essere la rissa nel quartiere, come può essere anche il mancato rispetto della raccolta differenziata o la sosta selvaggia. E purtroppo vediamo che non c'è bisogno di andare insomma, tanto lontano, però anche a pochi chilometri ci sono comuni più virtuosi dal punto di vista sia della differenziata che anche del rispetto della sosta a pagamento, anche attraverso quelle che sono le sanzioni della polizia locale. Quindi la domanda che ci poniamo è come si risolve questo problema? Perché la coperta è corta, però c'è anche necessità se vogliamo veramente dare una svolta a questo territorio.
1: Beh, sicuramente hai ragione, ci vuole un cambio culturale prima da parte dei cittadini, quindi questo è inevitabile perché non può ricadere tutto poi sugli agenti di polizia locale. Devo dire anche che ci sono delle pattuglie in borghese che verificano appunto la correttezza del conferimento della spazzatura, però questo non basta perché comunque, ripeto, gli agenti sono pochi, quindi in questo caso stiamo distraendo gli agenti da altri servizi che probabilmente sono anche più importanti. Quindi, come dicevi bene, la coperta è corta, probabilmente bisogna organizzare meglio il servizio e stilare una sorta di priorità all'interno della città. Quindi, tutto deve partire prima da noi, è facile lamentarsi soprattutto sui social, ma prima dovremmo chiedere a noi stessi come ci comportiamo per poi eventualmente scrivere dietro una tastiera senza farsi sostanzialmente vedere, né tantomeno avere un approccio diretto con il lavoratore.
0: Ecco, prima di salutarci, Fabio, poi ovviamente ci terrai aggiornati su quello che emergerà da questo incontro con il comandante della Polizia Locale. Per quanto riguarda invece i giochi del Mediterraneo, questo importante appuntamento su cui adesso stanno convergendo un po' anche tutte le energie, le forze, seppur allo stremo appunto in alcuni casi, della città, qual è la situazione? Quali sono le tue previsioni?
1: Beh, le previsioni sono che sostanzialmente già tutti gli uffici del Comune di Taranto hanno la priorità dei giochi. Una volta a settimana l'amministrazione convoca il tavolo tecnico per quanto riguarda l'aspetto organizzativo. Dal punto di vista della sicurezza e la viabilità stanno arrivando queste 22 nuove unità che, come dicevi, sono a tempo determinato e che comunque sono inesperte, quindi sicuramente ci vorrà tempo per istruirle, sicuramente daranno una mano dal punto di vista della viabilità, come si suol dire, magari staranno davanti alla transenna sostanzialmente a gestire il traffico, mentre le auto operative, gli agenti operativi saranno in giro per la città. Stanno confluendo, come dicevamo prima, sia i cantieri che diciamo, la fine delle opere di realizzazione appunto degli impianti. Anche lì avremo da gestire gli eventi, quindi non sarà soltanto la sicurezza urbana, la viabilità, ma anche la gestione degli eventi attorno alla città, eventi sia musicali che eventi sportivi, ad esempio sulla rotonda del lungomare. Quindi ci vorrà veramente tanta forza per gestire questo grande evento che tutti teniamo a portare a casa con grande successo.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Eccoci tornati in studio e parliamo adesso dell'incendio che è divampato nel primo pomeriggio di ieri a Taranto, in particolare nella zona dell'ex Ilva. A fuoco sarebbero andati i terreni adiacenti all'ex cementiere sulla strada che collega Taranto a Massafra. Le fiamme originate in una zona nella quale erano presenti molte sterpaglie ma anche rifiuti accumulati e ovviamente il forte vento della giornata di ieri non ha fatto altro che alimentare le fiamme, rendendo ancora più difficili i soccorsi. Noi eravamo sul posto, come potete vedere dalle immagini, questa colonna densa di fumo nero era visibile da più parti della città e ha interessato soprattutto non solo le abitazioni vicine che sono state fatte evacuare, ma anche il quartiere Tamburi, e sono state tante le segnalazioni di cittadini che ci hanno chiesto, se fossimo insomma a conoscenza già dalle autorità preposte, delle eventuali conseguenze sulla salute per quanto respirato. Tra l'altro, l'incendio ha poi interessato anche il nastro trasportatore dello stabilimento siderurgico, oltre a rifiuti e materiale di varia natura che era presente nei campi a ridosso dell'industria. E questo insomma ci fa capire il perché anche di questo fumo nero, ma anche dell'odore acre, che è stato percepito a diversi chilometri di distanza. Sul posto ovviamente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e per consentire i soccorsi è stato chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100. Le fiamme infatti hanno raggiunto anche tratti della statale 7 Appia in direzione Massafra. Non sono ancora note le cause del rogo. E bisognerà adesso attendere il completamento, ovviamente, non solo delle operazioni di spegnimento che sono già avvenute, ma anche di bonifica del terreno. E questo si ricollega un po' con quella che è la situazione emergenziale. La Repubblica infatti titola Emergenza roghi a Taranto, perché la nostra provincia è al secondo posto nella regione, secondo quello che è il monitoraggio Copernicus, per quanto riguarda gli ettari bruciati dall'inizio dell'estate. 399 in provincia di Lecce, al secondo posto appunto il Tarantino con 364 ettari. Quindi sicuramente una situazione in cui bisogna prestare maggiore attenzione e cercare di capire quali sono le motivazioni che portano a questi incendi che spesso sono dolosi, dovuti ad atti di inciviltà come il semplice buttare il mozzicone acceso di sigaretta dal finestrino dell'auto, ma anche insomma, atti veri e propri dolosi di persone che per bruciare le sterpaglie che appunto crescono nei propri terreni, appiccano questi roghi che poi sono difficili da controllare, soprattutto non solo per la presenza delle sterpaglie di rifiuti, ma anche per il vento e per le alte temperature. Bene, e su questa vicenda ovviamente vi terremo aggiornati, ma noi adesso vediamo se cambiamo decisamente argomento e parliamo di clima ambiente, vediamo se è collegato con noi Cosimo Sardelli, eccolo. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, oggi c'è un incontro a Palazzo di Città tra le sigle sindacali e il sindaco. Ieri non vi siete presentati, giusto? Avete comunicato la mancata presenza ad un altro incontro. Vogliamo innanzitutto partire da questo, ricostruire un po' quello che sta succedendo in queste ultime 24 ore e poi affrontare quelle che sono le criticità principali della partecipata.
1: Sì, noi 10 giorni fa, nell'ultimo incontro tenuto in azienda con il vecchio management, avevamo detto chiaramente che non si può parlare di presente se non si affronta il nodo del futuro dell'azienda. E quindi avevamo chiesto un incontro ad horas al sindaco e all'assessore alle partecipate, quindi alla proprietà, per affrontare il nodo del futuro, che era una sola parola, contratto di servizio. Perché senza contratto di servizio è chiaro ed evidente che dal 1 gennaio non c'è più un servizio pubblico gestito dalla società INAF del Comune, da Archimambiente S.p.A. E ritenevamo che discutere, continuare a far finta di nulla, era profondamente ingiusto e irrispettoso nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori della città, perché tanto la città quanto i lavoratori devono sapere chiaramente quali sono le intenzioni sul futuro, e non ci bastano più le pur lodevoli dichiarazioni di intenti, ma deve essere rilanciato e mantenuto pubblico. Ci vogliono gli atti amministrativi, e in questo momento gli atti, il primo è il contratto di servizio, cioè quello che garantirà che il servizio integrato di raccolta rifiuti dal 1 gennaio 2027 in poi sia ancora gestito da una società pubblica come Archimambiente, adeguatamente risanata, adeguatamente ristrutturata e rilanciata. C'è pervenuta invece, presumibilmente, il collegio dei sindaci che gestisce l'azienda in questa fase non era a conoscenza, una convocazione per ieri per parlare di questioni ordinarie, tra cui anche i giochi del Mediterraneo. Ora, ci è sembrato, tenuto conto di quanto avevamo espresso, anche un atto di poca considerazione nei confronti di quelle che sono le esigenze di chiarezza da parte dei lavoratori, ma anche della città. E per questo abbiamo detto, prima parliamo col socio, capiamo per il futuro, perché senza prospettive di futuro non c'è presente, e significa soltanto continuare a girare intorno al problema. È arrivato il momento della chiarezza, non solo a parole, ma con i fatti, o meglio, con gli atti amministrativi, qual è il contratto di servizi.
0: Ecco, qualche mese fa ci eravamo incontrati proprio a Palazzo di Città in occasione di un altro incontro e avevamo insomma preannunciato che sarebbe stata un'estate piuttosto calda e movimentata anche da questo punto di vista. E nella sua conferenza stampa di saluto, Alfredo Spalluto, prima di lasciare appunto la presidenza del CDA di Climambiente per entrare in consiglio comunale al posto di Luana Riso, che a sua volta ha preso il posto di Federica Stamerra come assessore al patrimonio, ha dichiarato appunto la presenza di questa crisi dell'azienda, su cui poi però l'assessore Gianni Cataldino ha voluto un po' smorzare, spegnere le fiamme, dicendo che l'azienda non è in crisi, la crisi di impresa è in realtà una procedura che è stata avviata, ci sarebbero due advisors al momento che stanno appunto cercando una soluzione alla problematica soprattutto di natura debitoria economica dell'azienda. Quali sono le vostre sensazioni in tal senso?
1: Noi chiediamo che quello stesso senso di responsabilità che in questi mesi, anzi in questi anni, le lavoratrici e i lavoratori di Clima stanno dimostrando, lavorando in condizioni spesso estreme, e basta guardare la condizione dei mezzi, gli orari che fanno, lo stesso senso di responsabilità anche chi ha ruoli istituzionali, come era l'ex presidente Spalluto, avrebbe dovuto avere anche qui un senso di responsabilità. Perché se è vero che tutti sappiamo che c'è in atto questa due diligence, è altrettanto vero, lo abbiamo stigmatizzato come organizzazioni sindacali, che non si può in una conferenza stampa a mo' di sfogatoio

0: pronunciare una procedura di crisi d'impresa perché ha effetti devastanti sui creditori. Vi faccio un esempio: venerdì, a distanza di nemmeno 48 ore dalla conferenza stampa, due fornitori importanti dell'azienda, Daniele Ambiente, che gestisce l'impianto di selezione dei rifiuti di Pasquinelli, e l'azienda che gestisce la pulizia negli uffici e nei cantieri, hanno comunicato che in ragione della grande massa debitoria nei rapporti tra loro e Chima Ambiente, hanno preannunciato quella che è una vera e propria serrata: se entro 10 giorni Chima non provvederà a ridurre il debito. Quindi comprendete bene che anche questo ha non poco esacerbato gli animi delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi chiediamo, come organizzazioni sindacali, senso di responsabilità ai curatori che lo stanno dimostrando. Noi vorremmo che lo stesso senso di responsabilità lo avessero anche un po' tutti, perché, ripeto, è in gioco il futuro di oltre 400 tra lavoratrici e lavoratori, è in gioco il futuro dello stesso decoro della città. Quindi è una partita importante dove le chiacchiere, i posizionamenti politici non hanno più ragion d'essere. È arrivato il momento della serietà, degli atti concreti e non più degli annunci. Noi lo pretendiamo da parte di tutti i soggetti coinvolti. Non è più possibile continuare a prendere tempo. Si deve essere conseguenziale. Noi questo oggi speriamo e auspichiamo che avvenga, perché io voglio ricordare che questo contratto ormai di servizio, qualche settimana fa in un comunicato stampa abbiamo detto, forse lo chiederemo a chi l'ha visto, ce lo stanno preannunciando, c'era ancora l'amministrazione Merucci, ma con la nuova amministrazione ci hanno detto che ce lo danno ad aprile, a maggio, a giugno, siamo arrivati a luglio e ancora il contratto di servizio nemmeno in bozza si vede, che peraltro è un atto complesso, che ha tutta una serie di passaggi istituzionali. Quindi comprendete bene che veramente il rischio di arrivare lunghi su quello che è un atto fondamentale per il futuro dell'azienda e per il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori, ma consentitemi, anche del servizio che noi auspichiamo e speriamo che finalmente questa città abbia un servizio all'altezza. Perché se poi noi andiamo in regione, come abbiamo fatto come organizzazioni sindacali, per parlare di impiantistica, che è uno degli elementi per il rilancio dell'azienda, e poi non riusciamo neanche a fare il contratto di servizio, comprendete bene che il quadro che ne emerge è un quadro estremamente preoccupante. Noi speriamo che queste preoccupazioni oggi vengano fugate, ma non con le semplici dichiarazioni, ma incominciando a produrre atti e documenti.
1: Ecco, in realtà alcune indiscrezioni parlano dell'esistenza di una bozza, appunto, di questo ormai fantomatico contratto di servizio, ma secondo voi sindacati questo continuo procrastinare, temporeggiare appunto sulla redazione di questo documento, da cui poi parte tutta una serie di programmazione anche sulla raccolta differenziata, che in questo momento a Taranto, al di là di quelle che sono le percentuali che ci ha mostrato poi Spalluto in conferenza stampa, presenta delle evidenti problematiche e criticità. Al di là di questo, voi ritenete che appunto questo temporeggiare possa nascondere un'indecisione da parte dell'amministrazione sul voler proseguire a mantenere l'azienda pubblica oppure no?
0: Noi lo sappiamo, perché se avessimo certezza di tutto ciò oggi staremmo non a fare un semplice incontro, ma avremmo messo in campo già mobilitazioni pesanti da parte delle lavoratrici e dei lavoratori. Certo, il passare del tempo aumenta la preoccupazione, non aiuta, e sicuramente la data del 31 dicembre è una data ormai vicina, molto vicina, letta insieme alla complessità dell'atto e anche a quelli che poi sono i pareri tecnici che la macrostruttura comunale esprimerà, rispetto alla quale ci sono anche dubbi e preoccupazioni. Quindi noi riteniamo che non bisogna più aspettare, perché altrimenti noi rischiamo di dover fare le cose un po' all'italiana all'ultimo momento, raffazzonate, e magari che la soluzione sia peggiore del problema. Quindi aspettiamo con speranza l'incontro di oggi. Una cosa è certa: laddove anche oggi si continua in questo, diciamo, balbettio istituzionale su queste vicende, la reazione delle organizzazioni sindacali, ma delle lavoratrici e dei lavoratori, sarà forte e pesante. Non ci create queste condizioni. Noi vogliamo, veramente, lo diciamo con speranza, che finalmente questa città abbia una narrazione diversa della sua vita, della sua storia. Questa città merita altro. Cioè, la questione dei rifiuti è una questione che ormai si tira avanti da anni. Sono necessarie delle scelte coraggiose, ma sono necessarie delle scelte. Non a caso la funzione PGL a qualche giorno fa ha espresso chiaramente che è arrivato il momento di non ci schiare più col manuale Cencelli nella nomina del CDA di Chima Ambiente. È necessaria una figura tecnica di alto profilo che tiri fuori l'azienda dalla condizione in cui si trova per poterla rilanciare.

0: Climambiente è l'unica società partecipata della Puglia che ha un asset impiantistico da fare invidia a qualunque multi-utility di livello nazionale ed europeo. Ora, non sfruttare anche le risorse che abbiamo credo che sia veramente un peccato civile contro la città e contro la comunità.
1: Ecco, hai anticipato, diciamo, con quello che hai appena detto, quella che era la mia ultima domanda, appunto sulla figura che deve prendere il posto di Spalluto alla guida di Climambiente. Quindi, come sindacati, voi auspicate comunque una figura tecnica, data anche la complessità della situazione in cui si trova al momento la partecipata?
0: Ad onor del vero, questa è una posizione che ha espresso solo la funzione pubblica CGIL, non conosco l'orientamento delle altre sigle sindacali con le quali però condividiamo tutto il resto. Sì, noi come funzione pubblica CGIL abbiamo detto in maniera chiara, non è più il tempo da manuale Cencelli. A fronte di situazioni estreme ed emergenziali e complesse che richiedono competenze tecniche rilevanti, non si può pensare che seppur con una tutta buona volontà che può avere una nomina politica, possa risolvere questa questione. Per tirare le secche, fuori dalle secche Climambiente, a nostro parere, è necessaria una figura tecnica di alto profilo, che abbia quelle competenze, quelle conoscenze, quelle capacità relazionali che permettano di far diventare Climambiente da problema per la città a risorsa. E questa è la nostra prospettiva. Le condizioni ci sono tutte. E qui è importante il ruolo e la volontà politica. Diciamo che nuovo management e nuovo contratto di servizio e rilancio degli impianti sono tutte facce di una stessa medaglia. È una sfida importante, ma non possiamo perderla non giocandola. Certo, chi ha la responsabilità e quindi il socio unico, il Comune di Taranto, adesso fino in fondo deve giocare la sua partita e il suo ruolo.
1: Un piccolo cambiamento di programma e parliamo subito delle criticità che stanno interessando in maniera sempre più insistente il carcere di Taranto. Vediamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Quasi 850 detenuti in una struttura progettata per ospitarne 400. È la situazione denunciata dalla CISL FP Taranto Brindisi che torna a lanciare l'allarme sulle condizioni della casa circondariale di Taranto, indicata dal sindacato come il carcere più sovraffollato d'Italia. A fronte di una popolazione detenuta più che doppia rispetto alla capienza regolamentare, gli organici della polizia penitenziaria e del comparto delle funzioni centrali continuerebbero a essere insufficienti per affrontare le esigenze quotidiane dell'istituto. Particolarmente critica è la situazione dell'area trattamentale dei nuovi educatori previsti per 400 detenuti sarebbero attualmente in servizio soltanto 6 unità chiamate a seguire quasi 850 persone. Una condizione resa ancora più complessa dalla presenza di diversi detenuti con problematiche psichiatriche che necessitano di assistenza specifica. Secondo il segretario territoriale Umberto Renna, il personale sarebbe ormai sottoposto a una pressione insostenibile con continue tensioni che coinvolgono sia i dipendenti sia la popolazione carceraria. La CISL FP ha quindi chiesto un intervento immediato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al provveditorato regionale, sollecitando lo scorrimento della graduatoria del concorso per funzionari giuridico-pedagogici e l'apertura di un interpello straordinario per reperire nuovo personale. In assenza di risposte, il sindacato annuncia nuove iniziative di mobilitazione a tutela della sicurezza, della dignità dei lavoratori e dei diritti dei detenuti.
1: Bene, noi adesso abbiamo in collegamento con noi Piero Rossi, garante per i diritti dei detenuti della Regione Puglia. Buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno, bentrovati.
1: Allora, abbiamo ascoltato un po' quelle che sono le criticità del carcere di Taranto, abbiamo visto quello che è il punto di vista ovviamente della polizia penitenziaria, dei sindacati che si occupano del personale, ma vogliamo parlare anche dei detenuti. Si parla addirittura di 8 persone in una sola stanza, si parla di una situazione anche dal punto di vista psicologico abbastanza pesante. Ieri c'è stato un protocollo, tra l'altro, firmato con l'ASL di Taranto per prevenire i suicidi in carcere. Che cosa possiamo dire di questa situazione?
3: Sì, a partire dalle pratiche per la prevenzione del rischio suicidario che diventano, ahimè, una sorta di incombente rispetto al quale, diciamo, l'intero comparto si malleva dalla responsabilità di andare incontro a conseguenze nell'infausto caso in cui ci sia un atto appunto suicidario, quindi temo che sia soltanto una questione, diciamo, di buone prassi, ma al di là di questa battuta cinica, la situazione è quella che è da tempo.

0: ormai la crisi è strutturale, non stiamo parlando, non possiamo parlare più dopo 20 anni, 30 anni di situazione emergenziale. La carenza del personale incide moltissimo, il sovraffollamento è asfissiante. Ce ne accorgiamo nei periodi più critici, come quando c'è tanto caldo, perché è evidente che per quanto gli ambienti possano essere ben illuminati, ben areati, il sovraffollamento rimane asfissiante di per sé. E la condizione rimane ancora più, diciamo, negletta, ancora più afflittiva per tutti. Quelli che risiedono per motivi di privazione della libertà e quelli che vi lavorano, oltre che tutto l'intorno. Ora, la condizione generale ha, diciamo, comportato questa anche attività dell'Alleanza per l'articolo 27 con tante sigle che hanno, diciamo, sottoscritto questo intervento che serviva per, dislocato nei giorni 13, 14 e 15, che serviva per sensibilizzare l'opinione pubblica e quindi con la partecipazione e l'ingresso di persone che normalmente non entrano in carcere, sebbene appartenenti ad organizzazioni, diciamo, di tutela già impegnate sui vari territori. E si è celebrato a Foggia e a Bari ieri. Avrebbe ben potuto essere un altro di quei luoghi per cui mobilitarsi, ma in realtà il dato è diffuso a livello regionale e anche nazionale. La carenza di personale poi non è soltanto un fatto, diciamo, di mancanza di proporzione tra carico funzionale e espletamento del servizio, ma è anche una questione di realizzazione in concreto di quell'articolo 27. Sicuramente rispetto all'area pedagogica, perché lì si celebra tutta l'attività trattamentale, ma anche con riferimento semplicemente alla presenza, ma semplicemente si fa per dire, in realtà è centrale, è fondamentale la presenza della polizia penitenziaria, perché non è soltanto un elemento di garanzia per la sicurezza, è anche un elemento di garanzia per lo svolgimento di tutte le altre attività, perché evidentemente quanto il territorio dell'istituto è opportunamente e quantitativamente adeguato nel presidio, quando queste presenze ci sono, non soltanto vengono diciamo, scongiurate situazioni di dimenticanza di un detenuto, perché è evidente che un agente di polizia è il primo presidio, ma sono anche gli agenti di polizia le persone che non soltanto garantiscono la sicurezza, ma garantiscono anche le regole di ingaggio, nei trasferimenti per motivi di salute, ma anche semplicemente nel trasferimento da una sezione all'altra per consentire ai detenuti di partecipare alle attività interne. Quindi è una questione che realizza la cosiddetta tempesta perfetta.
1: Ecco, a fronte di quello che diceva giustamente lei, cioè del fatto che si tratta di un problema che dura sicuramente da anni e non di un'emergenza attuale, che tra l'altro ha, diciamo, varcato i confini ovviamente regionali e dimensioni nazionali, sarebbe forse il caso un po' di ripensare anche il sistema penitenziario da questo punto di vista?
0: È un sistema che va completamente rivisitato, ma guardate, siamo arrivati ad un punto di non ritorno, temo, che non soltanto comporta dover prendere necessariamente provvedimenti di natura clemenziale per poter comunque mettere poi tra l'altro con un'attività chirurgica non lineare, cioè vorrei anche che fosse chiaro ai non addetti ai lavori che non è che ci sono dei pazzi che ritengono che le persone improvvisamente spariscano dall'orizzonte della pretesa punitiva dello Stato, cioè le persone devono finire in galera quando hanno commesso dei reati gravi, dopodiché si prende atto che ci sono delle persone a cui mancano pochissimi giorni di pena per i quali si potrebbe pensare che la liberazione anticipata, anziché essere cabotata a 45 giorni ogni 6 mesi, possa diventare 75-80 giorni, soltanto per persone che, ripeto, non costituiscono un problema per la società. Apro e chiudo parentesi, sappiamo tutti perfettamente che oggi come oggi il carcere è una cosiddetta discarica sociale, ma chiusa questa parentesi, a parte, diciamo, a bocce ferme riuscire a svuotare in maniera che si possa respirare meglio per quelli che invece in galera ci devono stare per evidenti motivi. Ecco, Dicevo, la situazione è talmente grave che il sistema va ripensato non soltanto al suo interno, ma probabilmente bisogna dare ulteriore spinta al diritto penale sostanziale, cioè prevedere che non per tutti i reati si debba finire in galera. Ci sono delle pene, del resto l'articolo 27 della Costituzione parla di pene e non di pena unica, come se non ci fosse null'altro oltre che il carcere, ma ci sono dei provvedimenti che possono essere presi a danni di persone che, ripeto, non costituiscono un pericolo per la società, che sono altrettanto afflittive come finire in carcere.

0: della libertà ugualmente afflittive. Poi è chiaro che deve essere ripensato anche il sistema del welfare, perché le persone, tutte quelle, è già previsto che molte persone possano espiare la pena a casa propria, ma se una casa non c'è, è evidente che va ripensato anche il sistema dell'accoglienza abitativa, del co-housing, tutte cose che magari sono previste sulla carta e che invece non vengono realizzate perché non c'è un opportuno investimento, diciamo, economico-finanziario nel comparto del welfare. Qua nessuno si salva da solo. Pensare che il carcere sia una realtà, diciamo, assoluta, dislocata, oltre che dal punto di vista fisico, anche dal punto di vista simbolico, dalla comunità sociale, è una pia illusione. Le persone entrano in galera, la stragrande maggioranza esce dopo poco tempo, magari anche più incattivita, e quindi, diciamo, va bene pagare per la commissione di un reato, ma non va bene farlo nelle condizioni in cui succede in Italia.
1: Diciamo che il discorso si potrebbe allargare per chiudere con tanti spunti interessanti che lei ha offerto proprio in quest'ultimo intervento, la concezione del carcere come discarica sociale, come un luogo che sembra trattenere più che preparare al reinserimento coloro che ci sono all'interno. Fatti ovviamente, come sottolineava giustamente, i dovuti distinguo anche tra pene e reati ovviamente che sono commessi. Noi spesso seguiamo anche tanti progetti che vengono realizzati proprio in questo senso per diciamo, il reinserimento sociale dei detenuti. Lei ritiene che siano dei palliativi? Quali sono le azioni che andrebbero messe in campo in attesa appunto di una riforma vera e propria del sistema?
0: Ma ogni direttore, ogni area trattamentale sa che non è possibile arretrare di fronte al sovraffollamento ritenendo che tutto sia inutile, e quindi questa capacità osmotica che negli anni gli istituti di pena, il sistema penitenziario ha sviluppato con riferimento all'esterno, non fortunatamente non viene disattesa, non viene avvilita. Ogni progetto che entra ha una sua funzione. Ci sono dei progetti, delle organizzazioni di terzo settore che portano senso, che contribuiscono a dare senso alla pena venendo in soccorso all'area trattamentale, quindi svolgendo delle attività che abbiano comunque la capacità di sviluppare interessi, di impiegare il proprio tempo e intanto tante attività diverse, che siano laboratoriali, che siano di autonarrazione, di scrittura, di lettura, eccetera, eccetera. Poi ci sono delle esperienze che sono le più fondanti, le più, quelle con il maggior diciamo, riscontro pratico, che non sono soltanto quelle della formazione dell'avviamento lavorativo, che è comunque sempre un'esperienza estremamente difficoltosa per il numero, diciamo, esiguo di offerte formative e lavorative rispetto a quanta gente c'è in grado di riceverle. Ma ce ne sono anche altre che sono ugualmente molto, molto importanti, deflattive della tensione interna, come quelle che, per esempio, tengono insieme i legami familiari, ricostruiscono il tessuto connettivo genitoriale. Mettono nelle condizioni perlomeno di non affliggere persone che le cosiddette vittime secondarie, cioè persone che non hanno colpe del fatto che i propri congiunti debbano espiare una pena e quindi si tende a attenuarne le conseguenze.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: Andiamo a guardare il nostro servizio sull'ex Ilva e poi lo commentiamo insieme al segretario FIUM-CGIL Francesco Brigati.
1: Continua a tenere banco la questione relativa al polo siderurgico ionico. Dopo settimane di pressione da parte dei sindacati, il governo ha convocato per martedì 28 luglio alle 11 il tavolo permanente sull'ex Ilva a Palazzo Chigi. L'incontro arriva in una fase particolarmente delicata. La produzione resta ferma a circa 2 milioni di tonnellate l'anno. Migliaia di lavoratori sono in cassa integrazione e gran parte degli impianti di Taranto è inattiva. Intanto stanno per esaurirsi anche gli aiuti pubblici con l'erogazione degli ultimi 140 milioni del prestito ponte. A preoccupare inoltre il futuro della decarbonizzazione. I sindacati contestano il trasferimento delle risorse destinate all'impianto dal Ministero dell'Ambiente a quello delle imprese. Il governo assicura però che i fondi resteranno destinati alla riconversione della siderurgia. Resta aperta anche la partita per la vendita. Dopo le difficoltà emerse nella trattativa con il fondo americano Flex, torna in primo piano il gruppo indiano Jindal. Il suo piano prevederebbe una produzione limitata a 2 milioni di tonnellate, circa 4.000 esuberi, 350.000 dei quali a Taranto, e pertanto non incontra i favori di sindacati ed industriali che chiedono garanzie sulla presenza dello Stato, sugli investimenti e sulla tutela dell'occupazione.
0: Ecco Brigati, buongiorno, benvenuto nel nostro contenitore del mattino, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, futuro incerto, titolavamo, se dovessimo prendere un servizio di 20 anni fa, il titolo sarebbe attuale, alla stessa maniera, non è cambiato niente, anzi. Non è cambiato niente in meglio, ma è andato tutto a peggiorare. L'incontro del 28 di luglio però deve essere uno spartiacque col fronte sindacale, che mi pare essere compatto e comune, per una richiesta che è quella delle migliorie relative all'impianto, della salvaguardia dei posti di lavoro e del no convinto, deciso all'offerta Jindal che prevede un dimezzamento, un abbassamento di quella che è la produzione già attualmente ai minimi storici e una diminuzione di quella che è la forza lavoro.
2: Sì, diciamo che nei giorni scorsi abbiamo fatto delle assemblee con i lavoratori in cui abbiamo rappresentato qual era la condizione di una mancanza di elementi per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, se non quello che è emerso rispetto alle testate giornalistiche, diciamo le veline che abbiamo assistito ormai da mesi e che assistiamo da mesi. Ovviamente c'è un clima di sfiducia totale rispetto al governo, alle scelte, o meglio alle mancate scelte di questi mesi, in particolar modo di quest'ultimo anno, rispetto alla scelta appunto che fu la presentazione del piano corto che ci portò a dicembre a fare un'iniziativa di mobilitazione con scioperi, 2 giornate di blocchi per quanto riguarda Taranto, ma poi anche in giro per l'Italia dove sono presenti gli altri stabilimenti da Genova, Novi, Racconigi, insomma uno stato di emergenza che abbiamo denunciato da tempo rispetto anche al tema della mancanza di risorse. E qui c'è il tema che ovviamente riguarda la prospettiva industriale. Quando dico che i lavoratori comunque sono sfiduciati, evidentemente c'è un problema rispetto al fatto che sono trascorsi 14 anni da quando c'è stato questo preventivo e non c'è stato un cambio sia dal punto di vista della produzione, vale a dire che continuiamo a produrre a ciclo integrale quel poco che si produce perché siamo in marcia, diciamo, con un solo altoforno, le batterie sono ferme dai primi di gennaio e continueranno adesso evidentemente fino alla fine dell'anno. La situazione è drammatica poi sul versante delle risorse perché avendo una scarsità di risorse, evidentemente c'è un problema anche rispetto alla programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, rispetto anche a quelle che sono la ripartenza degli impianti. Penso ad esempio all'altoforno numero 4 che è fermo da tempo e che con le risorse disponibili, evidentemente c'è un ritardo che ci porta in una condizione in cui abbiamo un minimo storico dal punto di vista della produzione e un numero elevatissimo di lavoratori in cassa integrazione. Quindi il mix da questo punto di vista è micidiale. Dall'altra parte si continua, ovviamente il governo in tutte le occasioni, l'ultimo incontro che c'è stato a Palazzo Chigi è stato il 5 di marzo, ci saremmo dovuti incontrare alla fine di marzo, siamo arrivati diciamo al 28 di luglio, abbiamo fatto una richiesta come organizzazioni sindacali che se qualora non fosse arrivata una convocazione ci saremmo autoconvocati. Finalmente spero che quella giornata dia delle risposte ai lavoratori che da tempo attendono rispetto alla prospettiva industriale, ambientale, occupazionale, rispetto al fatto che comunque ci sono delle difficoltà che riguardano gli impianti e ovviamente il processo di trasformazione.

0: Se questi sono gli indicatori che stanno emergendo, diciamo, in queste giornate, in queste settimane, evidentemente sono assolutamente preoccupanti perché non è gestibile, diciamo, uno stabilimento con un solo forno elettrico e con migliaia di esuberi, anche perché da questo punto di vista in tutte le nostre piattaforme abbiamo sempre richiesto misure straordinarie per i lavoratori. Guardate, quando noi diciamo che per noi non c'è accordo, se ovviamente ci sono degli esuberi, anche un solo esubero, evidentemente lo diciamo con cognizione di causa rispetto a quelle anche che devono essere misure straordinarie che devono essere adottate nei confronti dei lavoratori. E penso ad esempio ai lavoratori di Irvine Amministrazione Straordinaria, sono circa 1.600. Penso a quello che sta succedendo all'anello più debole della catena, che sono i lavoratori dell'appalto. Da quando come Fiom CGIL abbiamo, diciamo, fatto uno studio, un approfondimento rispetto alla situazione dell'appalto, da quando c'è stata la crisi dell'ex-Ilva nell'ultimo anno si sono persi circa 400 posti di lavoro con aperture di procedure di licenziamento collettivo e in più ci sono oltre 400 posti di lavoro, circa 150-200 lavoratori che avevano un contratto a tempo determinato e che oggi non hanno più un lavoro. Quindi parliamo di 600 famiglie che nel giro di pochi mesi hanno perso il proprio posto di lavoro. Questo secondo me è un grido di allarme che lanceremo ovviamente anche nell'incontro a Palazzo Chigi rispetto anche a quella che è la prospettiva futura. Siamo di fronte a un disastro dal punto di vista ambientale e sociale, se sono queste ancora le indicazioni che il governo continua a dare rispetto al bando di vendita internazionale. Noi abbiamo detto fermatevi, mettete le risorse necessarie per rimettere in marcia gli impianti in sicurezza ai lavoratori e ragioniamo su un intervento pubblico che possa garantire una reale transizione ecologica e sociale.
1: Qual è la risposta che vi aspettate dalla città? Nel senso che spesse volte Taranto e la sua classe operaia, anche su questo aprirei un discorso perché insomma, poi tu, certamente noi ci diamo del tu, ma certamente hai una
0: Certo.
1: memoria storica e una conoscenza della storia operaia maggiore e più articolata della mia. Però ti porto un esempio. Quando c'è da scioperare a Genova, c'è un blocco compatto coeso che difende con orgoglio quella che è la propria posizione lavorativa, quello che è il proprio background lavorativo, culturale e personale, che difende strenuamente quelli che sono i passaggi identitari dell'essere operaio di un'acciaieria che è simbolo di resilienza, resistenza. Tra virgolette, perché insomma nessuno cancella l'impatto ambientale, però c'è orgoglio di appartenere a quel posto di lavoro. Taranto ha dimostrato tante volte di non essere in grado di manifestare in maniera compatta, ha dimostrato tante volte di non essere in grado di salvaguardare quello che veniva proposto, quello che è al centro della manifestazione. Adesso io ti faccio una domanda: cosa ti aspetti dalla città? E pensi che l'attenzione su Taranto, che possa derivare dai giochi del Mediterraneo, possa diventare un accentratore, un catalizzatore, dell'occhio nazionale e non sul problema ex Ilva?
0: Allora, diciamo che c'è un problema rispetto a Genova e che ovviamente è legato alla questione dell'aria a caldo e dell'impatto ambientale. Questo è
1: Sì.
0: inevitabile, diciamo, anche nel rapporto che evidentemente si è rotto da tempo tra la fabbrica e la città, ma si è interrotta soprattutto per la mancanza di risposte rispetto al processo di transizione ecologica e di decarbonizzazione. Da quanto tempo parliamo ai lavoratori, ai cittadini sul processo di trasformazione e le condizioni dello stabilimento permangono sempre le stesse. Da quanto tempo? Perché poi la verità è anche questa: se tu fai le prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale e hai picchi di benzene e di benzopirene, stiamo parlando di un anno e mezzo fa, 2 anni fa, nella gestione di ArcelorMittal, ovviamente la gente, non conoscendo i meccanismi dal punto di vista tecnico, ti dice che è inevitabile che anche con tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale, quelle più stringenti, che tra l'altro sono anche frutto di una discussione che verrà fatta entro il 24 di agosto rispetto all'intervento del Tribunale di Milano, che chiede appunto misure più
1: Sì.
0: stringenti e più certe rispetto alla questione ambientale, se di fronte a condizioni di questo tipo aumentano i picchi, ma allo stesso tempo non sono derivati diciamo, dall'attuazione delle prescrizioni, ma perché in quella gestione ArcelorMittal

0: non faceva le manutenzioni ordinarie e straordinarie e quindi c'erano le famose emissioni diffuse e fuggitive, evidentemente non si capisce esattamente qual è la direzione rispetto al tema ambientale. C'è però da dire, e questo sì, secondo me è un fatto culturale, evidentemente, che il rapporto tra città e fabbrica evidentemente si è rotto, ma non capisco come si possa rompere il rapporto tra i cittadini e i lavoratori, che poi sono gli stessi che vivono all'interno della città. E ripeto, rispetto anche alla prospettiva, ogni qualvolta tutti trovano soluzioni semplici. Io francamente non ho delle soluzioni e provo a percorrerlo rispetto anche a quello che è il mio ruolo da sindacalista, ma dire che, ad esempio, la soluzione è che tutti i lavoratori siano impegnati alle bonifiche, io penso che non sia la soluzione che possa traguardare obiettivi anche dal punto di vista di sviluppo economico di questo territorio. Penso ad esempio che ci sia una responsabilità anche da parte delle imprese del nostro territorio, perché dal 2012 al 2026 sono trascorsi 14 anni e alternative sul nostro territorio noi ne abbiamo viste. Tu sai benissimo, purtroppo ti trovi a gestire molte vertenze. Penso a IAB che per fortuna ha avuto una soluzione positiva, ma penso alla questione della Natuzzi, a tante realtà che sul nostro territorio purtroppo non hanno trovato soluzioni. Bene, di fronte a una condizione di questo tipo, immaginate una condizione in cui lo stabilimento dovesse chiudere o nell'eventualità ci dovesse essere una mini Ilva con oltre 5.000-6.000 esuberi, io penso che sarebbe un disastro dal punto di vista economico per il nostro territorio e sarebbe anche, penso ai commercianti, penso all'intero tessuto produttivo del nostro territorio, un disastro dal punto di vista sociale. Ecco, io penso che queste cose, insieme alla rivendicazione delle organizzazioni sindacali, che è quella della prospettiva del processo di decarbonizzazione, che andrebbe, è utile ricordarlo a chi ci sta ascoltando, ad eliminare le fonti inquinanti come le batterie, le cokerie, quindi il benzopirene, il benzene, gli altoforni, quella condizione non ci sarebbe più. È evidente che però c'è una sfiducia, perché da tempo che effettivamente si parla di transizione ecologica, di decarbonizzazione, ma le risposte non sono mai arrivate. Ci sono sempre stati interventi di decreti d'urgenza che hanno spostato in avanti il problema. Il problema è che, appunto, con tutti i decreti d'urgenza che si sono fatti, non si è mai pensato alla prospettiva, ma a traguardare magari di qualche mese o di qualche anno e magari passare al futuro governo quello che sarà il problema dell'ex Ilva. Ecco, io penso che il mix tra la mancanza di risposte dal punto di vista ambientale e quelle dal punto di vista occupazionale e di prospettiva industriale ha creato una disaffezione generale rispetto al fatto che non c'è, diciamo, non ce la si possa fare a traguardare questo passaggio fondamentale. E arriviamo alla questione che riguarda appunto i del Mediterraneo. Guardate, non è un'accusa nei confronti di nessuno, ovviamente, ma di fronte a un evento così importante e straordinario, poco fa vedevo le immagini e lo dico anch'io da tifoso tarantino, avete commentato, quella è la nostra seconda casa. Vedere quelle immagini ovviamente ci riempiono il cuore e ci fanno pensare, diciamo, ad una prospettiva rosa, quantomeno dal punto di vista sportivo per quanto riguarda il nostro territorio. Ma dall'altra parte non è possibile che in questi giorni si stia parlando soltanto dei giochi del Mediterraneo e le istituzioni locali non abbiano e non stiano affrontando la questione che riguarda l'ex Ilva. In tutte queste settimane non ci sono state interlocuzioni, ad esempio, con il sindaco di Taranto, anche rispetto a quello che sta accadendo. Allora, bene la questione dei giochi del Mediterraneo, ma guardate che di fronte a una condizione sicuramente importante che partirà dal 21 agosto, noi abbiamo una condizione invece che è un pezzo della città che è sofferente, che è in cerca di risposte. Quindi adesso vediamo cosa accadrà il 28 di luglio nell'incontro a Palazzo Chigi. Evidentemente, comunque, come organizzazioni sindacali, così come abbiamo detto nelle assemblee, non staremo ferme anche magari nei giorni in cui ci saranno i giochi del Mediterraneo.
1: Era per questo, insomma, Francesco, che chiedevo se l'attenzione mediatica rivolta a Taranto in quei giorni potesse in qualche modo, sempre civilmente, ma non devo insegnarlo certamente a te, rientrare in quello che è un processo di sensibilizzazione che riguarda Taranto agli occhi della popolazione nazionale, che ancora si chiede se esista ancora lo stabilimento ex Ilva. E te lo dico con cognizione di causa perché quando hai a che fare con gente che non è del territorio e ti chiede, ma lì c'è ancora? Sì, lì c'è ancora, e il problema è sempre più grosso. Bisogna far capire che Taranto è Italia e che Taranto partecipa attivamente a quello che è la produzione del PIL di questa nazione e che credo abbia pagato già abbondantemente quello che è lo scotto. sulla propria pelle.

0: di un'azienda che adesso ha solo due strade: rinascere in una certa maniera oppure cessare la propria attività produttiva.
1: Già in collegamento con noi Fabio Ligonzo, segretario CISL FP del Comune di Taranto. Eccolo, ciao Fabio, ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i tuoi telespettatori.
1: Allora, entriamo subito nel tema. La polizia locale in questi giorni è stata un po' nell'occhio del ciclone, nel mirino, insomma, anche da parte di tanti cittadini per alcune vicende che si stanno verificando. L'ultima è quella di Chima Mobilità, che ha deciso di sopprimere alcune corse serali tra San Vito e Lama per ovviare al problema della sosta selvaggia, quella che si configura comunque al di là di quella che è l'effettiva frequenza, poi, insomma, di queste corse, un'interruzione di servizio pubblico a fronte dell'incapacità, possiamo dire così, un po' della città di far rispettare le regole e ovviamente si parla della necessità di maggiori controlli su questo, così come sul rispetto della raccolta differenziata, così come su tanti altri temi. E tu giustamente sei intervenuto in questi giorni per dire giù le mani della polizia locale, perché più di tanto, insomma, quelli che sono gli agenti non possono fare. Allora, partiamo un po' da quello che è l'incontro che ci sarà proprio oggi, se non sbaglio, con il comandante Matichecchia.
2: Sì, alle ore 10 di oggi è previsto l'incontro con il comandante della Polizia Locale proprio per dirimere questi principali problemi, ma non soltanto, anche diciamo, l'attività notturna che è stata avviata da 4 settimane, che prevede la pulizia strade e che prevede sostanzialmente l'utilizzo di 3 pattuglie di Polizia Locale. Quindi oggi interverremo presso il comando, ma per sostenere i lavoratori coinvolti, vorrei ricordare che su 194 dipendenti della Polizia Locale circa 80 sono quelli operativi, ma siamo a luglio. Tra luglio e agosto iniziano le ferie dei dipendenti, quindi meno personale operativo e quindi meno personale per strada. È inevitabile che quando noi abbiamo 3 pattuglie di mattina, 3 di pomeriggio, 2 di sera e 3 di notte, è chiaro che se diciamo, una pattuglia viene chiamata per un incidente stradale, sostanzialmente la perdiamo per diverse ore al fine dei rilievi. Quindi capisco bene perché prima ragioniamo da cittadini e poi da dipendenti. Quindi conosciamo bene quelle che sono le criticità del territorio, ma dall'altra parte dobbiamo anche comprendere che diciamo, i dipendenti sono pochi e poi sono sempre gli stessi. Potremmo inserire nel ragionamento anche altri tipi di discorsi, come quello dell'esenzione, per esempio, per alcuni lavoratori che hanno la 104, che per le mamme lavoratrici con bambini al di sotto dei 3 anni sono esenti, per esempio, dal lavoro notturno. Quindi questo implica sempre personale in meno. Quindi alla fine sono sempre gli stessi lavoratori e dopo un anno sostanzialmente rischiamo che ai giochi del Mediterraneo arrivino agenti di polizia locale molto ma molto stanchi.
1: Ecco, a proposito di questo, in una delle ultime sedute del Consiglio Comunale c'è stato uno scontro piuttosto acceso tra il sindaco Piero Bitetti e il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che aveva presentato proprio una mozione per avere chiarimenti sulla situazione della polizia locale. Si parlava ovviamente di organico ridotto e insufficiente, si parlava addirittura di uniformi, di divise logore e di mezzi non adeguati, ma anche di equipaggiamento non adeguato. Il sindaco, che proverbialmente, insomma, è sempre abbastanza disteso e sereno nei suoi interventi, ha perso un po' le staffe, ha detto: sono in arrivo 22 futuri agenti, e ovviamente l'opposizione ha attaccato dicendo futuri precari, perché comunque si tratta di persone che verranno comunque assunte a tempo determinato, e ha invitato appunto l'amministrazione a non lanciare false promesse, un po' come è avvenuto anche in passato, perché il sindaco si era lasciato scappare questa frase: per adesso a tempo determinato, poi si vedrà. In realtà, insomma, sulla stabilizzazione di questo personale non c'è alcuna certezza, tutt'altro.
2: Hai detto bene, non c'è certezza perché nel piano del fabbisogno sono previste queste 22 unità con fondi provenienti dallo Stato, in parte dallo Stato, in parte recuperate anche in questo caso dai fondi della 208, dagli attuali dipendenti. Il problema è sostanzialmente il problema politico che ritengo che prima di parlare bisognerebbe informarsi, così come stiamo dicendo oggi attraverso i vostri canali, il personale è poco, la legge regionale 37 2011 prevede che in un comune capoluogo come quello di Taranto dovrebbero essere un agente di polizia locale ogni 500 abitanti, quindi dovremmo essere il doppio. Oggi non siamo nelle condizioni, quindi, perché siamo 194 su 400 unità previste, quindi non siamo in grado di erogare tutti i servizi richiesti, e quindi è chiaro che nonostante le ultime assunzioni di personale, circa 80-90 assunzioni con la vecchia amministrazione, i servizi aumentano, le necessità del territorio sicuramente aumentano anche in vista dei giochi del Mediterraneo, dei lotti che si sono aperti, l'8-1, l'8-2, l'8-3, vorrei ricordare che sono quelli della viabilità, dei lavori per quanto riguarda la viabilità in previsione dei giochi del Mediterraneo. Tutto ciò comporta sicuramente un ulteriore dispendio di energie da parte dei lavoratori, dei sempre gli stessi lavoratori, e alla fine diciamo, il numero è sempre lo stesso, ripeto, sono circa 80, di cui almeno in questo mese 20 in meno per quanto riguarda le ferie.
1: Purtroppo,
2: oltre
1: Fabio,
2: alle
1: questa...
2: divise, oltre per quanto, anche per quanto riguarda i mezzi sono arrivati, stiamo attendendo che gli agenti terminino il concorso per la patente di servizio, perché le auto possono essere utilizzate solo con la patente di servizio, e quindi che in questi giorni si stanno concludendo presso la prefettura di Taranto, quindi i nuovi mezzi che sono già a disposizione saranno utilizzati presto dagli agenti di polizia locale.
1: Ecco Fabio, purtroppo questa è una città che ha bisogno ancora un po' di essere educata, noi che spesso ci troviamo tra i cittadini per raccogliere quelle che sono le loro proteste, lamentele, vediamo che spesso si lamenta questo senso di insicurezza, di mancanza di controlli che poi sfocia negli atti vandalici che diciamo, annullano un po' il lavoro fatto dall'amministrazione banalmente per ripristinare per esempio una fontana, una panchina, ma sfociano poi anche in conseguenze più serie come può essere la rissa nel quartiere, come può essere anche il mancato rispetto della raccolta differenziata o la sosta selvaggia. E purtroppo vediamo che non c'è bisogno di andare insomma tanto lontano, però anche a pochi chilometri ci sono comuni più virtuosi dal punto di vista sia della differenziata che anche del rispetto della sosta a pagamento, anche attraverso quelle che sono le sanzioni della polizia locale. Quindi la domanda che ci poniamo è come si risolve questo problema, perché la coperta è corta, però c'è anche necessità se vogliamo veramente dare una svolta a questo territorio.
2: Beh, sicuramente hai ragione, ci vuole un cambio culturale prima da parte dei cittadini, quindi questo è inevitabile perché non può ricadere tutto poi sugli agenti di polizia locale. Devo dire anche che ci sono delle pattuglie in borghese che verificano appunto la correttezza del conferimento della spazzatura, però questo non basta perché comunque, ripeto, gli agenti sono pochi, quindi in questo caso stiamo distraendo gli agenti da altri servizi che probabilmente sono anche più importanti, quindi come dicevi bene la coperta è corta, probabilmente bisogna organizzare meglio il servizio e stilare una sorta di priorità all'interno della città, quindi tutto deve partire prima da noi, è facile lamentarsi soprattutto sui social, ma prima dovremmo chiedere a noi stessi come ci comportiamo per poi eventualmente scrivere dietro una tastiera senza farsi sostanzialmente vedere né tantomeno avere un approccio diretto con il lavoratore.
1: Ecco, prima di salutarci Fabio, poi ovviamente ci terrai aggiornati su quello che emergerà da questo incontro con il comandante della Polizia Locale. Per quanto riguarda invece i giochi del Mediterraneo, questo importante appuntamento su cui adesso stanno convergendo un po' anche tutte le energie, le forze, seppur allo stremo appunto in alcuni casi della città, qual è la situazione, quali sono le tue previsioni?
2: Beh, le previsioni sono che sostanzialmente già tutti gli uffici del Comune di Taranto hanno la priorità dei giochi. Una volta a settimana l'amministrazione convoca il tavolo tecnico per quanto riguarda l'aspetto organizzativo. Dal punto di vista della sicurezza e la viabilità stanno arrivando queste 22 nuove unità che, come dicevi, sono a tempo determinato e che comunque sono inesperte, quindi sicuramente ci vorrà tempo per istruirle, sicuramente daranno una mano dal punto di vista della viabilità, come si suol dire, magari staranno davanti alla transenna sostanzialmente a gestire il traffico, mentre le auto operative, gli agenti operativi saranno in giro per la città. Stanno confluendo, come dicevamo prima, sia i cantieri che la fine delle opere di realizzazione appunto degli impianti. Anche lì avremo da gestire gli eventi, quindi non sarà soltanto la sicurezza urbana, la viabilità, ma anche la gestione degli eventi attorno alla città, eventi sia musicali che eventi sportivi, ad esempio sulla rotonda del lungomare. Quindi ci vorrà veramente tanta forza per gestire questo grande evento che tutti teniamo a portare a casa con grande successo.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata, e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne, non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta, teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino, predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale, quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotte.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo, salsa di pomodoro, non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace bella affogata di pomodoro, osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico, con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutta, che è un peccato lasciarla. Ok. Oh, uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano, tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere, in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano, in questo modo, e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. E ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta. Ciao!

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo le nostre lezioni a corpo libero. Quindi come sempre ci riscaldiamo sul posto, questa volta ci sposteremo un po' da un lato e un po' dall'altro, quindi un passetto laterale da un lato, dall'altro, le gambe sono morbide, ammortizzo sulle ginocchia, abbino dei movimenti in avanti di flessione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marcio un po' sul posto. Riprendo a spostarmi lateralmente, abbino le braccia, questa volta in avanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 e riprendo la marcia sul posto. Ci fermiamo, piedi larghi, spalle indietro, lentamente con la testa, in avanti, fuori l'aria, prendo l'aria senza andare tanto indietro. 2, lento. 3, 4. 5, 6, 7, 8 e mi rilasso, porto la testa sempre indietro, le spalle rilassate, fuori l'aria, ruoto da un lato, inspiro, espiro, ruoto dall'altro, inspiro. Espiro. Cerchiamo sempre questo allungamento piacevole dei muscoli delle spalle, del tratto cervicale. Inspiro. Espiro. Cinque. Poi ci fermiamo, sempre allineando la testa e l'orecchio questa volta che va verso la spalla. Inspiro. E poi vado giù dall'altro lato. Espiro. Inspiro, espiro, bastano 4-5 movimenti per lato per tenere la zona cervicale sempre elastica. Naturalmente sono movimenti da eseguire giornalmente, movimenti consigliati soprattutto a chi è sempre fermo in posizioni statiche, soprattutto a chi fa un lavoro di ufficio. Inspiro, espiro. Una volta che ho finito, sciolgo prima una spalla. Poi l'altra, due, lento, e poi nell'altro verso, inverto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, abbino le braccia, quindi inspiro, ruoto spalla, ruoto braccio con l'altro, inspiro, come se stessi nuotando a dorso. Lascio ruotare il busto e naturalmente c'è questa circonduzione del braccio che passa per avanti e poi va indietro. Ok, in, S, in e poi inverto, quindi il braccio va per dietro, avanti, c'è sempre il movimento del busto. Il busto ruota su un asse, lo sguardo è sempre in avanti e coordino. Torsione del busto.

busto a circonduzione delle spalle. Benissimo, una volta che ho finito mi ascolto un po', metto un piede avanti, un piede indietro, un nostro passo di marcia grande. I piedi sono larghi, non sono sulla stessa linea per avere un maggiore equilibrio. Da qui porto il ginocchio in avanti, ginocchio destro avanti e piego il sinistro. E piano 2 e su, come se fosse un inchino, 3 e su. 4, c'è questo leggero spostamento del baricentro in avanti, 5, 6, andremo a stimolare la gamba destra, 7, 8 e poi cambio gamba. Va avanti la gamba sinistra, indietro la destra, sempre riprendo il passo, l'equilibrio e una volta che c'è equilibrio anche qui piego 1. E su, il piede posteriore, notate, si stacca, il ginocchio posteriore si piega e sposto leggermente avanti. 4, 5, 6. Il busto è dritto, non sto andando molto avanti e non lo sto inclinando, resta sempre in asse. E anche qui, finiti gli 8. Torno indietro, marcio un po' sul posto e da qui do un passo avanti, come prima piego e poi ritorno indietro. Poi con l'altra gamba, 2, ritorno indietro, 3, ritorno indietro. Naturalmente iniziate con un piccolo affondo, non esageriamo, cerchiamoci il nostro giusto carico. Il nostro obiettivo è sempre quello di stimolare il nostro corpo per aumentare un po' il tono. E cosa molto importante, con il ginocchio non devo mai superare l'alluce, quindi c'è un leggero piegamento della gamba. Appena sento che c'è molto carico, mi sto affaticando molto, mi fermo, marcio sul posto e recupero. Nel recupero cerco di percepire che cosa sto andando a stimolare. Allargo nuovamente le gambe, questa volta le punte dei piedi sono leggermente ruotate fuori, metto le mani ai fianchi e piano piano piego una gamba tenendo il ginocchio indietro e ritorno al centro, poi piego l'altra e ritorno al centro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Notate i movimenti sono sempre lenti, controllati. Finite le 10 ripetizioni, avvicino i piedi, marcio sul posto e mi concedo qualche secondo di recupero. Porto le braccia fuori, inspiro. Espiro, inspiro, espiro, altri due, espiro, appena sento che si è abbassato il ritmo respiratorio, allargo nuovamente le gambe come prima, porto il sedere indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Le ginocchia spingono fuori, inspiro, espiro. Perché spingo fuori? Per restare sempre con le ginocchia sulla perpendicolare delle caviglie. Qui eseguiremo dalle 8 alle 10 ripetizioni. Altri 2, 1. Due, riavvicino i piedi, marcio sul posto e ascolto il recupero. Ci fermiamo. Poniamo il piede destro ben ancorato a terra, le braccia fuori, stacco il piede sinistro e mobilizzo lentamente la caviglia. Se perdo l'equilibrio non è un problema, appoggio. E poi piano piano stacco, sono anche

esercizi per stimolare un po' l'equilibrio. Poi pongo il piede sinistro a terra, mi radico bene, cioè prendo equilibrio e con la caviglia destra. Massima flessione, massima estensione. Di nuovo cambio, prendo equilibrio, le braccia fuori magari mi aiutano e disegno dei cerchietti lenti con la punta del piede. Nell'altro verso. E poi giù, prendo un attimo di recupero, stabilizzo bene il peso sul piede sinistro e via. I movimenti sono sempre lenti ed ampi. Nell'altro verso. E giù. E mi sento le sensazioni sui piedi, come va l'equilibrio, come va il respiro. Benissimo. Cambio stazione, vado in quadrupedia, le mani sono perpendicolari alle spalle, le ginocchia perpendicolari alle anche, distendo la gamba destra. Stacco il piede destro per 10 volte, fuori l'aria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ci rilassiamo. Sentiamo il respiro, appena c'è il recupero, distendo la gamba sinistra e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Allargo un po' le ginocchia, metto le mani un po' più avanti e vado indietro col bacino. Porto le orecchie allineate agli omeri, stiracchio un po' i muscoli dorsali, rilasso le gambe e mi concedo qualche respirazione. Benissimo, ritorno su, metto la mano sinistra più avanti, il piede destro indietro, quindi ho disteso bene l'anca destra, il ginocchio destro. Da qui, quando l'aria va fuori, porto il gomito verso il ginocchio e il ginocchio verso il gomito e poi ritorno a posto. Inspiro e espiro quando fletto. Inspiro e espiro. Inspiro. Espiro. 4, 5 e ci fermiamo un attimo, recuperiamo, magari sciogliamo un po' la colonna. Sempre inspiro quando la estendo, espiro quando la fletto. Altre 3 volte, 1. L'ultimo e ci fermiamo con il braccio destro ben disteso, mano destra più avanti rispetto alle spalle, gamba sinistra distesa, stessa cosa di qui fuori l'aria, fletto, inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, 5. E mi rilasso allargando le ginocchia, manine avanti, respiro. Cerco di allineare il più possibile la colonna, allineare le orecchie agli omeri, rilassare i glutei, le gambe. Benissimo. Ritorno su. Metto in ginocchio, se mi danno fastidio le ginocchia, naturalmente è meglio evitare questo esercizio sulle rotule, però tante volte basta porre un cuscinetto sotto il ginocchio
dovrei

non avere problemi. Però, come sempre, facciamo sempre i conti con le nostre sensazioni. In presenza di dolore non si lavora. La schiena è dritta, il ginocchio è perpendicolare all'anca. Di qui inspiro, metto la mano a terra e espiro a lungo. Inspiro, scende il braccio e salgo. Espiro, poggio la mano, allungo. Inspiro, scende il braccio e salgo. Siamo a 3. Massima apertura. 4. 5. 6. L'addome è leggermente retratto, la gamba è ben distesa. L'ultimo. E allungo. Vado su, richiamo la gamba, mi sposto e magari rimetto l'altro cuscinetto, questa volta sotto il ginocchio destro. Mi concedo come sempre un po' di recupero. Appena sono pronto, la gamba va indietro, controllo bene gli allineamenti, inspiro e mentre espiro mano e braccio che si apre e poi inspiro, vado su. Espiro, molto importante i movimenti. Notate, prima scende il braccio e poi vado su. Mentre quando vado giù, prima poggio la mano e poi allungo il braccio. E siamo a 3. Poggio. 4. Se questo esercizio lo sento un po' pesante, posso mettere qualcosa sotto la mano. In casa posso reperire uno sgabello, posso prendere dei libri, così da poter aumentare un po' l'altezza del pavimento. Allungo, devono essere sempre esercizi per il benessere, cioè tutto ciò che facciamo in queste lezioni ci deve dare il piacere proprio di sentirci, di aumentare la nostra elasticità, il nostro tono muscolare, ma soprattutto la nostra salute. Quindi finiti gli 8, mi ascolto nuovamente. So con entrambe le ginocchia a terra, o se mi dà fastidio stare con entrambe le ginocchia, mi posso anche sedere un attimino. Ritorniamo in quadrupedia. Pongo sempre le mani perpendicolari alle spalle, di nuovo mobilizzo la colonna e sento le sensazioni. Cos'è cambiato in questo movimento? Se mi sento più sciolto, meno sciolto, se sento che è affaticata la colonna. L'importante è cercare sempre il massimo movimento senza avere fastidi. Poi mi fermo e da qui inspiro. E quando espiro mi stiracchio, cioè allungo il braccio sinistro verso l'alto, il piede destro verso il basso. Poi inspiro, espiro. Lo sguardo è tra le mani. Inspiro, espiro. 5 movimenti per arto. Inspiro, espiro. Siamo al terzo. Distendo bene la gamba, apro bene la spalla. L'ultimo, allungo. Espiro. E di nuovo mi rilasso portando le mani in avanti, ginocchia larghe e indietro. Questa volta stiracchio bene tutto. Sento il respiro. E lascio cadere sino a dove posso i glutei verso i talloni. Naturalmente non forzo sulle ginocchia, sulle caviglie. Poggio la testa a terra e piano piano

un pugno sull'altro, poggiare la testa e mi concedo un attimo di recupero, di ascolto. E poi lentamente ritorno

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: 40° posto.

0: Visto chi viene?
1: Dove sei ballerina?
0: È il...
1: E tu?
0: 28° posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio Centro.
1: Siamo tornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Andiamo a guardare il nostro servizio sull'ex Ilva e poi lo commentiamo insieme al segretario FIUM-CGIL Francesco Brigati.
1: Continua a tenere banco la questione relativa al polo siderurgico ionico. Dopo settimane di pressione da parte dei sindacati, il governo ha convocato per martedì 28 luglio alle 11 il tavolo permanente sull'ex Ilva a Palazzo Chigi. L'incontro arriva in una fase particolarmente delicata. La produzione resta ferma a circa 2 milioni di tonnellate l'anno. Migliaia di lavoratori sono in cassa integrazione e gran parte degli impianti di Taranto è inattiva. Intanto stanno per esaurirsi anche gli aiuti pubblici con l'erogazione degli ultimi 140 milioni del prestito ponte. A preoccupare inoltre il futuro della decarbonizzazione. I sindacati contestano il trasferimento delle risorse destinate all'impianto dal Ministero dell'Ambiente a quello delle imprese. Il governo assicura però che i fondi resteranno destinati alla riconversione della siderurgia. Resta aperta anche la partita per la vendita. Dopo le difficoltà emerse nella trattativa con il fondo americano Flex, torna in primo piano il gruppo indiano Jindal. Il suo piano prevederebbe una produzione limitata a 2 milioni di tonnellate, circa 4.000 esuberi, 350.000 dei quali a Taranto. E pertanto non incontra i favori di sindacati ed industriali che chiedono garanzie sulla presenza dello Stato, sugli investimenti e sulla tutela dell'occupazione.
0: Ecco Brigati, buongiorno, benvenuto nel nostro contenitore del mattino, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, futuro incerto, titolavamo, se dovessimo prendere un servizio di 20 anni fa, il titolo sarebbe attuale, alla stessa maniera, non è cambiato niente, anzi. Non è cambiato niente in meglio, ma è andato tutto a peggiorare. L'incontro del 28 di luglio però deve essere uno spartiacque col fronte sindacale, che mi pare essere compatto e comune, per una richiesta che è quella delle migliorie relative all'impianto, della salvaguardia dei posti di lavoro e del no convinto, deciso all'offerta Jindal che prevede un dimezzamento, un abbassamento di quella che è la produzione già attualmente ai minimi storici e una diminuzione di quella che è la forza lavoro.
2: Sì, diciamo che nei giorni scorsi abbiamo fatto delle assemblee con i lavoratori in cui abbiamo rappresentato qual era la condizione.

0: di una mancanza di elementi per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, se non quello che è emerso rispetto alle testate giornalistiche, diciamo le veline che abbiamo assistito ormai da mesi e che assistiamo da mesi. Ovviamente c'è un clima di sfiducia totale rispetto al governo, alle scelte, o meglio alle mancate scelte di questi mesi, in particolar modo di quest'ultimo anno, rispetto alla scelta appunto che fu la presentazione del piano Corto che ci portò a dicembre a fare un'iniziativa di mobilitazione con scioperi, 2 giornate di blocchi per quanto riguarda Taranto, ma poi anche in giro per l'Italia dove sono presenti gli altri stabilimenti da Genova, Novi, Racconigi, insomma uno stato di emergenza che abbiamo denunciato da tempo rispetto anche al tema della mancanza di risorse. E qui c'è il tema che ovviamente riguarda la prospettiva industriale. Quando dico che i lavoratori comunque sono sfiduciati, evidentemente c'è un problema rispetto al fatto che sono trascorsi 14 anni da quando c'è stato questo preventivo e non c'è stato un cambio sia dal punto di vista della produzione, vale a dire che continuiamo a produrre a ciclo integrale quel poco che si produce perché siamo in marcia, diciamo, con un solo altoforno, le batterie sono ferme dai primi di gennaio e continueranno adesso evidentemente fino alla fine dell'anno. La situazione è drammatica poi sul versante delle risorse perché avendo una scarsità di risorse, evidentemente c'è un problema anche rispetto alla programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, rispetto anche a quelle che sono la ripartenza degli impianti. Penso ad esempio all'altoforno numero 4 che è fermo da tempo e che con le risorse disponibili, evidentemente c'è un ritardo che ci porta in una condizione in cui abbiamo un minimo storico dal punto di vista della produzione e un numero elevatissimo di lavoratori in cassa integrazione. Quindi il mix da questo punto di vista è micidiale. Dall'altra parte si continua, ovviamente il governo in tutte le occasioni, l'ultimo incontro che c'è stato a Palazzo Chigi è stato il 5 di marzo, ci saremmo dovuti incontrare alla fine di marzo, siamo arrivati diciamo al 28 di luglio, abbiamo fatto una richiesta come organizzazioni sindacali che se qualora non fosse arrivata una convocazione ci saremmo autoconvocati. Finalmente spero che quella giornata dia delle risposte ai lavoratori che da tempo attendono rispetto alla prospettiva industriale, ambientale, occupazionale, rispetto al fatto che comunque ci sono delle difficoltà che riguardano gli impianti e ovviamente il processo di trasformazione. Se questi sono gli indicatori che stanno emergendo, diciamo, in queste giornate, in queste settimane, evidentemente sono assolutamente preoccupanti perché non è gestibile, diciamo, uno stabilimento con un solo forno elettrico e con migliaia di esuberi, anche perché da questo punto di vista in tutte le nostre piattaforme abbiamo sempre richiesto misure straordinarie per i lavoratori. Guardate, quando noi diciamo che per noi non c'è accordo, se ovviamente ci sono degli esuberi, anche un solo esubero, evidentemente lo diciamo con cognizione di causa rispetto a quelle anche che devono essere misure straordinarie che devono essere adottate nei confronti dei lavoratori. E penso ad esempio ai lavoratori di Irvine Amministrazione Straordinaria, sono circa 1.600, penso a quello che sta succedendo all'anello più debole della catena, che sono i lavoratori dell'appalto. Da quando come Fiom CGIL abbiamo, diciamo, fatto uno studio, un approfondimento rispetto alla situazione dell'appalto, da quando c'è stata la crisi dell'ex Ilva nell'ultimo anno si sono persi circa 400 posti di lavoro con aperture di procedure di licenziamento collettivo e in più ci sono oltre 400 posti di lavoro, circa 150-200 lavoratori che avevano un contratto a tempo determinato e che oggi non hanno più un lavoro. Quindi parliamo di 600 famiglie che nel giro di pochi mesi hanno perso il proprio posto di lavoro. Questo secondo me è un grido di allarme che lanceremo ovviamente anche nell'incontro a Palazzo Chigi rispetto anche a quella che è la prospettiva futura. Siamo di fronte a un disastro dal punto di vista ambientale e sociale, se sono queste ancora le indicazioni che il governo continua a dare rispetto al bando di vendita internazionale. Noi abbiamo detto fermatevi, mettete le risorse necessarie per rimettere in marcia gli impianti in sicurezza ai lavoratori e ragioniamo su un intervento pubblico che possa garantire una reale transizione ecologica e sociale.
1: Qual è la risposta che vi aspettate dalla città? Nel senso che spesse volte Taranto e la sua classe operaia, anche su questo aprirei un discorso perché insomma, poi tu certamente, noi ci siamo del tu, ma certamente hai una
0: Certo.
1: memoria storica e una conoscenza della storia operaia maggiore e più articolata della mia. Però ti porto un esempio. Quando c'è da scioperare a Genova, c'è un blocco compatto, coeso, che difende con orgoglio quella che è la propria posizione lavorativa, quello che è il proprio background lavorativo, culturale e personale, che difende strenuamente quelli che sono i passaggi identitari dell'essere operaio di un'acciaieria che è simbolo di resilienza, resistenza, tra virgolette, perché insomma nessuno cancella l'impatto ambientale, però c'è orgoglio di appartenere a quel posto di lavoro. Taranto ha dimostrato tante volte di non essere in grado di manifestare in maniera compatta, ha dimostrato tante volte di non essere in grado di salvaguardare quello che veniva proposto, quello che è al centro della manifestazione. Adesso io ti faccio una domanda: cosa ti aspetti dalla città? E pensi che l'attenzione su Taranto, che possa derivare dai giochi del Mediterraneo, possa diventare un accentratore, un catalizzatore dell'occhio nazionale e non sul problema ex Ilva?
0: Allora, diciamo che c'è un problema rispetto a Genova e che ovviamente è legato alla questione dell'aria a caldo e dell'impatto ambientale. Questo è inevitabile, diciamo, anche nel rapporto che evidentemente si è rotto da tempo tra la fabbrica e la città, ma si è interrotta soprattutto per la mancanza di risposte rispetto al processo di transizione ecologica e di decarbonizzazione. Da quanto tempo parliamo ai lavoratori, ai cittadini sul processo di trasformazione e le condizioni dello stabilimento permangono sempre le stesse? Da quanto tempo? Perché poi la verità è anche questa: se tu fai le prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale e hai picchi di benzene e di benzopirene, stiamo parlando di un anno e mezzo fa, 2 anni fa, nella gestione di ArcelorMittal, ovviamente la gente, non conoscendo i meccanismi dal punto di vista tecnico, ti dice che è inevitabile che anche con tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale, quelle più stringenti, che tra l'altro sono anche frutto di una discussione che verrà fatta entro il 24 di agosto rispetto all'intervento del Tribunale di Milano, che chiede appunto misure più stringenti e più certe rispetto alla questione ambientale. Se di fronte a condizioni di questo tipo aumentano i picchi, ma allo stesso tempo non sono derivati diciamo, dall'attuazione delle prescrizioni, ma perché in quella gestione ArcelorMittal non faceva le manutenzioni ordinarie e straordinarie e quindi c'erano le famose emissioni diffuse e fuggitive, evidentemente non si capisce esattamente qual è la direzione rispetto al tema ambientale. C'è però da dire, e questo sì, secondo me è un fatto culturale, evidentemente, che il rapporto tra città e fabbrica evidentemente si è rotto, ma non capisco come si possa rompere il rapporto tra i cittadini e i lavoratori, che poi sono gli stessi che vivono all'interno della città. E ripeto, rispetto anche alla prospettiva, ogni qualvolta tutti trovano soluzioni semplici. Io francamente non ho delle soluzioni e provo a percorrerlo rispetto anche a quello che è il mio ruolo da sindacalista, ma dire che, ad esempio, la soluzione è che tutti i lavoratori siano impegnati alle bonifiche, io penso che non sia la soluzione che possa traguardare obiettivi anche dal punto di vista di sviluppo economico di questo territorio. Penso ad esempio che ci sia una responsabilità anche da parte delle imprese del nostro territorio, perché dal 2012 al 2026 sono trascorsi 14 anni e alternative sul nostro territorio noi ne abbiamo viste. Tu sai benissimo, purtroppo ti trovi a gestire molte vertenze, penso a IAB che per fortuna ha avuto una soluzione positiva, ma penso alla questione della Natuzzi, a tante realtà che sul nostro territorio purtroppo non hanno trovato soluzioni. Bene, di fronte a una condizione di questo tipo, immaginate una condizione in cui lo stabilimento dovesse chiudere o nell'eventualità ci dovesse essere una mini Ilva con oltre 5.000-6.000 esuberi, io penso che sarebbe un disastro dal punto di vista economico per il nostro territorio e sarebbe anche, penso ai commercianti, penso all'intero tessuto produttivo del nostro territorio, un disastro dal punto di vista sociale. Ecco, io penso che queste cose, insieme alla rivendicazione delle organizzazioni sindacali, che è quella della prospettiva del processo di decarbonizzazione, che andrebbe È utile ricordarlo a chi ci sta ascoltando, ad eliminare le fonti inquinanti come le batterie, le cokerie, quindi il benzopirene, il benzene, gli altoforni, quella condizione non ci sarebbe più. È evidente che però c'è una sfiducia, perché da tempo che effettivamente si parla di transizione ecologica, di decarbonizzazione, ma le risposte non sono mai arrivate. Ci sono sempre stati interventi di decreti d'urgenza che hanno spostato in avanti il problema. Il problema è che, appunto, con tutti i decreti

0: d'urgenza che si sono fatti, non si è mai pensato alla prospettiva, ma a traguardare magari di qualche mese o di qualche anno e magari passare al futuro governo quello che sarà il problema dell'ex Ilva. Ecco, io penso che il mix tra la mancanza di risposte dal punto di vista ambientale e quelle dal punto di vista occupazionale di prospettiva industriale ha creato una disaffezione generale rispetto al fatto che non c'è, diciamo, non ce la si possa fare a traguardare questo passaggio fondamentale. E arriviamo alla questione che riguarda appunto i giochi del Mediterraneo. Guardate, non è un'accusa nei confronti di nessuno, ovviamente, ma di fronte a un evento così importante e straordinario, poco fa vedevo le immagini, e lo dico anch'io da tifoso tarantino, avete commentato, quella è la nostra seconda casa. Vedere quelle immagini ovviamente ci riempiono il cuore e ci fanno pensare, diciamo, ad una prospettiva rosa, quantomeno dal punto di vista sportivo per quanto riguarda il nostro territorio. Ma dall'altra parte non è possibile che in questi giorni si stia parlando soltanto dei giochi del Mediterraneo e le istituzioni locali non abbiano e non stiano affrontando la questione che riguarda l'ex Ilva. In tutte queste settimane non ci sono state interlocuzioni, ad esempio, con il sindaco di Taranto, anche rispetto a quello che sta accadendo. Allora, bene la questione dei giochi del Mediterraneo, ma guardate che di fronte a una condizione sicuramente importante che partirà dal 21 agosto, noi abbiamo una condizione invece che è un pezzo della città che è sofferente, che è in cerca di risposte. Quindi adesso vediamo cosa accadrà il 28 di luglio nell'incontro a Palazzo Chigi. Evidentemente, comunque, come organizzazioni sindacali, così come abbiamo detto nelle assemblee, non staremo ferme anche magari nei giorni in cui ci saranno i giochi del Mediterraneo.
1: Era per questo, insomma, Francesco, che chiedevo se l'attenzione mediatica rivolta a Taranto in quei giorni potesse in qualche modo, sempre civilmente, ma non devo insegnarlo certamente a te, rientrare in quello che è un processo di sensibilizzazione che riguarda Taranto agli occhi della popolazione nazionale, che ancora si chiede se esista ancora lo stabilimento ex Ilva. E te lo dico con cognizione di causa perché quando hai a che fare con gente che non è del territorio e ti chiede, ma lì c'è ancora? Sì, lì c'è ancora, e il problema è sempre più grosso. Bisogna far capire che Taranto è Italia e che Taranto partecipa attivamente a quello che è la produzione del PIL di questa nazione e che credo abbia pagato già abbondantemente quello che è lo scotto sulla propria pelle di un'azienda che adesso ha solo due strade: rinascere in una certa maniera oppure cessare la propria attività produttiva.
2: Già in collegamento con noi Fabio Ligonzo, segretario CISL FP del Comune di Taranto. Eccolo, ciao Fabio, ben trovato, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i tuoi telespettatori.
2: Allora, entriamo subito nel tema. La polizia locale in questi giorni è stata un po' nell'occhio del ciclone, nel mirino, insomma, anche da parte di tanti cittadini per alcune vicende che si stanno verificando. L'ultima è quella di Chima Mobilità, che ha deciso di sopprimere alcune corse serali tra San Vito e Lama per ovviare al problema della sosta selvaggia, quella che si configura comunque al di là di quella che è l'effettiva frequenza, poi, insomma, di queste corse, un'interruzione di servizio pubblico a fronte dell'incapacità, possiamo dire così, un po' della città di far rispettare le regole e ovviamente si parla della necessità di maggiori controlli su questo, così come sul rispetto della raccolta differenziata, così come su tanti altri temi. E tu giustamente sei intervenuto in questi giorni per dire giù le mani della polizia locale perché più di tanto, insomma, quelli che sono gli agenti non possono fare. Allora, partiamo un po' da quello che è l'incontro che ci sarà proprio oggi, se non sbaglio, con il comandante Matichecchia.
3: Sì, alle ore 10 di oggi è previsto l'incontro con il comandante della Polizia Locale proprio per dirimere questi principali problemi, ma non soltanto, anche diciamo, l'attività notturna che è stata avviata da 4 settimane, che prevede la pulizia strade e che prevede sostanzialmente l'utilizzo di 3 pattuglie di Polizia Locale. Quindi oggi interverremo presso il comando, ma per sostenere i lavoratori coinvolti, vorrei ricordare che su 194 dipendenti della Polizia Locale circa 80 sono quelli operativi, ma siamo a luglio. Tra luglio e agosto iniziano le ferie dei dipendenti, quindi meno personale operativo e quindi meno personale per strada. È inevitabile che quando noi abbiamo 3 pattuglie di mattina, 3 di pomeriggio, 2 di sera e 3 di notte, è chiaro che se

0: diciamo, una pattuglia viene chiamata per un incidente stradale, sostanzialmente la perdiamo per diverse ore al fine dei rilievi. Quindi capisco bene perché prima ragioniamo da cittadini e poi da dipendenti, quindi conosciamo bene quelle che sono le criticità del territorio, ma dall'altra parte dobbiamo anche comprendere che diciamo, i dipendenti sono pochi e poi sono sempre gli stessi. Potremmo inserire nel ragionamento anche altri tipi di discorsi, come quello dell'esenzione, per esempio, per alcuni lavoratori che hanno la 104, che per le mamme lavoratrici con bambini al di sotto dei 3 anni sono esenti, per esempio, dal lavoro notturno. Quindi questo implica sempre personale in meno. Quindi alla fine sono sempre gli stessi lavoratori e dopo un anno sostanzialmente rischiamo che ai giochi del Mediterraneo arrivino agenti di polizia locale molto ma molto stanchi.
1: Ecco, a proposito di questo, in una delle ultime sedute del Consiglio Comunale c'è stato uno scontro piuttosto acceso tra il sindaco Piero Bitetti e il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che aveva presentato proprio una mozione per avere chiarimenti sulla situazione della polizia locale. Si parlava ovviamente di organico ridotto e insufficiente, si parlava addirittura di uniformi, di divise logore e di mezzi non adeguati, ma anche di equipaggiamento non adeguato. Il sindaco, che proverbialmente insomma è sempre abbastanza disteso e sereno nei suoi interventi, ha perso un po' le staffe, ha detto: sono in arrivo 22 futuri agenti, e ovviamente l'opposizione ha attaccato dicendo futuri precari, perché comunque si tratta di persone che verranno comunque assunte a tempo determinato, e ha invitato appunto l'amministrazione a non lanciare false promesse, un po' come è avvenuto anche in passato, perché il sindaco si era lasciato scappare questa frase: per adesso a tempo determinato, poi si vedrà. In realtà insomma sulla stabilizzazione di questo personale non c'è alcuna certezza, tutt'altro.
0: Hai detto bene, non c'è certezza, perché nel piano del fabbisogno sono previste queste 22 unità con fondi provenienti dallo Stato, in parte dallo Stato, in parte recuperate anche in questo caso dai fondi della 208, dagli attuali dipendenti. Il problema è sostanzialmente il problema politico, che ritengo che prima di parlare bisognerebbe informarsi, così come stiamo dicendo oggi attraverso i vostri canali. Il personale è poco, la legge regionale 37/2011 prevede che in un comune capoluogo come quello di Taranto dovrebbero essere un agente di polizia locale ogni 500 abitanti, quindi dovremmo essere il doppio. Oggi non siamo nelle condizioni, quindi, perché siamo 194 su 400 unità previste, quindi non siamo in grado di erogare tutti i servizi richiesti, e quindi è chiaro che nonostante le ultime assunzioni di personale, circa 80-90 assunzioni con la vecchia amministrazione, i servizi aumentano, le necessità del territorio sicuramente aumentano anche in vista dei giochi del Mediterraneo, dei lotti che si sono aperti, l'8-1, l'8-2, l'8-3, vorrei ricordare che sono quelli della viabilità, dei lavori per quanto riguarda la viabilità in previsione dei giochi del Mediterraneo. Tutto ciò comporta sicuramente un ulteriore dispendio di energie da parte dei lavoratori, dei sempre gli stessi lavoratori, e alla fine diciamo, il numero è sempre lo stesso. Ripeto, sono circa 80, di cui almeno in questo mese 20 in meno per quanto riguarda le ferie.
1: Purtroppo,
0: oltre alle divise, oltre anche per quanto riguarda i mezzi sono arrivati, stiamo attendendo che gli agenti terminino il concorso per la patente di servizio, perché le auto possono essere utilizzate solo con la patente di servizio, e quindi che in questi giorni si stanno concludendo presso la prefettura di Taranto, quindi i nuovi mezzi che sono già a disposizione saranno utilizzati presto dagli agenti di polizia locale.
1: Ecco Fabio, purtroppo questa è una città che ha bisogno ancora un po' di essere educata. Noi che spesso ci troviamo tra i cittadini per raccogliere quelle che sono le loro proteste, lamentele, vediamo che spesso si lamenta questo senso di insicurezza, di mancanza di controlli, che poi sfocia negli atti vandalici che diciamo annullano un po' il lavoro fatto dall'amministrazione, banalmente per ripristinare per esempio una fontana, una panchina, ma sfociano poi anche in conseguenze più serie, come può essere la rissa nel quartiere, come può essere anche il mancato rispetto della raccolta differenziata o la sosta selvaggia. E purtroppo vediamo che non c'è bisogno di andare insomma tanto lontano, però anche a pochi chilometri ci sono comuni più virtuosi dal punto di vista sia della differenziata che anche del rispetto.

0: l'effetto della sosta a pagamento anche attraverso quelle che sono le sanzioni della polizia locale. Quindi la domanda che ci poniamo è come si risolve questo problema, perché la coperta è corta, però c'è anche necessità se vogliamo veramente dare una svolta a questo territorio.
1: Beh, sicuramente hai ragione, ci vuole un cambio culturale prima da parte dei cittadini, quindi questo

0: della spazzatura, però questo non basta perché comunque, ripeto, gli agenti sono pochi, quindi in questo caso stiamo distraendo gli agenti da altri servizi che probabilmente sono anche più importanti. Quindi, come dicevi bene, la coperta è corta, probabilmente bisogna organizzare meglio il servizio e stilare una sorta di priorità all'interno della città. Quindi tutto deve partire prima da noi. È facile lamentarsi soprattutto sui social, ma prima dovremmo chiedere a noi stessi come ci comportiamo per poi eventualmente scrivere dietro una tastiera senza farsi sostanzialmente vedere, né tantomeno avere un approccio diretto con il lavoratore.
1: Ecco, prima di salutarci, Fabio, poi ovviamente ci terrai aggiornati su quello che emergerà da questo incontro con il comandante della Polizia Locale. Per quanto riguarda invece i giochi del Mediterraneo, questo importante appuntamento su cui adesso stanno convergendo un po' anche tutte le energie, le forze, seppur allo stremo appunto in alcuni casi, della città, qual è la situazione? Quali sono le tue previsioni?
0: Beh, le previsioni sono che sostanzialmente già tutti gli uffici del Comune di Taranto hanno la priorità dei giochi. Una volta a settimana l'amministrazione convoca il tavolo tecnico per quanto riguarda l'aspetto organizzativo. Dal punto di vista della sicurezza e la viabilità stanno arrivando queste 22 nuove unità che, come dicevi, sono a tempo determinato e che comunque sono inesperte, quindi sicuramente ci vorrà tempo per istruirle, sicuramente daranno una mano dal punto di vista della viabilità, come si suol dire, magari staranno davanti alla transenna sostanzialmente a gestire il traffico, mentre le auto operative, gli agenti operativi saranno in giro per la città. Stanno confluendo, come dicevamo prima, sia i cantieri che diciamo, la fine delle opere di realizzazione appunto degli impianti. Anche lì avremo da gestire gli eventi, quindi non sarà soltanto la sicurezza urbana, la viabilità, ma anche la gestione degli eventi attorno alla città, eventi sia musicali che eventi sportivi, ad esempio sulla rotonda del lungomare. Quindi ci vorrà veramente tanta forza per gestire questo grande evento che tutti teniamo a portare a casa con grande successo.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Eccoci tornati in studio e parliamo adesso dell'incendio che è divampato nel primo pomeriggio di ieri a Taranto, in particolare nella zona dell'ex Ilva. A fuoco sarebbero andati i terreni adiacenti all'ex cementir sulla strada che collega Taranto a Massafra. Le fiamme originate in una zona nella quale erano presenti molte sterpaglie ma anche rifiuti accumulati e ovviamente il forte vento della giornata di ieri non ha fatto altro che alimentare le fiamme, rendendo ancora più difficili i soccorsi. Noi eravamo sul posto, come potete vedere dalle immagini, questa colonna densa di fumo nero era visibile da più parti della città e ha interessato soprattutto non solo le abitazioni vicine che sono state fatte evacuare, ma anche il quartiere Tamburi, e sono state tante le segnalazioni di cittadini che ci hanno chiesto se fossimo insomma a conoscenza già dalle autorità preposte delle eventuali conseguenze sulla salute per quanto respirato. Tra l'altro l'incendio ha poi interessato anche il nastro trasportatore dello stabilimento siderurgico, oltre a rifiuti e materiale di varia natura che era presente nei campi a ridosso dell'industria. E questo insomma ci fa capire il perché anche di questo fumo nero, ma anche dell'odore acre che è stato percepito a diversi chilometri di distanza. Sul posto ovviamente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e per conseguenza

0: consentire i soccorsi è stato chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100. Le fiamme infatti hanno raggiunto anche tratti della statale 7 Appia in direzione Massafra. Non sono ancora note le cause del rogo e bisognerà adesso attendere il completamento ovviamente non solo delle operazioni di spegnimento che sono già avvenute, ma anche di bonifica del terreno. E questo si ricollega un po' con quella che è la situazione emergenziale. La Repubblica infatti titola Emergenza roghi a Taranto perché la nostra provincia è al secondo posto nella regione, secondo quello che è il monitoraggio Copernicus, per quanto riguarda gli ettari bruciati dall'inizio dell'estate. 399 in provincia di Lecce, al secondo posto appunto il Tarantino con 364 ettari. Quindi sicuramente una situazione in cui bisogna prestare maggiore attenzione e cercare di capire quali sono le motivazioni che portano a questi incendi che spesso sono dolosi, dovuti ad atti di inciviltà, come il semplice buttare il mozzicone acceso di sigaretta dal finestrino dell'auto, ma anche insomma, atti veri e propri dolosi di persone che per bruciare le sterpaglie che appunto crescono nei propri terreni, appiccano questi roghi che poi sono difficili da controllare, soprattutto non solo per la presenza delle sterpaglie di rifiuti, ma anche per il vento e per le alte temperature. Bene, e su questa vicenda ovviamente vi terremo aggiornati, ma noi adesso vediamo se cambiamo decisamente argomento e parliamo di clima ambiente, vediamo se è collegato con noi Cosimo Sardelli, eccolo. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, oggi c'è un incontro a Palazzo di Città tra le sigle sindacali e il sindaco. Ieri non vi siete presentati, giusto? Avete comunicato la mancata presenza ad un altro incontro. Vogliamo innanzitutto partire da questo, ricostruire un po' quello che sta succedendo in queste ultime 24 ore e poi affrontare quelle che sono le criticità principali della partecipata.
1: Sì, noi 10 giorni fa, nell'ultimo incontro tenuto in azienda con il vecchio management, avevamo detto chiaramente che non si può parlare di presente se non si affronta il nodo del futuro dell'azienda. E quindi avevamo chiesto un incontro ad Horas, al sindaco e all'assessore alle partecipate, quindi alla proprietà, per affrontare il nodo del futuro, che ha una sola parola, contratto di servizio. Perché senza contratto di servizio è chiaro ed evidente che dall'1 gennaio non c'è più un servizio pubblico gestito dalla società INAF del Comune, da Climambiente SPA. E ritenevamo che discutere, continuare a far finta di nulla, era profondamente ingiusto e irrispettoso nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori della città, perché tanto la città quanto i lavoratori devono sapere chiaramente quali sono le intenzioni sul futuro e non ci bastano più le pur lodevoli dichiarazioni di intenti, clima deve essere rilanciato e mantenuto pubblico. Ci vogliono gli atti amministrativi e in questo momento gli atti, il primo è il contratto di servizio, cioè quello che garantirà che il servizio integrato di raccolta rifiuti dall'1 gennaio 2027 in poi sia ancora gestito da una società pubblica come Climambiente, adeguatamente risanata, adeguatamente ristrutturata e rilanciata. C'è pervenuta invece, presumibilmente, il Collegio dei Sindaci che gestisce l'azienda in questa fase non era a conoscenza, una convocazione per ieri per parlare di questioni ordinarie, tra cui anche i Giochi del Mediterraneo. Ora, ci è sembrato, tenuto conto di quanto avevamo espresso, anche un atto di poca considerazione nei confronti di quelle che sono le esigenze di chiarezza da parte dei lavoratori, ma anche della città. E per questo abbiamo detto, prima parliamo col socio, capiamo per il futuro, perché senza prospettive di futuro non c'è presente, significa soltanto continuare a girare intorno al problema. È arrivato il momento della chiarezza, non solo a parole, ma con i fatti, o meglio con gli atti amministrativi, qual è il contratto di servizio.
0: Ecco, qualche mese fa ci eravamo incontrati proprio a Palazzo di Città in occasione di un altro incontro e avevamo insomma preannunciato che sarebbe stata un'estate piuttosto calda e movimentata anche da questo punto di vista. E nella sua conferenza stampa di saluto, Alfredo Spalluto, prima di lasciare appunto la presidenza del CDA di Climambiente per entrare in consiglio comunale al posto di Luana Riso, che a sua volta ha preso il posto di Federica Stamerra come assessore al patrimonio, ha dichiarato appunto la presenza di questa crisi dell'azienda, su cui poi però l'assessore Gianni Cataldino ha voluto un po' smorzare, spegnere le fiamme, dicendo che l'azienda non è in crisi, la crisi di impresa è

0: In realtà una procedura che è stata avviata, ci sarebbero due advisors al momento che stanno appunto cercando una soluzione alla problematica soprattutto di natura debitoria economica dell'azienda. Quali sono le vostre sensazioni in tal senso?
1: Noi chiediamo che quello stesso senso di responsabilità che in questi mesi, anzi in questi anni, le lavoratrici e i lavoratori di Clima stanno dimostrando lavorando in condizioni spesso estreme, e basta guardare la condizione dei mezzi, gli orari che fanno, lo stesso senso di responsabilità anche chi ha ruoli istituzionali, come era l'ex presidente Spalluto, avrebbe dovuto avere anche qui un senso di responsabilità. Perché se è vero che tutti sappiamo che c'è in atto questa due diligence, è altrettanto vero, lo abbiamo stigmatizzato come organizzazioni sindacali, che non si può in una conferenza stampa a modo sfogatorio preannunciare una procedura di crisi d'impresa perché ha effetti devastanti sui creditori. Vi faccio un esempio: venerdì, a distanza di nemmeno 48 ore dalla conferenza stampa, due fornitori importanti dell'azienda, Daniele Ambiente, che gestisce l'impianto di selezione dei rifiuti di Pasquinelli, e l'azienda che gestisce la pulizia negli uffici e nei cantieri, hanno comunicato che in ragione della grande massa debitoria nei rapporti tra loro e Clima Ambiente hanno preannunciato quella che è una vera e propria serrata: se entro 10 giorni Clima non provvederà a ridurre il debito. Quindi comprendete bene che anche questo ha non poco esacerbato gli animi delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi chiediamo, come organizzazioni sindacali, senso di responsabilità ai lavoratori che lo stanno dimostrando. Noi vorremmo che lo stesso senso di responsabilità lo avessero anche un po' tutti, perché, ripeto, è in gioco il futuro di oltre 400 tra lavoratrici e lavoratori, è in gioco il futuro dello stesso decoro della città. Quindi è una partita importante dove le chiacchiere, i posizionamenti politici non hanno più ragion d'essere. È arrivato il momento della serietà, degli atti concreti e non più degli annunci. Noi lo pretendiamo da parte di tutti i soggetti coinvolti. Non è più possibile continuare a prendere tempo. Si deve essere conseguenziale. Noi questo oggi speriamo e auspichiamo che avvenga, perché io voglio ricordare che questo contratto ormai di servizio, qualche settimana fa in un comunicato stampa abbiamo detto forse lo chiederemo a chi l'ha visto, ce lo stanno preannunciando, c'era ancora l'amministrazione Merucci, ma con la nuova amministrazione ci hanno detto che ce lo danno ad aprile, a maggio, a giugno, siamo arrivati a luglio e ancora il contratto di servizio nemmeno in bozza si vede, che peraltro è un atto complesso, che ha tutta una serie di passaggi istituzionali. Quindi comprendete bene che veramente il rischio di arrivare lunghi su quello che è un atto fondamentale per il futuro dell'azienda e per il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori, ma consentitemi, anche del servizio che noi auspichiamo e speriamo che finalmente questa città abbia un servizio all'altezza. Perché se poi noi andiamo in regione, come abbiamo fatto con organizzazioni sindacali, per parlare di impiantistica, che è uno degli elementi per il rilancio dell'azienda, e poi non riusciamo neanche a fare il contratto di servizio, comprendete bene che il quadro che ne emerge è un quadro estremamente preoccupante. Noi speriamo che queste preoccupazioni oggi vengano fugate, ma non con le semplici dichiarazioni, ma incominciando a produrre atti e documenti.
0: Ecco, in realtà alcune indiscrezioni parlano dell'esistenza di una bozza appunto di questo ormai fantomatico contratto di servizio, ma secondo voi sindacati questo continuo procrastinare, temporeggiare appunto sulla redazione di questo documento da cui poi parte tutta una serie di programmazione anche sulla raccolta differenziata che in questo momento a Taranto, al di là di quelle che sono le percentuali che ci ha mostrato poi Spalluto in conferenza stampa, presenta delle evidenti problematiche e criticità. Al di là di questo, voi ritenete che appunto questo temporeggiare possa nascondere un'indecisione da parte dell'amministrazione sul voler proseguire a mantenere l'azienda pubblica oppure no?
1: Noi lo sappiamo perché, cioè, se avessimo certezza di tutto ciò, oggi saremmo non a fare un semplice incontro, ma avremmo messo in campo già mobilitazioni pesanti da parte delle lavoratrici e dei lavoratori. Certo, il passare del tempo aumenta la preoccupazione, non aiuta, e sicuramente la data del 31 dicembre è una data ormai vicina, molto vicina, letta insieme alla complessità dell'atto e anche a quelli che poi sono i pareri tecnici che la macrostruttura comunale esprimerà, rispetto alla quale ci sono anche dubbi e preoccupazioni. Quindi noi riteniamo che non bisogna più aspettare, perché altrimenti noi rischiamo di dover fare le cose un po' all'italiana all'ultimo momento, raffazzonate, e magari che la soluzione sia peggiore del problema. Quindi aspettiamo con speranza l'incontro di oggi. Una cosa

0: certo. Laddove anche oggi si continua in questo, diciamo, balbettio istituzionale su queste vicende, la reazione delle organizzazioni sindacali, ma delle lavoratrici e dei lavoratori, sarà forte e pesante. Non ci create queste condizioni. Noi vogliamo, veramente, lo diciamo con speranza, che finalmente questa città abbia una narrazione diversa della sua vita, della sua storia. Questa città merita altro. Cioè, la questione dei rifiuti è una questione che ormai si tira avanti da anni. Sono necessarie delle scelte coraggiose, ma sono necessarie delle scelte. Non a caso la funzione PGL a qualche giorno fa ha espresso chiaramente che è arrivato il momento di non ci schierare più col manuale Cencelli nella nomina del CDA di Climambiente. È necessaria una figura tecnica di alto profilo che tiri fuori l'azienda dalla condizione in cui si trova per poterla rilanciare. Climambiente è l'unica società partecipata della Puglia che ha un asset impiantistico da fare invidia a qualunque multi-utility di livello nazionale ed europeo. Ora, non sfruttare anche le risorse che abbiamo credo che sia veramente un peccato civile contro la città e contro la comunità.
1: Ecco, hai anticipato, diciamo, con quello che hai appena detto, quella che era la mia ultima domanda, appunto sulla figura che deve prendere il posto di Spalluto alla guida di Climambiente. Quindi, come sindacati, voi auspicate comunque una figura tecnica, data anche la complessità della situazione in cui si trova al momento la partecipata?
0: Ad onore del vero, questa è una posizione che ha espresso solo la funzione pubblica CGIL, non conosco l'orientamento delle altre sigle sindacali con le quali però condividiamo tutto il resto. Sì, noi come funzione pubblica CGIL abbiamo detto in maniera chiara, non è più il tempo da manuale Cencelli. A fronte di situazioni estreme ed emergenziali e complesse che richiedono competenze tecniche rilevanti, non si può pensare che seppur con una tutta buona volontà che può avere una nomina politica, possa risolvere questa questione. Per tirare le secche fuori dalle secche di Climambiente, a nostro parere, è necessaria una figura tecnica di alto profilo, che abbia quelle competenze, quelle conoscenze, quelle capacità relazionali che permettano di far diventare Climambiente da problema per la città a risorsa. E questa è la nostra prospettiva. Le condizioni ci sono tutte. E qui è importante il ruolo e la volontà politica. Diciamo che nuovo management e nuovo contratto di servizio e rilancio degli impianti sono tutte facce di una stessa medaglia. È una sfida importante, ma non possiamo perderla non giocandola. Certo, chi ha la responsabilità e quindi il socio unico, il Comune di Taranto, adesso fino in fondo deve giocare la sua partita e il suo ruolo.
1: Un piccolo cambiamento di programma e parliamo subito delle criticità che stanno interessando in maniera sempre più insistente il carcere di Taranto. Vediamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Quasi 850 detenuti in una struttura progettata per ospitarne 400. È la situazione denunciata dalla CISL FP Taranto Brindisi che torna a lanciare l'allarme sulle condizioni della casa circondariale di Taranto, indicata dal sindacato come il carcere più sovraffollato d'Italia. A fronte di una popolazione detenuta più che doppia rispetto alla capienza regolamentare, gli organici della polizia penitenziaria e del comparto delle funzioni centrali continuerebbero a essere insufficienti per affrontare le esigenze quotidiane dell'istituto. Particolarmente critica è la situazione dell'area trattamentale. Dei nuovi educatori previsti per 400 detenuti sarebbero attualmente in servizio soltanto 6 unità, chiamate a seguire quasi 850 persone. Una condizione resa ancora più complessa dalla presenza di diversi detenuti con problematiche psichiatriche che necessitano di assistenza specifica. Secondo il segretario territoriale Umberto Renna, il personale sarebbe ormai sottoposto a una pressione insostenibile con continue tensioni che coinvolgono sia i dipendenti sia la popolazione carceraria. La CISL FP ha quindi chiesto un intervento immediato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al provveditorato regionale, sollecitando lo scorrimento della graduatoria del concorso per funzionari giuridico-pedagogici e l'apertura di un interpello straordinario per reperire nuovo personale. In assenza di risposte, il sindacato annuncia nuove iniziative di mobilitazione a tutela della sicurezza, della dignità dei lavoratori e dei diritti dei detenuti.
1: Bene, noi adesso abbiamo in collegamento con noi Piero Rossi, garante per i diritti dei detenuti della Regione Puglia. Buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno, bentrovati.
1: Allora, abbiamo ascoltato un po' quelle che sono le criticità del carcere di Taranto, abbiamo visto quello che è il punto di vista ovviamente della polizia penitenziaria, dei sindacati che si occupano del personale, ma vogliamo parlare anche dei detenuti. Si parla addirittura di 8 persone, in una sola stanza, si parla di una situazione anche dal punto di vista psicologico abbastanza, pesante. Ieri c'è stato un protocollo, tra l'altro, firmato con, l'ASL di Taranto per prevenire i suicidi in carcere. Che cosa possiamo dire di questa situazione?
3: Sì, a partire dalle pratiche per la prevenzione del rischio suicidario che diventano, ahimè, una sorta di incombente rispetto al quale, diciamo, l'intero comparto si malleva dalla responsabilità di andare incontro a conseguenze nell'infausto caso in cui ci sia un atto appunto suicidario, quindi temo che sia soltanto una questione, diciamo, di buone prassi, ma al di là di questa battuta cinica, la situazione è quella che è da tempo. Ormai la crisi è strutturale, non stiamo parlando, non possiamo parlare più dopo 20 anni, 30 anni di situazione emergenziale. La carenza del personale incide moltissimo, il sovraffollamento è asfissiante. Ce ne accorgiamo nei periodi più critici, come quando c'è tanto caldo, perché è evidente che per quanto gli ambienti possano essere ben illuminati e ben areati, il sovraffollamento rimane asfissiante di per sé e la condizione rimane ancora più, diciamo, negletta, ancora più afflittiva per tutti, quelli che risiedono per motivi di privazione della libertà e quelli che vi lavorano, oltre che tutto l'intorno. Ora, la condizione generale ha, diciamo, comportato questa anche attività dell'Alleanza per l'articolo 27 con tante sigle che hanno, diciamo, sottoscritto questo intervento che serviva per, dislocato nei giorni 13, 14 e 15, che serviva per sensibilizzare l'opinione pubblica e quindi con la partecipazione e l'ingresso di persone che normalmente non entrano in carcere, sebbene appartenenti ad organizzazioni, diciamo, di tutela già impegnate sui vari territori. E si è celebrato a Foggia e a Bari ieri. Avrebbe ben potuto essere un altro di quei luoghi per cui mobilitarsi, ma in realtà il dato è diffuso a livello regionale e anche nazionale. La carenza di personale poi non è soltanto un fatto, diciamo, di mancanza di proporzione tra carico funzionale e espletamento del servizio, ma è anche una questione di realizzazione in concreto di quell'articolo 27. Sicuramente rispetto all'area pedagogica, perché lì si celebra tutta l'attività trattamentale, ma anche con riferimento semplicemente alla presenza, ma semplicemente si fa per dire, in realtà è centrale e fondamentale la presenza della polizia penitenziaria, perché non è soltanto un elemento di garanzia per la sicurezza, è anche un elemento di garanzia per lo svolgimento di tutte le altre attività, perché evidentemente quando il territorio dell'istituto è opportunamente e quantitativamente adeguato nel presidio, quando queste presenze ci sono, non soltanto vengono, diciamo, scongiurate situazioni di dimenticanza di un detenuto, perché è evidente che un agente di polizia è il primo presidio, ma sono anche gli agenti di polizia le persone che non soltanto garantiscono la sicurezza, ma garantiscono anche le regole di ingaggio, nei trasferimenti per motivi di salute, ma anche semplicemente nel trasferimento da una sezione all'altra per consentire ai detenuti di partecipare alle attività interne. Quindi è una questione che realizza la cosiddetta tempesta perfetta.
1: Ecco, a fronte di quello che diceva giustamente lei, cioè del fatto che si tratta di un problema che dura sicuramente da anni e non di un'emergenza attuale, che tra l'altro ha, diciamo, varcato i confini ovviamente regionali e dimensioni nazionali, sarebbe forse il caso un po' di ripensare anche il sistema penitenziario da questo punto di vista?
3: Sì, è un sistema che va completamente rivisitato, ma guardate, siamo arrivati ad un punto di non ritorno, temo, che non soltanto comporta dover prendere prendere necessariamente provvedimenti di natura clemenziale per poter comunque mettere nelle, poi tra l'altro con un'attività chirurgica non lineare, cioè vorrei anche che fosse chiaro ai non addetti ai lavori che non è che ci sono dei pazzi che ritengono che le persone improvvisamente spariscano dall'orizzonte della pretesa punitiva dello Stato, cioè le persone devono finire in galera.

0: quando hanno commesso dei reati gravi, dopodiché si prende atto che ci sono delle persone a cui mancano pochissimi giorni di pena, per i quali si potrebbe pensare che la liberazione anticipata, anziché essere cabotata a 45 giorni ogni 6 mesi, possa diventare 75-80 giorni, sono tante persone che, ripeto, non costituiscono un problema per la società. Apro e chiudo parentesi, sappiamo tutti perfettamente che oggi come oggi il carcere è una cosiddetta discarica sociale, ma chiusa questa parentesi, a parte, diciamo, a bocce ferme riuscire a svuotare in maniera che si possa respirare meglio per quelli che invece in galera ci devono stare per evidenti motivi, ecco, dicevo, la situazione è talmente grave che il sistema va ripensato non soltanto al suo interno, ma probabilmente bisogna dare ulteriore spinta al diritto penale sostanziale, cioè prevedere che non per tutti i reati si debba finire in galera. Ci sono delle pene, del resto l'articolo 27 della Costituzione parla di pene e non di pena unica, come se non ci fosse null'altro oltre che il carcere, ma ci sono dei provvedimenti che possono essere presi a danni di persone che, ripeto, non costituiscono un pericolo per la società, che sono altrettanto afflittive come finire in carcere, ma che però mettono nelle condizioni le persone di non uscire peggio di come sono entrate, per il fatto stesso che magari non entrano proprio, e per i quali si possono prevedere altre limitazioni della libertà ugualmente afflittive. Poi è chiaro che deve essere ripensato anche il sistema del welfare, perché le persone, tutte quelle, è già previsto che molte persone possano espiare la pena a casa propria, ma se una casa non c'è, è evidente che va ripensato anche il sistema dell'accoglienza abitativa, del co-housing, tutte cose che magari sono previste sulla carta e che invece non vengono realizzate perché non c'è un opportuno investimento, diciamo, economico-finanziario nel comparto del welfare. Qua nessuno si salva da solo. Pensare che il carcere sia una realtà, diciamo, assoluta, dislocata, oltre che dal punto di vista fisico, anche dal punto di vista simbolico, dalla comunità sociale, è una pia illusione. Le persone entrano in galera, la stragrande maggioranza esce dopo poco tempo, magari anche più incattivita, e quindi, diciamo, va bene pagare per la commissione di un reato, ma non va bene farlo nelle condizioni in cui succede in Italia.
1: Diciamo che il discorso si potrebbe allargare per chiudere con tanti spunti interessanti che lei ha offerto proprio in quest'ultimo intervento, la concezione del carcere come discarica sociale, come un luogo che sembra trattenere più che preparare al reinserimento coloro che ci sono all'interno, fatti ovviamente, come sottolineava giustamente, i dovuti distinguo anche tra pene e reati ovviamente che sono commessi. Noi spesso seguiamo anche tanti progetti che vengono realizzati proprio in questo senso per diciamo, il reinserimento sociale dei detenuti. Lei ritiene che siano dei palliativi? Quali sono le azioni che andrebbero messe in campo in attesa appunto di una riforma vera e propria del sistema?
0: Ma ogni direttore, ogni area trattamentale sa che non è possibile arretrare di fronte al sovraffollamento ritenendo che tutto sia inutile, e quindi questa capacità osmotica che negli anni gli istituti di pena, il sistema penitenziario ha sviluppato con riferimento all'esterno, non fortunatamente non viene disattesa, non viene avvilita. Ogni progetto che entra ha una sua funzione. Ci sono dei progetti, delle organizzazioni di terzo settore che portano senso, che contribuiscono a dare senso alla pena venendo in soccorso all'area trattamentale, quindi svolgendo delle attività che abbiano comunque la capacità di sviluppare interessi, di impiegare il proprio tempo, e intanto tante attività diverse, che siano laboratoriali, che siano di autonarrazione, di scrittura, di lettura, eccetera, eccetera. Poi ci sono delle esperienze che sono le più fondanti, quelle con il maggior, diciamo, riscontro pratico, che non sono soltanto quelle della formazione dell'avviamento lavorativo, che è comunque sempre un'esperienza estremamente difficoltosa per il numero, diciamo, esiguo di offerte formative e lavorative rispetto a quanto

0: gente c'è in grado di ricevere, ma ce ne sono anche altre che sono ugualmente molto molto importanti, deflattive della tensione interna, come quelle che per esempio tengono insieme i legami familiari, ricostruiscono il tessuto connettivo genitoriale, mettono nelle condizioni perlomeno di non affliggere persone che le cosiddette vittime secondarie, cioè persone che non hanno colpe del fatto che i propri congiunti debbano espiare una pena e quindi si tende a attenuarne le conseguenze.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Il super classificone, i dischi top della settimana.
3: Ventesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: L'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda. Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere, e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo, e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Arts Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina-Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta alla Puglia concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo.

0: sviluppo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto. Quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità. Anche e soprattutto per la regione del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
1: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: Crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con nel contempo anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità

0: In termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva, quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei e credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era Ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno, così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince e i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta, prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico, culturali e artistiche della regione Puglia, chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale perché ha dei patrimoni culturali, turistico e gastronomico per questa regione e quindi convincere i cinesi quando arriveranno in Europa a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti, tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le Camere di Commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni che so, altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose

canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante gli... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghi, a Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghi giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

Siamo nell'isola Madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stato una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'Arsenale Militare. La prima nave realizzata dall'Arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che è un must d'estate. Abbiamo una caprese, però sarà una caprese con delle consistenze diverse e l'aggiunta di qualche ingrediente in più. Andiamo! Gli ingredienti per la nostra ricetta sono del pomodoro ramato siciliano, della scamorza fresca, pane integrale, rucola, teste di zucchina e basilico. Iniziamo dal nostro pomodoro. Lo andremo a privare della parte superiore, a scavare il suo interno, a cospargerlo con un po' di sale, lo metteremo a testa in giù su della carta assorbente e faremo andar via i liquidi in eccesso. Tagliamo la testa del pomodoro più o meno a mezzo centimetro dalla fine, in questo modo qua. Andiamo a incidere sulle tre parti interne del pomodoro in modo da poter ricavarne i semini. Ci aiutiamo con un cucchiaio in questo modo, giriamo intorno e giù, lo puliamo per bene. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Prendiamo il sale e lo andiamo a mettere alla parte interna del pomodoro. Dopodiché lo capovolgiamo su un panno assorbente e lo lasciamo riposare per circa 10-12 minuti. Questa fase ci permetterà di ammorbidire già inizialmente il nostro pomodoro. Facciamo l'ultimo pizzichino di sale. Andiamo a mettere per bene all'interno, dopodiché lo capovolgiamo sulla nostra carta assorbente. 10-12 minuti, facciamo in modo che il nostro pomodoro già si inizi ad ammorbidire per bene. A questo punto prendiamo i nostri semini di pomodoro e li versiamo all'interno di una boule. Li mettiamo da parte, prendiamo la nostra scamorza, la facciamo a cubetti e la aggiungiamo all'interno. Dobbiamo ricavare dei cubetti piccolini di questa dimensione. Perché? Perché essendo che la cottura del pomodoro non sarà molto lunga, ma sarà a una temperatura di 130 gradi e per circa 4 massimo 6 minuti, dobbiamo dare modo alla scamorza di potersi sciogliere delicatamente. Prendiamo la scamorza e la mettiamo all'interno del pomodoro. Finiamo con le altre due fette. Condiamo il nostro composto di pomodoro e mozzarella con un pizzichino di sale, delle foglioline di basilico e andiamo a miscelare il tutto e a far riposare per 3-4 minuti. Ora passiamo al pane. Andiamo a prendere solo la mollica interna. Cosa facciamo? Metteremo una padella, la faremo arrivare a una temperatura media e andremo a tostare leggermente la nostra mollica sminuzzata. Prendiamo la nostra mollica giù in padella e la facciamo tostare per bene, bella croccante. Questo ci regalerà una nota cromatica, una nota allegra quando andremo a degustare il nostro piatto. Non abbandoniamo la nostra mollica perché è questione di minuti, o meglio anche di secondi. Quindi cucchiaino, andiamo a girare per bene in modo che la tostatura possa essere uniforme e omogenea. A questo punto della ricetta dovevo creare una salsa che potesse accompagnare la nostra caprese. Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di sfruttare la testa, la parte più coriacea della nostra zucchina e della rucola. Apro una parentesi. In un'altra ricetta io ho parlato della testa della zucchina e vi ho raccomandato di non gettarla perché vi avrei mostrato come poterlo utilizzare. Ecco, oggi io vi dimostrerò come poter utilizzare la parte più coriacea della zucchina, che è ricca di principi nutritivi, fibre e minerali. Iniziamo
Priviamo leggermente, ma leggermente, solo la parte che si è un po' ossidata della nostra testa di zucchina. L'andremo a tagliare in quattro parti e l'andremo a sbollentare in acqua leggermente salata per circa 6-7 minuti. A questo punto inseriamo la nostra rucola all'interno della zucchina mentre sta sbollentando per bene. Facciamo cuocere per circa 2 minuti. Questo processo ci permetterà di ottenere una rucola che mantenga tutti i principi nutritivi all'interno, ma che toglie quella punta di amaro eccessivo che potrebbe essere sgradevole quando la andiamo a mangiare. Andiamo a tirare su la zucchina e la rucola. Siamo pronti per frullare. Aggiungiamo semplicemente un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale e anche una leggera manciatina di pepe. Sale. Nonnullino di pepe. Olio. Tra l'altro utilizzatela la rucola perché ha degli effetti benefici non indifferenti. È ricca di vitamine e di sali minerali, aiuta l'apparato digerente, velocizza il metabolismo. È un'erba veramente importante. Mi raccomando, utilizzatela. La nostra crema è pronta. Guardate che bella fluidità che ha ottenuto. Siamo pronti per comporre la nostra caprese. Come vedete, i nostri pomodori si sono ben ammorbiditi. Vedete come flettono? Li andiamo a farcire. Prendiamo il nostro pomodoro e scamorza. Uno strato molto delicato. Il pane, o meglio la mollica tostata. Sentite come fa crunch. Giù. Giusto qualche piccolo pezzettino. Altra scamorza e pomodoro. Finiamo con qualche pezzettino di pane tostato, in questo modo. Schiacciamo per bene in modo tale che tutto si regga perfettamente. La predisponiamo in una cocotte e ci mettiamo il suo coperchio sopra. Così. Completiamo anche le altre.

Adesso inforniamo a 130 gradi per circa 5 minuti. Abbiamo tirato fuori dal forno i nostri pomodori. Vi voglio solo far vedere la consistenza che dovete ottenere della mozzarella. Si deve praticamente fondere, ma non caramellare. Fondere, ma non caramellare, mi raccomando. Iniziamo a comporre il nostro piatto. La nostra crema di rucola e teste di zucchine. Giù. Divertitevi. Fate finta che questo sia un quadro, una tela, un qualcosa da dipingere sopra. Così. Prendiamo i pomodori. Con calma. Uno. Due. E tre. Finiamo con qualche goccino ancora di nostra salsa verde, in questo modo. Guarniamo con del pane tostato integrale.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100. A breve il nostro telegiornale. Parleremo dei due incendi divampati intorno alle ore 13 a Taranto, uno nella zona dell'ex Enaip in via Ancona, l'altro nella zona di via Galileo Galilei. Fortunatamente entrambi domati senza gravi conseguenze dai vigili del fuoco. E poi ancora la riorganizzazione della sanità pugliese. L'assessore regionale a ramo, Donato Pentassuglia, pronto a presentare la bozza del piano operativo 2026-2029 ai ministeri competenti, ma le opposizioni attaccano, si tratta di una cura dimagrante. E ancora sull'aeroporto del Mediterraneo, non toglierà nulla agli altri scali pugliesi, afferma il commissario straordinario dei giochi Massimo Ferrarese, spiegando la sua proposta di rilancio dello scalo di Grottaglie. Questa e molte altre notizie tra poco nel nostro telegiornale.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: La sanità pugliese è pronta alla riorganizzazione. L'assessore Pentassuglia presenta ai ministeri competenti la bozza del piano operativo, ma le opposizioni attaccano e una cura dimagrante. L'aeroporto del Mediterraneo non toglierà nulla agli altri scali pugliesi. Il commissario straordinario dei giochi, Massimo Ferrarese, spiega la sua proposta di rilancio dello scalo di Grottaglie. L'ASL interviene sul caso dell'infermiera aggredita durante il turno al pronto soccorso del San Pio a Castellaneta. L'aggressore era sottoposto ad una misura limitativa della libertà disposta dall'autorità giudiziaria. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura dei due incendi divampati a Taranto intorno alle ore 13 in diversi punti della città che hanno costretto i vigili del fuoco ad intervenire in maniera quasi simultanea su due diversi fronti. Partiamo dal primo, intorno alle 13 appunto, un incendio divampato all'interno della struttura dell'ex Enaip in via Ancona. Una densa colonna di fumo nero si è elevata nelle vicinanze dello stadio Iacovone, disperdendo un odore acre in tutta la zona. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza tutto a pochi passi dalla sede dell'ASL. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe preso fuoco un mezzo abbandonato all'interno della struttura che da anni versa appunto in stato di abbandono. Le fiamme alimentate dalle sterpaglie presenti all'interno del recinto non hanno fortunatamente causato danni ulteriori a persone o cose. Resta però da verificare la dinamica che ha causato l'incendio, che riporta l'attenzione su un sito dimenticato da anni al degrado. L'altro incendio invece è divampato sempre nella stessa ora nella zona vicina all'istituto scolastico Maria Pia in via Galileo Galilei, dove si trova il campo da street basket realizzato dall'amministrazione comunale. Secondo le prime ricostruzioni avrebbero preso fuoco le numerose sterpaglie presenti nella zona, interamente carbonizzato un albero. La sequenza di incendi che sta interessando la nostra città e che porta il Tarantino al secondo posto nella regione Puglia per questi eventi riaccende ovviamente i riflettori sulla necessità di ripulire i terreni dalla vegetazione secca e incolta. Anche in questo caso il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori. E cambiamo adesso argomento. La sanità pugliese è pronta alla riorganizzazione. L'assessore a ramo Donato Pentassuglia pronto a presentare la bozza del piano operativo 2026-2029 ai ministeri competenti. Vediamo.
1: È iniziato il percorso che cambierà la sanità pugliese dei prossimi anni. L'assessore regionale Donato Pentassuglia ha presentato ai ministeri della Salute e dell'Economia il nuovo piano operativo 2026-2029, un documento che punta a riportare in equilibrio i conti del servizio sanitario regionale dopo il pesante disavanzo. La bozza prevede una profonda riorganizzazione del sistema. Il primo effetto riguarda il personale. Le nuove assunzioni di infermieri e operatori sociosanitari, inizialmente previste entro il 2026, slitteranno ai primi mesi dell'anno successivo, una scelta dettata dalla necessità di contenere la spesa, ma che rischia di alimentare il malcontento tra sindacati e migliaia di donne in attesa di stabilizzazione. Sul fronte ospedaliero invece è prevista una revisione della rete assistenziale. 5 punti nascita con meno di 500 parti l'anno potrebbero essere chiusi o accorpati, mentre saranno valutati anche i reparti con bassi volumi di attività o pochi ricoveri rispetto agli standard nazionali. Cambierà anche l'organizzazione interna degli ospedali. I circa 200 dipartimenti oggi presenti nelle aziende sanitarie pugliesi saranno ridotti attraverso accorpamenti e la nascita di dipartimenti interaziendali.

0: aziendali. La Regione punta inoltre a rafforzare Azienda Zero come centrale unica per gli acquisti sanitari, con l'obiettivo di ridurre i costi. Prevista anche la soppressione della Puglia Life Science Foundation, le cui funzioni passeranno ad Ares. Per la Giunta regionale si tratta di una riforma necessaria per garantire sostenibilità e qualità delle cure. Per le opposizioni, invece, una cura dimagrante fatta di rinvii, tagli e riduzione dei servizi. Ora la parola passa ai ministeri. Il confronto tecnico stabilirà quali misure resteranno nel piano definitivo.
1: L'aeroporto del Mediterraneo non nasce per sottrarre alcunché agli altri scali pugliesi, parola del commissario straordinario dei giochi Massimo Ferrarese, che ha spiegato qual è la sua proposta di rilancio dello scalo di Grottaglie. Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
2: L'aeroporto di Grottaglie come aeroporto del Mediterraneo. Non una semplice suggestione, ma l'unica visione strategica accettabile per il futuro della Terra Ionica. È questo il punto di incontro totale tra il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese. I giochi del 2026 devono essere la scintilla per rompere un isolamento infrastrutturale storico. L'obiettivo è chiaro: l'attivazione dei voli civili di linea non può terminare con la fine dell'evento sportivo. Con la sua pista da 3.300 metri, idonea ai voli intercontinentali, Grottaglie punta a collegarsi con hub globali come Istanbul, Francoforte, Dubai e Doha, intercettando un bacino di 2 milioni e mezzo di abitanti tra Puglia e Basilicata. Nessuna concorrenza distruttiva con Bari e Brindisi, assicurano Bitetti e Ferrarese, ma una complementarietà che completa il sistema regionale. Per rendere questa visione subito concreta, il sindaco Bitetti ha già scritto al ministro dell'Interno Piantedosi chiedendo l'autorizzazione per un presidio di polizia nello scalo, tassello burocratico mancante, ma fondamentale per rendere l'Arlotta finalmente pienamente funzionale.
1: E torniamo a parlare adesso dell'aggressione subita da un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Castellaneta, perché interviene l'ASL Ionica per spiegare l'aggressore era sottoposto a una restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
3: È stata aggredita durante il turno di lavoro un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Castellaneta. L'episodio si è verificato nelle ultime ore e, secondo la ricostruzione fornita dall'ASL di Taranto, sarebbe stato un uomo di 47 anni, originario di Laterza, arrivato in ospedale in evidente stato di agitazione psicomotoria. Durante la permanenza in pronto soccorso, prima di essere sedato, l'uomo avrebbe strattonato l'infermiera in servizio. Dopo il risveglio dalla sedazione, sempre secondo quanto riferito dall'azienda sanitaria, l'uomo avrebbe tentato di lasciare volontariamente la struttura nonostante il parere contrario dei medici. Per questo si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. La direzione strategica dell'ASL Taranto ha espresso solidarietà nei confronti della professionista coinvolta e condannano l'accaduto, annunciando il rafforzamento delle misure di tutela per gli operatori sanitari attraverso interventi organizzativi e il potenziamento dei sistemi di sorveglianza. Sulla vicenda è intervenuto anche l'Ordine delle professioni infermieristiche di Taranto. Il presidente Pierpaolo Volpe ha espresso vicinanza all'infermiera e ha richiamato l'attenzione sul fenomeno delle aggressioni ai danni del personale sanitario, chiedendo maggiore sicurezza nei luoghi di cura. L'episodio riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio quotidiano affrontato da medici, infermieri e operatori sanitari nello svolgimento della propria attività. Strutture nate per curare e salvare vite diventano sempre più spesso teatro di tensioni e aggressioni.
1: Restiamo sempre nell'ambito sanitario e parliamo della segnalazione di un cittadino di Taranto con riconoscimento di grande invalido di servizio ed esenzione totale per numerose prestazioni sanitarie. Chiede di prenotare una prima visita antalgica su richiesta dello specialista con codice di priorità entro 10 giorni, ma si scontra con una lista d'attesa che lo rimanda a gennaio 2027, a meno che non decida di effettuarla intra moenia, anticipando circa 200 euro. Vediamo i dettagli nel servizio.
0: È un cittadino riconosciuto grande invalido per servizio, con diritto all'esenzione dal pagamento anche dei ticket per prestazioni diagnostiche, di laboratorio e specialistiche, comprese nei livelli essenziali di assistenza. Eppure oggi si trova costretto a fare i conti non solo con una malattia cronica invalidante, ma anche con un percorso sanitario fatto di attese, rimbalzi e ostacoli burocratici. La patologia di cui soffre si riacutizza frequentemente e richiede cure tempestive e mirate. Per questo, su indicazione dello specialista che lo segue, segue, si rivolge al CUP dell'ASL di Taranto per prenotare una prima visita antalgica presso l'ospedale Santissima Annunziata con codice di priorità B, ovvero una prestazione da

0: garantire entro 10 giorni. La risposta però è sconcertante. La prima disponibilità comunicata è a gennaio 2027, un'attesa incompatibile con il dolore quotidiano del paziente e con la stessa indicazione di urgenza. Ma la situazione assume contorni ancora più paradossali quando, contattando direttamente il reparto, emerge che la visita potrebbe essere effettuata in tempi brevissimi, ma solo in regime intramenia, quindi a pagamento, sfruttando uno dei 3 pomeriggi dedicati all'attività privata del medico responsabile. Il cittadino torna al CUP chiedendo una soluzione, ma riceve come unica indicazione la compilazione di un modulo di reclamo e l'invito a sollecitare il reparto, da cui però arriva un'ulteriore risposta negativa. Le urgenze sono riservate esclusivamente ai pazienti oncologici, mentre per il caso in questione la disponibilità resta fissata tra gennaio e febbraio. A quel punto sono i familiari a cercare una strada alternativa, scoprono che in presenza di tempi di attesa incompatibili con il bisogno di cura è possibile attivare una procedura attraverso l'URP e l'ufficio liste d'attesa per ottenere la prestazione in intramenia a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal decreto legislativo 124 del 29 aprile 1990. Una possibilità che fino a quel momento nessuno aveva indicato al paziente. Dopo aver contattato l'URP e raccolto tutte le informazioni necessarie, i familiari tornano al CUP chiedendo semplicemente l'applicazione di quanto previsto, trasformare la prestazione da intramenia a pagamento in una prestazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Anche questa volta però arriva un muro. La risposta è che il paziente dovrà anticipare circa 200 euro per la visita e successivamente presentare richiesta di rimborso. Una soluzione che secondo i familiari trasferisce sul cittadino un onere organizzativo ed economico che dovrebbe invece essere gestito dalla struttura sanitaria. Nel frattempo l'URP indica un ulteriore passaggio, una nuova richiesta all'ufficio liste d'attesa dell'ASL per chiedere ancora una volta la trasformazione della visita da pagamento a gratis. Anche questa comunicazione però resta al momento senza risposta. Intanto è passato quasi un mese dalla prima richiesta, un'odissea di burocrazie e rifiuti, mentre il paziente continua a soffrire di dolori lancinanti, senza poter accedere ancora alla visita che gli dovrebbe indicare la cura da seguire per il suo caso. E la domanda resta inevitabile: quanto deve aspettare un cittadino prima che il diritto alla salute diventi davvero cura e non un percorso a ostacoli? Cambiamo adesso decisamente argomento, torniamo a parlare di ex Ilva. Si avvicina l'incontro del 28 luglio a Palazzo Chigi tra governo e sindacati e intanto prosegue il confronto con Jindal per migliorare la proposta sul futuro dello stabilimento di Taranto. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: Un forno elettrico in più per provare a rafforzare il piano di rilancio dell'ex Ilva di Taranto è una delle ipotesi al centro del confronto tra i commissari di Ilva e Acciaierie d'Italia, il gruppo indiano Jindal, interessato all'acquisizione degli impianti. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la trattativa punta a migliorare la proposta iniziale, soprattutto sul fronte produttivo e occupazionale, in vista dell'incontro tra governo e sindacati fissato per il 28 luglio a Palazzo Chigi. L'offerta iniziale di Jindal prevedeva per Taranto un solo forno elettrico, con una produzione di circa 2 milioni di tonnellate l'anno e l'arrivo di un ulteriore materiale dall'estero. Sul fronte occupazionale, invece, il piano avrebbe previsto l'assorbimento di circa 4.500 lavoratori. Ora i commissari starebbero lavorando per ottenere condizioni più favorevoli. Tra le possibilità ci sarebbe l'installazione di 2 forni elettrici nello stabilimento ionico oppure un forno con una capacità produttiva maggiore, fino a circa 3 milioni di tonnellate annue. Una modifica che potrebbe incidere sia sui volumi produttivi di Taranto sia sulla riduzione degli esuberi, che restano comunque uno degli aspetti più delicati della vertenza. Al momento la proposta di Jindal resta l'unica concreta sul tavolo della gara internazionale. Non risultano invece nuove offerte da parte di altri investitori né da gruppi siderurgici italiani.
0: Ci occupiamo ora di un'altra vertenza occupazionale, quella della Polibec, perché dopo il nulla di fatto dell'incontro dello scorso 3 luglio, i lavoratori di Massafra, i 35 lavoratori, hanno deciso di incrociare le braccia e manifestare in piazza. Ce ne parla ancora Giovanna Calabrese.
1: L'incontro del 3 luglio si era chiuso senza un accordo. Dopo settimane di stallo nelle trattative, ieri i 35 lavoratori della Polibec di Massafra, azienda del settore delle materie plastiche, hanno proclamato uno sciopero e portato la protesta in piazza Vittorio Emanuele.
2: Sciopero che arriva dopo settimane di rapporti tesi con l'azienda, in cui i lavoratori non hanno abbassato la testa e continuano a rivendicare condizioni migliori di lavoro in termini di prospettiva dell'azienda, in termini di salute e sicurezza, in termini anche di ripristino dell'organizzazione.

0: di lavoro che sta mettendo a dura prova in particolar modo un gruppo di lavoratori. In queste settimane di tavoli, incontri che alla fine non hanno prodotto nulla con chi rappresenta la Polibec, siamo arrivati allo sciopero anche perché nell'ultimo incontro che si è tenuto il 3 luglio, chi rappresenta la società ha messo sul tavolo del confronto l'ipotesi di chiusura.
1: La FICTEM chiede inoltre maggiore chiarezza sulle prospettive industriali dell'azienda, ritenendo contraddittorie le informazioni circolate nelle scorse settimane sul futuro dello stabilimento.
0: Sul tavolo abbiamo tante questioni aperte, compreso il fatto che sono stati negati dei diritti sanciti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Pensiamo a quello che abbiamo già risolto per la mancata iscrizione al fondo sanitario dei lavoratori, che è durata addirittura 6 anni e sulla quale siamo dovuti intervenire con delle diffide legali per costringere l'azienda a rispettare il contratto collettivo.
1: Il sindacato avverte che in assenza di risposte concrete da parte dell'azienda, la mobilitazione proseguirà.
0: Ovviamente la nostra volontà è quella di ripristinare condizioni di lavoro normali, un rapporto con l'azienda che sia basato sul rispetto reciproco e sul rispetto dei diritti dei lavoratori. Ovviamente, se nei prossimi giorni non avremo chiarezza su queste rivendicazioni, proseguiremo non solo con le mobilitazioni, ma con tutte le azioni a tutela dei diritti dei lavoratori.
2: Francesco Tacente potrebbe presto lasciare il Consiglio Comunale per accettare un altro incarico. Secondo voci sempre più insistenti, infatti, l'ex candidato sindaco alle scorse amministrative sarebbe al centro di alcune valutazioni da parte della Lega. Vediamo. Ci sarebbe fermento nel centrodestra tarantino, in particolare nella Lega, al centro delle manovre il consigliere comunale Francesco Tacente, per il quale dopo l'estate potrebbe aprirsi la strada verso un incarico istituzionale di rilievo. Le indiscrezioni si rincorrono da settimane e gli ultimi incontri, tra cui quello col vice premier Matteo Salvini a San Basilio, sembrano confermare un percorso già avviato. L'ipotesi sul tavolo è quella di un ingresso di Tacente nel consiglio di amministrazione di Ferrovie Sud-Est, una prospettiva che comporterebbe le sue dimissioni dal Consiglio Comunale di Taranto e l'ingresso al suo posto dei prima dei non eletti, Lucia Grotto. La Lega al momento attraversa una fase piuttosto delicata anche a livello nazionale. Il partito deve fare i conti con la crescita del movimento guidato da Vannacci e la necessità di consolidare il proprio consenso in vista delle prossime elezioni politiche. Per questo motivo la riorganizzazione pugliese potrebbe essere uno dei dossier principali sul tavolo del senatore Roberto Marti, chiamato a coordinare la nuova fase. Parallelamente si guarda al congresso provinciale e alle possibili candidature per il Parlamento. Per la Camera il nome più accreditato resta quello del consigliere regionale Antonio Scalera, che dovrà valutare se affrontare la sfida nazionale o proseguire il proprio percorso nella regione Puglia. Tra nomine, congressi e possibili elezioni anticipate, la Lega Tarantina prova a riposizionarsi in una fase politica complessa tra la necessità di rafforzarsi e quella di affrontare la concorrenza interna al centrodestra. In Puglia le donne continuano ad essere penalizzate nel lavoro, nelle retribuzioni e nelle pensioni, è quanto emerge dal rendiconto di genere INPS 2025 presentato in questi giorni a Bari. Ce ne parla Ilaria Lia.
3: In Puglia il divario di genere resta una delle principali criticità del mondo del lavoro, è quanto emerge dal rendiconto generale 2025 dell'INPS Puglia presentato a Bari, che analizza la condizione femminile nella regione attraverso i dati su occupazione, retribuzioni, pensioni e misure di sostegno alla genitorialità. Il dato più rilevante riguarda l'accesso al mercato del lavoro. Nel 2025 il tasso di occupazione femminile si ferma al 37,9% contro il 64,2% degli uomini, un divario di 26,3 punti percentuali superiore di oltre 11 punti rispetto alla media nazionale. Resta elevato anche il numero delle donne inattive. Il 57,1% delle pugliesi in età lavorativa non lavora e non cerca un impiego.
4: Purtroppo la situazione della donna, il divario tra uomo e donna è enorme e quindi c'è tanto da fare e quello che si fa è sempre molto poco rispetto a quello che bisogna fare. E bisogna partire dall'aspetto culturale, cioè noi dobbiamo educare i nostri figli ad avere una gestione anche diversa della famiglia, della società, ad accogliere la donna non come una possibile rivale nel posto di lavoro. Bisogna davvero partire dal considerare la donna come una persona che deve collaborare con l'uomo affinché si possa anche all'interno del nostro paese portare avanti uno sviluppo armonioso ed equilibrato.
5: Il dato più rilevante riguarda l'accesso al mercato del lavoro. Nel 2025 il tasso di occupazione femminile si ferma al 37,9% contro il 64,2% degli uomini, un divario di 26,3 punti percentuali superiore di oltre 11 punti rispetto alla media nazionale. Resta elevato anche il numero delle donne inattive. Il 57,1% delle pugliesi in età lavorativa non lavora e non cerca un impiego. Le differenze proseguono sul piano economico. Nel settore privato la retribuzione media giornaliera delle donne è di 64,80 € contro gli 89 € degli uomini, con un divario del 27,2%. Ancora più marcato il gap nelle pensioni. Nel fondo pensioni lavoratori dipendenti le donne ricevono mediamente 840 € al mese contro i 1.507 € degli uomini.
2: Sport, mare e competenze. Nel pomeriggio di ieri, presso il chiostro dell'ex convento di Sant'Antonio, un evento di avvicinamento all'edizione 2026 della Mediterraneo Open Water. Vediamo. Il mare come motore di futuro, è questo il cuore di un mare di competenze, il confronto tra esperti, istituzioni e protagonisti del mondo marittimo che si è svolto nel pomeriggio di ieri presso il convento di Sant'Antonio, con l'obiettivo di intrecciare cultura, formazione, scienza e ricerca, quali leve di sviluppo del territorio ionico.
6: Taranto sta puntando, sta cambiando pelle in questi ultimi anni. Taranto è stata sempre vista ricordata per quelle che sono state le sue criticità del territorio, dell'occupazione, della lavoro. Oggi Taranto acquisisce completamente un altro aspetto, viene vista in maniera completamente diversa, puntiamo sullo sport, puntiamo sulla cultura, puntiamo sul turismo.
7: Una doppia visione di quello che accade nel nostro territorio, da una parte la nostra storia, la nostra identità che in questo luogo, nell'ex convento di Sant'Antonio, trova la sua sintesi più bella, visto che ormai è la sede della soprintendenza ai beni subacquei, e poi da un altro lato parliamo di responsabilità, quindi tutto il mondo delle professioni che si devono mettere insieme, devono fare sinergia per dare delle risposte ad una città che ormai, come dicono quelli del Giro del Mediterraneo, embrace the future.
2: L'evento segna il primo passo verso la sesta edizione di Mediterraneo Open Water, in programma dall'11 al 13 settembre, una delle competizioni di nuoto in acque libere più rilevanti a livello nazionale, capace di portare Taranto al centro della scena sportiva e mediatica.
8: Quest'anno la novità più importante è la location, ovvero l'Eco Resort Monrev, quindi si gareggerà verso la costiera della litorale tarantina. La gara veramente è ormai un pretesto per noi, quello di poter parlare della città di Taranto. Tutte le persone che abbiamo invitato, gli atleti, oltre a tornare con la medaglia al collo a casa, tornano con nel cuore un territorio accogliente, capace di saper esprimere storia, di saper esprimere bellezza.
2: Ma il mare non è solo sport, economia, innovazione, identità. Promosso dal comitato organizzatore insieme a ITS Academy Mobilità e alla soprintendenza del patrimonio culturale subacqueo, l'incontro punta a valorizzare il mare come risorsa strategica, economica, sociale e ambientale.
9: Per questo biennio formativo abbiamo inteso riproporci con i temi legati allo sviluppo della risorsa mare. Abbiamo lanciato su Taranto un percorso legato alle professioni del mare e l'aspetto anche maggiormente caratterizzante non riguarda soltanto la formazione tecnico-specialistica che offriamo ai ragazzi in questo settore, ma anche le progettualità internazionali. Abbiamo oltre 200 iscritti a questi percorsi legati al settore marittimo per quello che riguarda specificatamente Taranto, un tasso di placement dell'80% che significa chiaramente è un dato importante.
2: Bene, questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi lasciamo al nostro TG Sportivo a cura di Giuseppe Degli Santi. L'informazione di Studio 100 torna invece questa sera alle 19:30. Una buona giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Vorrei farvi notare alle mie spalle il segno di una H con un simbolo con il numero 1033 e l'alta pressione che sul vicino Atlantico tende ad interessare delle aree un po' più a nord. Nello stesso tempo sulla penisola scandinava vedete c'è una L proprio in alto sul teleschermo, 1200 ectopascal. Queste due figure meteorologiche come due ruote di un ingranaggio tendono a farsi discendere dell'aria piuttosto fresca dalle regioni polari e addirittura dalle regioni artiche verso il centro del continente europeo. Sarà proprio questa azione nei prossimi giorni che riuscirà a demolire il potente anticiclone che invece ci sta interessando in questo momento e che sta determinando delle temperature particolarmente elevate lungo tutto il bacino del Mediterraneo, quindi anche nelle nostre zone. Pertanto, diciamo, quello che abbiamo visto in precedenza dovrebbe, ci auguriamo, essere il futuro, quindi un'aria un po' più fresca, un po' più sopportabile, mentre nel corso di questo fine settimana e dell'inizio della settimana prossima avremo ancora temperature piuttosto elevate. Traduciamo tutto questo allora in una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 18 luglio, ecco vedete, mi sposto, il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, quindi poco da dire, nuvolosità praticamente assente o al massimo presente

con delle nuvole assolutamente innocue nelle ore centrali del giorno nelle aree interne, e vento debole di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste, e mare quasi calmo o poco mosso. Quello che conta, come sempre, in questo periodo vi stiamo dicendo, sono le temperature. Le minime 25 gradi, la massima 37 in città, ma superiori i valori nelle aree interne, e tenete conto anche che ci potrebbe essere un tasso di umidità piuttosto elevato, e questo potrebbe acuire la sensazione di disagio, quindi bisogna prestare attenzione. Se vogliamo dare uno sguardo invece alla giornata successiva, quella di domenica, vediamo che anche in questo caso non cambia molto. Abbiamo giusto segnalato un grado in meno come massima a Taranto prevista, ma sostanzialmente stiamo lì, e così come stiamo lì anche con i valori nelle aree interne, che nel corso di questo fine settimana potrebbero localmente toccare e anche di poco superare i 40 gradi, quindi bisogna prestare attenzione. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sullo sport del nostro territorio. Allora apriamo la nostra pagina sportiva come sempre, partendo dal calcio. Il Taranto oramai a poco più di 10 giorni dal ritiro di Chianciano Terme, valuta gli ultimi movimenti di mercato in vista del campionato d'appartenenza che dovrà affrontare.
1: Meno di 10 giorni e per il Taranto sarà già tempo di ritiro. La squadra rossoblu si ritroverà a Chianciano Terme, dove inizierà ufficialmente la preparazione agli ordini di Alberto Giuliatto. Intanto prende forma la rosa per la stagione 2026-2027, anche se il club resta in attesa di conoscere il campionato di appartenenza, un'incertezza che non ha fermato il lavoro della società sul mercato. Tra le conferme c'è quella di Fabio Del Vino. Il difensore è pronto a proseguire la sua avventura in rossoblu. In entrata restano caldi i nomi di Francesco Bertolo e Simone Bolognese, due profili sui quali il Taranto sta lavorando con attenzione. Non tramonta nemmeno l'idea Nello Salzano, ma sulla trattativa incombe la concorrenza della Turris, pronta a inserirsi con decisione. Giorni intensi, dunque, per completare l'organico prima della partenza per il ritiro.
0: Fabio Del Vino vestirà ancora rossoblù, la riconferma arriverà nelle prossime ore, tutto questo nel servizio del nostro Cosimo Lenti.
2: Il Taranto è pronto a blindare il reparto di difensori centrali. È ormai tutto definito per la permanenza di Fabio Del Vino, che vestirà ancora la maglia rossoblù nella prossima stagione. Manca soltanto l'annuncio ufficiale, ma il difensore ha già firmato il contratto che lo legherà al club ionico per un altro anno, respingendo le diverse richieste arrivate dalla Serie D. Classe 1998 e con oltre 150 presenze tra i professionisti, Del Vino rappresenta un punto di riferimento per esperienza e personalità. Nonostante una stagione condizionata da un infortunio, è stato uno dei leader dello spogliatoio, indossando anche la fascia di capitano nella prima parte del campionato. Anche nei momenti in cui non è stato disponibile in campo, non ha mai fatto mancare il proprio supporto alla squadra. Nel finale di stagione, inoltre, si è messo a disposizione dello staff tecnico.
1: Nelle ultime ore di calciomercato, in casa Taranto è fatta per la riconferma di Fabio Del Vino. Nel frattempo, scatto importante per Simone Bolognese. Il centrocampista si è avvicinato sensibilmente al club rossoblù e nelle prossime ore potrebbero esserci novità. Attesa anche per Francesco Bertolo, che ha salutato i tifosi sui social, mentre per Salzano si profila un vero e proprio duello di mercato con la Turris. Molto attivo anche il Martina, che segue il portiere Lorenzo Piras, reduce dall'esperienza con il Fasano, e l'attaccante Bruno Barranco, autore di 8 reti nell'ultima stagione. Il Bisceglie invece ha chiuso per crocifisso Cancello.

0: e il giovane Marco Biagiotti. Intanto continua la favola di Aleko Garnica, dall'eccellenza con il Novoli alla Serie B con il Catanzaro. Saluta infine Roberto Apsiz dalla Virtus Francavilla, il portiere lettone, classe 2006, passerà all'Inter.
1: Tra continuità e cambiamento, la New Taranto si prepara al campionato di Serie A2 Elite. La società rossoblù inizia a programmare un'annata sportiva importante.
0: Tra conferme, addii e certezze per il futuro, prende forma la nuova stagione della New Taranto. Il club rossoblù riparte da Lorenzo Giannace. Il classe 99, confermato in squadra, ha ribadito la volontà di alzare ancora l'asticella dopo quanto costruito nell'ultima stagione. Fame, umiltà e sacrificio saranno, secondo il giocatore, le basi per raggiungere nuovi obiettivi. Giannace ha inoltre sottolineato il forte legame con Taranto, diventata ormai la sua seconda casa. Si chiude invece, dopo 10 stagioni, il lungo percorso di Gianluca Bottiglione. Arrivato giovanissimo, il giocatore è diventato negli anni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. La società lo ha salutato ringraziandolo per l'attaccamento, i sacrifici e il contributo offerto alla maglia rossoblù. Intanto arriva anche il via libera della Covisod all'iscrizione al prossimo campionato di Serie A2 Elite, un passaggio fondamentale che permette alla New Taranto di guardare con fiducia alla nuova stagione.
1: E siamo giunti alla fine del nostro TG sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Vi diamo appuntamento naturalmente alla nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
0: Finisce la seconda settimana di Conto alla rovescia, ci stiamo avvicinando insieme giorno per giorno al 21 agosto, serata in cui cominceranno i giochi del Mediterraneo qui a Taranto. Cinzia Lenti, benvenuta.
2: Grazie.
0: Allora, con Cinzia Lenti, professoressa del liceo Aristosseno, insegnante di inglese, dimmi tu quando
2: Di
0: sbaglio,
2: francese?
0: ecco, vedi, è francese, però conosci anche
2: Sì,
0: l'inglese.
2: sì, sì, sì.
0: Oh, e non è
2: Inglese e
0: casuale che
2: francese.
0: stiamo sottolineando il fatto che Cinzia conosca anche l'inglese, pur insegnando, quindi mi correggo, francese al liceo Aristosseno. Tanto
2: Esatto.
0: salutiamo professoressa,
2: Bellissimo
0: professori.
2: liceo. Saluto i miei
0: Momento
2: colleghi.
0: promozione.
2: Momento promozione, i miei colleghi sono straordinari e i
0: Salutiamo.
2: ragazzi sono straordinari.
0: Salutiamo dirigente,
2: Quindi
0: ragazzi.
2: veramente saluto il dirigente, i colleghi, un liceo straordinario.
0: Bene, virgola.
2: Virgola.
0: Andiamo oltre.
2: E
0: Cinzia,
2: soprattutto, cioè, veramente internazionale. Si
0: Oh, perché?
2: respirano
0: Perché quello è un
2: lingue.
0: linguistico.
2: Esatto. Quindi già nei corridoi si respira tedesco, spagnolo, inglese, francese.
0: Francese, perché
2: Francese.
0: sottolinei? Oh, questo,
2: Francese.
0: Cinzia, Golfo di Taranto. Da
2: Sì.
0: lì idealmente arriveranno
2: Da lì a...
0: 26 paesi con
2: Esatto.
0: quante lingue?
2: Allora, le lingue ufficiali, le lingue sono tantissime, si tratta di un contesto multiculturale, estremamente poliedrico, però il 30% delle persone che arriveranno saranno in grado, cioè parlano francese quotidianamente o sono
0: Il
2: francofoni,
0: 30%
2: almeno il
0: di atleti e
2: 30%.
0: pubblico che arriverà.
2: Esatto, dei 4.500, arriviamo a 6.000, insomma, più gli accompagnatori, eccetera, considera che ci sono paesi francofoni, come la Francia, ovviamente, Monaco, ma ci sono anche
0: Marocco e
2: paesi,
0: Algeria, presumo.
2: esatto,
0: Che
2: l'Africa
0: storia
2: del
0: ci

0: Nord, il Maghreb, Algeria, Tunisia, Marocco, ma poi anche l'Egitto, il Libano, tantissimi paesi in cui si parla francese e inglese. Quindi finalmente il francese è lingua franca.
1: Ma non vedevi l'ora o sbaglio?
0: Non vedevo l'ora.
1: Cioè, chi ha studiato come te una vita, per definizione, altri popoli, altre culture, altri codici comunicativi, quindi lingue, di fatto linguaggi, qui a Taranto, nella propria città, vivrà un momento.
0: Ah, bravissimo, hai detto proprio la parola giusta, linguaggi, perché conoscere una lingua e soprattutto in questa occasione utilizzare questa lingua va a promuovere una sensibilità interculturale, quindi si tratta proprio di imbattersi non solo in un'altra lingua, ma in altre culture. Io penso che sarà una vera e propria onda d'urto per la nostra città.
1: Professoressa Lenti, che ci facevi due o tre sabati fa? Non ricordo, un sabato mattina. All'improvviso è arrivata a tutta la redazione una fotografia. Il sindaco, il presidente Ferrarese, tante persone intorno a un tavolo e la professoressa Lenti accanto al sindaco. Che ci facevi lì?
0: Allora, stavo svolgendo un servizio di interpretazione sussurrata, si chiama in gergo chuchotage, cioè l'interprete...
1: Come si chiama?
0: Chuchotage.
1: Cioè?
0: Si sussurra. Si sussurra perché l'interprete si posiziona accanto all'ascoltatore e traduce in tempo reale quello che viene detto. È un tipo di interpretazione che si fa per uno, al massimo due persone in eventi formali, informali.
1: Cioè non c'è testo, non c'è
0: scritto. No, non c'è supporto.
1: Tu ascolti in inglese e sussurri in italiano.
0: Sei
1: il sindaco italiano, tu sussurravi. Capo delegazione del Marocco, non lo so?
0: Sì.
1: Giochi del Mediterraneo, tu ascolti.
0: Esatto, e in tempo reale traduci.
1: Decodifichi attraverso.
0: Decodifichi attraverso, diciamo, parti dalla lingua di partenza, la lingua di arrivo, lo fai attraverso questa tecnica.
1: Si chiama
0: traduzione sussurrata, non è la simultanea.
1: La differenza?
0: La simultanea è svolta in una cabina che deve essere acusticamente isolata, con l'ausilio di supporti tecnici, quindi un microfono, una cuffia e degli auricolari per il grande pubblico. La simultanea si utilizza in grandi eventi e questi tipi...
1: Intanto c'è
0: bellissimi.
1: La Claudia che passa, che è meravigliosa.
0: Ecco, le lingue...
1: Noi non ce le perdiamo, ecco.
0: Vedi, le lingue sono come un mezzo che ci porta...
1: Ti sei messo d'accordo con la pilota?
0: Mi sono messo d'accordo.
1: Col capitano.
0: Le lingue sono un mezzo proprio, un passepartout che ti permette di navigare.
1: Continuando sulla tecnica del tuo...
0: La tecnica, ecco, questo tipo di interpretariato, la consecutiva, lo chuchotage, la simultanea, la dialogica, sono servizi che vengono svolti da figure professionali.
1: Che differenza c'è tra... Io da ignorante direi...
0: Andando
1: è una traduttrice.
0: Proprio.
1: È una traduttrice, sbagliato?
0: Sì, perché la traduttrice si occupa solo della traduzione scritta, l'interprete della traduzione.
1: Ok, sì, entro nel dettaglio perché persone come te, così preparate e qualificate sul tema, al di là dell'insegnamento, questa è anche una tua specificità personale e professionale, evidentemente possono recitare un ruolo in questo contesto. Ma alla cittadina ora voglio chiedere che giochi ti aspetti e quali sport stai... vorrei andare a vedere, non puoi perderti
0: io
1: delle partite.
0: Farò anche la volontaria nel 3x3, nel basket 3x3,
1: ecco, non lo
0: avendo
1: questo.
0: Un passato da cestista, vivendo nel mondo del basket, offrirò...
1: Fai la volontaria al 3x3?
0: Sì, sì, sì, 3x3 perché...
1: Villa per i Patri, ricordiamolo.
0: Mi sembra il minimo, cioè mi sembra doveroso, il basket per me è sempre stato una scuola di vita, quindi è chiaro che...
1: Ti devo immaginare accanto all'arbitro a spiegare il fisico?
0: No, assolutamente, io sarò lì proprio al servizio...
1: Però immagino accanto all'arbitro, guarda, quello ha fatto passi doppie.
0: Però ci saranno tanti studenti, ex studenti, e io sono molto fiduciosa nei confronti di questi ragazzi, perché guarda, innanzitutto il livello linguistico è aumentato notevolmente rispetto a quando noi eravamo ragazzi.
1: Estero, perché c'è un calo dell'attenzione sull'italiano.
0: Sì, però devo dire che i ragazzi sono molto bravi nelle lingue. Ci sono degli universitari che già arrivano con tante certificazioni. I nostri ragazzi dell'Aristosseno, devo dire, anche a fronte degli esami di
1: momento
0: maturità.
1: Due promozioni.
0: Momento
1: salutiamo
0: promozione.
1: Tutte le scuole di Taranto. Salutiamo però, tutte le scuole di Taranto.
0: Devo dire...
1: Tanto le iscrizioni sono fatte.
0: Vabbè, ormai sono fatte, però comunque, momento promozionale. Sono bravi nelle lingue, dallo spagnolo al tedesco, all'inglese, al francese, prendono certificazioni, quindi questa è una. E poi i ragazzi hanno anche tantissime occasioni fuori dalla scuola, per cui davvero alcuni sono fluenti.

0: e possono fornire un supporto linguistico. Non è il supporto professionale della figura professionale, ma per loro sarà una grandissima occasione, ma proprio interculturale, linguistica, sarà veramente un, come dire, io spero che questi giochi lascino questa legacy linguistica. Cioè la
1: legacy
0: gente...
1: di solito lo stiamo usando per, ad esempio, per la gestione futura dell'impianto sportivo.
0: Lo so.
1: Perché mi usi questa parola?
0: Lo so, perché è una parola che viene usata tanto, no?
1: Spieghiamo che significa.
0: Io lo so che stavi per dirmi che cosa faremo il 4 settembre.
1: No, non te lo voglio chiedere, ti chiederò del 5 settembre. Okay. Così ti sorprende.
0: Quindi si parla
1: spieghiamo
0: di...
1: che vuol dire legacy,
0: si parla
1: letteralmente.
0: Si parla di legacy, che è l'eredità, cioè quello che viene lasciato, ma si dice legacy. E la legacy linguistica, cioè questa onda d'urto che arriverà di culture, di popoli, di lingue, che io me la immagino meravigliosa, cioè sono veramente positiva davanti a questa cosa, sarà una grande occasione per noi, per i nostri giovani, perché creeranno...
1: Sembra una bambina sulla giostra, sbaglio?
0: No, è bellissimo.
1: È vero, si evince questo. Va bene,
0: ma perché già vivo in un clima dove
1: ora
0: terza
1: però,
0: parte promozionale...
1: Ora però mi devi seguire, Giovanni Talamo. Facciamo il giro, noi qua guardiamo il monumento al marinaio, siamo di fronte, vediamo le spalle al mare. Giovanni, se ci segui, noi ora facciamo il giro e raggiungiamo il tabellone, perché Cinzia, tu lo sai, questa trasmissione si chiama Conto alla rovescia.
0: Cinzia o Lucrezia, molti mi conoscono come Lucrezia.
1: Lucrezia per fare prima Cinzia, come
0: Lucrezia
1: dicevano
0: per fare prima
1: tutti
0: Cinzia.
1: E tata con Vincenzo.
0: Dai.
1: Ecco, passano intanto turisti, noi li avvisiamo che stiamo registrando, eccoci qua, perché i turisti qui aumentano, spesso
0: è
1: ci
0: vero.
1: Vengono incontro. Eccoci qua, allora, Giovanni... Lucrezia per fare prima Cinzia, mancano 35 giorni, andiamo lì.
0: Andiamo.
1: 10 ore, 23 minuti e 46, lo ripetiamo, non siamo fuori sincrono, è che il conto alla rovescia scatta in prima serata, non a mezzanotte, perché è nella prima serata del 21 agosto che cominciano i giochi. Allora, finisce oggi la seconda settimana di conto alla rovescia, da lunedì nuovi ospiti, nuovi argomenti, nuovi spunti di riflessione. Grazie Cinzia per essere stata con noi, ci vediamo al 3 contro 3 al basket di Villa Peripato, andate sul sito dei Giochi del Mediterraneo, c'è il calendario, sport per sport, struttura per struttura, data per data. Noi ci vediamo lunedì prossimo, perché riprenderà il conto alla rovescia. Ciao!
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
4: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia, dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo. Alle mie spalle c'è quello che forse però non è più un cantiere, ma a tutti gli effetti un impianto sportivo che sta sorgendo e che abbiamo visto crescere dalle fondamenta sino adesso all'attualità, che racconta di una pista di atletica, ma racconta di una storia bella che a breve andremo a snocciolarvi. Alle mie spalle c'è il nuovo Pala Ricciardi, centro di atletica indoor, e al mio fianco c'è l'ingegnere Iurino. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Beh, ci siamo lasciati qualche mese fa con tanto da fare, tanto già fatto.
1: Già fatto, già.
0: Questo
1: allora.
0: Va detto. Ma tanto da fare, adesso il tanto da fare è diminuito esponenzialmente perché il lavoro è andato avanti in maniera celere e mi sembra anche soddisfacente.
1: Il dato mi pare anche evidente, nel senso che ormai il campo è pronto, comprese le, a parte piccole finiture in corso di esecuzione, come si può vedere, è tutto ultimato. Sono ultimati il campo, sono ultimati gli spalti, sono ultimati gli uffici, mancano solo le prove funzionali degli impianti che in settimana daremo, a cui daremo l'avvio in questa settimana.
0: L'impianto, come dicevamo, va avanti, dovrebbe essere consegnato indicativamente?
1: Entro i termini, io penso che per fine mese, prima settimana di agosto, insomma, potrebbe essere consegnabile, a meno, ripeto, di prove funzionali che stiamo partendo con l'esecuzione. Spero che non ci portino più tempo del dovuto, insomma.
0: Mi hai detto che possiamo vedere tutto, meno che la pista. Lì sopra non si può salire per il momento.
1: Non si può accedere perché le vernici sono fresche, perché non possiamo portare polveri, e perché sporcherebbero anche poi le tinteggiature, che sono tinteggiature fatte di fino, stanno rilevando tutto, dalle dimensioni, dalla riflessione, lunghezza, per poter procedere poi successivamente con l'omologazione del campo.
0: Vabbè, per il momento però mi fai sentire almeno se i sediolini sono comodi, così riusciamo
1: questo
0: a capire.
1: Lo possiamo verificare, infatti sono in corso di esecuzione le pulizie adesso dei seggiolini.
0: E quindi ne troviamo qualcuno pulito e ci sediamo.
1: Ok, esatto.

0: Ma adesso ci siamo accomodati. No, siamo belli comodi, la temperatura è quella che è, però tu mi dici che insomma va bene.
1: Eh beh, è del periodo.
0: Del periodo, però non è, avete non, pensato anche a questo. Perché?
1: Non sarà, si spera, la temperatura in occasione degli eventi, che sia di gara, che sia di allenamento, ovvero quando verranno messe in esercizio le unità di trattamento aria.
0: Che sono questi enormi tubi?
1: Queste sono le canalizzazioni per la diffusione del sistema di emissione, al cui servizio ci stanno i quattro generatori di tipo rooftop. Ognuno di quelli tratta qualcosa come 53.000 metri cubi d'aria ora.
0: Io non so, sinceramente il dato che mi hai fornito adesso per me era
1: un po' più,
0: però immagino che sia...
1: Sono macchine importanti.
0: Sì. Ecco. Poi questo ovviamente lavora sia su caldo che su freddo.
1: Lavora sia su caldo che su freddo, assolutamente sì. Abbiamo anche un sistema di trattamento, quindi anche di rilevazione dell'umidità.
0: Le sedute, insomma, che abbiamo visto hanno varianti cromatiche.
1: Sì.
0: Bella azzurro acceso. Un grigio e un bianco, forse nella parte superiore più visibile, quindi diversi colori che danno un effetto scacchiera,
1: o movimento alla colorazione dei seggiolini, che avrebbero in alternativa avuto un unico colore, avrebbero potuto avere un unico colore ma molto più piatto, insomma.
0: Più belli da vedere così. La capienza di questa...
1: La capienza complessiva di posti a sedere dedicati agli spettatori è di 1500 posti, a cui si aggiungono poi, li vediamo lì e lì, si aggiungono altri 6 posti per diversamente abili, associati ad altrettanti 6 posti dedicati agli accompagnatori dei suddetti.
0: Poi mi ha detto non possiamo entrare sulla pista, non è ancora il momento di farlo, però poi vorrei che mi spiegassi quelle che sono le attività che si potranno fare qui, perché parliamo di atletica in generale,
1: okay,
0: di diverse discipline relative all'atletica, ma eventualmente anche di altre presenze.

0: mentre stavamo facendo il giro ci siamo soffermati su un dettaglio, no? Questo è il tappeto gommato che è stato sistemato e che riguarda appunto la pista che gira attorno alla struttura, e mi spiegavi che è frutto di un lavoro maniacale, di un lavoro certosino.
1: Di precisione maniacale, sì. Nel senso che ogni dettaglio è a monte studiato e progettato e a valle eseguito in maniera veramente maniacale. Nel senso che è chiaro che uno non lo vedrebbe se non lo vedesse in fase di esecuzione del rivestimento. Però si parlava prima, no? Di dimensioni delle strisce, di distanze delle strisce, di ovviamente di formazione della striscia, quindi che deve essere uniforme, eccetera, eccetera. Ma finanche il tappetino segue l'orientamento delle strisce. Quindi le strisce, il tappetino è stato posto, e quindi le giunzioni dei vari pezzi del tappetino sono state seguite in funzione, in ragione dell'esecuzione anche delle strisce, perché le strisce sono le zone dove sostanzialmente non si corre o si corre molto più di rado, e quindi le giunzioni si fanno capitare sotto le strisce. Quindi alla fine uno vede questo risultato, ma questo risultato è veramente fatto di tantissimi piccoli elementi a cui si è data un'attenzione veramente esasperata, oserei dire. Le pendenze, le curvature non sono casuali, sono studiate, sono legate alle dimensioni, al raggio della pista, e quindi questo ha determinato, per effetto della curva, ha determinato l'altezza. Ma l'altezza, la progressione dell'altezza, anche quella è un altro elemento su cui si è lavorato molto, ripeto, sia in fase di progettazione anche poi in fase di esecuzione, che deve essere proprio in maniera certosina realizzata. Le tolleranze, qua si parlava, quando abbiamo fatto fin anche il massetto, si parlava su una strage di 4 metri tolleranza al massimo, e parliamo di cemento, una tolleranza al massimo di 4 mm su una strage di 4 metri.
0: 4 mm
1: con 4 il metri. Cemento, attenzione, non parlo di cemento, quindi per dirvi l'attenzione al dettaglio, e il risultato per questo, certo. Ma se non avessimo eseguito questo, il risultato finale, ovvero l'omologazione della pista, non sarebbe venuto.

0: Alle nostre spalle c'è la pista, alle nostre spalle c'è il posto in cui eravamo seduti qualche istante fa, quindi la struttura e la tribuna. Dicevamo Pala Ricciardi che sarà adibito all'atletica indoor, vedo 100 metri.
1: 100 metri pista di scatto, 400 metri comunque il lungo, abbiamo il salto in lungo dove sì. Stanno finendo di sistemare i ragazzi, abbiamo da questo lato, non è visibile ma c'è la fossa d'imbucata, il salto in alto, poi sono previste anche altre discipline che oggi non sono evidenti perché sono tutte attrezzature in sovrapposizione, quindi che penso al lancio del peso, penso all'eventuale destinazione anche a campo da basket, insomma sono tutte cose che poi in sovrapposizione sarà possibile anche aggiungere a queste attività che obbligano questa formazione di questo investimento.
0: Quindi in base a chi poi andrà a giudicarsi questo impianto si potrà poi definire la destinazione d'uso, non solo atletica magari, ma anche altro genere di sport, basket, pallavolo immagino possa essere anche quello, perché mi sembra che ci sia abbastanza spazio.
1: Credo di sì.
0: Per poter giocare a pallavolo, no, perché in questi mesi abbiamo incontrato dei palazzetti completamente rinnovati che però non potevano ospitare la kermesse della pallavolo per mancanza di
1: altezza,
0: mi sento di essere ottimista.
1: Sono 20

0: 25 metri, che 25 punto di colmo, metri. Penso possano bastare, anzi 23 per la precisione.
1: Anche perché se fai un bagger e mandi la palla oltre 25 metri forse hai sbagliato sport.
0: Esatto, quindi, esatto.
1: Quindi va bene
0: esatto.
1: Così. Ingegnere, io non posso che ringraziarti. Grazie davvero di questo secondo viaggio, ma ti veniamo a trovare di nuovo anche a completamento. Grazie davvero.
0: Grazie a voi.
1: Io non posso che ringraziare anche voi che siete stati in nostra compagnia in questo altro approfondimento, in questo nuovo approfondimento del nostro programma Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie e ovviamente buon proseguo di giornata su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia. Dal 1975.
1: E77SRL.
2: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
3: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e ben trovati col consueto appuntamento. Sì, è acceso il microfono. Col consueto appuntamento sportivo di questa rete, 20 e 31 di venerdì 17. Bene, benissimo. Venerdì 17 di luglio 2026, puntata di metà mese. Di quello che è il mese più caldo, non so se dell'anno, ma sicuramente il mese più caldo, perché è quello che poi ci conduce ad agosto, giochi al Mediterraneo, calcio giocato, Coppa Italia, tutto quello che c'è di solito. Però è un mese caldo perché insomma il Taranto continua a organizzare quella che è la squadra che sarà l'equipe che affronterà il prossimo campionato di eccellenza nazionale, anche se si resta sempre in attesa di comunicazioni in merito a quelle che sono le richieste di ripescaggio. Quest'oggi stanno arrivando i primi sbarramenti alla data del 17 di luglio, con le prime squadre che iniziano a ricevere dinieghi dalla Covisod, ma che hanno tutto il tempo per poter riposizionarsi in griglia di partenza. Di questo e di molto altro parleremo assieme ai nostri ospiti. Di mercato, dicevo, di giochi al Mediterraneo, perché ieri abbiamo scovato nei meandri delle pieghe del sito dell'organizzazione dei giochi del Mediterraneo quello che è il calendario che è stato ufficializzato proprio ieri. Non si giocherà a Taranto la prima partita, si giocherà la terza. Vi abbiamo già spiegato il perché attraverso il nostro reel, attraverso il nostro shorts, ma ci torneremo quest'oggi. Questo e tanto altro, baskin, basket, tutto qua stasera. Però vi presento gli ospiti che sono qui a comporre il nostro parterre. Un gradito ritorno, ci torna spesso a trovare, almeno una volta al mese, perché senza di noi lui non riesce a stare, ma ne è altrettanto rispetto a lui. Maurizio Calò, Mondo Rosso Blu, tutto Bari, tutto C e chi più ne ha più ne metta. Ciao Maurizio.
4: Ciao Dario, buonasera e grazie per l'invito. Buonasera.
3: Grazie a te per aver accettato. Al suo fianco il nostro professore. Professore, quest'oggi in presenza, quindi alla seconda CAPS in presenza, vero professore?
5: Terza CAP.
3: Terza, in presenza.
5: Chiaramente grazie dell'invito, parleremo nello specifico di Taranto.
3: Sì, oggi sì. Non c'è analisi tattica perché non c'è niente da analizzare.
5: Anche se c'è tanto da analizzare del mercato, secondo me. Sono
3: mercato
5: molto
3: scettico. Sì, tattica no, però non è questione di campo, ma col professore parleremo di tanto altro, perché abbiamo approntato il nostro Cosimo Lenti, che è uno molto attento alle vicissitudini del mercato e anche a quelle di campo. Ha approntato una bozza d'11 del Taranto, come scenderebbe in campo oggi, nel senso che nonostante la calura del 17 di luglio ci sarebbero difficoltà a scendere in campo oggi, ma il Taranto avrebbe già una squadra secondo me abbastanza competitiva, visti i rinforzi. Questa Eva ve la faremo vedere dopo, questa, guardatevela così, ci vi la lascio 5 secondi, ecco perfetto come stava, e così vi fate un'idea di quella che è la formazione del Taranto in questo momento. Bravo Candelli, come al solito mi ascolta. Poi vi faremo vedere come sta lo Iacovone, come cresce il Prato, con foto live, non live di due ore fa, non live di un'ora fa, live di 6 minuti fa, ci sono pervenute le foto dello Iacovone, così vi facciamo vedere come procede la posa del manterboso. Insomma, questo e tanto altro quest'oggi a 100 Sport Weekend. Calò, me l'ho scordato, guarda là, io
4: mi ero scordato di Elisis.
3: Delisis in diretta dal bucolico Molise, ci appare Delisis che avevamo lasciato qualche settimana fa, ecco là il bucolico Molise alle spalle.
6: Immerso nel verde.
3: Che albero ha dietro Delisis?
6: Ve lo mostro.
3: Sì, che albero è?
6: È un pineto.
3: Un pineto.
6: Un pino,
3: singolo, non un pineto. Bene, c'è vento a Campobasso, vedo,
6: Tiepido, anche tiepido, neanche tanto fresco.
3: Sì.
6: Lo sta attento, se non mi svola pure l'iPad, vola via, e quello devo recuperare per tutto il prato.
3: Sì, ma lei esattamente che fuso orario ha? Perché lì io vedo quel cielo terso, quella luce? Che ora è lì a Campobasso?
6: Allora, sono, sono le 20.35 del 17 maggio 2026.
3: Quindi stesso orario nostro, però qui...
6: Sì,
3: diciamo,
6: anzi non mi spoilerate niente sui playoff perché ancora devo arrivare alla finale del girone col...
3: Non si è mai disputata, caro Delisis, tutto a posto così. Delisis, come sta?
6: Bene, tutto a posto. Ci stiamo riprendendo, al di là degli scherzi, dal mese, anzi dalla batosta che è arrivata un mese fa, però adesso è abbastanza meglio, dai.
3: Bene, mi fa piacere. Calò, lei immagino vuole salutare Delisis.
4: Grandissimo Nicola. Ciao.
6: Ciao colleghi.
4: Caro sì, collega di tutto C, competenza grandiosa in assoluto sulla Serie C, non solo, quindi è un piacere sempre rivederlo.
3: Assolutamente sì, un piacere vederlo. Calò, io però ti coinvolgo subito, perché insomma in questa settimana sono arrivate tante notizie, tra queste c'è il cambio di destinazione, il cambio di sede relativo al ritiro. Si deve andare a Cascia dal 28 di luglio, invece si va a Chianciano, però insomma resta una organizzazione direi importante. Non si resta alle nostre zone, si cerca di perfezionare quello che è l'appuntamento principale prima della stagione. È importante arrivare a quel momento, quello del ritiro, con una squadra, con un'identità di squadra ben precisa. Vedo che scuote la testa, annuisce anzi il buon professor San Cesario. È importante arrivarci con una squadra ben precisa e il mercato sta dirigendo il Taranto in quella direzione, verso le ufficialità delle ultime ore.
4: Sicuramente, innanzitutto diciamo una cosa, Dario, finalmente si torna a una normalità, quello che fino all'anno scorso non c'era, quindi una normalità classica di una società di calcio, quindi la programmazione del ritiro, il calciomercato, l'allenatore, insomma tante cose. Finalmente si sta parlando di normalità, questo è un dato oggettivo che va sicuramente ricordato alla luce anche di quello che è successo l'anno scorso, 2 anni fa, insomma io credo che sia fondamentale. Andando nello specifico, va detto obiettivamente che sui nomi, almeno per quanto riguarda l'attacco, è qualcosa di... cioè sulla carta il Taranto è un attacco atomico in questo momento.
3: Sì.
4: Almeno sulla carta, perché se noi andiamo a vedere i calciatori che sono stati acquistati, almeno fino a questo momento, nel reparto offensivo, e soprattutto chi è rimasto nella rosa del Taranto, potenzialmente ci sono una quantità di gol industriali. Oggettivamente, tra Corvino e Lo Savio, se solo facciamo il conto Corvino-Lo Savio, andiamo su numeri incredibili. Poi c'è tanta curiosità anche su Rajkovic, e la grande curiosità sarà soprattutto l'approccio che avrà Nikola Rojović a questo campionato.
3: Sì.
4: Se poi dobbiamo stare a quello che ha detto il direttore sportivo, perché il direttore sportivo è stato molto chiaro, nessuno che giocherà nel Taranto la prossima stagione deve

0: Pensai ad altro.
1: Sì,
0: ogni riferimento alla Kings League è puramente,
1: casuale.
0: Quindi hanno nuova vita nuova, concentrazione massima sul Taranto, quindi Nicolò Iodice dovrà a questo punto ancora di più dimostrare di avere come unico obiettivo il Taranto e dimostrare anche sul campo il perché lui, penso con tanta anche felicità di molti tifosi del Taranto, lui si è voluto rimanere per il Taranto, a Taranto, per il progetto Taranto.
1: Allora facciamo una cosa, ci guardiamo una grafica che ha preparato il nostro Cosimo Lenti, non sulla formazione ma sul mercato del Taranto, perché nelle ultime ore sono arrivate diverse ufficialità e le andiamo a leggere tutte. Questa è la nostra grafica che perissequamente il nostro Lenti va ad aggiornare, quindi con il tecnico Alberto Giugliatto, che la scorsa settimana è stato qui nostro ospite. Nessuna remora ha avuto il professor San Cesario a dirsi scettico nei confronti del nuovo tecnico, vero professore?
2: Certo.
1: Scettico, benissimo.
2: Ancora scettico.
1: Questa macchia, Vukoča, Josmanović, Monetti, La Bianca, Sansò sono i riconfermati di questa rosa, almeno in un primo momento, poi ne sono arrivati altri. È arrivato Rajković, che insomma è un attaccante prolifico, un attaccante importante. È arrivato Potenza, che è un terzino che abbiamo visto e che abbiamo ammirato in quel di Apice. Il migliore dell'Apice, dice il professor San Cesario. È arrivato Skoric dal Francavilla Insigni. È arrivato Bruno Perretta, alto difensore centrale, molto interessante, che ha fatto due gare intensissime, pulite, precise su Pablo Aguilera. Sugli attaccanti del Taranto, quindi la partita è importante. È arrivato Infantino, terzino under. È arrivato Mutisi, altro under. Soldani. È arrivato oltre Marini, che un attaccante l'anno scorso ha sfondato la soglia dei 20 gol con la maglia del Tomamaglie. La maglia del Tomamaglie è brutto, però con la casacca del Tomamaglie agli ordini di mister Giugliatto. È arrivata la conferma ufficiale di Lo Savio, ce l'aveva detto il mister qui venerdì sera, è arrivata poi nella giornata successiva. È arrivata la conferma di Lo Iodice. È arrivato l'acquisto importantissimo, il ritorno importantissimo di Vincenzo Corvino, 36enne, che non ha bisogno di presentazioni, un calciatore che ha tantissime presenze in D, un calciatore che ha fatto la storia recente del Fasano, che è transitato la Taranto nella stagione 2020-2021, quella dell'ultima promozione, ovvero quella della vittoria in quel di Venosa contro il Lavello. Quindi è un giocatore che va a irrobustire, come diceva il nostro Maurizio Calò, un comparto avanzato che già conta diverse bocche di fuoco. E poi si è blindata la porta con l'arrivo di Raul Lombardo e con l'arrivo di Catelli. Allora, queste le operazioni di mercato che il Taranto ha messo a segno in questo primo scorcio. E chiedo proprio al professor San Cesario come giudica il mercato del Taranto alla luce delle perplessità che lei ha poc'anzi, anzi 7 giorni fa,
2: sì,
1: tirato in ballo in questa sede. Prego, professore.
2: Allora, io ritengo il mercato del Taranto, da un punto di vista qualitativo perlomeno, più che sufficiente, perché chiaramente avere dei giocatori così importanti, Corvino e Oltremarini, completano il nostro attacco. Io penso che ci manchi, dobbiamo capire se Aguilera sarà nella sua migliore versione, perché altrimenti dobbiamo comprare un altro Aguilera.
1: Sì.
2: Perché penso che un attaccante disposto ad associarsi con Corvino e Lo Iodice sia importante. Lo Savio è uno che durante la partita, nelle partite, ha dimostrato di non essere proprio così disposto a intendersi con gli altri attaccanti. A parte con Aguilera non c'è stata tutta questa connessione. Quindi io ho parlato di un attacco alla profondità efficace da parte di Giugliatto, col Maglie, il gol di Oltremarini è un attacco alla profondità, grande, perché Konaté esce male, escono tutti male praticamente, e Oltremarini segna, e quello è un caso abbastanza esemplare di che cosa farà poi, cosa penso farà Giugliatto con il Taranto. Però penso che Lo Savio non sia adatto a questo tipo di gioco, dove si attacca alla profondità, dove appunto potremmo vederlo molto poco efficace, soprattutto da un punto di vista fisico. Ritengo poi che la difesa e il centrocampo vadano rinforzati, vediamo troppi giovani. Mutisi, a quanto pare, mi sa che è molto promettente, però penso che, sinceramente parlando, ci vuole la riconferma di Di Paolo Antonio. Per quanto l'ho criticato, io penso che sia un giocatore che ti offre una varietà di soluzioni in prima costruzione, in fase di possesso soprattutto, più che di non possesso, che non ti puoi permettere di rinunciare né in Serie D e né in Eccellenza. Rimango comunque scettico, perché ritengo che Giugliatto non cambi il suo stile di gioco quanto è rispetto a quello di Danucci, e per questo spero che arrivino degli ego molto importante.

0: a Taranto, come quelli di Salzano e Bertolo, appunto, come si
1: Lei mi
0: saluta.
1: ha bruciato il resto della trasmissione, caro professore, perché noi
0: Sì,
1: saremmo arrivati dopo a quelle che sono le trattative, ma le vediamo adesso. No, scherzi a parte, il
0: esatto.
1: professore ha fatto la sua precisa disamina su quello che è il mercato del Taranto in questo momento. Ha spiegato come e perché servirebbe, secondo la sua visione delle cose, qualcos'altro di più nella fase nevralgica del campo, nella zona nevralgica del campo. E vi diciamo che in base a quello che stiamo raccogliendo, è proprio lì che in questo momento si sta concentrando il mercato del Taranto. È un mercato che qualcuno define in stand-by, è un mercato che si è fisiologicamente rallentato nelle scorse ore. I nomi che ballano sono due, e sono quello di Salzano e quello di Bertolo. Con uno dei due, poi entriamo nello specifico, c'è una trattativa molto avanzata nella fattispecie parliamo di Bertolo, col calciatore che ha espresso grandissimo gradimento per Taranto. Stessa cosa ha fatto il tecnico, è un calciatore esperto, un calciatore che sa come trattare questa categoria, ma sicuramente le categorie superiori rispetto a questo. È uno di quei calciatori che serve nei campi difficili, che è capace di, come diceva un direttore sportivo qualche settimana fa, di portarti a vincere le partite prima di entrare in campo, cosa che è mancata al Taranto probabilmente negli ultimi scampoli di stagione, in particolar modo. C'è una trattativa avanzata e il Taranto lo sta inseguendo, e ci sono ottime possibilità di riuscita, anche perché in questo momento Giuliatto e il direttore sportivo Pagni hanno identificato in lui, proprio nella sua persona, nella sua figura, il profilo ideale per andare a irrobustire un reparto che è quello arretrato del Taranto. Questo invece è l'altro nome, che è quello di Nello Salzano. Resta qui, Candelli, non ti muovere laddove qualcuno dovesse dimenticarselo. È un centrocampista che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Fasano, originario di Napoli, classe 1991, con un'esperienza alle spalle non indifferente tra Venezia, Crotone, quello vedete infatti con la maglia del Crotone, Bari, Ternana, Livorno, se non vado errato anche una successiva esperienza a Terni nella stagione tra il 2019 e il 2020. 23, credo, il 22-23, poi San Giuliano City, Gelbison e Fasano. È un calciatore di assoluta qualità, proprio quello che ci faceva presente il nostro San Cesario. È un calciatore che ha anche dimostrato di avere in D una certa dimestichezza con la porta. Nella stagione 2023-2024 sono state 9, infatti, le segnature portate in dote da Salzano, 3 quelle dello scorso anno. Insomma, questo calò sembra essere, assieme a Bertolo, in questo momento queste due sembrano essere le priorità del Taranto Calcio sul mercato.
2: Assolutamente sì, Salzano non ha bisogno di presentazione, è un calciatore di grandissima esperienza, di grandissima anche personalità, che verrebbe in un contesto dove secondo me potrebbe far bene proprio per il suo modo di stare in campo e per il suo modo di essere proprio, perché mi è capitato anche di seguirlo proprio in altre squadre e mi ha sempre colpito la sua personalità, veramente il suo carattere e la sua capacità di inserirsi quasi subito nei vari contesti in cui lui è stato, per cui ha sicuramente una grandissima personalità. Questo è importante, rimpolpare questa squadra soprattutto su quel piano, perché giustamente come dicevi tu, Dario, quello che è mancato quest'anno al Taranto è proprio questo, cioè questa,
3: Lo psicologico.
2: non solo, ma anche quei due, tre, quattro calciatori che proprio hanno dentro quella capacità di saper trascinare il gruppo già a partire dalle giornate precedenti rispetto alla partita. Tanti allenatori spesso dicono che le partite si vincono durante la settimana.
1: Sì.
2: E la domenica è come se fosse l'esame che vai a fare davanti al
3: Sì, esatto.
2: professore. Se tu ti prepari bene, l'esame diventa una formalità. E proprio questo è mancato al Taranto quest'anno. E io penso che fosse eccellenza, fosse Serie D, diciamolo perché c'è questa cosa ancora in ballo,
1: Assolutamente sì.
2: è essenziale che il Taranto abbia questi calciatori, anche perché dobbiamo, secondo me, dire un fatto che è fondamentale, Dario. L'anno prossimo il Taranto tornerà a giocare nella sua casa. E diciamoci anche la verità, giocare davanti a tantissime persone, che ci saranno sempre, Dario, perché
1: Sì.
2: prepariamoci finalmente a rivedere lo Iacovone che vedevamo da
1: Sì.
2: ragazzini, da piccolini,
1: Beh, non fosse
2: perché
1: altro per l'aspettativa, no, di andarci.
2: esatto, è chiaro che un calciatore che non ha personalità, andare a giocare con uno Iacovone del genere, ecco, fa fatica, ecco perché bene fa, perché a me piace essere obiettivo, quando c'è da criticare si critica, quando c'è da sottolineare un particolare positivo, lo si dice, bene fa secondo me il direttore sportivo a cercare anche di provare a mettere molta più gente che abbia quel tipo di caratteristica, perché sì, dall'anno prossimo si torna alla normalità, e la normalità significa anche che il calciatore
0: 5.000 persone
2: in esatto, quindi il calciatore del Taranto l'anno prossimo deve avere anche questa caratteristica, perché se no basta poco per rischiare di perdersi. Sappiamo quanto è dura giocare allo Jacopone, ragazzi, perché è dura, basta un passaggio sbagliato e ci sono i fischi,
1: No, assolutamente. Guarda, quindi ci vuole il pubblico di Taranto, è un pubblico giustamente chiaramente esigente, specialmente se poi parliamo di un campionato d'eccellenza. Il pubblico di Taranto deve vincere, non vuole vincere, deve vincere.
2: La speranza, a questo punto sei praticamente obbligato,
1: obbligato. La speranza è quella di disputare il prossimo campionato di Serie D. Ci ritorniamo tra poco, perché dicevamo oggi ci sono stati i primi sbarramenti che però riguardano il Taranto fino a un certo punto, e poi vi spiegheremo il perché. Ritorniamo in grafica, sulla grafica del mercato, per guardare quelli che sono quindi i calciatori attualmente sotto contratto con il Taranto, perché abbiamo parlato di Salzano e di Bertolo per ciò che riguarda la difesa. Balla ancora la questione di Paolo Antonio, con il quale settimana scorsa il mister ci ha detto che c'era un'interlocuzione, le parti sembrerebbero un po' più distanti, però forse questo spiega il movimento su Salzano. E Delvino. Delvino è un uomo sul quale, un calciatore, e la parola uomo, la locuzione uomo non è casuale, ma è un calciatore sul quale punta forte la proprietà. Mi assumo questa responsabilità, forse più la proprietà del DS. Nel senso, aspetta professore, arrivo a te. Nel senso, Delvino ha dimostrato di essere un calciatore affidabile, un uomo affidabile, quando pur non schierato non ha manifestato problematiche all'interno dello spogliatoio. È arrivato qui con la fascia da capitano, ce lo spiegava Lenti settimana scorsa, non ha giocato per una lunga fase del campionato, è entrato in campo nella fase cruciale, ovvero quella dei playoff, ottime le prestazioni, almeno tre delle circostanze in cui è stato schierato, e quindi la proprietà vorrebbe proseguire in questo rapporto. Le parti si stanno parlando e la speranza è che si arrivi a un punto comune, anche perché io ritengo Delvino un calciatore affidabile, un calciatore che arriva da diversi campionati di Serie D, da straprotagonista a Nardò, e sarebbe un peccato, anche perché poi bisognerebbe andare a rimpiazzarlo. Queste le trattative, e poi ci sono i calciatori in rosa da parte del Taranto Calcio, e sono quindi Corallini, Incerti, Magalhaes, Martincus e Trombino. Questi, per questi cinque, sono ulteriormente in corso delle valutazioni, bisognerà capire che cosa fare di questi profili. La sensazione è che possano partire il ritiro con il Taranto e poi essere valutati in corso d'opera. Vado dal professore, insomma, e poi mi fate sentire dell'Isis, perché io non lo voglio abbandonare lì a campo basso.
0: Ma rispetto a quanto hai detto su Salzano e quanto hai detto su Delvino, devo dire che una cosa positiva di questa proprietà, una delle poche cose positive, è che perlomeno ha saputo identificare quelli che sono gli aspetti positivi della stagione scorsa. Pochi, perché è stata gestita veramente male anche dalla proprietà stessa, perché è stata gestita in una situazione precaria, in una maniera ancora più precaria e dilettantistica. Cambiare allenatore, cambiare direzione dirigenziale della squadra a ottobre, comprando tutti i giocatori che poi ogni volta che pareggi, è una cosa che non può rappresentare la nostra città, la nostra piazza, la nostra squadra. Quindi questo dilettantismo è sicuramente una cosa che va ripristinata, e apprezzo che si comprino giocatori che costruiscano lo spogliatoio, perché se c'è una cosa che non è stata costruita è stato proprio lo spogliatoio. Nella finale di playoff è stata una finale giocata da prime donne che non avevano nessuno a controbattere. Infatti gli errori sono sempre venuti dai giocatori con più esperienza. Vukoša non aveva nessuno a dirgli che sbagliava a giocare così male, e Vukoša è stato uno di quelli che nella finale di ritorno, pur essendo il migliore in campionato, ha giocato male. Delvino è stato, secondo me, magari esagero, il miglior difensore del Taranto l'anno scorso, e confermarlo sicuramente dà un segnale di continuità e perlomeno di serietà. Detto questo, io rimango scettico, anche perché fare le stesse cose dell'anno scorso da parte di Danilo Pagni o della dirigenza non porterà risultati diversi dall'anno scorso, secondo me. E ancora, da un punto di vista mentale, si rischia la stessa fine. Sono almeno contento però di avere in campo, appunto, eventualmente Salzano a giocarsi a contendere la palla, a contendere il risultato.
1: Delisis a campo.

0: basso arriva il segnale di Studio 100?
1: No, non
0: No,
1: arriva.
0: non arriva. Vabbè, pazienza. Però c'è l'app,
1: Sì, c'è
0: no? C'è l'app, c'è l'app.
1: l'applicazione, la solita app, pagina Facebook e tutto. Sì.
0: Bene, bene, bene. Lei cosa pensa del mercato del Taranto, dell'Elisis? Dei nomi che abbiamo fatto, insomma.
1: Più o meno come la pensa Emanuele. L'unica cosa è che magari io e Emanuele non siamo anzi, saluto pure Emanuele, lo saluto affettuosamente.
2: Grazie. Ciao
1: Non
2: Nicola.
1: sono tanto d'accordo sull'allenatore, perché lui è piuttosto scettico su Giuliatto. Io, francamente, durante i playoff, dicevo: io voglio Giuliatto come allenatore, o Giuliatto o Solidoro. Perché io la vedo su un
0: Solidoro.
1: piano solido,
0: Sì,
1: così,
0: no, dico
1: della
0: Solidoro, ho
1: qualità.
0: capito. Sì, ho
1: Sì,
0: capito, ho
1: sì, sì, sì.
0: capito.
1: Perché non a caso ho preso Acquaviva e Tomamaglie. Queste due squadre in campionato, ragazzi, devo dirla proprio, ci hanno aperto come le cozze.
0: Appunto, bene, benissimo.
1: Cioè, se tu vai a vedere gli scontri di Red,
2: Siamo d'accordo.
1: Bisceglie, Brindisi, Canosa, niente a che fare con le prestazioni opache che il Taranto ha offerto contro Tomamaglia e Acquaviva. Demeriti del Taranto e demeriti chiaramente anche di queste squadre che ci hanno comunque affrontato. Ma lo dico anche per un altro aspetto, Giuliatto, perché Giuliatto mi stuzzica, anche perché sembra quasi un richiamo al 2020, quando il Taranto prese dal Fasano un allenatore come la Terza e affari spenti vinse il campionato nel
0: Però,
1: 2021.
0: Delisis, però parliamo di un allenatore, ora massima stima e massimo rispetto, l'ho detto settimana scorsa, qui Giuliatto a livello di panchina non ha l'esperienza che aveva Peppe La Terza. Peppe La Terza aveva già una grandissima esperienza alle spalle, era giovane, giovanissimo, più di quanto non lo sia adesso, ma aveva allenato a Fasano, era stato in piazze, insomma, differenti da Maglie e dei Ghilecce. E di contro, però, Giuliatto ha 300 presenze dai professionisti, forse anche di più, diverse in Serie A, tantissime in Serie B, alcune in Serie C. E quindi questo significa che non è un calciatore che può sentire
1: È il mio cane che non è d'accordo col tuo
0: che è il
1: parere.
0: cane. Tra cani ci capiamo. Tra cani, come dire, cane non mangia cane, deve essere una cosa del genere. Ma dico questo. L'esperienza di Giuliatto non arriva dalla panchina, ma arriva dai grandissimi trascorsi da calciatore. Quindi questo è assimilabile e vale l'esperienza. Ma da tecnico la Terza è un'esperienza diversa.
1: Però,
0: Delisis,
1: dimmi.
0: però, sì, no, prego, prego,
1: Ci
0: prego, però.
1: sono tanti esempi nel calcio di allenatori che hanno vinto campionati che avevano un minimo di esperienza, cioè proprio il minimo. Non voglio fare paragoni enormi perché non mi pare il caso, però ce ne sono, voglio dire, nel calcio. Quindi, francamente, ripeto, la soluzione di Giuliatto mi stuzzica parecchio.
0: Sì.
1: L'ho anche visto abbastanza sicuro in conferenza stampa 2 settimane fa quando è stato, e quindi anche l'intervista che hai lasciato venerdì scorso.
0: Bene.
1: Quindi, beh, mi
0: Bene,
1: stuzzica,
0: bene.
1: speriamo bene, dai, speriamo bene.
0: Delisis, io le farei una foto, un olio su tela perché alle sue spalle è l'imbrunire, quindi come dire, sarebbe quasi romantico col vento. Sì, no, le sue
1: Caro
0: spalle, non le
1: Daniele,
0: nostre.
1: alle mie spalle c'è uno stadio che lei conosce molto
0: È
1: bene.
0: Romagnoli, il nuovo Romagnoli di Campobasso.
1: No,
0: No.
1: Ax Molinari Stadium.
0: Ma non, no, no, no, no, rest, ma resta il
2: Sempre il
0: Romagnoli di
2: nuovo Romagnoli,
0: Campobasso. Ma
2: sempre.
0: come? A Napoli c'è il San Paolo, mica c'è il Maradona. Che ti devo dire? Te vuoi
1: Almeno
0: che ne
1: Jacopo
0: dica
1: ci
0: altro?
1: sarà il nuovo Jacopone.
0: Al Taranto c'è lo Iacovone, non cambia. Però cioè, io sono rimasto ai nomi vecchi, non lo so, adesso non me ne viene altro, me ne vengono altri, però sono rimasto ai nomi di 30 anni fa. Non riesco a
1: L'Atleti Azzurri d'Italia.
0: Esatto, bravo, ne
2: Esatto.
0: parlavo qualche settimana
2: Il
0: fa con un amico
2: Friuli
0: di
2: di
0: Bergamo, il
2: Udine.
0: Friuli di
1: Il
0: Udine,
1: Friuli.
0: l'Atleti Azzurri d'Italia, ma che? Ma sono quelli gli stadi, è vero, lei è d'accordo? Lei si ricorda quando si chiamava Atleti Azzurri d'Italia San
2: Era
0: Cesario?
2: abbastanza piccolo.
0: Era abbastanza piccolo, quindi lei non si
2: Probabilmente
0: ricorda le gesta
2: mi ricordo molto vagamente, insomma,
0: di
2: di quando.
0: Sgro, di Emiliano Sgro, non se ne ricorda,
2: Non ho presente fisicamente Sgro come
0: no,
2: persona, come
0: Cristiano Doni,
2: calciatore.
0: di Cristiano Doni, non se lo ricorda
2: Cristiano
0: Cristiano.
2: Doni me lo ricordo, attaccato alla
0: Possibile,
2: figurina, all'ultimo Atleti
0: attaccato.
2: Azzurri d'Italia prima che diventasse Kevin Stelling,
0: Beh,
2: quindi.
0: Rustico, Bonacina, sta gente qua lì non se la ricorda,
2: No,
0: invece io e
2: Rustico
0: Calò ce la
2: Bonacina
0: ricordiamo.
2: non conosco, non sono familiare.
0: Rivalta, Mezzano, sta gente qua, vabbè, la
3: Rivalta,
0: gente.
3: Rivalta che giocò nell'Italia del 21 a Taranto contro la
0: Corsi e
3: Francia.
0: ricorsi storici. Bene, Candelli, cortesemente facciamo vedere all'amico di Campobasso che chiama in un altro modo il nuovo Romagnoli la formazione con la quale giocherebbe il Taranto in questo momento, perché il buon Lenti si è sbilanciato. Eccolo qua, eccolo qua. Tra i pali, il buon Lenti ci ha posizionato, a proposito di Atleti Azzurri d'Italia, Lombardo. Da destra a sinistra, zio Smanovic, Guastamacchia, Bruno Perretta e Infantino, classe 2007. Coppia di centrocampo composta da Vukoja e Mutisi, classe 2008. E davanti un rombo abbastanza stuzzicante, perché se penso a questo rombo in eccellenza direi che sono abbastanza contento, se ci penso a questo rombo in Serie D lo sono altrettanto, e voglio capire quanti gol è capace di fare Rajkovic in Serie D. Ma lo Savio a supporto di Rajkovic con Corvino e lo Iodice ad agire da incursori liberi, Attenzione, non a inseguire avversari, perché qua Vukoč e Mutisi devono morire nel campo con questo modulo qua, ma lo Savio, Corvino e Rajkovic insieme allo Iodice sarebbero il rombo d'attacco. Chiedo prima all'amico di Campobasso, Delisis, alle cui spalle ormai si fa sera, parafrasando un programma della radio italiana, se è contento di questa soluzione proposta dal nostro Cosimo Lenti, se vede reparti nei quali il Taranto deve investire e trovare soluzioni alternative.
1: Allora bisogna fare una tirata di orecchie al buon Cosimo Lenti, sì. Perché Infantino è 2008.
0: È 2008.
1: Mutisi 2007.
0: Vabbè, sbagliata, invertista là, ma lei guardi Delisis, lei non fa.
1: Ecco.
0: Sì, lei non fa il gioco di Cosimo Lenti, che già traballa, già traballa. Se lei continua così, lo facciamo traballare ancora di più, non va bene. Il ragazzo c'ha famiglia, deve pagare mutui, debiti, quindi se lei fa così siamo costretti a cacciarlo. Si faccia gli affari suoi.
1: Va bene, come non detto. Bravo Cosimo, beh, ottima
0: bravo
1: formazione.
0: Lenti.
1: Ottima formazione, ineccepibile.
0: Beh, le piace?
1: No, scherzi a parte. Forse in eccellenza un poco più troppo offensiva.
0: Troppo offensiva, lo dice anche Giuseppe Ciusco, lo dice anche Giuseppe Mustafà, poi lo dice Salvatore Rizzi, dice lo Iodice non sta meglio al centro, anche l'allenatore mi pare abbia detto qualcosa in merito. Luca Coppola ci chiede se Infantino è il figlio di Gianni Infantino, noi ci auguriamo di sì effettivamente. Ci saluta Mario Manfuso, la terza aveva allenato solo il Fasano prima del Taranto ed era più giovane dell'attuale Giuliatto, lo vado a controllare Di Gregorio, perché se è vero quello che dici lo vado a controllare, ti chiedo scusa, va bene? E a fine mercato ci sarà la ciliegina sulla torta, Del Vino va confermato senza se senza ma, Gaetano Bledice si è fermato il mercato del Taranto per aspettare eventuali novità per la D, va rafforzato il centrocampo e poi ci chiedono se abbiamo novità sulla riammissione. Nel frattempo vado a controllare ed eventualmente mi cospargo il capo di cenere nei confronti del nostro utente, che adesso non mi ricordo il nome, come quello che sia, Giuseppe De Gregorio. Prego, Delisis, prego, vada.
1: No, io opterei, però è chiaro che adesso non si può fare, perché proprio siamo a corto di centrocampisti. Infatti io credo che Emanuele sia d'accordo sotto questo punto di vista, cioè siamo a corto di centrocampisti, no Emanuele?
2: Sì, esatto, ma è proprio tutta la rosa che viene costruita secondo me troppo pericolosamente, non abbiamo proprio persone che sappiano fare l'interdizione, allora io vorrei Di Paolo Antonio e Incerti, perché manca qualcuno che difenda i mezzi spazi, manca qualcuno che difenda l'area.
0: Fermo! Simone Bolognese è un nome spendibile per questo genere di ragionamento? Ex Virtus Francavilla? Potrebbe essere lui un
2: è un nome spendibile per questo tipo di ragionamento e va nella scia delle poche cose buone che ha fatto Pagni e che farebbe Pagni.
0: Salutiamo il direttore sportivo Pagni.
2: Salutiamo il direttore sportivo.
0: Se c'è una cosa che è qua in questa trasmissione dobbiamo tutti riconoscere è che abbiamo massima libertà di espressione. Lei ha detto che Pagni ha fatto poche cose buone.
2: E sono stato anche eufemista.
0: Qualcuno si dice che ha fatto anche cose buone, ma questo è un altro discorso. Vabbè, però questo è un altro discorso.
3: È pagato solo l'allenatore.
2: Esattamente.
0: E ha pagato solo l'allenatore.
3: Cosa abbastanza singolare quando si fallisce.
2: Cambiare tutto per cambiare niente.
0: Il gatto pardo. Poi queste mostriamo anche di avere una certa conoscenza storico-culturale. Il gatto pardo citato dal nostro professore. Poi ha detto che Giuliatto non le ispira fiducia. Quindi io direi che il comparto tecnico del Taranto, almeno la parte tecnica, sarà contento di vedere lei seduto su questa poltrona, ma noi ce ne freghiamo, noi lo manterremo qui perché lui è libero di dire ciò che vuole. Prego, esatto. Può continuare.
2: E ritengo anche che abbiamo le spalle larghe per sostenere i miei criticismi, che sono basati anche sulla stagione del Taranto. Ora sì. Io riconosco che Maglia effettivamente abbia fatto bene, riconosco anche che allenatori come Solidoro e Giuliatto, come ho già parlato con De Lisis, abbiano fatto bene, possano inculcare quella mentalità di squadra e non di 11 persone che si ritrovano la domenica per giocare insieme al Taranto. Soprattutto Solidoro mi è piaciuto abbastanza con l'Atletico Acquaviva, però ritengo che da Giuliatto cambi poco da un punto di vista tecnico-tattico come stile di gioco. E vorrei essere smentito, ma temo che le nostre lacune saranno le stesse.

0: Venga, venga, venga.
1: Una volta vincessi che sembravo il Papa.
0: Sì, ha molte capacità di diversificare la sua.
1: Secondo me non è un grosso svantaggio quello di non discostarsi molto dal credo tattico di Danucci, perché ci sarebbe stata secondo me molto più fatica se si fosse passati da un allenatore che predilige la difesa a 3 a uno che non conosce al di fuori della difesa a 4.
2: Beh, ma si può
1: Quindi.
2: sicuramente argomentare che Danucci non sia riuscito, per quanto bravo che sia, a trasmettere questo stesso stile di gioco che noi chiamiamo posizionale, di dominio,
0: Chi
2: al
0: noi?
2: Taranto.
0: Chi noi lo chiama
1: Ma
0: così? Chi sono i
1: io
0: noi che
1: credo
0: lo
1: poi
0: chiamano così?
2: che. Noi tecnici del
0: Voi
2: calcio,
0: tecnici, non
2: noi.
0: noi qui in studio. Io e Caloci vi
2: Sì, dovevo
0: stacchiamo. Sì,
2: specificare questo
0: prego,
2: insieme.
0: prego.
2: Ecco,
0: Ah,
2: diciamo,
1: se ci limitiamo qua,
2: quindi
1: se ci
2: penso che con
1: limitiamo.
2: Giuliatto veramente non si vada in quella direzione, penso e spero che sia più una questione di scuotere, diciamo così, il gruppo, per quanto io non possa essere d'accordo con la decisione, per poter dimostrare che nessuno è insostituibile, quindi cacciare un allenatore che non è l'unico colpevole, ma anzi quello che ha lavorato con condizioni più precarie. Danucci ha le
0: Bene.
2: sue colpe, ma sono le minori rispetto a quelle che hanno appunto giocatori
0: Beh, Calò
2: dirigenziali.
0: ha fatto una considerazione che di solito, insomma, quando c'è un fallimento tecnico, a pagare sono direttore sportivo e allenatore. In questo caso, siccome si tratta di un fallimento tecnico, tre strade, riuscita zero, il Taranto ha fallito, vero è che Pagni è arrivato in corso d'opera, ma di solito c'è
2: Un
0: una
2: cambiamento.
0: rifondazione, no, che passa dal direttore sportivo e arriva fino al tecnico. Così non è stato a Taranto. Scelta la società, ci auguriamo che la società abbia avuto ragione e abbia ragione in merito, intanto si sta facendo un signor mercato, ma non racconteremmo verità se non parlassimo di una stagione che non ha portato in dote quello che doveva portare, ovvero la promozione in qualsiasi modo. Salvatore Rizzi, senza schemi e con gente come Rizzo incerti neanche con il 5-5-5. Salvatore
2: No.
0: Raffaele La Chiesa ci saluta.
2: Sì.
0: Gianluca Este dice: peccato aver abbandonato Battista. Per favore, incerti no. Dice Giuseppe Ciusco, gli fa eco Salvatore Rizzi. Io avrei
2: Sì,
0: preferito
2: però.
0: Battista a Corvino. Gianluca ci chiede: ma lo Iodice ha disatteso le aspettative o no? Rispondo io, ma faccio io. Sì, assolutamente sì. Sì, perché è un calciatore dal quale ci saremmo aspettati che prendesse la squadra per mano e risolvesse ogni singola partita che ha giocato, e così non è stato. Quindi, se hai un calciatore come lo Iodice, devi avere un calciatore capace di farti vincere da solo le partite. Così non è stato, vuol dire che hai disatteso le aspettative. Detto questo, però, me lo tengo. Se la società ritiene che possa fare al caso di questo nuovo Taranto, me lo tengo perché conosco il valore del calciatore. È un'annata, non è mai come le altre. È inserito in un contesto probabilmente differente, nel quale magari deve correre di meno, magari non ha l'assillo negativo della Kings League, è più libero di testa, conosce la piazza, la squadra gli gira intorno diversamente. Potrebbe essere il valore aggiunto di questa squadra. Se però la domanda è: lo scorso anno ha disatteso le aspettative? La mia risposta è assolutamente sì. E sarei un falso a dire il contrario. Vincenzo Granilli, almeno altri 6 giocatori. Poi Salvatore Conte, occorre prendere ancora qualche giocatore importante. E Luca Coppola invece dice: ma Lenti pensa di essere a Football Manager? Lei che pensa? Come la vede? Lo vede a Football Manager Lenti dell'Isis? Sì.
1: Sarebbe un ottimo
0: Un
1: manager.
0: ottimo manager, un ottimo manager.
2: Più FIFA
0: Perfetto.
2: che football
0: Più
2: manager, diciamo
0: FIFA che
2: così. Gli
0: Football
2: vogliamo
0: Manager.
2: questo 4-2
1: troppo bene a
2: fantasia,
1: Cosimo,
2: insomma.
1: dai.
0: Sì, no, no, Lenti, figuriamoci se. Quindi questo è il Taranto che sta nascendo, i commenti li abbiamo letti diversi, il rombo troppo sbilanciato, insomma, questo è in questo momento ciò che accade del Taranto. Parliamo di ripescaggio, non ci sono novità sostanziali, nel senso che il Taranto ha portato, come sapete, due lettere, una alla mano destra e una alla mano sinistra. La prima è quella ordinaria, quella che segue le NOIF. Se volete che io vi dica, ma come vi ho detto un mese fa, quelle che sono le possibilità di essere ripescate attraverso le NOIF è 0%. Ma io ve lo dico, cioè, secondo me è 0% perché è il settore giovanile, è il comparto femminile, e i punti di penalizzazione presi per ciò che è successo e prima a Manduria e poi in casa nella finale playoff. Quindi questa commissione, non solo quello, quello fa il paio, quello annulla completamente le possibilità, ma la mancanza del settore giovanile, tutto ciò che è compreso all'interno delle NOIF e dei criteri di ripescaggio fanno sì che il Taranto non ci sia. Però io credo che il Taranto abbia esperito un tentativo necessario, nel senso, noi facciamo domande di ripescaggio in questo modo, probabilmente non sarà accettata.

0: ma allo stesso modo ne portiamo avanti un'altra, con un'altra strada. Magari, e questo è un mio punto di vista, affinché possa essere perseguibile quella seconda strada, è stato necessario portare avanti la prima di domanda. Questo è un ragionamento che nulla ha a che vedere con i regolamenti in questo momento. Anche perché, come abbiamo detto un mese fa, laddove il Taranto dovesse essere ripescato, è frutto di una decisione extraordinaria da parte della federazione che nulla ha a che fare con le NOIF e con il criterio di ripescaggio, ma che vedrebbe una sorta di quello che io mai mi stancherò di chiamare Lodo Taranto, la faccia di chi insomma sa cosa non gli piace Lodo Taranto, ma noi lo continuiamo a chiamare Lodo Taranto, che potrebbe premiare Taranto e qualche altra piazza di grosso calibro che si trova invischiata nel campionato di eccellenza, ok? Questo però, secondo me, non a detta di Malagò, ma secondo me, potrebbe avvenire solo in sovrannumero. Cioè, quindi nemmeno a completamento degli organici, che molto probabilmente saranno completati già con la prima tornata di ripescaggio, perché non credo che salteranno più di 5-6 squadre, nella migliore delle ipotesi per noi. Ma successivamente si potrebbe valutare questa iscrizione in sovrannumero che riguarda appunto il Taranto, io credo anche la SPAL, non so se il Messina rientrerà nella prima tornata o meno, ma quelle grandi piazze che in eccellenza, fatemelo dire, non ci possono stare. Non è bello? Io sono d'accordo con chi dice che i campionati bisogna vincerli, che non sia bello così, va bene tutto. Però se una volta dovesse toccare a noi, è una causa che va perorata. Io mi auguro che tutta la stampa, che tutta l'opinione pubblica, che chi, tutta la classe politica che qua ce l'ha promesso, noi ce l'abbiamo tutti segnati. C'era l'onorevole Viggiano, c'era il senatore Turco, c'era il consigliere Perrini, tutto il campo, destra, sinistra e centro, ci hanno promesso un forcing, un pressing sulle istituzioni nazionali del calcio affinché si possa pensare di procedere con questo Lodo Taranto, con questo risarcimento, tra virgolette. Non è bello, non è sport. Signori miei, io purtroppo la vedo così e ci posso fare poco. Mi auguro che attraverso questo passaggio il Taranto possa disputare il prossimo campionato di Serie D. Se poi a qualcuno sta bene e preferisce l'eccellenza, di squadre di eccellenza e promozione in giro è pieno. Maurizio, San Cesario e poi De Lisis.
1: No, ma io diciamo che faccio parte di quella schiera di persone, come sai, che preferisce sempre, preferisce, credo che lo sport si vinca sempre sui campi e non su altre cose. Però se questa vicenda dovesse andare bene, è naturale che ne saremmo tutti contenti. L'importante, Dario, è un fatto fondamentale. Io mi auguro che poi, se dovesse andare bene e sia ben sfruttata questa occasione, però, che cosa voglio dire? Voglio dire che deve essere ben sfruttata anche nella consapevolezza che si andrà ad affrontare un campionato importante, perché la Serie D oggi non è la Serie D di 20 anni
0: Sì.
1: fa,
0: Sì,
1: oggi la Serie D è una C2, dal mio punto di
0: sono
1: vista. E
0: d'accordo.
1: deve essere affrontata con quella serietà e con quella professionalità ancora più forte, ancora più importante rispetto a come si viene giustamente affrontata l'eccellenza. Non ci sono margini di errore, in Serie D bisogna essere ineccepibili, bisogna essere chirurgici. E probabilmente io capisco Emanuele quando magari può avere dei dubbi su Giuliatto in Serie D. Perché poi sai qual è il problema, Dario? Noi
2: Ma anche sulla rosa.
1: siamo passati da nomi come Auteri e come Ragno a
0: Sì.
1: Giuliatto. Cioè,
0: Sì.
1: attenzione. Perché anche questa cosa, vorrei anche il parere di Nicola, cioè noi siamo passati da situazioni che poi il direttore sportivo in conferenza stampa ha definito fantasie, ma fantasie non sono state. Mi dispiace che il direttore sportivo abbia voluto in un certo senso anche un po' come dire, castigare la stampa, perché poi naturalmente noi veniamo sempre additati come quelli che si inventano le cose quando in realtà così non è, perché così non è, perché i contatti ci sono. E ci sono stati contatti anche dagli stessi diretti interessati, sono stati
0: Assolutamente, io ti
1: confermati.
0: confermo che
1: Quindi,
0: anche noi
1: ecco,
0: abbiamo riscontri,
1: ma
0: contatti sia con
1: certo, ma è
0: Ragno che con
1: ovvio,
0: Auteri.
1: ma
0: E anzi,
1: assolutamente.
0: avevo scommesso 1 euro su Auteri.
1: Perfetto, quindi
0: Quindi.
1: passare, cioè è chiaro che poi se uno passa da Gaetano Auteri ad Alberto Giuliatto, ma non per Alberto Giuliatto, attenzione, io parlo del profilo di allenatore.
2: Esatto.
1: Io, ma è una mia opinione personale, mi tengo a quel punto Ciro Danucci, che sia eccellenza o che sia Serie D,
2: Danucci
1: dal
2: d'eccellenza,
1: mio
2: Serie
1: punto
2: D è
1: di
2: un
1: vista.
2: lusso.
1: Questo discorso. Perché se
0: Lusso, lusso.
1: devi fare il salto di qualità e vai su Gaetano Auteri, vai su Gaetano Auteri, con tutti i limiti, tra l'altro,
0: Caratteriali che
1: caratteriali.
0: poi.
1: Esatto.

0: Auteri, ma è Auteri
1: con sono, la, con la sono sua... d'accordo su questo.
0: Quindi è questo che mi lascia sinceramente perplesso. E a questo punto è chiaro che poi anche il tifoso del Taranto medio, diciamo così, dice: ma se prendi Giuliatto, quindi quante reali possibilità vere hai di andare in Serie D?
1: Sì.
0: Questo no, è il problema che giustamente molti tifosi si chiedono.
1: San Cesario, vedevo, volevi intervenire?
2: Sì, no, perché volevo specificare, quando dico lusso, chiaramente, ribadisco, non elimino le colpe che ha avuto Danucci, perché vorrei anche un allenatore che non sia... così arrogante nell'ultima partita, nella partita più importante.
1: Arrogante tatticamente o comunicativamente?
2: Ma secondo me tutte e due.
1: Tutte e due.
2: Perché se tu per 5, 10, 15 partite di fila dici abbiamo giocato bene, però c'è stato quell'episodio, significa che non vieni incontro a te stesso, non vieni incontro alle cose che evidentemente sbagliate, non sai trasmettere l'importanza di una maglia che è anche vestito, l'importanza di una piazza che vivi ogni giorno. Allora io capisco soprattutto Maurizio in questo senso qui, perché passare da Auteri a Ragno a Giuliatto e negarlo poi alla stampa è un segnale di non professionalità. Io voglio ritornare su questo fatto, perché
1: prego,
2: da match analyst Sebastiano Ladiso è venuto qui e ha detto in maniera abbastanza candida e anche un po' quasi esagerata per punto, dal mio punto di vista, che addirittura il Taranto aveva ben due match analyst, e era la risposta alla mia domanda, dove io dicevo: Taranto, che è una piazza che merita il calcio professionistico ogni secondo, anche se giochi in terza categoria, merita dei professionisti che ci lavorino.
1: Sì.
2: Deve avere anche un reparto di analisi avanzata, perché siamo nel 2026, non nel 1996, che sia degno di tale nome. E io quindi pretendo che ci sia una direzione del calcio giovanile, e quindi non due messeri in uno, quindi non il match analyst della prima squadra che poi va a fare anche le giovanili, ed anche una direzione tecnica coerente che preveda i match analyst e data analyst. Io non pretendo i dipartimenti, non pretendo il Parma, che sono i migliori a livello nazionale, pretendo però una decenza. E se mi viene risposto che sono due, addirittura due, nonostante mi si venga detto di non commentare durante i playoff per mantenere tutti uniti, tra virgolette, e non si commenti neanche dopo, e si rimanga con due match analyst, tornando al pallafatù, come si commenta su Facebook, appunto, a questo pressapochismo, io ho veramente dei seri dubbi che poi...
1: Non ho capito. Ti dico la verità, professor, non ho capito.
2: Due match analyst, di cui uno legato al direttore e un altro che lo fa, di fatto, a me non bastano. E non bastano neanche per come viene gestita la squadra, per come viene costruita la squadra.
1: Quindi va implementata, secondo te,
2: sì,
1: la
2: esatto.
1: Squadra, e da queste piccole... l'equipe... che si esatto. occupa dell'analisi e della gestione tattica.
2: Anche, perché da queste cose che si vede un essere moderno appunto di questa società.
1: Chiaro, va bene, io rispetto, sì. Altrimenti non te l'avevo invitato, perché se no mi hanno arrestato. Per
2: chiaramente è molto più prioritario creare una prima squadra che sia competitiva e di settore giovanile organizzarlo per
1: sì.
2: bene. Ma quello che sto dicendo io è che lo si faccia appunto con un piano che si è dichiarato e che non ci si contraddica ogni due secondi.
1: Va bene, Di Gregorio, ti chiedo scusa, perché hai ragione, Dellisanti, come la terza aveva allenato soltanto il Fasano, io mi ricordavo il Monopoli, invece il Monopoli era successivo al Taranto Calcio, e quindi ti chiedo scusa e mi cospargo il capo di cenere che va direttamente, perché pure io tricodicamente sono abbastanza scarso, come gli ospiti qua presenti. Maschero sotto un certo aspetto, ma insomma pure io sono, e quindi ti chiedo, ti chiedo scusa. Andiamo avanti, perché io poi ho da farvi vedere delle immagini dello stadio, ve lo posso far vedere, perché immagini di mezz'ora fa che ci sono arrivate, dovrebbero essere due le foto che ci sono arrivate, perché venerdì scorso avevo promesso una sorpresa, e sorpresa è stata il nostro Martino Vinci a mezzanotte in punto, come recitava un adagio di qualche anno fa, era presente sul green dello Iacovone a testimoniare la posa del primo rotolo del Manterboso che va a comporre il tappeto dello Iacovone, che va completandosi in ogni forma e in ogni dove del rettangolo e non solo. Come vedete sembra suddiviso almeno in tre parti, questa è di mezz'ora fa, cioè, dovrebbe essere anche un'altra, Candelli, che dopo puoi mandare, lasciaci questa adesso, ecco, questa la vediamo dopo, torna indietro Candelli, grazie, è troppo bella, questa la mettiamo in soggiorno. E rimaniamo qua. Se voi vedete la prima fascia sulla destra è molto più verde rispetto alle altre, perché io ho dovuto anche leggere i commenti, caro il mio Calò, tu sai io non sono social per fortuna, quindi mi interesso poco, ma ho dovuto leggere i commenti di chi diceva: ma l'erba è già secca, l'erba viene montata, no? Viene tolta. Come si dice a livello tecnico, secondo lei?
2: Mi sta sfuggendo.
1: Però viene tolta.

0: Volt. Come? Che dice? Che dice dell'ISIS?
1: Sradica, forse.
0: Che fa? Ah, sradicato, ecco. Bravo, bravo, bravo, sette più dell'ISIS. E viene sradicata e viene trasportata in rotoli e quindi ovviamente perde la sua freschezza e poi viene posata in maniera tale che possa attecchire e conformare in maniera piuttosto celere quello che è un prato omogeneo, come già si vede nella parte destra, vero Galò? Nella quale la fascia destra, quella che fu di Francesco Galeotto, che fu di Pisano, che fu di chi c'era? No, Pisano era a sinistra.
2: Pizzolo.
0: Galeotto, Pizzolo ha giocato a destra, sulla fascia destra un po' più avanti, se non vado errato, chi c'era? Puglisi?
2: Puglisi era a sinistra.
0: Sì, allora Cariello, boom, mi ricordo, vabbè, comunque sì. La fascia è quella. Sì, mi pare che sia già conforme, già abbastanza omogeneo. Dall'altra parte invece il rettangolo che continua a essere posato ritornerà ad essere verde con le cure di chi si sta occupando in questo momento della posa del rettangolo di gioco. Soffermandoci su questa immagine, qua rimaniamo, nella visione d'insieme si inizia ad apprezzare uno Iacovone che non è più cantiere, che non è più idea di stadio, ma inizia a essere stadio. E a questo punto ti chiedo, Galò, sensazioni su questa immagine e sulla prossima che secondo me è ancora più bella?
2: Beh, la sensazione veramente di un work in progress continuo, di una fase sempre più entusiasmante, perché poi è come se veramente giorno per giorno stiamo vedendo la ricostruzione di questo gioiello che tornerà a essere la casa del Taranto. E la cosa più bella è che ti dà veramente la sensazione di guardare al futuro, ti dà veramente la sensazione di una sorta di 2.0, si potrebbe dire, no? di un'era 2.0 in cui ci saranno delle nuove storie da scrivere in questo impianto, e si spera naturalmente storie positive. E la cosa molto, molto importante, Dario, e questo è uno scatto culturale anche secondo me, perché io punto molto su questo, l'assenza di barriere.
0: Sì, anche se oggi.
2: Anche se sì, no, forse.
0: Anche se oggi sono.
2: Ma non sono le barriere di una volta.
0: No, parliamo di una barriera in vetro che va a separare, ma alta ma davvero poco, che va a separare di fatto quella che è l'area del campo con quello che è il settore. L'appello è, mi raccomando,
2: No, ecco perché parlavo di scatto culturale.
0: Cioè, assolutamente,
2: perché poi naturalmente questo ricorda veramente molto gli stadi inglesi per certi versi.
0: Sì.
2: Però sappiamo in Inghilterra com'è, quindi la cultura che c'è all'interno degli stadi. Ecco, io mi auguro che davvero ogni singolo tifoso del Taranto prenda questo impianto come se fosse casa propria.
0: Sì, assolutamente.
2: Quindi per tutto quello che veramente anche si è speso, ragazzi, per questa roba qui, per tutti gli sforzi che ci sono stati, che sia veramente l'inizio di una nuova concezione culturale di tenere le cose proprie pubbliche in una certa maniera. Vale per lo stadio Iacovone, vale per gli impianti che si stanno andando a costruire, vale per gli impianti che sono in fase di ristrutturazione.
0: Sì, assolutamente.
2: Cerchiamo
0: sì.
2: Veramente di cogliere questa grandissima occasione per custodire questi nostri impianti. Io ho una sensazione che davvero, io confido molto nelle nuove generazioni soprattutto, perché sì. Loro inizieranno a vedere il Taranto del futuro, quello che vedranno anche tra 10, 20, 30 anni. Ecco, io mi auguro che siano proprio loro a essere portavoce di un nuovo messaggio, di un messaggio di conservazione delle proprie bellezze. È come se questo stadio fosse un museo, fosse un'opera d'arte che va curata, va preservata, sì. che naturalmente è anche il simbolo di un territorio e di una città. Quindi io mi auguro soprattutto questo. Quindi quando io vedo queste immagini, io mi immagino proprio questa novità anche nel modo di approcciare questo stadio, che deve essere finalmente un modo di approcciare moderno e finalmente intelligente, non cafone, passami il termine.
0: No, assolutamente, assolutamente sì, deve essere un modo diverso di approcciare. Chiedo a Candelli di mandarci anche l'altra immagine, quella più bella, quella più suggestiva, quella più romantica. Eccola qua, qua
3: sembra, a casa,
0: qua sembra un'altra cosa. Delisis, sì. Lei che ha uno stadio alle sue spalle, adesso ne ha uno anche davanti agli occhi, che ne pensa?
1: Non ho parole.
0: Sì. Sì, però qui siamo in televisione, dobbiamo parlare, altrimenti dobbiamo chiudere.
1: No. No, ragazzi, a parte che è stato davvero emozionante questo percorso che abbiamo vissuto praticamente tutti quanti assieme, perché cioè, da che l'hanno iniziato a demolire la gradinata fino a oggi, cioè, il tempo è letteralmente volato, ma è stato molto molto piacevole giorno dopo giorno vedere casa nostra crescere.
0: Sì, poi qua si
1: Infatti, io credo che
0: vede,
1: sarà ancora più emozionante, per tutti noi metterci piede una prima volta.
0: eh. Sì, si vede anche il geometra Bitetti qui di spalle, lui che è diventato famoso e che sta curando la crescita del nostro Taranto, quindi del nostro Iacovone, pardon. Bellissima questa foto, vero? Lei che dice, professore?
3: Sì. Devo dire che, chiaramente da tifoso come tutti noi, una delle cose che mi ha allontanato dal sentire la partita normalmente
0: Sì.
3: l'anno scorso, oltre all'eccellenza, come ci siamo arrivati, eccetera, è stato proprio il non giocare a Taranto, il non giocare allo Iacovone. È il ritorno di una routine, il ritorno di una comunità, di una coscienza collettiva che può tornare ad auto-organizzarsi e a viversi in quella maniera che soltanto noi, quindi tifosi di gradinata, ultras, curva, quindi cani sciolti della curva, eccetera.
0: Sì, tutti.
3: Sì, esatto, tutti quanti sappiamo vivere e dare quel contributo nella nostra unica maniera. E penso che proprio attraverso questa coscienza collettiva e questa consapevolezza sono d'accordo e sono ottimista sulla mia generazione, perché come diceva Maurizio, appunto, nella capacità che avremo di conservare questo stadio.
0: Lei non fa parte del futuro, San Cesario. Le generazioni di cui parla Calò sono quelle a divenire, anche successiva alla
3: Ma noi
0: sua.
3: siamo quelli che dobbiamo, cioè siamo quelli che dovranno conservare per loro.
0: Sì, no, ma lui parlava già di quelli successivi, nel senso quelli che
3: Proprio.
0: vedranno il Taranto del futuro, voi sarete quelli che vedranno il Taranto del presente.
2: Oserei proprio dire quasi dell'età
0: La
2: dei.
0: fascia di mio figlio, quei ragazzini di 6-10 anni,
2: Ero
0: che
2: proprio su quelli,
0: non si sa
2: appunto.
0: per quale motivo
2: No,
0: tifino Taranto.
2: sì, è
0: Voi siete
2: chiaro
0: il
2: che deve
0: futuro,
2: partire
0: San Cesario. È
2: da quelli che in
0: chiaro.
2: questo momento hanno un'età
0: È chiaro che
2: giovane,
0: sì.
2: adolescenziale, a salire, però soprattutto i bambini di adesso, cioè i bambini che
3: Chiaro.
2: oggi
3: Che vedranno
2: stanno,
3: uno stadio
2: che
3: così.
2: vedranno e che sarà lo stadio loro che inizierà ad essere lo stadio che, per esempio, almeno io personalmente, ho vissuto le prime volte da ragazzino,
0: Sì,
2: che era il
3: esatto.
2: classico
3: Però si
2: Iacovone.
3: può dire che finalmente si sta voltando pagina, per riassumere tutto.
2: Strutturalmente alla grande, però
3: Culturalmente ci
2: adesso,
3: vogliono decenni.
0: via.
2: Adesso.
0: Voltiamo pagina un attimo adesso perché chiedo a Delisis. Delisis, lei dove sarà il 21 agosto?
1: Tribuna Est.
0: Sì, Tribuna Est, quindi in gradinata praticamente,
1: Sì,
0: vero? E intanto è
1: assolutamente
0: notte
1: sì. Lato Curva
0: dietro,
1: Nord.
0: eh? Occhio ai lupi da quella
1: Lato Curva
0: parte
1: Nord.
0: perché.
1: No, non mi fanno niente i lupi.
0: No, non ti fanno niente i
1: Tra
0: lupi.
1: l'altro non mi fanno niente,
0: Non
1: no,
0: ho
1: sono io che
0: paura dei
1: faccio
0: lupi.
1: qualcosa.
0: Bene, bene, bravo Delisi,
1: No,
0: sprezzante del
1: però voglio dire
0: pericolo.
1: una
0: Lei,
1: cosa,
0: prego,
1: se ne sullo
0: prego.
1: stadio volevo dire,
0: Sì, prego, come
1: che
0: stiamo
1: giorni fa
0: andando?
1: girava su Facebook, sui social, insomma. La foto probabilmente scattata in tribuna ovest, io già mi sto imparando ovest-est,
0: Sì.
1: scattata a raccordo tra tribuna ovest e curva sud.
0: Successo?
1: Ragazzi, vi posso dire che mi è sembrato uno di quei tipici stati da Conference League, voglio dire, cioè non vorrei esagerare, non dico Premier, Champions League, perché non mi fate esagerare, però sai, quegli stati tipo tedeschi, polacchi, quelli delle squadre che partecipano in Conference League.
0: Dell'Lech
1: Che guardate
0: Poznan, vero?
1: veramente più o
0: Jagiellonia.
1: meno,
0: Jagiellonia ha sentito da queste parti, capito? Quindi di
3: dai,
0: qua addirittura siamo andati.
1: anzi, fammi dire,
2: è vero,
1: Emanuele, l'Unione Saint-Gilloise.
2: l'Unione Saint-Gilloise,
0: Vedi?
3: vero, ancora meglio di Saint-Gilloise, insomma, quello è uno stadio
0: Meglio,
3: molto
0: meglio.
3: strano, insomma,
0: Fatemi
3: tutto.
0: parlare di Giochi al Mediterraneo perché lui il 21 sarà in tribuna S. San Cesario, lui ha fatto il biglietto?
3: In curva,
0: In curva,
3: ovviamente.
0: ovviamente, Cesario, come avete capito, insomma, ho già che ha detto cani sciolti. Questo vi fa capire l'estrazione di tifo che appartiene a Emanuele San Cesario. Lei immagino che sarà lì per motivi di lavoro, professore, dottor
2: Probabilmente
0: Calò,
2: sì,
0: quindi come
2: spero di sì.
0: sottoscritto saremo lì per motivi di lavoro, ma il 21 di agosto si stappa la kermesse dei giochi al Mediterraneo, si apre, finalmente, non ce la faccio più, finalmente è arrivato questo agosto qua. Basta, però si apre con la manifestazione, con la cerimonia, grazie Calò, con la cerimonia di inaugurazione. C'è però un però che abbiamo analizzato ieri, ovvero le gare che si svolgeranno a Taranto, perché la nazionale, che vi abbiamo anticipato essere attraverso la nostra grafica l'Under 21 di Silvio Baldini, al quale ci stringiamo perché oggi ha subito un gravissimo lutto, e ci stringiamo fortemente come redazione di Studio 100 per quanto possa essere importante.

0: L'esordio lo farà a Lecce il 22 di agosto contro l'Albania, il 24 poi scenderà in campo con l'Algeria al Fanuzzi di Brindisi e il 26 chiuderà il girone allo Iacovone contro il Kosovo. Vi dico la verità, io ho letto il calendario e ho storto il naso. Ho storto il naso perché ho detto scusate, ma è impossibile che la manifestazione sia Taranto 2026 ed è impossibile che la nazionale non giochi la gara d'apertura, non giochi qui tutte le partite. Cioè io volevo che fosse come Roma per la nazionale degli anni 90.
1: Esatto. E là si forzò la mano addirittura perché la nazionale doveva rimanere a Roma con quello
0: e non ci siamo riusciti perché insomma, però sì. E infatti qua a Napoli ci abbiamo perso e quindi avrei voluto che la nazionale italiana giocasse l'Under 21, contentissimo di questa scelta dell'Under 21, e giocasse a Taranto tutte le partite del suo percorso. Allora abbiamo chiesto com'è possibile questo? Ci è stato spiegato che l'Italia non giocherà, gli azzurrini non giocheranno a Taranto la gara d'esordio e la seconda gara perché dopo la cerimonia inaugurale del 21 bisognerà procedere con lo smontaggio della scenografia che farà parte dell'inaugurazione, della kermesse di inaugurazione di Taranto 2026 e bisognerà successivamente preservare il prato che è stato posato in queste ore, che è già stressato di suo perché ha un tempo abbastanza ristretto per aderire per la posa, e bisognerà tutelarlo nelle fasi successive allo smontaggio senza un calpestio continuo che riguardi una partita di calcio nei giorni immediatamente successivi. Calò.
2: Vabbè, ma penso che sia abbastanza normale questo, cioè, lo dico, va in linea con quello che è l'organizzazione del...
1: Fortunatamente abbiamo questi discorsi. Cioè non
2: fortunatamente facciamo questi,
1: fatto,
2: esatto, fortunatamente facciamo questi discorsi, per cui ci sta e vedremo l'Italia contro il Kosovo. L'augurio di vedere anche magari l'Italia andare avanti nel torneo,
1: vincere i giochi del Mediterraneo.
2: E quindi io posso addirittura arrivare a vincere. E sarà soprattutto molto bello, sai Dario, dai la sensazione veramente di essere internazionale. Questa è la cosa che è bella, quindi non il classico localismo,
1: esatto.
2: Ma finalmente anche aprirsi un po', perché aprirsi un po' fa bene alla salute, guardate che vedere anche altro e ospitare anche altre situazioni fa molto bene. Io mi immagino un domani la nazionale maggiore che possa venire qua, che
1: sto aspettando soltanto che
2: è assolutamente probabile, come in futuro ci potrà essere la possibilità di ospitare anche delle altre manifestazioni internazionali, perché
1: sì.
2: Poi sappiamo, no Dario, questa polemica UEFA 3, UEFA 4, non lo so, ma ci sarà la possibilità.
0: Per meno grazie, dice qualcuno.
2: No, ma il Taranto, lo Iacovone, avrà le sue soddisfazioni anche extra Taranto.
0: Sì.
2: Quindi
0: sì.
2: Confidiamo nel futuro e poi la grande possibilità, consentitemi da appassionato di musica, guardate che là si possono fare dei concertoni e là significa anche andare in un'altra direzione di, come posso dire, anche di promozione del territorio.
1: Di lungimiranza.
2: Esatto, quindi non solo il discorso calcistico sportivo, ma anche la possibilità di ospitare grandi concerti che a Taranto mancano, pensate, da 50 anni.
1: Off topic che non off topic, perché ne stiamo parlando. Io sono uno studente di giurisprudenza a Taranto, quindi esco dalla mia università e ho quasi di fronte al conservatorio e ogni volta mi dico che è uno spreco non avere un movimento che poi si estrinsechi. Certo lo fanno, c'è il Medimex e c'è sicuramente una scena underground, non underground, che è abbastanza forte a Taranto.
2: Sì.
1: Però non avere un riferimento nazionale, dei collegamenti, perché poi c'è la questione dei collegamenti, non dipende solo da noi, e su questo magari altre persone che dovranno lavorare e agire di dovere dovranno appunto intervenire, però che Taranto non sia un riferimento nazionale anche dal punto di vista dei concerti è un grandissimo spreco e questa è una cosa che sicuramente può fare bene, finalmente un po' di multiculturalità.
2: Ecco.
1: Perché
2: l'apertura mentale è sempre meglio della chiusura.
1: Esattamente.
0: Certo, assolutamente sì. Vi vado a fare il recap di quelle che saranno le partite allo Iacovone e poi chiudiamo la parte sportiva relativa al Taranto Calcio, poi parleremo di basket non solo ma anche di inclusione, di inclusività. Con una kermesse che andrà in scena al Palazzolo, andrà in scena a Taranto, di cui parleremo a brevissimo. Le gare che riguardano lo Iacovone le vado a leggere: saranno Kosovo-Italia del 26 agosto alle 21, poi la prima semifinale, ovvero quella del 28 agosto alle 10.30 allo Stadio Erasmo Iacovone, la seconda semifinale alle 21, sempre allo Stadio Erasmo Iacovone, e poi la finale per loro domenica 30 agosto alle 19 allo Stadio.

0: Sempre la smoglia comune, chiaramente potranno essere soggette a variazioni orarie. E poi il torneo femminile nel quale gareggerà l'Under 18 che giocherà il 27 agosto alle 21, sempre all'Olimpia Covone, semifinale 1 sabato 29 alle 10:30, semifinale 2 sabato 29 alle 21 e poi finale per loro lunedì 31 agosto alle 19, sempre allo stadio Erasmo Iacovone. Io vi chiedo di rimanere qualche minuto qua perché dovremmo avere in collegamento un ospite. Io però non so se c'è già Alberto Andriola, perché con lui abbiamo. Eccolo qua, presidente, buonasera, benvenuto a 100 Sport Weekend. Come sta?
1: Grazie, grazie a voi, grazie dell'invito.
0: Presidente, io farei subito sentire che lei è un Tarantino Doc, vero?
1: No, io non sono un Tarantino Doc, ma il mio nonno è nato a Bari e si è laureato a Bari, quindi diciamo una mia parte pugliese è molto presente, anche se ho sempre vissuto a Udine, però insomma, per me la Puglia è origine anche da un certo punto di vista. Se
0: Bene,
1: mi
0: però
1: permetti 15 secondi. Se mi permetti
0: io
1: 15 secondi, voi
0: quando l'ho sentita, Presidente, ho subito insomma notato, prima che Di Leo mi dicesse, che il nostro amico in comune mi dicesse che lei proviene da altra regione italica, però ho notato un accento friulano che mi piace tantissimo e vorrei capire perché, di cosa stiamo parlando, perché c'è una manifestazione che vi interessa molto da vicino, che interessa lo sport, ma che interessa soprattutto un contesto sociale, il che insomma. Lo portiamo davvero molto, lo teniamo, lo abbiamo davvero molto a cuore perché quando lo sport è inclusività, in quel caso, quando lo sport è inclusione, c'è massima attenzione da parte nostra.
1: ma guarda, io sono il presidente di Sport Inclusion Friuli Venezia Giulia, che è un'associazione di promozione sociale che si occupa della divulgazione dello sport inclusivo. Sport inclusivo che in questo momento è Baskin e Futsal. Il Futsal è proprio stato inventato da noi, lo stiamo portando in giro per l'Italia con una collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti della FIGC. Il Friuli Venezia Giulia ha avuto mandato, diciamo, di occuparsi dello sviluppo di questo sport che, come le dicevo, abbiamo inventato e siamo, diciamo, la regione pilota per far sì che poi la diffusione sia a livello nazionale e, nella nostra intenzione, assolutamente internazionale. Quindi la scelta di Taranto perché? Perché Taranto in questo momento è centrale, diciamo, nell'orizzonte internazionale. Una rassegna come quella dei Giochi del Mediterraneo permette di avere una capacità di divulgazione molto importante, insomma. Ecco, intorno al nostro Mediterraneo stanno succedendo delle cose poco piacevoli, ma noi
0: Vero.
1: crediamo che proprio dalla capacità, come gli sport inclusivi, di essere legame, ponti tra i popoli, tra le culture, tra le regioni diverse, ci possa essere un miglioramento, direi anche sostanziale, delle società e delle nazioni che vivono intorno al nostro straordinario mare. Per cui abbiamo chiesto di essere ospitati e abbiamo avuto la fortuna di ricevere, diciamo, un esito positivo e quindi abbiamo organizzato, a margine dei Giochi del Mediterraneo, ovviamente, questa rassegna in cui presenteremo sia il Baskin con la collaborazione con l'Ontain, che è il centro sportivo aziendale e industriale, con la collaborazione con il presidente Spinella,
0: Sì.
1: e con, naturalmente, per quello che riguarda il nostro sport, con la Lega Nazionale Dilettanti. E quindi mostreremo questi sport in questa prima vetrina il 25 di luglio e poi il 29 agosto presenteremo proprio a tutte le delegazioni delle nazioni partecipanti ai Giochi del Mediterraneo veri e propri, con una serie di filmati, incontri, una serata che faremo, presenteremo questi nostri sport nella speranza che piacciano e che possano essere, naturalmente, poi in un futuro, speriamo anche piuttosto recente, essere praticati anche nelle regioni, cioè nelle nazioni del Mediterraneo.
0: Non è soltanto sport, come dicevamo, ma è capacità e possibilità di creare aggregazione intorno a qualcosa che sino a qualche anno fa era del tutto sconosciuto. Io penso al Baskin che conosco direttamente, conoscendo su Taranto una realtà che opera da diversi anni e che si occupa di

0: ragazzi che senza questa realtà, senza questa associazione sarebbero chiusi in casa. E invece hanno la possibilità di praticare sport, hanno iniziato pre-Covid, hanno dovuto mollare e hanno ripreso con più forza e più veemenza dopo il Covid. Quindi il messaggio più importante che si può lanciare è ok lo sport, ma anche la capacità di mostrare a questi ragazzi, a queste famiglie che non sono da soli e che esiste anche per loro la possibilità di relazionarsi normalmente in un contesto sportivo, agonistico o non, questo ci interessa davvero poco.
1: Eh sì, assolutamente. Non confondiamo lo sport inclusivo con lo sport per persone con disabilità. Lo sport inclusivo è lo sport per tutti, in cui persone di qualsiasi età, di qualsiasi genere, di qualsiasi età, con e senza disabilità, hanno la possibilità, nello stesso luogo, nello stesso tempo, di cooperare insieme per uno scopo comune. Questa è la forza dello sport inclusivo, che è la società che viene portata in un campo di gioco. L'esperienza che abbiamo avuto noi, io con la mia società, per esempio di Baschi in particolare, ma anche di Fuzzoli in questo momento, viviamo questa straordinaria trasformazione, che lo sport può avere un'altra connotazione, che è quella dello sport trasformato, in cui tutti danno il massimo delle loro capacità, tutti sono assolutamente necessari per il risultato finale della squadra. Questa è la magia degli sport inclusivi, che vogliono porsi non come un qualche cosa di buonistico, ma
0: Certo.
1: come un vero e proprio cambiamento dell'orizzonte sociale e anche sportivo.
0: Presidente, io non posso che aspettarla a Taranto, mi farà piacere conoscerla quando sarete qui dalle nostre parti e seguire personalmente quello che è l'evento sia di luglio che di agosto. Buon lavoro e grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, noi adesso andiamo in pubblicità, io saluto però qua gli ospiti Calò, chiaramente, grazie Maurizio.
2: Grazie a te, Dario, come sempre. Buona serata.
0: Ringrazio il professor San Cesario di essere stato con noi, come al solito, mai banale, professore. Tu mi farai arrestare, ma poi. Però mai banale. Grazie, prof. Grazie. Settimana scorsa
2: Grazie
0: addirittura magagne, parlando della federazione, ho detto magagne, però io ho dovuto assumere responsabilità, è quello, quindi è tutto del tuo campo. Grazie, prof.
3: a voi e spero di ripresentarmi
0: Ma
3: prossimamente.
0: certo, ci manca, senti noi, se stai con noi un po' da nessuna parte, forza con noi.
3: Beh.
0: Delisis, lei invece resta lì, mi faccia vedere Delisis Scandelli per piacere, voglio vedere che temperatura fa a Campobasso. Fa freddo?
3: Meno 10.
4: No, però c'è un venticello tiepido,
0: Sì, ma
4: piacevole
0: tiepido era
4: intanto.
0: prima, adesso è men che tiepido. Resti qua perché ho una sorpresa per lei, le faccio vedere dei compagni di merende tra poco, va bene che saranno qui, che lei conosce bene, va bene?
4: Addirittura, ok, perfetto.
0: Grazie. Pubblicità, stia buono, Delisi, spero abbiamo già tanti problemi. Pubblicità e torniamo tra pochissimo.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione. Ma è sempre driven by people.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis,

0: scelti per proteggere.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Allora, rieccoci, gli ultimi 10 minuti di questa nostra trasmissione. Sono stato obbligato a dire che sono gli ultimi 10 minuti, altrimenti ci spengono tutto, mi hanno detto. No, scherzi a parte, 10 minuti perché già due ospiti saranno parlanti, uno un po' meno, ma capirete presto perché. È un piacere averli qui, io vado a presentarli in ordine inverso di vicinanza. Lui torna in veste della rappresentanza dell'associazione che già organizzava il torneo dei Due Mari. Sto parlando di Mattia Tardia. Mattia, buonasera, ben trovato.
3: Buonasera.
2: Saltiamo a più e pari l'ospite centrale e presentiamo invece la new entry, giovanissimo, figlio d'arte, ma non posso dirvi di chi, non posso. Francesco Montanaro, ciao Francesco.
4: Buonasera,
2: ben trovato.
4: A tutti.
2: Prima a Studio 100, vero?
4: Prima volta, 2006, 18 anni.
2: 18, mi fa fare i conti a questo, dimmi quanti anni c'hai, perché che mese è il 2006?
4: Ah? Di che ottobre. Mese?
2: Cioè, non ha visto manco il mondiale il 2006 questo, ragazzi, anni... Vabbò, e poi abbiamo lui, Delisis, hai capito perché? Abbiamo un maledetto, uno dei maledetti.
5: Solo uno, che poco ma buono.
2: Eccolo qua, dove sei andato? Non eri là, è una cosa registrata domenica questa.
6: Te l'avevo detto che avrei cambiato location.
2: Ma chi?
5: Vabbè, questo è l'effetto
6: ti
5: nostalgia.
6: Stava scaricando la batteria del PC.
2: No, secondo me tu hai voluto rimetterti nella tua posizione ideale della domenica, cioè da dove ci raccontavi le tue... le sfighe che portavi in giro per l'Italia senza riuscirci, tutto sommato. Però eccolo qua, sei contento? Vuoi dire qualcosa a Giacomo De Luca che sta qua?
6: Giacomo, fatti trovare, mo che c'è Natale, ce ne va a prendere un caffè.
2: In italiano
5: è più una minaccia, sì, che è un invito, sì. Però no, volentieri, volentieri.
2: Bene, vabbè, al di là della restala, non te ne andare perché voglio anche un tuo giudizio. Loro si chiamavano Troppo Calcio, no qualche tempo fa, si chiamano. Poi hanno, non avendo un granché da fare durante le loro giornate, no, hanno scelto, dice, che facciamo oggi? Cambiamo il nome, da oggi non ci chiamiamo più Troppo Calcio. E adesso si chiamano?
5: Adesso siamo Troppo Club. La volontà nasce perché non volevamo più associarci solamente al mondo del calcio.
2: Che
5: ma
2: nemmeno il mondo del calcio.
5: Il mondo del calcio non ci ha mai accettato, chiaramente. Voi, diciamo, certo. Però volevamo appunto trovare un modo affinché potessimo abbracciare tutti gli altri, sì, sport, sperando che questo abbraccio possa essere ricambiato, è la prima occasione, appunto, diventa questo nuovo grande torneo che felicemente organizzo con questi due altri due ragazzacci, sì, tutti gli altri maledetti, sì, e tante altre teste qui coinvolte, ma che comunque per la prima volta ha riunito già realtà ben affermate del mondo del basket tarantino, come appunto il torneo dei Mari, Seaside Showdown. Non so, però
2: no, anche perché tu hai esaurito quella che è la tua sfera di competenza.
5: Certo, cioè, io adesso inizia qui il mio zittire.
2: Sì, che non è una cosa negativa, considerando che è un anno che parli. Tardia, lei che invece ha cognizione cestistica rispetto a quella che sono le competenze portate in dote dal nostro De Luca, minime, quelle che porta lui, men che minime, è il, se vogliamo, il reprise, come dire, il proseguo di quella che era l'attività che veniva fatta negli scorsi anni col torneo, col trofeo dei Due Mari, no? Il torneo, sì, dei Due Mari che voi avete sapientemente organizzato, che avete pubblicizzato alla grande, ho visto tantissime volte, tante volte, tanti ex giocatori, giocatori attuali, divertirsi al Palamazzola piuttosto che in altre strutture. Adesso cambiamo pelle, ringiovaniamo quella che è l'immagine, non quella che è l'età, perché quella ci resta. Però insomma, un bel melting pot d'esperienze col basket al centro.
7: Certo, assolutamente. E l'iniziativa è stata, l'abbiamo colta appunto per creare qualcosa di nuovo, perché magari unire più realtà poteva far crescere appunto sia il torneo Due Mari che il Seaside, e far crescere anche l'ambiente cestistico tarantino, che è molto importante, insomma.
2: Bene, quindi pronti? Quando è sto torneo?
7: 31. a luglio e 1-2 agosto.
2: Quindi tre giorni. In tutto questo vedo un giovanissimo, classe 2006, mi ha detto, facevo stringendomi a fare i conti, figlio d'arte, lo ribadisco, ma non posso dirvi di chi. Perché ti accompagni a loro? Cioè, in particolar modo a uno dei due?
4: Tutto è nato principalmente per dare un nuovo volto della pallacanestro tarantina, quindi abbiamo unito principalmente il torneo Due Mari, perché sono organizzati logicamente da Mattia, Camerino e tante altre teste che sono letteralmente...
2: Sì, Mattia va bene, ma Camerino e testa non lega, cioè, potrebbe
5: Camerino.
2: Legare. Sì, no, lei guardi, continuo, poi avrò da dire, però dico Camerino e testa, cioè potrebbe legare, però risulterebbe volgare come cosa, invece testa, vabbè. Prego, vada.
4: E quindi volevamo dare un nuovo volto alla pallacanestro tarantina, sì, andando a realizzare questo unico torneo, quindi organizzato principalmente, l'organizzazione nasce da troppo club, che ci dà un'impronta, come per esempio hanno fatto nei loro eventi calcistici, e noi mettiamo invece il nostro import per principalmente la pallacanestro, in quanto volevamo fare un torneo che non fosse soltanto provinciale, soltanto tarantino, ma che andasse a coinvolgere tutte le realtà pugliesi, quindi volevamo logicamente quest'anno ampliare notevolmente le iscrizioni.
2: E adesso, siccome siamo a rischio figuraccia, in questa domanda la faccio a lui: quante realtà hanno aderito al vostro invito?
5: Ancora non abbastanza, perché vorremmo fossero letteralmente tutte,
2: sì,
5: perché non troppo. C'è mai limite al troppo, esatto.
2: Posso chiedere un numero, oppure questo crea, mi vuole dare un numero, preferisce mantenere celato il numero delle realtà che...
5: Guardi, come dire, i numeri lasciano il tempo che trovano, certo, al momento.
2: Fredde,
5: quindi comunque...
2: espressioni algebriche, certo, che tanto male fanno a chi ci mette amore in questo,
5: esatto,
2: bravo,
5: esatto,
2: bravo, bravo, giusto.
5: Quindi non mettiamo limiti, numeri, sì, eccetera, anzi rinnoviamo ancora di più l'invito, sì, a scoprirlo dal vivo, a vivere l'esperienza a 360 gradi, a tutti e tre i giorni, perché chiaramente l'evento non è solo aperto a chi vuole partecipare attivamente, quindi giocare e magari provare anche a vincere, chi lo, sì, sa, però è aperto a chiunque voglia passarsi una bellissima giornata di sport, tra amici, divertimento, insomma, più di questo che devo dire.
2: Allora, la mia garanzia non è presente qua, dovrebbe essere in collegamento, non so se c'è in collegamento, la mia garanzia, probabile che ci sia... Peppe Stura dovrebbe essere collegato, io non so se c'è, no, mi pare di no. Comunque la mia garanzia, eccolo qua, la mia garanzia è quest'uomo qua. Peppe Stura, buonasera, ben trovato.
3: Ci sono, Dario, ci sono sempre, buonasera.
2: Beh, allora abbiamo raccontato tutto, vuoi aggiungere qualcosa?
3: No, vabbè, mi fa ridere che ormai sei completamente circondato dalla mia famiglia, pure mio cugino adesso.
2: Sì, ma io non l'avevo detto questo, io l'avevo detto insomma che... Sì, va bene, figlio d'arte, nipote d'arte, cugino d'arte, no, privacy, no, è maggiorenne, quindi privacy, però dico, va bene, sei maggiorenne, sì,
4: sì.
2: Altrimenti ce la firmai alle liberatorie pure, sotto denuncia. Diciamo che manca il tuo sigillo a questa presentazione, insomma, di questo torneo, in qualità di persona seria, sì, dei rappresentanti qua.
3: No, vabbè, Dario, mi conosci, io sono contentissimo di questa iniziativa perché... è l'ennesima dimostrazione che quando si collabora a più teste con persone che hanno voglia di fare e di organizzare in questa città si possono ottenere belle soddisfazioni. Giacomo non ha parlato di numeri, ma i numeri sono abbastanza alti,
2: sì,
3: e speriamo ne arrivano tanti ancora di più.
2: Noi come al solito parlo con te, lo sai, vi seguiremo come Studio 100, saremo al vostro fianco in questo evento, nonostante la presenza di Loschi Figuri al fianco dell'organizzazione, ma cercheremo di, come dire, di evitarli accuratamente, ci guardiamo bene,
3: vabbè,
2: a che fare con loro.
3: Oggi ti abbiamo privato, faccio un cenno anche agli altri organizzatori, dato che è anticipato, oggi ti abbiamo privato della presenza di Giovanni San Giorgio,
2: sì,
3: di Francesco,
2: grazie,
3: Camerino.
2: Grazie ancora di avermi privato di questa gente, grazie, perché voglio dire, già io sto, cioè la giornata è lunga, tu immagina Candelli, stiamo,
3: esatto,
2: a stare qua la stamattina alle 6, quindi, immagina se pure doveva sopportare San Giorgio e gli altri, va bene così, grazie di avermene privato.
3: Grazie, Camerino sarebbe stato devastante, lo sai.
2: No, lascia stare. Va bene così, va bene così. Io già De Luca è insomma abbastanza...
5: Dai, in onore non ho messo le calze.
2: Sì, noto che a casa avete eliminato quasi tutti il pantalone lungo nonostante si vada in televisione, ma questo è un altro discorso, ma va bene. Stola, io non posso che ringraziarti. Va bene, eh? Caccio loro, tranne Montanaro, caccio loro. E finiamo.
3: Io ringrazio come sempre te per tutto quello che fai, per come rappresenti lo sport a Taranto. E ti aspettiamo il 31 luglio e l'1-2 agosto al Tenso Statico Luca Attanasio.
2: Vi lascio mio figlio, 31, 1 e 2 per notto completo, va bene? Lo tenete a
3: grazie
2: mezza
3: di tutto.
2: Pensione almeno. Grazie Stola, grazie mille. Allora io non posso che ringraziare qua i presenti. Ribadisco, io non comprendo la tua attinenza col mondo del basket, ma col mondo dello sport in generale, col mondo della televisione, men che meno, ma sono io il colpevole,
5: Dario,
2: col mondo della televisione. Quindi
5: nel
2: mi assumo...
5: momento in cui... c'è una palla, cioè magari addirittura due dove io mi posso mettere anche in mezzo, mi troverai sempre. Quindi,
2: per dire, io non lo dico, questo farei un reel, lo metterei domani. Sì, quindi, sì. Direttamente.
5: Anzi, penso che mamma mi sta guardando, mamma.
2: Sì,
5: sei fiera di me.
2: Certo. Non possono che esserlo, sicuramente. Francesco, grazie, redimiti, sei ancora in tempo, grazie di essere stato qua con noi. No, dico redimiti rispetto a loro.
4: Ah, no.
2: No. Prendi le distanze. No, sì, grazie a Mattia, no a te, grazie a Mattia Tardia ovviamente, grazie anche a Giacomo De Luca,
5: grazie
2: molto noto ormai di Studio 100, la domenica in giro per i campi, ma non solo. Ringrazio anche Delisis ha cambiato nuovamente postazione, dov'è? Dove si trova Delisis? Quanti metri quadri è il caso di Delisis? Mi dica.
6: Non lo so, poi ti manderò in privato
2: del numero perché, esatto. Perché in privato? Perché in privato, Delisis? Perché? Facciamo vedere a tutti.
6: Casa mia è casa mia, scusa.
2: Non si rigidisca, Delisis, non faccia così.
6: No, anche perché io già ho provato a immaginare l'immagine di De Luca tra due palle. Cioè...
2: Sì, non è una bella immagine.
6: È qualcosa di
2: raccapricciante. Sì, ragazzi, però ricordatevi che io qua faccio il direttore di professione. Non, come dire, cerchiamo
6: comunque,
2: di...
6: l'outfit di Giacomo è Serie A.
2: Ho visto di peggio quest'inverno, posso dire questo, ho visto di peggio quest'inverno, quindi va bene così. Grazie Delisis.
5: Il vero che riconosce il vero.
2: Sì, assolutamente.
5: Ma ti aspettiamo il 31, l'1 e il 2... Sei di passaggio?
6: No, purtroppo c'è ancora da fare. No, purtroppo no.
2: Va bene, potete chiamarvi e accordarvi tra di voi per queste cose. Grazie Delisis, arrivederci, buon campo basso.
6: Ciao ragazzi, grazie a voi, buona serata.
2: Grazie anche agli ospiti che sono stati con noi in collegamento, gli altri oltre a Delisis, a Maurizio Galò, al professor San Cesario, ovviamente grazie a Peppe Candelli che ha curato sapientemente la nostra regia, grazie a coloro i quali hanno avuto la costanza e la pazienza di seguirci per un'ora e mezza, sì, 58, sì, un'ora e mezza di questo appuntamento del 17 di luglio con 100 Sport Weekend. La puntata va in replica domani, mi raccomando restate, anche perché poi domani c'è tutto il palinsesto di Studio 100 alle 14 col TG e quant'altro. Noi ci vediamo venerdì con 100 Sport Weekend, buon fine settimana a tutti.
8: Questo programma è offerto da Baux Casa, vivi nuove forme di benessere, 5 Motors, Otto Salus, Impresa Edile Cassalia, dal 1975. E77SRL.
9: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5%.

0: Studio Cetto. E tu?
1: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: La sanità pugliese è pronta alla riorganizzazione. L'assessore Pentassuglia presenta ai ministeri competenti la bozza del piano operativo, ma le opposizioni attaccano e una cura dimagrante. L'aeroporto del Mediterraneo non toglierà nulla agli altri scali pugliesi. Il commissario straordinario dei giochi, Massimo Ferrarese, spiega la sua proposta di rilancio dello scalo di Grottaglie. L'ASL interviene sul caso dell'infermiera aggredita durante il turno al pronto soccorso del San Pio a Castellaneta. L'aggressore era sottoposto ad una misura limitativa della libertà disposta dall'autorità giudiziaria. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura dei due incendi divampati a Taranto intorno alle ore 13 in diversi punti della città che hanno costretto i vigili del fuoco ad intervenire in maniera quasi simultanea su due diversi fronti. Partiamo dal primo, intorno alle 13 appunto, un incendio divampato all'interno della struttura dell'ex Enaip in via Ancona. Una densa colonna di fumo nero si è elevata nelle vicinanze dello stadio Iacovone, disperdendo un odore acre in tutta la zona. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza tutto a pochi passi dalla sede dell'ASL. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe preso fuoco un mezzo abbandonato all'interno della struttura che da anni versa appunto in stato di abbandono. Le fiamme alimentate dalle sterpaglie presenti all'interno del recinto non hanno fortunatamente causato danni ulteriori a persone o cose. Resta però da verificare la dinamica che ha causato l'incendio, che riporta l'attenzione su un sito dimenticato da anni al degrado. L'altro incendio invece è divampato sempre nella stessa ora nella zona vicina all'Istituto Scolastico Maria Pia in via Galileo Galilei, dove si trova il campo da street basket realizzato dall'amministrazione comunale. Secondo le prime ricostruzioni avrebbero preso fuoco le numerose sterpaglie presenti nella zona, interamente carbonizzato un albero. La sequenza di incendi che sta interessando la nostra città, che porta il Tarantino al secondo posto nella regione Puglia per questi eventi, riaccende ovviamente i riflettori sulla necessità di ripulire i terreni dalla vegetazione secca e incolta. Anche in questo caso il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori. E cambiamo adesso argomento. La sanità pugliese è pronta alla riorganizzazione. L'assessore a ramo Donato Pentassuglia pronto a presentare la bozza del piano operativo 2026-2029 ai ministeri competenti. Vediamo.
1: È iniziato il percorso che cambierà la sanità pugliese dei prossimi anni. L'assessore regionale Donato Pentassuglia ha presentato ai ministeri della Salute e dell'Economia il nuovo piano operativo 2026-2029, un documento che punta a riportare in equilibrio i conti del servizio sanitario regionale dopo il pesante disavanzo. La bozza prevede una profonda riorganizzazione del sistema. Il primo effetto riguarda il personale. Le nuove assunzioni di infermieri e operatori sociosanitari, inizialmente previste entro il 2026, slitteranno ai primi mesi dell'anno successivo, una scelta dettata dalla necessità di contenere la spesa, ma che rischia di alimentare il malcontento tra sindacati e migliaia di donne in attesa di stabilizzazione. Sul fronte ospedaliero invece è prevista una revisione della rete assistenziale. 5 punti nascita con meno di 500 parti l'anno potrebbero essere chiusi o accorpati, mentre saranno valutati anche i reparti con bassi volumi di attività o pochi ricoveri rispetto agli standard nazionali. Cambierà anche l'organizzazione interna degli ospedali. I circa 200 dipartimenti oggi presenti nelle aziende sanitarie pugliesi saranno ridotti attraverso accorpamenti e la nascita di dipartimenti interaziendali. La regione punta inoltre a rafforzare Azienda Zero come centrale unica per gli acquisti sanitari, con l'obiettivo di ridurre i costi. Prevista anche la soppressione della Puglia Life Science Foundation, le cui funzioni passeranno ad Ares. Per la Giunta regionale si tratta di una riforma necessaria per garantire sostenibilità e qualità delle cure. Per le opposizioni invece una cura dimagrante fatta di rinvii, tagli

0: e riduzione dei servizi. Ora la parola passa ai ministeri. Il confronto tecnico stabilirà quali misure resteranno nel piano definitivo.
1: L'aeroporto del Mediterraneo non nasce per sottrarre alcunché agli altri scali pugliesi, parola del commissario straordinario dei giochi Massimo Ferrarese, che ha spiegato qual è la sua proposta di rilancio dello scalo di Grottaglie. Ce ne parla Giuseppe Delisanti.
2: L'aeroporto di Grottaglie come aeroporto del Mediterraneo. Non una semplice suggestione, ma l'unica visione strategica accettabile per il futuro della Terra Ionica. È questo il punto di incontro totale tra il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese. I giochi del 2026 devono essere la scintilla per rompere un isolamento infrastrutturale storico. L'obiettivo è chiaro. L'attivazione dei voli civili di linea non può terminare con la fine dell'evento sportivo. Con la sua pista da 3.300 metri, idonea ai voli intercontinentali, Grottaglie punta a collegarsi con hub globali come Istanbul, Francoforte, Dubai e Doha, intercettando un bacino di 2 milioni e mezzo di abitanti tra Puglia e Basilicata. Nessuna concorrenza distruttiva con Bari e Brindisi, assicurano Bitetti e Ferrarese, ma una complementarietà che completa il sistema regionale. Per rendere questa visione subito concreta, il sindaco Bitetti ha già scritto al ministro dell'Interno Piantedosi chiedendo l'autorizzazione per un presidio di polizia nello scalo, tassello burocratico mancante, ma fondamentale per rendere l'Arlotta finalmente pienamente funzionale.
1: E torniamo a parlare adesso dell'aggressione subita da un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Castellaneta, perché interviene l'ASL Ionica per spiegare l'aggressore era sottoposto a una restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
3: È stata aggredita durante il turno di lavoro un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Castellaneta. L'episodio si è verificato nelle ultime ore e, secondo la ricostruzione fornita dall'ASL di Taranto, sarebbe stato un uomo di 47 anni, originario di Laterza, arrivato in ospedale in evidente stato di agitazione psicomotoria. Durante la permanenza in pronto soccorso, prima di essere sedato, l'uomo avrebbe strattonato l'infermiera in servizio. Dopo il risveglio dalla sedazione, sempre secondo quanto riferito dall'azienda sanitaria, l'uomo avrebbe tentato di lasciare volontariamente la struttura nonostante il parere contrario dei medici. Per questo si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. La direzione strategica dell'ASL Taranto ha espresso solidarietà nei confronti della professionista coinvolta e condannano l'accaduto, annunciando il rafforzamento delle misure di tutela per gli operatori sanitari attraverso interventi organizzativi e il potenziamento dei sistemi di sorveglianza. Sulla vicenda è intervenuto anche l'Ordine delle professioni infermieristiche di Taranto. Il presidente Pierpaolo Volpe ha espresso vicinanza all'infermiera e ha richiamato l'attenzione sul fenomeno delle aggressioni ai danni del personale sanitario, chiedendo maggiore sicurezza nei luoghi di cura. L'episodio riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio quotidiano affrontato da medici, infermieri e operatori sanitari nello svolgimento della propria attività. Strutture nate per curare e salvare vite diventano sempre più spesso teatro di tensioni e aggressioni.
1: Restiamo sempre nell'ambito sanitario e parliamo della segnalazione di un cittadino di Taranto con riconoscimento di grande invalido di servizio ed esenzione totale per numerose prestazioni sanitarie. Chiede di prenotare una prima visita antalgica su richiesta dello specialista con codice di priorità entro 10 giorni, ma si scontra con una lista d'attesa che lo rimanda a gennaio 2027, a meno che non decida di effettuarla intra moenia, anticipando circa 200 euro. Vediamo i dettagli nel servizio.
0: È un cittadino riconosciuto grande invalido per servizio, con diritto all'esenzione dal pagamento anche dei ticket per prestazioni diagnostiche, di laboratorio e specialistiche, comprese nei livelli essenziali di assistenza. Eppure oggi si trova costretto a fare i conti non solo con una malattia cronica invalidante, ma anche con un percorso sanitario fatto di attese, rimbalzi e ostacoli burocratici. La patologia di cui soffre si riacutizza frequentemente e richiede cure tempestive e mirate. Per questo, su indicazione dello specialista che lo segue, si rivolge al CUP dell'ASL di Taranto per prenotare una prima visita antalgica presso l'ospedale Santissima Annunziata con codice di priorità B, ovvero una prestazione da garantire entro 10 giorni. La risposta però è sconcertante: la prima disponibilità comunicata è a gennaio 2027, un'attesa incompatibile con il dolore quotidiano del paziente e con la stessa indicazione di urgenza. Ma la situazione assume contorni ancora più paradossali quando, contattando direttamente il reparto, emerge che la visita potrebbe essere effettuata in tempi brevissimi, ma solo in regime

0: Intramenia, quindi a pagamento, sfruttando uno dei tre pomeriggi dedicati all'attività privata del medico responsabile. Il cittadino torna al CUP chiedendo una soluzione, ma riceve come unica indicazione la compilazione di un modulo di reclamo e l'invito a sollecitare il reparto, da cui però arriva un'ulteriore risposta negativa. Le urgenze sono riservate esclusivamente ai pazienti oncologici, mentre per il caso in questione la disponibilità resta fissata tra gennaio e febbraio. A quel punto sono i familiari a cercare una strada alternativa, scoprono che in presenza di tempi di attesa incompatibili con il bisogno di cura è possibile attivare una procedura attraverso l'URP e l'ufficio liste d'attesa per ottenere la prestazione in intramenia a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal decreto legislativo 124 del 29 aprile 1998, una possibilità che fino a quel momento nessuno aveva indicato al paziente. Dopo aver contattato l'URP e raccolto tutte le informazioni necessarie, i familiari tornano al CUP chiedendo semplicemente l'applicazione di quanto previsto, trasformare la prestazione da intramenia a pagamento in una prestazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Anche questa volta però arriva un muro: la risposta è che il paziente dovrà anticipare circa 200 euro per la visita e successivamente presentare richiesta di rimborso. Una soluzione che secondo i familiari trasferisce sul cittadino un onere organizzativo ed economico che dovrebbe invece essere gestito dalla struttura sanitaria. Nel frattempo l'URP indica un ulteriore passaggio, una nuova richiesta all'ufficio liste d'attesa dell'ASL per chiedere ancora una volta la trasformazione della visita da pagamento a gratis. Anche questa comunicazione però resta al momento senza risposta. Intanto è passato quasi un mese dalla prima richiesta, un'odissea di burocrazie e rifiuti, mentre il paziente continua a soffrire di dolori lancinanti, senza poter accedere ancora alla visita che gli dovrebbe indicare la cura da seguire per il suo caso. E la domanda resta inevitabile: quanto deve aspettare un cittadino prima che il diritto alla salute diventi davvero cura e non un percorso a ostacoli? Cambiamo adesso decisamente argomento, torniamo a parlare di ex Ilva. Si avvicina l'incontro del 28 luglio a Palazzo Chigi tra governo e sindacati e intanto prosegue il confronto con Jindal per migliorare la proposta sul futuro dello stabilimento di Taranto. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: Un forno elettrico in più per provare a rafforzare il piano di rilancio dell'ex Ilva di Taranto è una delle ipotesi al centro del confronto tra i commissari di Ilva e Acciaierie d'Italia, il gruppo indiano Jindal, interessato all'acquisizione degli impianti. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la trattativa punta a migliorare la proposta iniziale, soprattutto sul fronte produttivo e occupazionale, in vista dell'incontro tra governo e sindacati fissato per il 28 luglio a Palazzo Chigi. L'offerta iniziale di Jindal prevedeva per Taranto un solo forno elettrico, con una produzione di circa 2 milioni di tonnellate l'anno e l'arrivo di un ulteriore materiale dall'estero. Sul fronte occupazionale, invece, il piano avrebbe previsto l'assorbimento di circa 4.500 lavoratori. Ora i commissari starebbero lavorando per ottenere condizioni più favorevoli. Tra le possibilità ci sarebbe l'installazione di due forni elettrici nello stabilimento ionico oppure un forno con una capacità produttiva maggiore, fino a circa 3 milioni di tonnellate annue. Una modifica che potrebbe incidere sia sui volumi produttivi di Taranto sia sulla riduzione degli esuberi, che restano comunque uno degli aspetti più delicati della vertenza. Al momento la proposta di Jindal resta l'unica concreta sul tavolo della gara internazionale. Non risultano invece nuove offerte da parte di altri investitori né da gruppi siderurgici italiani.
0: Ci occupiamo ora di un'altra vertenza occupazionale, quella della Polibec, perché dopo il nulla di fatto dell'incontro dello scorso 3 luglio, i lavoratori di Massafra, i 35 lavoratori, hanno deciso di incrociare le braccia e manifestare in piazza. Ce ne parla ancora Giovanna Calabrese.
1: L'incontro del 3 luglio si era chiuso senza un accordo. Dopo settimane di stallo nelle trattative, ieri i 35 lavoratori della Polibec di Massafra, azienda del settore delle materie plastiche, hanno proclamato uno sciopero e portato la protesta in piazza Vittorio Emanuele.
2: Sciopero che arriva dopo settimane di rapporti tesi con l'azienda, in cui i lavoratori non hanno abbassato la testa e continuano a rivendicare condizioni migliori di lavoro in termini di prospettiva dell'azienda, in termini di salute e sicurezza, in termini anche di ripristino dell'orario di lavoro che sta mettendo a dura prova in particolar modo un gruppo di lavoratori. In queste settimane di tavoli, incontri che alla fine non hanno prodotto nulla con chi rappresenta la Polibec, siamo arrivati allo sciopero anche perché nell'ultimo incontro che si è tenuto il 3 luglio, chi rappresenta la società ha messo sul

0: tavolo del confronto la ipotesi di chiusura.
1: La FICTEM chiede inoltre maggiore chiarezza sulle prospettive industriali dell'azienda, ritenendo contraddittorie le informazioni circolate nelle scorse settimane sul futuro dello stabilimento.
0: Sul tavolo abbiamo tante questioni aperte, compreso il fatto che sono stati negati dei diritti sanciti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Pensiamo a quello che abbiamo già risolto per la mancata iscrizione al fondo sanitario dei lavoratori, che è durata addirittura 6 anni e sulla quale siamo dovuti intervenire con delle diffide legali per costringere l'azienda a rispettare il contratto collettivo.
1: Il sindacato avverte che in assenza di risposte concrete da parte dell'azienda la mobilitazione proseguirà.
0: Ovviamente la nostra volontà è quella di ripristinare condizioni di lavoro normali, un rapporto con l'azienda che sia basato sul rispetto reciproco e sul rispetto dei diritti dei lavoratori. Ovviamente, se nei prossimi giorni non avremo chiarezza su queste rivendicazioni, proseguiremo non solo con le mobilitazioni, ma con tutte le azioni a tutela dei diritti dei lavoratori.
2: Francesco Tacente potrebbe presto lasciare il Consiglio Comunale per accettare un altro incarico. Secondo voci sempre più insistenti, infatti, l'ex candidato sindaco alle scorse amministrative sarebbe al centro di alcune valutazioni da parte della Lega. Vediamo.
3: Ci sarebbe fermento nel centrodestra tarantino, in particolare nella Lega, al centro delle manovre il consigliere comunale Francesco Tacente, per il quale dopo l'estate potrebbe aprirsi la strada verso un incarico istituzionale di rilievo. Le indiscrezioni si rincorrono da settimane e gli ultimi incontri, tra cui quello col vice premier Matteo Salvini a San Basilio, sembrano confermare un percorso già avviato. L'ipotesi sul tavolo è quella di un ingresso di Tacente nel consiglio di amministrazione di Ferrovie Sud-Est, una prospettiva che comporterebbe le sue dimissioni dal Consiglio Comunale di Taranto e l'ingresso al suo posto dei prima dei non eletti Lucia Grotto. La Lega al momento attraversa una fase piuttosto delicata anche a livello nazionale. Il partito deve fare i conti con la crescita del movimento guidato da Vannacci e la necessità di consolidare il proprio consenso in vista delle prossime elezioni politiche. Per questo motivo la riorganizzazione pugliese potrebbe essere uno dei dossier principali sul tavolo del senatore Roberto Marti, chiamato a coordinare la nuova fase. Parallelamente si guarda al congresso provinciale e alle possibili candidature per il Parlamento. Per la Camera il nome più accreditato resta quello del consigliere regionale Antonio Scalera, che dovrà valutare se affrontare la sfida nazionale o proseguire il proprio percorso nella regione Puglia. Tra nomine, congressi e possibili elezioni anticipate, la Lega Tarantina prova a riposizionarsi in una fase politica complessa tra la necessità di rafforzarsi e quella di affrontare la concorrenza interna al centrodestra.
2: In Puglia le donne continuano ad essere penalizzate nel lavoro, nelle retribuzioni e nelle pensioni, e quanto emerge dal rendiconto di genere INPS 2025 presentato in questi giorni a Bari. Ce ne parla Ilaria Lia.
4: In Puglia il divario di genere resta una delle principali criticità del mondo del lavoro, e quanto emerge dal rendiconto generale 2025 dell'INPS Puglia presentato a Bari, che analizza la condizione femminile nella regione attraverso i dati su occupazione, retribuzioni, pensioni e misure di sostegno alla genitorialità.
5: Il dato più rilevante riguarda l'accesso al mercato del lavoro. Nel 2025 il tasso di occupazione femminile si ferma al 37,9% contro il 64,2% degli uomini, un divario di 26,3 punti percentuali superiore di oltre 11 punti rispetto alla media nazionale. Resta elevato anche il numero delle donne inattive. Il 57,1% delle pugliesi in età lavorativa non lavora e non cerca un impiego.
6: Purtroppo la situazione della donna, il divario tra uomo e donna è enorme e quindi c'è tanto da fare, e quello che si fa è sempre molto poco rispetto a quello che bisogna fare. E bisogna partire dall'aspetto culturale, cioè noi dobbiamo educare i nostri figli ad avere una gestione anche diversa della famiglia, della società, ad accogliere la donna non come una possibile rivale nel posto di lavoro. Bisogna davvero partire dal considerare la donna come una persona che deve collaborare con l'uomo affinché si possa anche all'interno del nostro paese portare avanti uno sviluppo armonioso ed equilibrato.
5: Il dato più rilevante riguarda l'accesso al mercato del lavoro. Nel 2025 il tasso di occupazione femminile si ferma al 37,9% contro il 64,2% degli uomini, un divario di 26,3 punti percentuali superiore di oltre 11 punti rispetto alla media nazionale. Resta elevato anche il numero delle donne inattive, il 57,1% delle pugliesi in età

0: L'attività lavorativa non lavora e non cerca un impiego. Le differenze proseguono sul piano economico. Nel settore privato, la retribuzione media giornaliera delle donne è di 64,80 € contro gli 89 € degli uomini, con un divario del 27,2%. Ancora più marcato il gap nelle pensioni. Nel fondo pensioni lavoratori dipendenti, le donne ricevono mediamente 840 euro al mese contro i 1.507 euro degli uomini.
1: Sport, mare e competenze. Nel pomeriggio di ieri, presso il chiostro dell'ex convento di Sant'Antonio, un evento di avvicinamento all'edizione 2026 della Mediterraneo Open Water. Vediamo.
2: Il mare come motore di futuro è questo il cuore di un mare di competenze. Il confronto tra esperti, istituzioni e protagonisti del mondo marittimo che si è svolto nel pomeriggio di ieri presso il convento di Sant'Antonio, con l'obiettivo di intrecciare cultura, formazione, scienza e ricerca, quali leve di sviluppo del territorio ionico.
3: Taranto sta puntando, sta cambiando pelle in questi ultimi anni. Taranto è stata sempre vista ricordata per quelle che sono state le sue criticità del territorio, dell'occupazione, del lavoro. Oggi Taranto acquisisce completamente un altro aspetto, viene vista in maniera completamente diversa. Puntiamo sullo sport, puntiamo sulla cultura, puntiamo sul turismo.
4: Una doppia visione di quello che accade nel nostro territorio, da una parte la nostra storia, la nostra identità, che in questo luogo, nell'ex convento di Sant'Antonio, trova la sua sintesi più bella, visto che ormai è la sede della soprintendenza ai beni subacquei. E poi da un altro lato parliamo di responsabilità, quindi tutto il mondo delle professioni che si devono mettere insieme, devono fare sinergia per dare delle risposte ad una città che ormai, come dicono quelli del Giro del Mediterraneo, embrace the future.
2: L'evento segna il primo passo verso la sesta edizione di Mediterraneo Open Water, in programma dall'11 al 13 settembre, una delle competizioni di nuoto in acque libere più rilevanti a livello nazionale, capace di portare Taranto al centro della scena sportiva e mediatica.
5: Quest'anno la novità più importante è la location, ovvero l'eco-resort Monrev, quindi si gareggerà verso la costiera della litoranea Tarantina. La gara veramente è ormai un pretesto per noi, quello di poter parlare della città di Taranto. Tutte le persone che abbiamo invitato, gli atleti, oltre a tornare con la medaglia al collo, a casa tornano nel cuore un territorio accogliente, capace di saper esprimere storia, di saper esprimere bellezza.
2: Ma il mare non è solo sport, economia, innovazione, identità. Promosso dal comitato organizzatore insieme a ITS Academy Mobilità e alla soprintendenza del patrimonio culturale subacqueo, l'incontro punta a valorizzare il mare come risorsa strategica, economica, sociale e ambientale.
6: Per questo biennio formativo abbiamo inteso riproporci con i temi legati allo sviluppo della risorsa mare. Abbiamo lanciato su Taranto un percorso legato alle professioni del mare e l'aspetto anche maggiormente caratterizzante non riguarda soltanto la formazione tecnico-specialistica che offriamo ai ragazzi in questo settore, ma anche le progettualità internazionali. Abbiamo oltre 200 iscritti a questi percorsi legati al settore marittimo per quello che riguarda specificatamente Taranto. È un tasso di placement dell'80% che significa chiaramente è un dato importante.
1: Bene, questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi lasciamo al nostro TG Sportivo a cura di Giuseppe Degli Santi. L'informazione di Studio Cento torna invece questa sera alle 19:30. Una buona giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone,

0: che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica. Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sullo sport del nostro territorio. Allora apriamo la nostra pagina sportiva come sempre, partendo dal calcio. Il Taranto oramai a poco più di 10 giorni dal ritiro di Chianciano Terme, valuta gli ultimi movimenti di mercato in vista del campionato d'appartenenza che dovrà affrontare.
3: Meno di 10 giorni e per il Taranto sarà già tempo di ritiro. La squadra rossoblù si ritroverà a Chianciano Terme, dove inizierà ufficialmente la preparazione agli ordini di Alberto Giuliatto. Intanto prende forma la rosa per la stagione 2026-2027, anche se il club resta in attesa di conoscere il campionato di appartenenza. Un'incertezza che non ha fermato il lavoro della società sul mercato. Tra le conferme c'è quella di Fabio Del Vino. Il difensore è pronto a proseguire la sua avventura in rossoblù. In entrata restano caldi i nomi di Francesco Bertolo e Simone Bolognese, due profili sui quali il Taranto sta lavorando con attenzione. Non tramonta nemmeno l'idea Nello Salzano, ma sulla trattativa incombe la concorrenza della Turris, pronta a inserirsi con decisione. Giorni intensi, dunque, per completare l'organico prima della partenza per il ritiro.
2: Fabio Del Vino vestirà ancora rossoblù, la riconferma arriverà nelle prossime ore, tutto questo nel servizio del nostro Cosimo Lenti.
4: Il Taranto è pronto a blindare il reparto di difensori centrali. È ormai tutto definito per la permanenza di Fabio Del Vino, che vestirà ancora la maglia rossoblù nella prossima stagione. Manca soltanto l'annuncio ufficiale, ma il difensore ha già firmato il contratto che lo legherà al club ionico per un altro anno, respingendo le diverse richieste arrivate dalla Serie D. Classe 1998 e con oltre 150 presenze tra i professionisti, Del Vino rappresenta un punto di riferimento per esperienza e personalità. Nonostante una stagione condizionata da un infortunio, è stato uno dei leader dello spogliatoio, indossando anche la fascia di capitano nella prima parte del campionato. Anche nei momenti in cui non è stato disponibile in campo, non ha mai fatto mancare il proprio supporto alla squadra. Nel finale di stagione, inoltre, si è messo a disposizione dello staff tecnico, ricoprendo anche ruoli diversi dal suo, dimostrando grande spirito di sacrificio. Centrale affidabile in una difesa 4, braccetto di destra in una retroguardia 3 e all'occorrenza anche terzino, Del Vino è una pedina preziosa per il nuovo Taranto. Per lui, così come per gli altri riconfermati, ora inizia la stagione del riscatto con l'obiettivo

0: i movimenti di mercato delle nostre pugliesi nel servizio.
1: Evoluzioni importanti nelle ultime ore di calciomercato. In casa Taranto è fatta per la riconferma di Fabio Delvino. Nel frattempo, scatto importante per Simone Bolognese. Il centrocampista si è avvicinato sensibilmente al club rossoblù e nelle prossime ore potrebbero esserci novità. Attesa anche per Francesco Bertolo, che ha salutato i tifosi sui social, mentre per Salzano si profila un vero e proprio duello di mercato con la Turris. Molto attivo anche il Martina, che segue il portiere Lorenzo Piras, reduce dall'esperienza con il Fasano, e l'attaccante Bruno Barranco, autore di 8 reti nell'ultima stagione. Il Biscelli invece ha chiuso per Crocifisso Cancelli, centrocampista ex Brindisi e protagonista con il Barletta nella vittoria del campionato. La Virtus Francavilla ha ufficializzato Federico Chiatante e il giovane Marco Biagiotti. Intanto continua la favola di Aleko Garnica, dall'eccellenza con il Novoli alla Serie B con il Catanzaro. Saluta infine Roberto Apsiz dalla Virtus Francavilla, il portiere lettone, classe 2006, passerà all'Inter.
0: Tra continuità e cambiamento, la New Taranto si prepara al campionato di Serie A2 Elite. La società rossoblù inizia a programmare un'annata sportiva importante.
1: Tra conferme, addii e certezze per il futuro, prende forma la nuova stagione della New Taranto. Il club rossoblù riparte da Lorenzo Giannace. Il classe 99, confermato in squadra, ha ribadito la volontà di alzare ancora l'asticella dopo quanto costruito nell'ultima stagione. Fame, umiltà e sacrificio saranno, secondo il giocatore, le basi per raggiungere nuovi obiettivi. Giannace ha inoltre sottolineato il forte legame con Taranto, diventata ormai la sua seconda casa. Si chiude invece, dopo 10 stagioni, il lungo percorso di Gianluca Bottiglione. Arrivato giovanissimo, il giocatore è diventato negli anni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. La società lo ha salutato ringraziandolo per l'attaccamento, i sacrifici e il contributo offerto alla maglia rossoblù. Intanto arriva anche il via libera della Covisod all'iscrizione al prossimo campionato di Serie A2 Elite, un passaggio fondamentale che permette alla New Taranto di guardare con fiducia alla nuova stagione.
0: E siamo giunti alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Vi diamo appuntamento naturalmente alla nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

0: Crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Visto chi viene,
1: è
0: il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Grazie a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve il nostro telegiornale. Parleremo dei due incendi divampati intorno alle ore 13 a Taranto, uno nella zona dell'ex Enaip in via Ancona, l'altro nella zona di via Galileo Galilei, fortunatamente entrambi domati senza gravi conseguenze dai vigili del fuoco. E poi ancora la riorganizzazione della sanità pugliese, l'assessore regionale a ramo Donato Pentassuglia pronto a presentare la bozza del piano operativo 2026-2029 ai ministeri competenti, ma le opposizioni attaccano, si tratta di una cura dimagrante. E ancora sull'aeroporto del Mediterraneo, non toglierà nulla agli altri scali pugliesi, afferma il commissario straordinario dei giochi Massimo Ferrarese, spiegando la sua proposta di rilancio dello scalo di Grottaglie. Questa e molte altre notizie tra poco nel nostro telegiornale.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia?

0: l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: La sanità pugliese è pronta alla riorganizzazione, l'assessore Pentassuglia presenta ai ministeri competenti la bozza del piano operativo, ma le opposizioni attaccano e una cura dimagrante. L'aeroporto del Mediterraneo non toglierà nulla agli altri scali pugliesi, il commissario straordinario dei giochi, Massimo Ferrarese, spiega la sua proposta di rilancio dello scalo di Grottaglie. L'ASL interviene sul caso dell'infermiera aggredita durante il turno al pronto soccorso del San Pio a Castellaneta. L'aggressore era sottoposto ad una misura limitativa della libertà disposta dall'autorità giudiziaria. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura ancora dei due incendi divampati intorno alle ore 13 di oggi che hanno costretto i vigili del fuoco ad un intervento quasi in simultanea in due diversi fronti di Taranto. Il primo è divampato nella zona dell'ex Enaip in via Ancona. Una densa colonna di fumo nero si è elevata nelle vicinanze dello stadio Iacovone. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza la zona proprio a pochi passi dalla sede dell'ASL. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe preso fuoco un mezzo abbandonato all'interno della struttura che da anni versa in stato di degrado. Le fiamme alimentate dalle sterpaglie presenti nel recinto non hanno fortunatamente causato ulteriori danni a persone o cose. Resta ora da verificare la dinamica che ha causato l'incendio. Un altro incendio invece è divampato nella zona vicino all'istituto scolastico Maria Pia in via Galileo Galilei, dove si trova il campo da street basket realizzato dall'amministrazione comunale. Avrebbero preso fuoco in questo caso le numerose sterpaglie presenti nella zona, interamente carbonizzato un albero. La sequenza di incendi che sta interessando la nostra città e che porta il Tarantino al secondo posto nella regione Puglia per questi eventi riaccende sicuramente i riflettori sulla necessità di ripulire i terreni dalla vegetazione secca e incolta. Anche in questo caso il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori. E cambiamo adesso argomento, la sanità pugliese è pronta alla riorganizzazione, l'assessore a ramo Donato Pentassuglia pronto a presentare la bozza del piano operativo 2026-2029 ai ministeri competenti. Vediamo. È iniziato il percorso che cambierà la sanità pugliese dei prossimi anni. L'assessore regionale Donato Pentassuglia ha presentato ai ministeri della Salute e dell'Economia il nuovo piano operativo 2026-2029, un documento che punta a riportare in equilibrio i conti del servizio sanitario regionale dopo il pesante disavanzo. La bozza prevede una profonda riorganizzazione del sistema. Il primo effetto riguarda il personale. Le nuove assunzioni di infermieri e operatori sociosanitari, inizialmente previste entro il 2026, slitteranno ai primi mesi dell'anno successivo, una scelta dettata dalla necessità di contenere la spesa, ma che rischia di alimentare il malcontento tra sindacati e migliaia di donne in attesa di stabilizzazione. Sul fronte ospedaliero invece è prevista una revisione della rete assistenziale. 5 punti nascita con meno di 500 parti l'anno potrebbero essere chiusi o accorpati, mentre saranno valutati anche i reparti con bassi volumi di attività o pochi ricoveri rispetto agli standard nazionali. Cambierà anche l'organizzazione interna degli ospedali. I circa 200 dipartimenti oggi presenti nelle aziende sanitarie pugliesi saranno ridotti attraverso accorpamenti e la nascita di dipartimenti interaziendali. La regione punta inoltre a rafforzare Azienda Zero come centrale unica per gli acquisti sanitari con l'obiettivo di ridurre i costi. Prevista anche la soppressione della Puglia Life Science Foundation, le cui funzioni passeranno ad Ares. Per la Giunta regionale si tratta di una riforma necessaria per garantire sostenibilità e qualità delle cure. Per le opposizioni invece una cura dimagrante fatta di rinvii, tagli e riduzione dei servizi. Ora la parola passa ai ministeri. Il confronto tecnico stabilirà quali misure resteranno nel piano definitivo.
6: L'aeroporto del Mediterraneo non nasce per sottrarre alcunché agli altri scali pugliesi, parola del commissario straordinario dei giochi Massimo Ferrarese, che ha spiegato qual è la sua proposta di rilancio dello scalo di Grottaglie. Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
7: L'aeroporto di Grottaglie come aeroporto del Mediterraneo. Non una semplice suggestione, ma l'unica visione strategica accettabile per il futuro della Terra Ionica. È questo il punto d'incontro totale tra il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese. I giochi del 2026 devono essere la scintilla per rompere un isolamento infrastrutturale storico. L'obiettivo è chiaro. L'attivazione dei voli civili di linea non può terminare con la fine dell'evento sportivo. Con la sua pista da 3.300 metri, idonea ai voli intercontinentali, Grottaglie punta a collegarsi con hub globali come Istanbul, Francoforte, Dubai e Doha, intercettando un bacino di 2 milioni e mezzo di abitanti tra Puglia e Basilicata. Nessuna concorrenza distruttiva con Bari e Brindisi, assicurano Bitetti e Ferrarese, ma una complementarietà che completa il sistema regionale. Per rendere questa visione subito concreta, il sindaco Bitetti ha già scritto al ministro dell'interno Piantedosi chiedendo l'autorizzazione per un presidio di polizia nello scalo, tassello burocratico mancante ma fondamentale per rendere l'Arlotta finalmente pienamente funzionale.
5: E torniamo a parlare adesso dell'aggressione subita da un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Castellaneta, perché interviene l'ASL Ionica per spiegare l'aggressore era sottoposto a una restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
8: È stata aggredita durante il turno di lavoro un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Castellaneta. L'episodio si è verificato nelle ultime ore e secondo la ricostruzione fornita dall'ASL di Taranto sarebbe stato un uomo di 47 anni, originario di Laterza, arrivato in ospedale in evidente stato di agitazione psicomotoria. Durante la permanenza in pronto soccorso, prima di essere sedato, l'uomo avrebbe strattonato l'infermiera in servizio. Dopo il risveglio dalla sedazione, sempre secondo quanto riferito dall'azienda sanitaria, l'uomo avrebbe tentato di lasciare volontariamente la struttura nonostante il parere contrario dei medici. Per questo si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. La direzione strategica dell'ASL Taranto ha espresso solidarietà nei confronti della professionista coinvolta e condannano l'accaduto, annunciando il rafforzamento delle misure di tutela per gli operatori sanitari attraverso interventi organizzativi e il potenziamento dei sistemi di sorveglianza. Sulla vicenda è intervenuto anche l'Ordine delle professioni infermieristiche di Taranto. Il presidente Pierpaolo Volpe ha espresso vicinanza all'infermiera e ha richiamato l'attenzione sul fenomeno delle aggressioni ai danni del personale sanitario, chiedendo maggiore sicurezza nei luoghi di cura. L'episodio riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio quotidiano affrontato da medici, infermieri e operatori sanitari.

0: svolgimento della propria attività. Strutture nate per curare e salvare vite diventano sempre più spesso teatro di tensioni e aggressioni.
1: Restiamo sempre nell'ambito sanitario e parliamo della segnalazione di un cittadino di Taranto con riconoscimento di grande invalido di servizio ed esenzione totale per numerose prestazioni sanitarie. Chiede di prenotare una prima visita antalgica su richiesta dello specialista con codice di priorità entro 10 giorni.

0: d'attesa che lo rimanda a gennaio 2027, a meno che non decida di effettuarla intramegna, anticipando circa 200 euro. Vediamo i dettagli nel servizio.
1: È un cittadino riconosciuto grande invalido per servizio, con diritto all'esenzione dal pagamento anche dei ticket per prestazioni diagnostiche, di laboratorio e specialistiche, comprese nei livelli essenziali di assistenza. Eppure oggi si trova costretto a fare i conti non solo con una malattia cronica invalidante, ma anche con un percorso sanitario fatto di attese, rimbalzi e ostacoli burocratici. La patologia di cui soffre si riacutizza frequentemente e richiede cure tempestive e mirate. Per questo, su indicazione dello specialista che lo segue, si rivolge al CUP dell'ASL di Taranto per prenotare una prima visita antalgica presso l'ospedale Santissima Annunziata con codice di priorità B, ovvero una prestazione da garantire entro 10 giorni. La risposta però è sconcertante: la prima disponibilità comunicata è a gennaio 2027, un'attesa incompatibile con il dolore quotidiano del paziente e con la stessa indicazione di urgenza. Ma la situazione assume contorni ancora più paradossali quando, contattando direttamente il reparto, emerge che la visita potrebbe essere effettuata in tempi brevissimi, ma solo in regime intramegna, quindi a pagamento, sfruttando uno dei 3 pomeriggi dedicati all'attività privata del medico responsabile. Il cittadino torna al CUP chiedendo una soluzione, ma riceve come unica indicazione la compilazione di un modulo di reclamo e l'invito a sollecitare il reparto, da cui però arriva un'ulteriore risposta negativa. Le urgenze sono riservate esclusivamente ai pazienti oncologici, mentre per il caso in questione la disponibilità resta fissata tra gennaio e febbraio. A quel punto sono i familiari a cercare una strada alternativa, scoprono che in presenza di tempi di attesa incompatibili con il bisogno di cura è possibile attivare una procedura attraverso l'URP e l'ufficio liste d'attesa per ottenere la prestazione in intramegna a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal decreto legislativo 124 del 29 aprile 1990. Una possibilità che fino a quel momento nessuno aveva indicato al paziente. Dopo aver contattato l'URP e raccolto tutte le informazioni necessarie, i familiari tornano al CUP chiedendo semplicemente l'applicazione di quanto previsto, trasformare la prestazione da intramegna a pagamento in una prestazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Anche questa volta però arriva un muro. La risposta è che il paziente dovrà anticipare circa 200 euro per la visita e successivamente presentare richiesta di rimborso. Una soluzione che, secondo i familiari, trasferisce sul cittadino un onere organizzativo ed economico che dovrebbe invece essere gestito dalla struttura sanitaria. Nel frattempo l'URP indica un ulteriore passaggio, una nuova richiesta all'ufficio liste d'attesa dell'ASL per chiedere ancora una volta la trasformazione della visita da pagamento a gratis. Anche questa comunicazione però resta al momento senza risposta. Intanto è passato quasi un mese dalla prima richiesta, un'odissea di burocrazie e rifiuti, mentre il paziente continua a soffrire di dolori lancinanti, senza poter accedere ancora alla visita che gli dovrebbe indicare la cura da seguire per il suo caso. E la domanda resta inevitabile: quanto deve aspettare un cittadino prima che il diritto alla salute diventi davvero cura e non un percorso a ostacoli?
0: Cambiamo adesso decisamente argomento, torniamo a parlare di ex Ilva. Si avvicina l'incontro del 28 luglio a Palazzo Chigi tra governo e sindacati e intanto prosegue il confronto con Jindal per migliorare la proposta sul futuro dello stabilimento di Taranto. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Un forno elettrico in più per provare a rafforzare il piano di rilancio dell'ex Ilva di Taranto è una delle ipotesi al centro del confronto tra i commissari di Ilva e Acciaierie d'Italia, il gruppo indiano Jindal, interessato all'acquisizione degli impianti. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la trattativa punta a migliorare la proposta iniziale, soprattutto sul fronte produttivo e occupazionale, in vista dell'incontro tra governo e sindacati fissato per il 28 luglio a Palazzo Chigi. L'offerta iniziale di Jindal prevedeva per Taranto un solo forno elettrico, con una produzione di circa 2 milioni di tonnellate l'anno e l'arrivo di un ulteriore materiale dall'estero. Sul fronte occupazionale, invece, il piano avrebbe previsto l'assorbimento di circa 4.500 lavoratori. Ora i commissari starebbero lavorando per ottenere condizioni più favorevoli. Tra le possibilità ci sarebbe l'installazione di 2 forni elettrici nello stabilimento ionico, oppure un forno con una capacità produttiva maggiore, fino a circa 3 milioni di tonnellate annue. Una modifica che potrebbe incidere sia sui volumi produttivi di Taranto sia sulla riduzione degli esuberi, che restano comunque uno degli aspetti più delicati della vertenza. Al momento la proposta di Jindal resta l'unica concreta sul tavolo della gara internazionale. Non risultano invece nuove offerte da parte di altri investitori né da gruppi siderurgici italiani.
0: Ci occupiamo ora di un'altra vertenza occupazionale.

0: è quella della Polibec, perché dopo il nulla di fatto dell'incontro dello scorso 3 luglio, i lavoratori di Massafra, i 35 lavoratori, hanno deciso di incrociare le braccia e manifestare in piazza. Ce ne parla ancora Giovanna Calabrese.
1: L'incontro del 3 luglio si era chiuso senza un accordo. Dopo settimane di stallo nelle trattative, ieri i 35 lavoratori della Polibec di Massafra, azienda del settore delle materie plastiche, hanno proclamato uno sciopero e portato la protesta in piazza Vittorio Emanuele.
2: Sciopero che arriva dopo settimane di rapporti tesi con l'azienda, in cui i lavoratori non hanno abbassato la testa e continuano a rivendicare condizioni migliori di lavoro in termini di prospettiva dell'azienda, in termini di salute e sicurezza, in termini anche di ripristino dell'orario di lavoro che sta mettendo a dura prova in particolar modo un gruppo di lavoratori. In queste settimane di tavoli, incontri che alla fine non hanno prodotto nulla con chi rappresenta la Polibec, siamo arrivati allo sciopero anche perché nell'ultimo incontro che si è tenuto il 3 luglio, chi rappresenta la società ha messo sul tavolo del confronto la ipotesi di chiusura.
1: La FICTEM chiede inoltre maggiore chiarezza sulle prospettive industriali dell'azienda, ritenendo contraddittorie le informazioni circolate nelle scorse settimane sul futuro dello stabilimento.
2: Sul tavolo abbiamo tante questioni aperte, compreso il fatto che sono stati negati dei diritti sanciti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Pensiamo a quello che abbiamo già risolto per la mancata iscrizione al fondo sanitario dei lavoratori, che è durata addirittura 6 anni e sulla quale siamo dovuti intervenire con delle diffide legali per costringere l'azienda a rispettare il contratto collettivo.
1: Il sindacato avverte che in assenza di risposte concrete da parte dell'azienda, la mobilitazione proseguirà.
2: Ovviamente la nostra volontà è quella di ripristinare condizioni di lavoro normali, un rapporto con l'azienda che sia basato sul rispetto reciproco e sul rispetto dei diritti dei lavoratori. Ovviamente, se nei prossimi giorni non avremo chiarezza su queste rivendicazioni, proseguiremo non solo con le mobilitazioni, ma con tutte le azioni a tutela dei diritti dei lavoratori.
0: Francesco Tacente potrebbe presto lasciare il Consiglio Comunale per accettare un altro incarico. Secondo voci sempre più insistenti, infatti, l'ex candidato sindaco alle scorse amministrative sarebbe al centro di alcune valutazioni da parte della Lega. Vediamo.
3: Ci sarebbe fermento nel centrodestra tarantino, in particolare nella Lega, al centro delle manovre il consigliere comunale Francesco Tacente, per il quale dopo l'estate potrebbe aprirsi la strada verso un incarico istituzionale di rilievo. Le indiscrezioni si rincorrono da settimane e gli ultimi incontri, tra cui quello col vice premier Matteo Salvini a San Basilio, sembrano confermare un percorso già avviato. L'ipotesi sul tavolo è quella di un ingresso di Tacente nel consiglio di amministrazione di Ferrovie Sud-Est, una prospettiva che comporterebbe le sue dimissioni dal Consiglio Comunale di Taranto e l'ingresso al suo posto dei prima dei non eletti, Lucia Grotto. La Lega al momento attraversa una fase piuttosto delicata anche a livello nazionale. Il partito deve fare i conti con la crescita del movimento guidato da Vannacci e la necessità di consolidare il proprio consenso in vista delle prossime elezioni politiche. Per questo motivo la riorganizzazione pugliese potrebbe essere uno dei dossier principali sul tavolo del senatore Roberto Marti, chiamato a coordinare la nuova fase. Parallelamente si guarda al congresso provinciale e alle possibili candidature per il Parlamento. Per la Camera il nome più accreditato resta quello del consigliere regionale Antonio Scalera, che dovrà valutare se affrontare la sfida nazionale o proseguire il proprio percorso nella regione Puglia. Tra nomine, congressi e possibili elezioni anticipate, la Lega Tarantina prova a riposizionarsi in una fase politica complessa tra la necessità di rafforzarsi e quella di affrontare la concorrenza interna al centrodestra.
0: In Puglia le donne continuano ad essere penalizzate nel lavoro, nelle retribuzioni e nelle pensioni, è quanto emerge dal rendiconto di genere INPS 2025 presentato in questi giorni a Bari. Ce ne parla Ilaria Lia.
4: In Puglia il divario di genere resta una delle principali criticità del mondo del lavoro. È quanto emerge dal rendiconto generale 2025 dell'INPS Puglia presentato a Bari, che analizza la condizione femminile nella regione attraverso i dati su occupazione, retribuzioni, pensioni e misure di sostegno alla genitorialità. Il dato più rilevante riguarda l'accesso al mercato del lavoro. Nel 2025 il tasso di occupazione femminile si ferma al 37,9% contro il 64,2% degli uomini, un divario di 26,3 punti percentuali superiore di oltre 11 punti.

0: punti rispetto alla media nazionale. Resta elevato anche il numero delle donne inattive. Il 57,1% delle pugliesi in età lavorativa non lavora e non cerca un impiego.
1: Purtroppo la situazione della donna, il divario tra uomo e donna è enorme e quindi c'è tanto da fare e quello che si fa è sempre molto poco rispetto a quello che bisogna fare. E bisogna partire dall'aspetto culturale, cioè noi dobbiamo educare i nostri figli ad avere una gestione anche diversa della famiglia, della società, ad accogliere la donna non come una possibile rivale nel posto di lavoro. Bisogna davvero partire dal considerare la donna come una persona che deve collaborare con l'uomo affinché si possa anche all'interno del nostro paese portare avanti uno sviluppo armonioso ed equilibrato.
0: Il dato più rilevante riguarda l'accesso al mercato del lavoro. Nel 2025 il tasso di occupazione femminile si ferma al 37,9% contro il 64,2% degli uomini, un divario di 26,3 punti percentuali superiore di oltre 11 punti rispetto alla media nazionale. Resta elevato anche il numero delle donne inattive. Il 57,1% delle pugliesi in età lavorativa non lavora e non cerca un impiego. Le differenze proseguono sul piano economico. Nel settore privato, la retribuzione media giornaliera delle donne è di 64,80 € contro gli 89 € degli uomini, con un divario del 27,2%. Ancora più marcato il gap nelle pensioni. Nel fondo pensioni lavoratori dipendenti, le donne ricevono mediamente 840 € al mese, contro i 1.507 € degli uomini.
2: Sport, mare e competenze. Nel pomeriggio di ieri, presso il chiostro dell'ex convento di Sant'Antonio, un evento di avvicinamento all'edizione 2026 della Mediterraneo Open Water. Vediamo. Il mare come motore di futuro è questo il cuore di un mare di competenze. Il confronto tra esperti, istituzioni e protagonisti del mondo marittimo che si è svolto nel pomeriggio di ieri presso il convento di Sant'Antonio, con l'obiettivo di intrecciare cultura, formazione, scienza e ricerca, quali leve di sviluppo del territorio ionico.
3: Taranto sta puntando, sta cambiando pelle in questi ultimi anni. Taranto è stata sempre vista ricordata per quelle che sono state le sue criticità del territorio, dell'occupazione, del lavoro. Oggi Taranto acquisisce completamente un altro aspetto, viene vista in maniera completamente diversa, puntiamo sullo sport, puntiamo sulla cultura, puntiamo sul turismo.
4: Una doppia visione di quello che accade nel nostro territorio, da una parte la nostra storia, la nostra identità che in questo luogo, nell'ex convento di Sant'Antonio, trova la sua sintesi più bella, visto che ormai è la sede della soprintendenza ai beni subacquei, e poi da un altro lato parliamo di responsabilità, quindi tutto il mondo delle professioni che si devono mettere insieme, devono fare sinergia per dare delle risposte ad una città che ormai, come dicono quelli del Giro del Mediterraneo, embrace the future.
2: L'evento segna il primo passo verso la sesta edizione di Mediterraneo Open Water, in programma dall'11 al 13 settembre, una delle competizioni di nuoto in acque libere più rilevanti a livello nazionale, capace di portare Taranto al centro della scena sportiva e mediatica.
5: Quest'anno la novità più importante è la location, ovvero l'Eco Resort Monrev, quindi si gareggerà verso la costiera della litorale tarantina. La gara veramente è ormai un pretesto per noi, quello di poter parlare della città di Taranto. Tutte le persone che abbiamo invitato, gli atleti, oltre a tornare con la medaglia al collo, a casa tornano nel cuore un territorio accogliente, capace di saper esprimere storia, di saper esprimere bellezza.
2: Ma il mare non è solo sport, economia, innovazione, identità. Promosso dal comitato organizzatore insieme a ITS Academy Mobilità e alla soprintendenza del patrimonio culturale subacqueo, l'incontro punta a valorizzare il mare come risorsa strategica, economica, sociale e ambientale.
6: Per questo biennio formativo abbiamo inteso riproporci con i temi legati allo sviluppo della risorsa mare. Abbiamo lanciato su Taranto un percorso legato alle professioni del mare e l'aspetto anche maggiormente caratterizzante non riguarda soltanto la formazione tecnico-specialistica che offriamo ai ragazzi in questo settore, ma anche le progettualità internazionali. Abbiamo oltre 200 iscritti a questi percorsi legati al settore marittimo per quello che riguarda specificatamente Taranto. È un tasso di placement dell'80% che significa chiaramente un dato importante.
2: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani alle ore 14 con il

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS meccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sullo sport del nostro territorio. Allora apriamo la nostra pagina sportiva come sempre, partendo dal calcio. Il Taranto oramai a poco più di 10 giorni dal ritiro di Chianciano Terme, valuta gli ultimi movimenti di mercato in vista del campionato d'appartenenza che dovrà affrontare.
3: Meno di 10 giorni e per il Taranto sarà già tempo di ritiro. La squadra rossoblu si ritroverà a Chianciano Terme, dove inizierà ufficialmente la preparazione agli ordini di Alberto Giuliatto. Intanto prende forma la rosa per la stagione 2026-2027, anche se il club resta in attesa di conoscere il campionato di appartenenza, un'incertezza che non ha fermato il lavoro della società sul mercato. Tra le conferme c'è quella di Fabio Del Vino. Il difensore è pronto a proseguire la sua avventura in rossoblu. In entrata restano caldi i nomi di Francesco Bertolo e Simone Bolognese, due profili sui quali il Taranto sta lavorando con attenzione. Non tramonta nemmeno l'idea Nello Salzano, ma sulla trattativa incombe la concorrenza della Turris, pronta a inserirsi con decisione. Giorni intensi, dunque, per completare l'organico prima

0: della partenza per il ritiro.
1: Fabio Del Vino vestirà ancora rosso-blu, la riconferma arriverà nelle prossime ore, tutto questo nel servizio del nostro Cosimo Lenti.
2: Il Taranto è pronto a blindare il reparto di difensori centrali. È ormai tutto definito per la permanenza di Fabio Del Vino, che vestirà ancora la maglia rossoblu nella prossima stagione. Manca soltanto l'annuncio ufficiale, ma il difensore ha già firmato il contratto che lo legherà al club ionico per un altro anno, respingendo le diverse richieste arrivate dalla Serie D. Classe 1998 e con oltre 150 presenze tra i professionisti, Del Vino rappresenta un punto di riferimento per esperienza e personalità. Nonostante una stagione condizionata da un infortunio, è stato uno dei leader dello spogliatoio, indossando anche la fascia di capitano nella prima parte del campionato. Anche nei momenti in cui non è stato disponibile in campo, non ha mai fatto mancare il proprio supporto alla squadra. Nel finale di stagione, inoltre, si è messo a disposizione dello staff tecnico, ricoprendo anche ruoli diversi dal suo, dimostrando grande spirito di sacrificio. Centrale affidabile in una difesa 4, braccetto di destra in una retroguardia 3 e all'occorrenza anche terzino, Del Vino è una pedina preziosa per il nuovo Taranto. Per lui, così come per gli altri riconfermati, ora inizia la stagione del riscatto con l'obiettivo di riportare il rossoblù almeno in Serie D.
1: Calcio mercato in fermento, il Taranto si muove senza sosta da Simone Bolognese a Francesco Bertolo, tutti i movimenti di mercato delle nostre pugliesi nel servizio.
0: Evoluzioni importanti nelle ultime ore di calciomercato in casa Taranto è fatta per la riconferma di Fabio Del Vino. Nel frattempo, scatto importante per Simone Bolognese. Il centrocampista si è avvicinato sensibilmente al club rossoblù e nelle prossime ore potrebbero esserci novità. Attesa anche per Francesco Bertolo, che ha salutato i tifosi sui social, mentre per Salzano si profila un vero e proprio duello di mercato con la Turris. Molto attivo anche il Martina, che segue il portiere Lorenzo Piras, reduce dall'esperienza con il Fasano, e l'attaccante Bruno Barranco, autore di 8 reti nell'ultima stagione. Il Bisceglie invece ha chiuso per crocifisso Cancelli, centrocampista ex Brindisi e protagonista con il Barletta nella vittoria del campionato. La Virtus Francavilla ha ufficializzato Federico Chiatante e il giovane Marco Biagiotti. Intanto continua la favola di Aleko Garnica, dall'eccellenza con il Novoli alla Serie B con il Catanzaro. Saluta infine Roberto Apsiz dalla Virtus Francavilla, il portiere lettone classe 2006 passerà all'Inter.
1: Tra continuità e cambiamento, la New Taranto si prepara al campionato di Serie A 2 Elite. La società rossoblù inizia a programmare un'annata sportiva importante.
0: Tra conferme, addie e certezze per il futuro, prende forma la nuova stagione della New Taranto. Il club rossoblù riparte da Lorenzo Giannace. Il classe 99 confermato in squadra ha ribadito la volontà di alzare ancora l'asticella dopo quanto costruito nell'ultima stagione. Fame, umiltà e sacrificio saranno, secondo il giocatore, le basi per raggiungere nuovi obiettivi. Giannace ha inoltre sottolineato il forte legame con Taranto, diventata ormai la sua seconda casa. Si chiude invece, dopo 10 stagioni, il lungo percorso di Gianluca Bottiglione. Arrivato giovanissimo, il giocatore è diventato negli anni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. La società lo ha salutato ringraziandolo per l'attaccamento, i sacrifici e il contributo offerto alla maglia rossoblù. Intanto arriva anche il via libera della Covisod all'iscrizione al prossimo campionato di Serie A 2 Elite, un passaggio fondamentale che permette alla New Taranto di guardare con fiducia alla nuova stagione.
1: E siamo giunti alla fine del nostro TG Sportivo, noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi, vi diamo appuntamento naturalmente alla nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Amico, questo è Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Finisce la seconda settimana di Conto alla rovescia, ci stiamo avvicinando insieme giorno per giorno al 21 agosto. Serate in cui

0: cui cominceranno i giochi del Mediterraneo qui a Taranto. Cinzia Lenti, benvenuta.
1: Grazie.
0: Allora, con Cinzia Lenti, professoressa del liceo Aristosseno, insegnante di inglese, dimmi tu quando sbaglio.
1: Di francese.
0: Ecco, vedi, è francese, però conosci anche l'inglese.
1: Sì. Oh,
0: e non è casuale che stiamo sottolineando il fatto che Cinzia conosca anche l'inglese, pur insegnando, quindi mi correggo, francese al liceo Aristosseno.
1: Esatto.
0: Tanto salutiamo, professoressa.
1: Bellissimo liceo. Saluto i miei colleghi, momento promozione, i miei colleghi sono straordinari.
0: Salutiamo.
1: E i ragazzi sono straordinari.
0: Salutiamo dirigente, ragazzi.
1: Quindi, veramente saluto dirigente, i colleghi, un liceo straordinario.
0: Bene, virgola. Andiamo oltre.
1: Cinzia, soprattutto, cioè veramente internazionale.
0: Perché quello è un linguistico.
1: Esatto, quindi già nei corridoi si respira tedesco, spagnolo, inglese, francese.
0: Francese, perché
1: francese.
0: Sottolinei?
1: Allora,
0: questo, Cinzia, il Golfo di Taranto.
1: Sì.
0: Da lì idealmente arriveranno
1: da lì a...
0: 26 paesi,
1: esatto.
0: Con quante lingue?
1: Allora, le lingue ufficiali, le lingue sono tantissime, si tratta di un contesto multiculturale, estremamente poliedrico. Però il 30% delle persone che arriveranno saranno in grado, cioè parlano francese quotidianamente o sono francofoni.
0: Il 30% di atleti e pubblico che arriverà.
1: Esatto, dei 4.500, arriviamo a 6.000, insomma, più gli accompagnatori, eccetera. Considera che ci sono paesi francofoni, come la Francia, ovviamente, Monaco, ma ci sono anche
0: Marocco,
1: paesi...
0: Marocco e Algeria, presumo.
1: Esatto,
0: la
1: l'Africa del Nord, il Maghreb, Algeria, Tunisia, Marocco, ma poi anche l'Egitto, il Libano, tantissimi paesi in cui si parla francese e inglese. Quindi finalmente il francese è lingua franca.
0: Ma non vedevi l'ora o sbaglio?
1: Non vedevo l'ora.
0: Cioè, chi ha studiato come te una vita, per definizione, altri popoli, altre culture, altri codici comunicativi, quindi lingue, di fatto linguaggi.
1: Esatto.
0: Qui a Taranto, nella propria città, vivrà un momento.
1: Ah, bravissimo, hai detto proprio la parola giusta, linguaggi, perché conoscere una lingua e soprattutto in questa occasione utilizzare questa lingua va a promuovere una sensibilità interculturale, quindi si tratta proprio di imbattersi non solo in un'altra lingua ma in altre culture. Io penso che sarà una vera e propria onda d'urto per la nostra città.
0: Professoressa Lenti,
1: bellissima.
0: Che ci facevi 2 o 3 sabati fa, non ricordo, un sabato mattina? All'improvviso è arrivata a tutta la redazione una fotografia, il sindaco, il presidente Ferrarese, tante persone intorno a un tavolo e la professoressa Lenti accanto al sindaco. Che ci facevi lì?
1: Allora, stavo svolgendo un servizio di interpretazione sussurrata, si chiama in gergo chuchotage, cioè l'interprete...
0: Come si chiama?
1: Chuchotage.
0: Cioè?
1: Si sussurra perché l'interprete si posiziona accanto all'ascoltatore e traduce in tempo reale quello che viene detto. È un tipo di interpretazione che si fa per uno, al massimo 2 persone in eventi formali, informali.
0: Cioè non c'è testo, non c'è
1: no,
0: scritto.
1: Non c'è supporto.
0: Tu ascolti in inglese e sussurri in italiano.
1: Sei
0: il sindaco italiano,
1: esatto.
0: Tu sussurravi. Capo delegazione del Marocco,
1: sì,
0: non lo so?
1: Sì.
0: Giochi del Mediterraneo,
1: esatto,
0: tu ascolti.
1: Esatto, e in tempo reale traduci.
0: Decodifichi
1: attraverso. Decodifichi attraverso, diciamo, fai parti dalla lingua di partenza, la lingua di arrivo, lo fai attraverso questa tecnica.
0: Si chiama
1: traduzione sussurrata, non è la simultanea.
0: La differenza?
1: La simultanea è svolta in una cabina che deve essere acusticamente isolata, con l'ausilio di supporti tecnici, quindi un microfono, una cuffia e degli auricolari per il grande pubblico. La simultanea si utilizza in grandi eventi e questi tipi...
0: Intanto c'è
1: bellissimi.
0: La Claudia che passa, che è meravigliosa.
1: Ecco, le lingue...
0: Noi non ce le perdiamo, ecco.
1: Vedi, le lingue sono come un mezzo che ci porta...
0: Ti sei messo d'accordo con la pilota?
1: Mi sono messo d'accordo.
0: Col capitano.
1: Le lingue sono un mezzo proprio, un passepartout che ti permette di navigare.
0: Continuando sulla tecnica del tuo...
1: La tecnica, ecco, questo tipo di interpretariato, la consecutiva, lo chuchotage, la simultanea, la dialogica, sono servizi che vengono svolti da figure professionali.
0: Che differenza c'è tra... Io da ignorante direi...
1: Andando
0: è una traduttrice.
1: Proprio.
0: È una traduttrice, sbagliato?
1: Sì, perché la traduttrice si occupa solo della traduzione scritta, l'interprete della traduzione.
0: Ok, sì, entro nel dettaglio perché persone come te così preparate e qualificate sul tema, al di là dell'insegnamento, questa è anche una tua specificità, sì, personale e professionale, evidentemente.

0: possono recitare un ruolo in questo contesto. Ma alla cittadina ora voglio chiedere che giochi ti aspetti e quali sport stai vorrei andare a vedere, non puoi perderti delle partite.
1: Io farò anche la volontaria nel 3x3, nel basket 3x3.
0: Ah, ecco, non lo sapevo questo.
1: Un passato da cestista, vivendo nel mondo del basket, offrirò.
0: Fai la volontaria 3x3?
1: Sì, sì, sì, 3x3 perché.
0: Villa Peripati, ricordiamolo.
1: Mi sembra il minimo, cioè mi sembra doveroso. Il basket per me è sempre stato una scuola di vita, quindi è chiaro che.
0: Ti devo immaginare accanto all'arbitro a spiegare il fisico.
1: No, assolutamente, io sarò lì proprio al servizio.
0: Immagino accanto all'arbitro, guarda, quello ha fatto passi doppi.
1: Però ci saranno tanti studenti, ex studenti, sì. E io sono molto fiduciosa nei confronti di questi ragazzi, perché guarda, innanzitutto il livello linguistico è aumentato notevolmente rispetto a quando noi eravamo ragazzi.
0: Estero, perché c'è un calo dell'attenzione sull'italiano.
1: Sì, però devo dire che i ragazzi sono molto bravi nelle lingue. Ci sono degli universitari che già arrivano con tante certificazioni. I nostri ragazzi dell'Aristosseno, devo dire, anche a fronte degli esami di
0: momento maturità. Salutiamo tutte le scuole di Taranto.
1: Devo dire,
0: tanto le iscrizioni sono fatte.
1: Ormai sono fatte. Però comunque, momento promozionale. Sono bravi nelle lingue, dallo spagnolo al tedesco, all'inglese, al francese, prendono certificazioni, quindi questa è una. E poi i ragazzi hanno anche tantissime occasioni fuori dalla scuola, per cui davvero alcuni sono fluenti e possono fornire un supporto linguistico. Non è il supporto professionale della figura professionale, ma per loro sarà una grandissima occasione, ma proprio interculturale, linguistica, sarà veramente un, come dire, io spero che questi giochi lasciano questa legacy linguistica. Cioè la gente...
0: Legacy di solito lo stiamo usando per, ad esempio, per la gestione futura degli impianti sportivi.
1: Lo so.
0: Perché mi usi questa parola?
1: Lo so, perché è una parola che viene usata tanto, no?
0: Spieghiamo che significa.
1: Io lo so che stavi per dirmi che cosa faremo il 4 settembre.
0: No, non te lo voglio chiedere, ti chiederò del 5 settembre.
1: Ok.
0: Così ti sorprende.
1: Quindi si parla
0: spieghiamo
1: di,
0: che vuol dire legacy,
1: si parla
0: letteralmente.
1: Si parla di legacy, che è l'eredità, cioè quello che viene lasciato, ma si dice legacy. E la legacy linguistica, cioè questa onda d'urto che arriverà di culture, di popoli, di lingue, che io me la immagino meravigliosa. Cioè sono veramente positiva davanti a questa cosa. Sarà una grande occasione per noi, per i nostri giovani, perché creeranno.
0: Sembra una bambina sulla giostra, sbaglio?
1: No, è bellissimo.
0: È vero, sì. si evince questo. Va bene.
1: Ma perché già vivo in un clima dove
0: ora
1: terza
0: però,
1: parte promozionale.
0: Ora però mi devi seguire, Giovanni Talamo. Facciamo il giro, noi qua guardiamo il monumento al marinaio, siamo di fronte, vediamo le spalle al mare. Giovanni, se ci segui, noi ora facciamo il giro e raggiungiamo il tabellone, perché Cinzia, tu lo sai, questa trasmissione si chiama Conto alla rovescia.
1: Cinzia o Lucrezia, molti mi conoscono come Lucrezia.
0: Lucrezia per fare prima Cinzia, come
1: Lucrezia
0: dicevano
1: per fare prima
0: tutti
1: Cinzia.
0: E tata con Vincenzo.
1: Dai.
0: Ecco, passano intanto turisti, noi li avvisiamo che stiamo registrando, eccoci qua, perché i turisti qui aumentano, spesso
1: è
0: ci
1: vero.
0: Vengono incontro. Eccoci qua, allora, Giovanni, Lucrezia per fare prima Cinzia, mancano 35 giorni, andiamo lì.
1: Andiamo.
0: 10 ore, 23 minuti e 46, lo ripetiamo, non siamo fuori sincrono, è che il conto alla rovescia scatta in prima serata, non a mezzanotte, perché è nella prima serata del 21 agosto che cominciano i giochi. Allora, finisce oggi la seconda settimana di conto alla rovescia, lunedì nuovi ospiti, nuovi argomenti, nuovi spunti di riflessione. Grazie Cinzia per essere stata con noi, ci vediamo al 3x3 al basket di Villa Peripato, andate sul sito dei Giochi del Mediterraneo, c'è il calendario, sport per sport, struttura per struttura, data per data. Noi ci vediamo lunedì prossimo perché riprenderà il conto alla rovescia. Ciao!
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ah, guarda intorno a te, che togli ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa.

0: Safes Pro, BioErgotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Alle mie spalle c'è quello che forse però non è più un cantiere, ma a tutti gli effetti un impianto sportivo che sta sorgendo e che abbiamo visto crescere dalle fondamenta sino adesso all'attualità, che racconta di una pista di atletica, ma racconta di una storia bella che a breve andremo a snocciolarvi. Alle mie spalle c'è il nuovo Pala Ricciardi, centro di atletica indoor, e al mio fianco c'è l'ingegnere Iurino. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Beh, ci siamo lasciati qualche mese fa con tanto da fare, tanto già fatto.
1: Già fatto, già.
0: Questo
1: allora.
0: Va detto. Ma tanto da fare, adesso il tanto da fare è diminuito esponenzialmente perché il lavoro è andato avanti in maniera celere e mi sembra anche soddisfacente.
1: Il dato mi pare anche evidente, nel senso che ormai il campo è pronto, comprese le, a parte piccole finiture in corso di esecuzione, come si può vedere, è tutto ultimato. Sono ultimati il campo, sono ultimati gli spalti, sono ultimati gli uffici, mancano solo le prove funzionali degli impianti che in settimana daremo, a cui daremo l'avvio in questa settimana.
0: L'impianto, come dicevamo, va avanti, dovrebbe essere consegnato indicativamente?
1: Entro i termini, io penso che per fine mese, prima settimana di agosto, insomma, potrebbe essere consegnabile, a meno, ripeto, di prove funzionali che stiamo partendo con l'esecuzione. Spero che non ci portino più tempo del dovuto, insomma.
0: Mi hai detto che possiamo vedere tutto, meno che la pista. Di sopra non si può salire per il momento.
1: Non si può accedere perché le vernici sono fresche, perché non possiamo portare polveri, e perché sporcherebbero anche poi le tinteggiature, che sono tinteggiature fatte di fino, stanno rilevando tutto, dalle dimensioni, dalla riflessione, lunghezza, per poter procedere poi successivamente con l'omologazione del campo.
0: Vabbè, per il momento però mi fai sentire almeno se i sediolini sono comodi, così riusciamo
1: questo
0: a capire.
1: Lo possiamo verificare, infatti sono in corso di esecuzione le pulizie adesso dei seggiolini.
0: E quindi ne troviamo qualcuno pulito e ci sediamo.
1: Ok, esatto.

0: Adesso ci siamo accomodati, no? Siamo belli comodi, la temperatura è quella che è, però tu mi dici che insomma va bene.
1: Eh beh, è del periodo.
0: Del periodo, però non avete pensato anche a questo?
1: Perché? Non sarà, si spera, la temperatura in occasione degli eventi, che sia di gara, che sia di allenamento, ovvero quando verranno messe in esercizio le unità di trattamento aria.
0: Che sono questi enormi tubi?
1: Queste sono le canalizzazioni per la diffusione del sistema di emissione, al cui servizio ci stanno i quattro generatori di tipo rooftop. Ognuno di quelli tratta qualcosa come 53.000 metri cubi d'aria ora.
0: Io non so, sinceramente il dato che mi hai fornito adesso per me era magico,
1: un po' più
0: però
1: tecnico,
0: immagino che sia...
1: Sono macchine importanti.
0: Sì. Ecco, poi questo ovviamente lavora sia su caldo che su freddo.

0: freddo?
1: Lavora sia su caldo che su freddo, assolutamente sì. Abbiamo anche un sistema di trattamento, quindi anche di rilevazione dell'umidità.
0: Le sedute, insomma, che abbiamo visto hanno varianti cromatiche.
1: Sì.
0: Bella azzurro acceso, un grigio e un bianco, forse nella parte superiore più visibile. Quindi diversi colori che danno un effetto scacchiera.
1: Effetto scacchiera, movimento alla colorazione dei seggiolini che avrebbero in alternativa avuto un unico colore, avrebbero potuto avere un unico colore ma molto più piatto, insomma.
0: Più belli da vedere così. La capienza di questa...
1: La capienza complessiva di posti a sedere dedicati agli spettatori è di 1500 posti, a cui si aggiungono poi, li vediamo lì e lì, si aggiungono altri 6 posti per diversamente abili, associati ad altrettanti 6 posti destinati dedicati agli accompagnatori dei suddetti.
0: Poi mi ha detto non possiamo entrare sulla pista, non è ancora il momento di farlo, però poi vorrei che mi spiegassi quelle che sono le attività che si potranno fare qui, perché parliamo di atletica in generale,
1: okay,
0: di diverse discipline relative all'atletica, ma eventualmente anche di altre predisposizioni, ma
1: sì,
0: me lo spieghi andando dall'altra parte, così facciamo vedere alla gente il colpo d'occhio che non è indifferente di questa struttura.
1: Assolutamente, merita.

0: Mentre stavamo facendo il giro ci siamo soffermati su un dettaglio, no? Questo è il tappeto gommato che è stato sistemato e che riguarda appunto la pista che gira attorno alla struttura, e mi spiegavi che è frutto di un lavoro maniacale, di un lavoro certosino.
1: Di precisione maniacale, sì. Nel senso che ogni dettaglio è a monte studiato e progettato e a valle eseguito in maniera veramente maniacale. Nel senso che è chiaro che uno non lo vedrebbe se non lo vedesse in fase di esecuzione del rivestimento. Però si parlava prima, no? Di dimensioni delle strisce, di distanze delle strisce, ovviamente di formazione della striscia, quindi che deve essere uniforme, eccetera, eccetera. Ma finanche il tappetino segue l'orientamento delle strisce. Quindi il tappetino è stato posto, e quindi le giunzioni dei vari pezzi del tappetino sono state seguite in funzione, in ragione dell'esecuzione anche delle strisce, perché le strisce sono le zone dove sostanzialmente non si corre o si corre molto più di rado, e quindi le giunzioni si fanno capitare sotto le strisce. Quindi alla fine uno vede questo risultato, ma questo risultato è veramente fatto di tantissimi piccoli elementi a cui si è data un'attenzione veramente esasperata, oserei dire. Le pendenze, le curvature non sono casuali, sono studiate, sono legate alle dimensioni, al raggio della pista, e quindi questo ha determinato, per effetto della curva, ha determinato l'altezza. Ma l'altezza, la progressione dell'altezza, anche quella è un altro elemento su cui si è lavorato molto, ripeto, sia in fase di progettazione anche poi in fase di esecuzione, che deve essere proprio in maniera certosina realizzata. Le tolleranze, qua si parlava, quando abbiamo fatto finanche il massetto, si parlava su una strage di 4 metri tolleranza al massimo, e parliamo di cemento, una tolleranza al massimo di 4 mm su una strage di 4 metri.
0: 4 mm
1: con 4 il metri. Cemento, attenzione, non parlo di cemento, quindi per dirvi l'attenzione al dettaglio, e il risultato poi è questo, certo. Ma se non avessimo eseguito questo, il risultato finale, ovvero l'omologazione della pista, non sarebbe detto.

0: Alle nostre spalle c'è la pista, alle nostre spalle c'è il posto in cui eravamo seduti qualche istante fa, quindi la struttura e la tribuna. Dicevamo, Pala Ricciardi che sarà adibito all'atletica indoor, vedo 100 metri.
1: 100 metri pista di scatto, i 400 metri comunque il lungo, abbiamo il salto in lungo dove sì. Stanno finendo di sistemare i ragazzi, abbiamo da questo lato, non è visibile ma c'è la fossa d'imbucata, il salto in alto, poi sono previste anche altre discipline che oggi non sono evidenti perché sono tutte attrezzature in sovrapposizione, quindi che penso al lancio del peso, penso all'eventuale destinazione anche a campo da basket, insomma sono tutte cose che poi in sovrapposizione sarà possibile anche aggiungere a queste attività che obbligano questa formazione di questo investimento.
0: Quindi in base a chi poi andrà a giudicarsi questo impianto si potrà poi definire la destinazione d'uso non solo atletica magari ma anche altro genere di sport, basket, pallavolo immagino possa
1: esatto.
0: Essere anche
1: sì,
0: quello
1: sì.
0: Perché mi sembra che ci sia abbastanza spazio.
1: Credo di sì.
0: Per poter giocare a pallavolo, no, perché in questi mesi abbiamo incontrato dei palazzetti completamente rinnovati che però non potevano ospitare la kermesse della pallavolo per mancanza
1: di altezza,
0: mi sento di essere ottimista.
1: Sono 25 metri, il punto di colmo penso possano bastare, anzi 23 per la precisione.
0: Anche perché se fai un bagger e mandi la palla oltre 25 metri forse hai sbagliato sport.
1: Esatto,
0: quindi va bene così. Ingegnere, io non posso che ringraziarti. Grazie davvero di questo secondo viaggio, ma ti veniamo a trovare di nuovo anche a completamento. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Io non posso che ringraziare anche voi che siete stati in nostra compagnia in questo altro approfondimento, in questo nuovo approfondimento del nostro programma Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie e ovviamente buon proseguo di giornata su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, 5 Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

0: Buonasera e benvenuti a questa puntata davvero speciale di 100 eventi estate. Martedì 14 luglio ci siamo trasferiti su forse una delle più belle terrazze panoramiche della nostra città. Siamo sulla terrazza panoramica del Duomo di San Cataldo per raccontarvi alcuni eventi che si stanno svolgendo in questa location meravigliosa e che davvero non immaginereste mai che possa essere teatro di cose diverse, di incontri con culture varie, e di questo vogliamo parlarvi in questa puntata. Qui a fianco a me c'è Antonio Oliveti, impegnato in questi giorni in uno di questi eventi speciali che si terranno qui in un orario particolare su questa terrazza panoramica. Parliamo con lui di questo evento del 19 mattina, adesso racconterai tutto tu, non voglio dire orario perché sennò spaventiamo subito il pubblico, ma è davvero una occasione particolare. Allora io ti passo il microfono e parliamo di Bibbia e Jazz. Cos'è Bibbia e Jazz?
1: Ciao a tutti, questa è un'idea, Bibbia e Jazz è un'idea che ci è venuta insieme a,

0: Emanuele Ferro, a Don Emanuele Ferro, ci siamo incontrati e abbiamo avuto quest'idea, ha avuto quest'idea di unire dei passi, diciamo, della Bibbia, però in musica con la, diciamo, con la con
1: l'accompagnamento jazz musicale,
0: che magari avendo in sé l'arte dell'improvvisazione, allora può usare un linguaggio appunto adeguato, improvvisato e adeguato al discorso. Poi mi ha fatto un discorso con Don Emanuele che dice alcuni passi della Bibbia sono letti e poi magari c'è improvvisazione nel approcciarsi ai passi della Bibbia, e può essere un po' simile al jazz perché c'è tanto studio dietro, però poi anche nel momento in cui metti in pratica la musica è improvvisazione.
1: Allora, questa è già una particolarità di suo, perché abbinare, accostare questi due linguaggi apparentemente differenti, ma tu in realtà invece adesso hai sottolineato dei punti di contatto. L'altra particolarità è che il concerto si tiene in un orario davvero speciale.
0: Sì, è un orario speciale ma bellissimo, perché lo faremo all'alba sulla terrazza del Duomo di San Cataldo, che è un posto meraviglioso.
1: Lo stiamo vedendo in questo momento.
0: Lo stiamo vedendo, che è fantastico. E quindi all'alba, l'alba uscirà circa un mar piccolo, quindi la vedremo alle spalle del musicista e di Emanuele. Ed è un ritorno, anche per noi che facciamo il Taranto Jazz Festival, un ritorno a voler fare l'alba, che era stata sospesa per un paio d'anni. E poi, grazie a Emanuele, è tornata un po' la voglia di riunire la musica in questo contesto diverso e particolare. L'orario, l'unico problema è che dovete svegliarvi presto, però poi ne vale la pena.
1: Allora, l'inizio è previsto per le 5, chiaramente per insomma arrivare e sistemarsi, poi sono posti ovviamente limitati.
0: Perché sì, per 60 posti, sì, più o meno per 60 posti.
1: L'arrivo è fissato per le 4:30, in assoluto silenzio, ma vivere ovviamente questo momento particolare già della giornata su questa location davvero credo è una cosa che porti quasi vicino alla purificazione dell'animo in generale. Cioè abbiamo la location, abbiamo la musica, abbiamo questa passione proprio da parte di Don Emanuele Ferro per tutto ciò che chiaramente ruota attorno alla cultura. Poi avremo modo anche di parlarne per altre attività che si svolgeranno su questa terrazza.
0: Abbiamo anche il musicista,
1: ecco, infatti,
0: che sono scelto apposta non per la bravura ma per il nome, perché si chiama Camillo Pace. Quindi è perfetto per l'alba Bibbia Jazz.
1: Bibbia Jazz e pace,
0: con
1: questo,
0: Camillo Pace,
1: con Camillo,
0: cioè,
1: pace
0: essere...
1: in pace. Questo sarà proprio il mood della
0: gli scherzi. Camillo è un amico, è un musicista eccellente, è un'anima meravigliosa, quindi non poteva che essere lui dal mio punto di vista. Porterà il contrabbasso, porterà la chitarra, porterà degli effetti, dei loop, dei sintetizzatori, quindi avrà un bel tappeto ritmico che gli darà la possibilità di accompagnare Emanuele. E poi mi permetto, che mi sono ricordato, che tutto verrà condito alla fine nel prezzo sarà compreso anche una colazione
1: particolare,
0: tema,
1: anche questa
0: a tema, colazione ebraica, quindi con pane azimo, con colazione ebraica. Ho provato a chiedere a Emanuele se ci fosse il caffè, che volevo il caffè, ha detto no, perché all'epoca non c'era il caffè, quindi mi mangio il pane azimo, diciamo.
1: Senti, tu in qualità di musicista, direttore artistico, insomma di cose particolari, ovviamente l'artista cerca sempre, no, di superarsi un po' proprio per non rimanere in uno stallo al quale non è mai abituato. Però questa cosa di abbinare la Bibbia e il jazz all'alba forse non ti era mai capitato.
0: No, questa no. Però può sembrare una cosa talmente scontata, no? Nel senso alba, quindi degli stereotipi, quindi facciamo l'alba, bello, la Bibbia, il posto, tutto sembra stereotipato, ma in realtà è talmente bella l'idea di unire la Bibbia al jazz, perché poi il jazz è anche un po' follia, pazzia, quindi sarà veramente un incontro che può sembrare tra sacro e profano, ma non è manco così, perché vabbè, dovete venire per capire bene, perché poi sarà ad Emanuele e al musicista Camillo trasmetterci l'energia, perché in realtà avranno libertà totale di esprimersi, ed è quella la cosa bella.
1: Senti, continua comunque la tua passione verso la composizione, verso il fatto

0: di suonare, di, no, di a parte fare il direttore artistico, no? Cioè continua la tua attività da musicista.
1: Sì, compositore no, non compongo, diciamo, penso di comporre, ma poi faccio comporre a chi sa comporre.
0: E poi, non ci hai mai provato?
1: Sì, però poi sono gli altri più bravi di me. La parte di direzione artistica.

0: live, però anche quel probabilmente non si è mai, sono quelle cose che puoi lasciare lì un attimo fermo e quando è il momento giusto possono riprendere, non c'è bisogno di dire basta, perché poi la vita non è una linea dritta, no? Una linea retta, scusa. Quindi quando avrò la voglia per esprimere qualcosa di bello, per farlo capire agli altri, allora magari tornerò a suonare, sempre se poi ciò che faccio in realtà possa esprimere emozioni a qualcuno,
1: certo, altrimenti non vale la pena neanche farlo, già da chi lo propone,
0: esatto, lo fai col cuore, esatto. Non ha senso, non avrebbe senso, è inutile dire bellissima la Bibbia incesa all'alba se non lo fai con passione e cuore, non si crea quell'atmosfera che vogliamo creare il domenica 19. È strano, dici, ma sabato no, in realtà è domenica 19 mattina alle 5,
1: quindi la sera andate a dormire presto perché avete una sveglia importante, oppure non dormite,
0: oppure
1: proprio,
0: fate,
1: andate in giro, fate l'after, fate tutta una tirata, venite qui alle 4:30, vi sistemate qui sulla terrazza, insomma in compagnia della Bibbia Jazz, ma soprattutto di Don Emanuele Ferro, che sarà la voce narrante, un po' colui che racconterà e chi vi porterà a spasso nei versi della Bibbia insieme a Camillo Pace, che
0: dico una cosa, di base, scusami Sabrina, di base ha detto che sarà la voce narrante, però non è sicuro perché a volte ha delle sorprese inaspettate, quindi aspettiamoci tutto sempre nel senso buono.
1: Esattamente, cioè. Esattamente. Allora 4:30 l'ingresso, domenica mattina 19 di luglio, sì. Bibbia Jazz qui sulla terrazza, insomma, del Duomo di San Cataldo. Come si fa per partecipare?
0: Per partecipare c'è un link sul sito della cattedrale della Basilica di San Cataldo o sul sito del nostro festival, del Taranto Jazz Festival, cliccate sul link e acquistate direttamente il biglietto, costa 10 euro e si andrà tutto in beneficenza per aiutare comunque la cattedrale,
1: il progetto cattedrale, sì.
0: Che veramente danno una grossa mano a principalmente ai bambini della città vecchia, quindi anche è una cosa,
1: una finalità
0: importante, sì, molto bella.
1: Bene, allora grazie, noi siamo sempre colpiti dal sole, baciati dal sole, a noi ci piace fare questa cosa al sole, a me Giovanni Talamo ci piace, insomma siamo in orario più o meno di tramonto, però vi abbiamo parlato di un'alba speciale, quindi Bibbia Jazz, grazie Antonio Olivetti,
0: grazie
1: buon lavoro e niente, questa bellissima terrazza vi aspetta.
0: Grazie.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Questa è davvero la terrazza delle meraviglie, perché stasera, dopo avervi parlato di questo evento speciale di domenica 19, Bibbia e Jazz, ho la fortuna finalmente di avere al mio fianco un'amica cara che da tempo che volevo in qualche modo intervistare, ma più che altro farmi una chiacchierata per tutte quelle che sono le attività che lei in qualità di coordinatrice delle attività di un ETS,
3: Simbolum
1: ETS, e insomma ormai da tempo si occupa. Io sto parlando in questo momento di Elena Modio. Ciao Elena.
4: Ciao, benvenuti a tutti.
1: Allora, Elena, oltre ad essere giornalista, insomma da anni si occupa insieme a Don Emanuele Ferro di una serie di attività legate al Duomo di San Cataldo, che vanno oltre la cattedrale. Guarda, qua abbiamo i festeggiamenti in corso.
4: Eh sì, ci sono le lauree, immagino, giù all'università. Sì, è nostro desiderio, sempre lo è stato dal primo momento, quando siamo arrivati in Città Vecchia, oramai 10 anni fa, far conoscere questo territorio, i beni sia della Chiesa che non alla cittadinanza. Il nostro desiderio è sempre stato quello di portare gente qui per uno scambio culturale tra le persone di Città Vecchia, quali sono le persone, i volontari che ci danno una mano e senza i quali non potremmo fare tutto quello che facciamo, e le persone che vengono dalla città. Abbiamo ristrutturato questa terrazza, che è veramente bellissima, come dicevi tu, Sabrina, e subito abbiamo pensato che potesse essere un luogo aperto alla città per gli eventi che gli altri vorranno organizzare.

0: Ma soprattutto ci siamo fatti promotori noi di eventi particolari. Quest'anno torniamo con la seconda edizione di Libri in Terrazza, visto il successo della prima e grazie alla preziosa collaborazione di Miriam Putignano, che è rappresentante del presidio del libro Rosa Pristina, organizziamo tre presentazioni nel mese di luglio. Abbiamo cominciato con Danilo Giaffreda, l'11 luglio scorso, intervistato da una Tarantina Doc. Lui è un Tarantino, Tarantina Doc Valentina Palange, che è agli onori della cronaca per l'aver diffuso il corretto consumo del caffè, suo il libro che ha generato dal titolo qualche
1: Malumore.
0: malumore, che però poi leggendolo capite bene l'amore che ha per questo prodotto, che in Italia il caffè fa schifo. È intervistato Danilo su questa terrazza. Continuiamo il 24 con Omar Di Monopoli, scrittore pugliese molto conosciuto, che presenta il suo libro qui, sempre intervistato da Miriam Putignano, e continuiamo con Donaera, con il suo libro È colpa mia, di Monopoli il 24 luglio, invece Donaera il 1 agosto. C'è stata una variazione di data, era prevista per il 31, è stata spostata all'1. Abbiamo corretto la locandina, ma mi preme ricordarlo a coloro i quali avevano preso un appunto, magari non vorrei che poi si trovassero
1: Spiazzati.
0: spiazzati.
1: Allora, intanto io ero presente alla prima presentazione ed è stata davvero un'esperienza particolare, primo per questa grande empatia da parte dello scrittore di Danilo Giaffreda, che con grande emozione ha raccontato non soltanto il suo libro, ma ha raccontato proprio la sua vita, insomma, in qualche battuta, insomma, insieme a Valentina, un'atmosfera particolare e comunque proprio. È quasi come la sensazione di aver assorbito cultura in un luogo speciale.
0: Sì, noi siamo contentissimi. La prima serata dei Libri in Terrazza è stato un grande successo. Abbiamo avuto il tutto esaurito, non bastavano le sedie. Purtroppo i vincoli urbanistici non ce lo consentono, ma avremmo bisogno di una terrazza molto più grande. Stiamo pensando anche ad una serie di eventi culturali durante i Giochi del Mediterraneo. Noi abbiamo in cattedrale, inaugurato un po' di anni fa, un videomapping. Si racconta la storia della cattedrale lungo una navata nel corso dei secoli, una narrazione che abbiamo sia in italiano che in inglese, che piace molto ai turisti, piace ai tarantini, ma non tutti ancora l'hanno visto. Poi confidiamo che in quel periodo ci sarà gente da tutto il Mediterraneo, quindi è anche un modo per far conoscere la nostra storia antica, partendo proprio dai beni architettonici della città vecchia.
1: Senti, allora abbiamo parlato con Antonio Olivetti di questo evento, che è un'altra cosa che insomma Don Emanuele Ferro, insieme ovviamente al coordinamento del lavoro svolto da te, insomma, ha voluto su questa terrazza con Antonio Olivetti per questa alba speciale. Negli occhi di Don Emanuele Ferro l'altra sera c'era proprio la volontà di far conoscere quanto più possibile questa attività. Ovviamente lo ha detto proprio col cuore in mano l'altra sera, era proprio
0: Sì, noi
1: contento di
0: abbiamo
1: questa
0: con Don
1: cosa.
0: Emanuele ha conosciuto Antonio l'anno scorso, perché abbiamo ospitato un suo evento nel Cappellone e si è creato un feeling. Quando abbiamo saputo del Taranto Jazz Festival, Don Emanuele ha avuto l'idea, dice: ma chiamiamo Antonio, vediamo se possiamo fare una cosa insieme sulla terrazza. Noi Bibbia all'Alba l'abbiamo fatta già l'anno scorso ed è stato un grandissimo successo. Ma come diceva prima Antonio, accompagnare la lettura della Bibbia, che è un testo che va interpretato, ognuno poi interpreta per sé, c'è tanto studio dietro, ma poi è una cosa che tu devi
1: Certo.
0: interpretare secondo la tua sensibilità, gli ricordava molto la musica jazz. E diciamo, è stato sono state due scintille, la sua e quella di Antonio, che hanno acceso questo fuoco. Io mi aspetto una serata veramente
1: La
0: speciale,
1: mattinata.
0: una scusate, sì, una mattinata. Io conto di fare l'after, per questo ho
1: No, ma
0: detto,
1: te troveranno qui dalla sera prima, insomma, più o
0: io
1: meno.
0: cerco casa in Città Vecchia,
1: Lo
0: le ho detto
1: immagino.
0: ai ragazzi di qui: trovatemi una casa,
1: Che
0: perché io
1: così
0: sto
1: non mi
0: sempre qua a
1: muovo
0: fare avanti e indietro
1: praticamente.
0: ogni volta.

0: Mi aspetto un'alba veramente particolare. Anche per questa occasione i posti sono limitati, ce ne dispiace e ci scusiamo. Proveremo, nel caso, se ne sono certa, sarà un successo come lo è stato l'anno scorso, come è stata la presentazione del libro di Danilo Giaffreda, di replicare in qualche modo. Quello che mi preme dire è che la terrazza è a disposizione di chiunque voglia portare cultura in Città Vecchia lasciando qualche cosa al territorio.
1: Certo.
0: Le cose non si fanno per la Città Vecchia, ma questi sono eventi che si fanno con la Città Vecchia, lo scambio deve essere reciproco.
1: E quindi, insomma, siccome so che l'attività anche soltanto progettuale è sempre viva, perché comunque di idee ne avete tante e di volontà e passione per portarle avanti, ovviamente è una cosa che vi spinge in un territorio tra l'altro non facilissimo, quindi chiaramente, insomma, sappiamo quanto impegno ci mettete per questa
0: Ci
1: cosa.
0: mettiamo tanto impegno che comunque è gratificante.
1: Certo.
0: Gratificante. Eventi che sono successi e che hanno avuto una rilevanza nazionale non possono cancellare tutto quello che di buono
1: Viene qua.
0: sta accadendo. No, è un territorio che ha bisogno di attenzione vera, di empatia, di passione. Come dicevo prima, c'è bisogno di lavorare con.
1: Certo.
0: Tanto lavorare con, di tanta pazienza e di compiere tutti quegli atti che servono alle persone, ai residenti, non a chi li compie. Io
1: Certo.
0: non voglio essere. Mi fermo qua. Ci sono tante belle energie che hanno soltanto bisogno di essere coordinate.
1: Senti, coordiniamo questa colazione per Antonio Oliveti. Il
0: Allora,
1: caffè non ce n'è, gliel'abbiamo già
0: Antonio Oliveti,
1: detto.
0: facciamo così, quando scendiamo dopo l'alba ci fermiamo a un bar e ci facciamo un
1: Il
0: caffè con un
1: caffè, perché
0: cornetto.
1: invece qui ci
0: Perché
1: sarà.
0: nemmeno i cornetti, perché la colazione sarà di tipo biblico, la colazione che
1: Oh.
0: facevano allora, e quella è anche quella un'esperienza, no?
1: Certo.
0: Un modo diverso, è stata tanto apprezzata, sono sicura che sarà apprezzata anche quest'anno e comunque vale la pena venire soltanto per assistere all'alba, il sorgere del sole sul Mar Piccolo. Sarà uno spettacolo indimenticabile, accompagnato da una musica bellissima, da parole toccanti e saremo insieme, sarà veramente un'esperienza. Vi prego di seguire la pagina della Basilica Cattedrale di San Cataldo perché, come ha detto Sabrina, siamo in continua evoluzione, contiamo di fare altre attività. Qualche volta ci dicono non ne sapevamo niente, noi più che fare aggiornare i social e fare un comunicato stampa ancora non siamo attrezzati per chiamare a casa tutti.
1: O andarli a prendere da
0: Sabrina
1: casa.
0: ci dà una mano,
1: Come posso? Che chiaramente noi ci
0: come
1: siamo
0: può, noi la
1: sempre.
0: ringraziamo per essere stata nostra ospite per una puntata.
1: Bene, grazie, grazie a voi, anche perché quando si sente proprio nell'aria, no? Quel friccicore di cose
0: Di
1: belle,
0: cosa
1: che
0: bella.
1: noi chiaramente è una cosa che proprio ti trascina e quindi bisogna farle conoscere. Grazie Elena Modio.
0: Grazie a te.
1: Grazie Elena Modio e noi ci fermiamo qualche minuto e ci ritroviamo qui per presentarvi i prossimi servizi.

0: Parliamo di musica, ma di una musica completamente diversa. Però, siccome abbiamo parlato di passione, abbiamo incontrato un giovane artista, giovanissimo, che sta cercando, insomma, di far conoscere la sua musica e che in questo momento, partendo da zero, ha raccolto tante visualizzazioni e tanto, tantissimo affetto da parte di coloro che lo stanno cominciando a seguire. Lui si chiama Gabry Santos e ci siamo fatti una bella chiacchierata per parlare del suo brano dal titolo Salento. Abbiamo un incontro particolare, un incontro con un giovanissimo artista che non più di un mese e mezzo fa mi contattò per propormi, per farmi ascoltare il suo progetto musicale. Dopo un mese mi ha ricontattato per dirmi che questo brano che insomma mi aveva fatto sentire stava raggiungendo il mezzo milione di follower sia su Instagram che su TikTok e pare che la cosa funzioni e che stia aumentando sempre di più il numero di coloro che stanno ascoltando il suo brano. Qui con me oggi ho Gabry Santos. Ciao Gabry!
1: Ciao, ciao, ciao a tutti. Tutto
0: Come andiamo?
1: bene,
0: Felice?
1: tutto bene. Allora, mezzo milione di follower sono i seguiti. Visualizzazioni sui
0: Quante
1: social,
0: sono?
1: sempre mezzo milione.
0: Ci
1: I
0: siamo
1: seguiti
0: allora, dai,
1: ancora
0: ci siamo.
1: aumentano.
0: Sarà una cosa che sarà destinata ad aumentare. Allora, 22 anni, lui è alla provincia di Taranto, con questa grande passione per la musica,
1: Sì.
0: suona la chitarra a livello amatoriale,
1: Ottimo.
0: gli piace tutti i generi musicali, con una predisposizione ovviamente per il rap.
1: Sì. Primis il rap, mi piace fondere il genere, ma tipo come il Salento, l'ultima canzone che ho fatto, ho aggiunto il rap, ma con un genere merengue.
0: Certo, è
1: E
0: un po' più
1: quindi
0: pop quello che sta
1: sì,
0: andando
1: fatto
0: adesso, ovviamente.
1: più ballabile,
0: Più
1: ecco, così, anche
0: ballabile.
1: se nei vari generi ho fatto parecchi, insomma, alcuni da far uscire ancora, però quelli che ho fatto uscire ho fatto una melodic trap. Sempre però con quelle sensazioni rap. La prima canzone, la primissima, è
0: Adesso
1: uno
0: ne parliamo.
1: storytelling.
0: Adesso ne parliamo perché in realtà, insomma, tu hai scritto, diciamo, un po' dei brani che ti hanno segnato in questo breve percorso artistico. Il primo brano di cui, insomma, abbiamo parlato anche tempo fa e ne stavamo parlando anche poco prima di cominciare, appunto, Niente soldi, niente sogni, è un genere un po'
1: Sì.
0: diverso. Tu nasci comunque come rapper, proprio che vuole fare, non dico una denuncia sociale, però. Insomma, che è legato a quelle che è la realtà del
1: Sì,
0: territorio.
1: in primis, perché secondo me il rapper o l'artista in generale nasce per dare voce a chi magari non ce l'ha, a chi non se la può permettere, e allora abbiamo una responsabilità importante, soprattutto quando inizi a fare dei numeri e devi comunque dare un contributo a livello anche sociale.
0: Senti Gabriele, ma tu come la vedi questa cosa? Ecco, intanto vanno anche le immagini di questo bel brano che appunto si chiama Salento, che insomma parla di tutto ciò che accade dalle nostre parti, partendo dalla provincia di Taranto e fino a estendersi ovviamente un po' più in là, però con il nostro mare poi alla fine,
1: Sì,
0: giusto? Il nostro
1: quello
0: mare.
1: sicuro.
0: Senti, vabbè, quindi chiaramente qui c'è proprio una tua predisposizione, insomma, si vede, cioè che lo fai veramente col cuore.
1: Sì.
0: Senti, allora ti stavo facendo questa domanda, no? Tu hai detto abbiamo una responsabilità, cioè, quindi voglio dire, sfatiamo questo mito che il rapper fa dei testi senza pensarci, o
1: No,
0: senza pensare a quella che è la dialettica e che viene poi
1: esattamente.
0: proposta.
1: Uno si sente libero di esprimere ciò che è giusto alla fine. Poi rispetto a chiunque, una persona può parlare di quello che gli passa per la testa, però comunque in primis, secondo me, è importante parlare innanzitutto di quello che succede nel mondo, anche magari se c'è quella paura, farlo lo stesso, perché è importante per il cambiamento, per un qualcosa di positivo per il nostro territorio, soprattutto qui nel Salento.
0: Soprattutto nella nostra proprio
1: Sì,
0: zona.
1: nella nostra zona, con questo pezzo ho deciso di dare quella voce, quelle cose belle che abbiamo nel Salento, perché si parla sempre delle cose brutte, si parla sempre un po', c'è l'aria di pesantezza, no? Quando si parla qui nel Tarantino, Vindisino, Leccese, però ho detto io, ci vuole un po' di movimento. Ci vuole un po' di gas.
0: Ci vuole di gas, ma poi soprattutto, insomma, probabilmente dal di fuori, no, magari non ci vedono neanche così e forse, insomma, abbiamo un po' noi questa tendenza a piangerci un po' addosso, vero?
1: Giusto, giusto.
0: Senti, adesso tu dicevi chiaramente che bisogna dare voce, quindi chiaramente c'è questa responsabilità da parte vostra, ma quando si parla tantissimo, io lo sentivo anche negli ultimi giorni in merito al successo di Ultimo, no? Cioè Ultimo sì. dà la voce ai disagiati, per cui ovviamente è bello questa cosa, chiaramente è un po'... fa un po' strano immaginare 250.000 persone che vanno, che sono disagiati, che vanno a sentire.
1: Fa strano
0: perché, però è vero.
1: È vero, ma fa strano anche il motivo che Ultimo, cioè la storia che è stato scartato da amici,
0: sì.
1: andò a fare i provini e lo scartarono, e poi lui dalla sua ribalsa, un po' come sì. sento di appartenere anche io,
0: sì.

0: Cioè, questa voglia di fare bene, questa voglia di dimostrare, non solo a livello personale, ma sempre parlo a livello di tutti. Quando una persona mi ferma e mi dice: "Ciao Gabri Santo, sono un tuo fan", e dico, non mi sento poi così tanto. Infatti mi dicono: "Sei umile", però io non mi sento così tanto. Punto, non mi sento così tanto. Dico, siete miei fan, mi seguite, però in primis siete degli amici per me, siete delle persone a cui
1: Certo.
0: io potessi dare un abbraccio uno a uno, lo farei.
1: Senti, tu hai proprio un'immagine un po' diversa, no? Dal
0: Sì.
1: rapper classico, cioè non hai tatuaggi,
0: Sono
1: vesti in maniera
0: felice.
1: abbastanza classica, tant'è che poi leggevo addirittura che proprio i tuoi generi musicali partono dalla vintage
0: Sì,
1: fino al
0: sì, sì, sì, sì.
1: moderno. Però hai un piglio moderno con la musica che fai,
0: Sono
1: però hai i tuoi valori, cioè sei
0: Sì.
1: proprio legato al la tua terra, la tua famiglia.
0: Sì, perché al mondo d'oggi, no, una persona vuole dimostrare magari anche qualcosa che non è, vuole apparire.
1: Certo, è troppo magari certe
0: Sì,
1: volte.
0: io onesto, non ho un tatuaggio, niente. Non sono vestito da rapper, come dire, il prototipo da rapper,
1: Rapper. Sì,
0: spaccone.
1: vabbè, certo.
0: Per me il rap, in primis, anzi senza per me, il rap nasce dalla povertà dove non
1: Dalla
0: c'è
1: strada,
0: niente, dalla
1: certo.
0: strada e da chi vuole far vedere tutto quanto che lo circonda.
1: Certo, diciamo che l'ostentazione ha preso un po' la
0: Sì,
1: mano. Questo
0: anche questo modo di
1: sicuramente.
0: apparire.
1: Senti, allora dicevamo, niente sogni nel 2022 e te pensa ancora nel 2025, cos'è una canzone di amore.
0: Pensa ancora, è ingannevole, è
1: Ingannevole, vedi che bella
0: ingannevole.
1: domanda. Perché?
0: È ingannevole perché parla di vari problemi che ci sono nel mondo, a livello sociale anche. Te pensa ancora è solo il ritornello. Io certe volte tendo a non dare la spiegazione della canzone, perché è un po' come un mago che fa il trucco di magia e lo spiega. Mi
1: Certo.
0: piace far intendere alle persone quello che vogliono e quello che si rispecchiano. Però te pensa ancora nel testo, tipo ci sono dei versi dove dice che molte persone soffrono d'ansia. Molte
1: Sì.
0: persone soffrono d'ansia, le famiglie tendono molto questa cosa qui, ormai si separano, c'è un qualcosa di fondo che bisogna curare e
1: Certo,
0: parlare di questa
1: certo,
0: canzone. E allora
1: certo.
0: poi magari c'è questo ritornello e fa, te pensa ancora, ti pensa ancora, quindi anche si può riferire a molte cose. Anche al passato, pensa ancora comunque ai valori che c'erano una volta, pensa ancora le cose che contavano.
1: Certo.
0: Nella canzone, nel verso, parlo anche di un sopraffollamento dei psicologi, dico io, molte persone, che è importante la salute mentale, è
1: Beh, li
0: importante.
1: troviamo anche online adesso,
0: Certo, è molto
1: cioè, voglio
0: importante la
1: dire,
0: salute
1: cioè,
0: mentale,
1: esatto,
0: anzi,
1: chiaramente.
0: invito le persone ad andare. Perché è importante farsi un percorso anche se si sta bene con se stessi. Comunque è una cosa buona per vedere il mondo e un'altra idea da un'altra prospettiva.
1: Certo. Allora, poi dopo te pensa ancora, il 2026 è arrivato 14 e poi è arrivato questo Salento. Adesso come prosegue questa carriera così, insomma, bella? Cioè,
0: Come
1: che cosa
0: prosegue?
1: vorresti raggiungere? Cosa ti auguri, ecco?
0: Bella domanda, cosa mi auguro? Mi auguro di far passare il messaggio che voglio trasmettere, ovvero l'unione. Se dobbiamo parlarle di questo, io voglio trasmettere l'unione, voglio trasmettere inclusività, voglio far capire che anche una persona non è sola. C'è un commento che mi ha colpito, adesso mi ricordo, su Salento. Mi ha scritto: "Io ho mio marito a Lecce, siamo sposati da diversi anni, però io sono veneta, so il dialetto leccese, salentino e sono contento in questa terra, sono contenta di stare in questa terra. Io sono veneta però, potete acquisirmi come sorella salentina?" E io gli ho risposto: "Ciao, sono felice", e gli ho detto: "Sentiti libera di appartenere a qualsiasi terra."

0: di essere felice ovunque tu voglia.
1: Fantastico, quindi proprio questi messaggi di inclusività cerchiamo insomma di far passare anche altri messaggi, no, attraverso la musica rapper. Hai visto mai che magari si allargano le fila di coloro che seguono questa musica,
0: Sì.
1: no? Perché altrimenti diventa poco inclusivo il messaggio da parte di
0: Sì,
1: chi
0: sì,
1: magari
0: sì, sì, sì.
1: mette a lato, no, questo genere musicale che comunque va riconosciuto a tutti
0: Tengo
1: gli effetti.
0: anche a specificare, c'è un pezzo nel verso dove molti magari si possono sentire esclusi, ma non è così. C'è l'ultimo verso del secondo verso di Salento dove io do, come dire, un prototipo della base che c'è qui. Che dicono la Puglia non è Salento, la Puglia non è Salento. Io dico infatti l'ultimo verso che la Puglia non è Salento e parte il ritornello. Ma non è una cosa dispregiativa perché la Puglia è bellissima, cioè la Puglia è fantastica da qualsiasi prospettiva e quant'altro. Io ho solo voluto prendere la citazione del Salentino Medio e l'ho
1: Certo,
0: inserito.
1: certo.
0: Quindi per fare un pezzo Salento ho voluto inserire questa cosa qui, però non è niente contro
1: Ok,
0: nessuno, cioè
1: quindi
0: proprio.
1: non è solo l'usole, l'umare, l'uniento, ma è Salento ovviamente inteso in una maniera un po' più profonda,
0: Sì, sì,
1: quella
0: sì, sì,
1: quale tu
0: sì, sì.
1: vuoi cercare di avvicinare. Allora, Gabri, chiaramente noi ti auguriamo insomma che aumentino sempre di più i tuoi follower, coloro che
0: Grazie mille.
1: ascoltano il brano. E insomma, daremo una mano come possiamo in questa diffusione perché davvero crediamo molto in questi progetti innovativi di ragazzi giovani e belli come te.
0: Bene, sono grato, grazie mille e ringrazio chi mi supporta perché tutto questo che facciamo non lo faccio da solo, ma lo facciamo insieme. Grazie Sabrina e grazie di tutto.
1: Grazie a te e noi siamo solo felici e contenti di far conoscere, insomma, le
0: Grazie
1: perle del nostro territorio. Grazie
0: mille.
1: Gabri.
0: Grazie.
1: Grazie e noi ci vediamo tra un po'.
2: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Venerdì 10 luglio è stata una giornata, anzi una mattinata densa di importanti presentazioni di prossimi eventi. Siamo partiti dalla presentazione della nuova stagione prevista per il 2026-2027 dell'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Ci siamo ritrovati nel cortile del Conservatorio Paisiello per raccontare ciò che accadrà nella prossima stagione insieme al direttore artistico Paolo Ruta. Presentata questa mattina nel chiostro del Conservatorio Giovanni Paisiello la 83esima stagione concertistica dell'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Abbiamo seguito la presentazione del programma e ne abbiamo parlato con il direttore artistico Paolo Ruta. Che stagione è questa che prende il via il 19 novembre?
2: È una stagione di respiro internazionale, ospiteremo star che verranno dal Giappone, dalla Cina, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dal Portogallo, quindi veramente bei nomi che lasceranno senz'altro un segno negli spettatori che verranno a vedere i nostri concerti. Sono dei concerti unici, alcuni vengono in esclusiva per noi, tipo Yuri Kane che viene dagli Stati Uniti, oppure il gruppo gospel, un vero gruppo gospel americano di 12 elementi e poi tantissimi nomi da scoprire e da ascoltare. Ci sarà anche spazio alla danza con il tango, Neri Piliù e Zappa la Danza, una compagnia catanese, una delle più importanti a livello nazionale, quindi tornano con Instrument Jam. Ci sarà anche la musica dal vivo con degli strumenti tipici siciliani.
1: Abbonamenti e biglietti presto in vendita?
2: Sul nostro sito amici della musica taranto.it oppure su liveticket.it si potrà già vedere il programma e acquistarli direttamente oppure venire nella nostra associazione.
1: Sempre venerdì mattina 10 luglio abbiamo incontrato i protagonisti del spin-off del Swing Festival che si terrà a partire dal 17 di luglio e abbiamo parlato con i protagonisti a partire da Niki Pezzolla dell'associazione Binswing, abbiamo sentito anche Giovanni Cristofaro, coordinatore della WISP e poi abbiamo incontrato anche il vice sindaco Mattia Giono per parlare di questo evento che rientra nelle attività, nei grandi eventi della Regione Puglia. Taranto Swing Festival 2026 continua dopo la prima parte che si è tenuta nel mese di giugno, ci ritroviamo qui stamattina nel Salone degli Specchi del Comune di Taranto per parlare di quelle che saranno le prossime iniziative. Con me c'è Niki Pezzolla dell'associazione Binswing e Gianni Cristofaro in qualità di responsabile tecnico per la WISP. Allora, quali sono le novità, cosa ci aspetta da parte del Taranto Swing Festival per le prossime settimane?
3: Altri tre grandi eventi per la città di Taranto e per tutta la Puglia, dei format che sono nati con il festival e che continuano a far parte del festival. Abbiamo gli Swing on Boat sulle motonavi della Chima e poi l'evento esclusivo, che è uno degli eventi esclusivi, possiamo dirli in Italia, è Swing on Island, che è un concerto sull'isola di San Pietro, è particolarissimo perché inizia la mattina alle 10 e finisce al tramonto, quindi delle esperienze uniche da far vivere ai turisti e anche delle esperienze sportive, perché in collaborazione con la WISP abbiamo organizzato quest'anno la Puglia Swing Up.
1: Lo swing non è solo danza, ma è vero e proprio sport, per questo rientra in quello che è il raggio d'azione di WISP, che tra l'altro è sempre stata molto vicino all'associazione Biswing.
4: Certamente, tra l'altro ritengo che questa non sia più una riscoperta, ma una vera e propria realtà, anche perché l'ho vista nascere circa una decina di anni fa, qualcosa in meno, e soprattutto posso dire di aver dato i natali all'associazione che rappresenta Niki Pezzolla e che tra l'altro ha dato il via a questo movimento in una città che ne aveva tanto bisogno.
1: Biswing ormai è una realtà riconosciuta insomma, davvero in maniera estesa. Quali sono le tappe, le date principali di questa nuova sessione del Taranto Swing Festival?
3: Iniziamo il 17 di luglio con il primo Swing on Boat e il concerto con il Non sparate sul pianista sulle motonave della Chima, e poi un DJ set con la social dance a terra. È un'esperienza particolare proprio perché raccontiamo la Puglia e la raccontiamo ai turisti, agli ospiti che non solo vengono ai nostri eventi ma che si trovano a Taranto in questo periodo. Abbiamo introdotto la Puglia Taste Experience, che è un aperitivo pugliese, quindi che offriamo ai partecipanti, e quindi è un benvenuto che diamo a tutti quanti prima della musica.
5: Taranto Swing Festival alla 7ª edizione, 3 appuntamenti, è un grande evento patrocinato anche dalla Regione Puglia, ma non solo, loro saranno presenti anche in alcune delle attività dei Giochi del Mediterraneo. Con il loro stile, con le loro iniziative, ci regalano musica, arte, ballo, ma soprattutto tanta felicità. Ed è un'opportunità turistica per lo sviluppo della nostra città, anche perché le modalità scelte sono on boat all'isola di San Pietro, e questo permette anche attraverso i loro spettacoli di apprezzare e valorizzare la nostra risorsa mare e l'isola di San Pietro. Quindi da parte nostra c'è il ringraziamento a loro per le attività che mettono in piedi e tutto il sostegno possibile.
1: È stata presentata sabato scorso nel quartiere delle Ceramiche un'opera monumentale. Stiamo parlando del pumo più grande del mondo, realizzato dal ceramista Giuseppe Rosa, e quindi siamo andati a vedere questa opera davvero monumentale, di una grandezza incredibile, davvero fuori dall'ordinario, presentata alla stampa e al folto pubblico che l'ha seguita.
6: Gruttaglia rafforza la sua posizione nella storia della ceramica con l'inaugurazione del pumo più grande del mondo. Nel quartiere delle Ceramiche è stata svelata l'opera del maestro Giuseppe Rosa, 2 metri d'altezza, 1 metro di larghezza, e un record certificato che rende il tradizionale simbolo di prosperità una nuova attrazione della città.
7: È il simbolo principale, il significato è sempre quello della speranza, dell'abbondanza, diciamo, della prosperità.
8: Si innesta in un percorso di crescita della città e di divulgazione, diciamo, di questa grande arte in tutto il mondo. È sicuramente attrattiva, ma in un contesto meraviglioso quale che è il quartiere delle Ceramiche, insieme con la mostra contemporanea d'arte che si trova sul castello e che quest'anno è veramente bellissima. Abbiamo alzato molto il livello. Io invito tutti a venire qui a vedere il quartiere, il pumo più grande del mondo, la ceramica che è la più bella del mondo, quella di Gruttaglia.
6: Realizzato in un unico pezzo, dopo circa 50 ore di lavorazione, il pumo celebra la secolare tradizione figulina grottagliese e il lavoro dei maestri artigiani del territorio.
9: Ha a che fare proprio con l'esaltazione della storia di questa comunità, in una realtà di artigiani e commercianti di altissimo livello che, oltre a metterci sapienza, ci mettono passione e cuore. Sono esempi virtuosi che la nostra regione apprezzano moltissimo.
10: Questo vuol dire per Gruttaglia e per la provincia di Taranto uscire fuori in tutto il mondo, perché secondo me questo veramente farà parlare di Gruttaglia e della provincia di Taranto.
1: E allora, con questo mare bellissimo alle spalle, che sarà protagonista, l'elemento protagonista di quello che accadrà appunto domenica mattina 19 luglio alle 4:30 l'arrivo, alle 5 l'inizio con Bibbia Jazz, vi salutiamo da questa terrazza magnifica del Duomo di San Cataldo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi racconteremo ancora tutto ciò che di bello accadrà nel nostro territorio. Grazie a tutti e buona serata. Thank you.

0: Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.
1: Per me no, grazie. Per me Studio 100.
2: Bentornati, 100 storie, siamo con Antonello Cassalia. Il nostro racconto è arrivato al 1972. Nasci tu, Antonello, nascerà anche un'azienda, ma ne parliamo dopo, perché intanto

0: Io vedo qua un bambino
1: Sì.
0: di quanti anni? Quindi
1: 3-4
0: siamo a
1: forse.
0: metà anni 70,
1: Sì.
0: con altri bambini che magari se si riconoscono li salutiamo. Però zoomando sul tuo sguardo, ecco qua, si nota subito una cosa, sei l'unico senza grembiule. Eri un ribelle?
1: Non, probabilmente sì, lo ero già, ma nella realtà
0: Ah, lo ero già, vuol dire che lo sei ancora?
1: ma adesso molto meno, però lo sono stato sicuramente. Non era frutto di una mia valutazione, anche perché a quell'età, insomma, non è che potevi decidere granché. Era mia mamma non amava, era una donna estremamente eclettica, mia mamma, e quindi non amava il conformismo, era assolutamente un anticonformista. E io non ho mai indossato un grembiule in tutta la mia vita, la reputavo una roba, di appiattimento. E quindi niente, io ho tutte le foto, alcune che adesso non so neanche più che fine hanno fatto, ma erano abbastanza curiose perché si faceva la foto alle scuole elementari, alle scuole medie, no? Tutti quanti.
0: E la maestra e i maestri nulla dicevano,
1: Beh, ma sai, non è che si
0: erano
1: poteva dire
0: scoraggiati.
1: molto all'epoca, era una scelta, insomma, lo consigliavano. Sì, venivo sicuramente non visto bene per questo,
0: Redarguito.
1: però era così,
0: E mamma, che
1: pazienza.
0: mamma era? Che mamma è stata? Tu l'hai persa presto, hai
1: Sì, io
0: detto.
1: l'ho persa presto, ma mia madre
0: Quanti anni avevi?
1: ne avevo 27, quindi insomma
0: Però
1: ero
0: l'hai vissuta,
1: già
0: insomma.
1: grande, non tantissimo, perché nella realtà mia madre proviene dalla famiglia Leggeri di Taranto, una famiglia abbastanza conosciuta, noi siamo stati la famosa tipografia Leggeri, quella in centro, era mio nonno, che io non ho
0: Nonno.
1: mai conosciuto, ma diciamo l'ha conosciuto poco anche mia madre perché morì molto giovane. Anche lui commendatore, perché noi facevamo lì la carta, quindi tutto quello che erano gli atti, tutti quelli che erano il cartaceo della provincia, della prefettura, del comune di Taranto, passavano da quella tipografia. La famiglia storica, perché tra l'altro è una famiglia che ha inventato ed era l'editore del famoso Upanarid, il
0: Upanarid,
1: giornale, era il nostro,
0: con
1: era
0: l'icona del venditore del
1: col
0: giornale.
1: venditore del
0: Come
1: giornale,
0: no?
1: e fu il famoso Mark Paul, era un
0: Sì,
1: nostro dipendente, quindi voglio dire, immagina che storia,
0: sì. Lui
1: anche
0: piazzava anche
1: quella.
0: le schedine.
1: Sì, quello della
0: Diceva,
1: seconda fase, ma
0: away a booster.
1: lui nasce Strillone, quindi
0: Nasce Strillone,
1: lui
0: sì.
1: nasce Strillone ed era, vendeva i nostri
0: Infatti in quel
1: giornali.
0: logo molti intravedono Mark Paul.
1: Eh sì,
0: Sì.
1: quindi poi quindi pensa, no, che famiglia
0: Quindi era l'editore di Upanarid.
1: Upanarid, sì, anche poi si è perso purtroppo perché poi, insomma, varie vicende familiari, ma si è perso il marchio.
0: Quindi questa è la famiglia
1: Peccato,
0: Leggeri.
1: Leggeri di mia mamma. Quindi, niente, mia madre, quindi ti dicevo, mia madre, insomma, io ho vissuto con mia madre fino all'età di 16 anni, 17 anni, e i miei genitori se ne sono separati, che io ero molto bambino, quindi avevo 7-8 anni. E a un certo punto io,
0: Tu eri
1: siccome
0: con mamma.
1: io vivo con mia mamma, e a un certo punto poi andai a vivere con mio padre, perché il futuro, perché insomma una famiglia impostata, io figlio unico, quindi noi ci tenevamo molto come dire, all'idea che poi si continuasse le aziende, tutto quello che si stava realizzando, e quindi a un certo punto, un po' per comodità, perché noi abitavamo nella zona residenziale di Monte Termiti, e
0: Astatte.
1: quindi su Astatte. Mio nonno, che ci troviamo lì a Monte Termiti, perché? Perché mio nonno compra, insomma, aveva nelle sue attività questi terreni lì, non erano i suoi, faceva la mediazione, e arrivò questo famoso americano,
0: Mike Liuzzi.
1: Mike Liuzzi, che era un italo-americano che aveva fatto soldi con l'edilizia in America, originario di Statte, e compra tutta questa area enorme per farci una sorta di zona
0: Ah, è così
1: residenziale.
0: nasce.
1: E nasce così. E si trova bene con mio nonno perché mio nonno parlava l'inglese, perché essendo stato tanti anni prigioniero, era un uomo che aveva imparato
0: Quindi
1: l'inglese.
0: torna il detonatore bellico
1: Sì,
0: nella
1: e
0: vostra.
1: divenne un altro, era uno grande amico di mio nonno, e quindi si iniziò ad edificare lì, quindi noi non c'entravamo nulla se non come
0: A
1: residenti.
0: proposito, Antonello, ma in tutta la vicenda che più o meno abbiamo sintetizzato, no? Cioè lo sviluppo, tuo padre comincia, come si chiama l'azienda di tuo padre? La
1: Ripara
0: ripara tutto,
1: tutto.
0: poi l'attività politico-industriale di tuo padre, la tua nascita. Tuo nonno poi che ruolo esercita in tutto ciò? Di osservatore o è attivo?
1: No, mio nonno recita a un certo punto un ruolo da osservatore, si dedica nella nostra galassia, a un certo punto le dimensioni aziendali crescono notevolmente, ma in modo anche molto rapido.

0: in quell'epoca. E quindi a un certo punto mio nonno dismette le sue attività e sempre sua a statte avevamo un capannone nel quale avevamo una grossa falegnameria. Questa falegnameria non era una falegnameria che lavorava per conto terzi, era una falegnameria che lavorava esclusivamente per le nostre aziende,
1: Ah, quindi era produzione
0: perché era
1: in-house, diremmo
0: nostra,
1: oggi.
0: sì, perché in quel momento noi facevamo tante operazioni di restauro, quindi la città di Taranto, la maggior parte degli edifici che oggi sono da come dire, rimettere a posto, ma immaginiamo negli
1: Bisognerebbe
0: anni.
1: costruire meno
0: E
1: e
0: rimettere a
1: conservare e rimettere a
0: posto.
1: posto di più,
0: Noi
1: certo.
0: abbiamo fatto negli anni, primi anni
1: Certo.
0: 80, tutti i grandi lavori da Palazzo di Città, a Palazzo La Tagliata, alla Torre dell'Orologio, al Convento di San
1: Quindi la
0: Domenico, al
1: conservazione e
0: Convento
1: il
0: di Santa Chiara.
1: recupero.
0: Quindi facevamo conservazione di tutti quei
1: Sì.
0: beni, anche della parte dei legni. Quindi ovviamente la nostra falegnameria lavorava esclusivamente per noi per rimettere a posto tutti questi infissi che all'epoca ovviamente
1: Quindi tuo
0: non
1: nonno.
0: si poteva. E mio nonno si dedicava così, per sport, a questa falegnameria e quindi gestiva, diciamo, andava a
1: Torniamo alla
0: controllare.
1: mamma. La mamma hai detto che tu hai vissuto con mamma fino ad
0: Sì, fino
1: adolescente.
0: all'adolescente, poi sono andato a vivere con mio papà, e quindi, però mia mamma è stata una donna molto presente all'epoca, ovviamente estremamente eclettica, ti dicevo, quindi una persona che aveva questo spirito di ribellione che credo sia più
1: Anticonformista.
0: il mio
1: Tu
0: lato,
1: ti ci
0: diciamo,
1: rivedi?
0: beh, per molti versi sì,
1: Tu che
0: mio padre.
1: adolescente, che giovane sei
0: Oh,
1: stato?
0: pessimo,
1: Pessimo?
0: pessimo,
1: Scuola, cosa?
0: pessimo, pessimo. No, scuola pessimo, nel senso che comunque
1: I tuoi figli ti stanno
0: sono
1: ascoltando?
0: stato, sì, sono, non sono
1: Lo
0: stato un
1: sanno?
0: modello, non sono stato un modello
1: E cosa
0: certamente.
1: chiedi ai tuoi figli? Di non
0: Ah,
1: essere come
0: senti,
1: te o di vivere
0: ma no,
1: come
0: di vivere la vita per quella che è, magari con meno pressioni rispetto a quelle che ho potuto vivere io, perché
1: viene?
0: comunque ero un po', quella ribellione derivava da un sacco di motivi che sono di un'altra epoca. Oggi credo che siano liberi di fare le loro scelte, non hanno l'impegno o comunque quel meccanismo impostato che doveva essere assolutamente quello.
1: Fammi capire, tu eri il figlio di Casalia e non vuoi che i tuoi figli siano i figli di Casalia.
0: Ma no, ma a parte
1: Non è
0: che io non
1: quello?
0: sono mio papà e mio papà non era mio nonno,
1: Sai,
0: insomma,
1: quando uno c'ha un cognome
0: l'evoluzione, certo,
1: in una società così
0: sicuramente.
1: piccola come la nostra, poi.
0: Quello che io dico ai miei figli è che certamente devono fare meglio di quello che ho fatto io e certamente devono sentire, come dire, le responsabilità di essere dei privilegiati, perché è vero, questo è un dato di fatto, ma i privilegi vanno di pari passo con la serietà e con
1: Se la devono
0: l'impegno.
1: sudare comunque.
0: Spero di sì, il mio grande lo sta già facendo, il piccolo spero
1: Che
0: che lo
1: fa il
0: farà.
1: grande?
0: Il grande vive fuori, vive in Inghilterra, è entrato in una scuola, in un college. Per sue capacità,
1: Si sta
0: non perché.
1: preparando.
0: E sta facendo una cosa estremamente complessa, quindi spero che segua poi la sua strada. Sono scelte fatte da lui che noi abbiamo sicuramente appoggiato, insomma. Quindi. Ma
1: Con prospettiva, immagino,
0: spero
1: quindi,
0: di
1: è
0: sì per lui,
1: chiaro.
0: nel senso che qui avrà da fare se vuole, noi speriamo di continuare a fare il nostro
1: Che è la
0: lavoro.
1: sfida nuova forse della nostra generazione, quella di dire ai ragazzi preparatevi, fate la vostra scelta, ma se potete tornate.
0: Ma
1: È facile dirlo a un
0: senti.
1: ragazzo oggi?
0: Dipende dalle opportunità che gli offri, però, cioè, nel senso che se fai dei percorsi come magari quelli che tanti ragazzi, non solo mio figlio, in età magari diverse, perché lui ha iniziato un po' prima, altri lo fanno un po' dopo, per farli tornare qui non basta dirgli che c'è il mare e c'è il sole,
1: Certo.
0: bisogna creargli poi delle opportunità per farli vivere in un contesto sicuramente idoneo ed adeguato a quello che è la modernità del nostro tempo, insomma.
1: Tanto Antonello, io sto scorrendo altre foto di tuo padre in
0: Sì,
1: Confindustria. Hai ragione però, qua ci sono, lui è quello con la cravatta avanti sulla destra, poi mi dicevi prima, qui c'è un po' di classe imprenditoriale, di
0: beh, sì, si
1: costruttori, no?
0: vedono tanti,
1: Quelli che hanno fatto la città.
0: beh, sì, c'erano tanti, c'erano grandi costruttori, c'era Umberto Andrisano, c'era Pietro Azzoni, ce ne sono altri che adesso non ricordo neanche i nomi, ma insomma questa era la classe dirigente di quell'epoca di costruttori che hanno un po' realizzato, ognuno nel suo settore. Diciamo, noi facevamo prevalentemente in quel momento il pubblico, quindi
1: Sì.
0: facevamo restauro prevalentemente, gli altri, molti di quelli erano aziende magari anche più grosse, che facevano sia pubblico che cosiddetto privato,
1: Privato.
0: e alcuni che facevano solo privato come
1: E a proposito di
0: Umberto.
1: grande privato, qui c'è una stretta di mano
0: Sì.
1: a Luciano Benetton. Dove siamo qui?
0: E qui siamo a Taranto perché noi abbiamo realizzato per conto di Benetton quello che attualmente è Zara, ma
1: In
0: che
1: Piazza
0: all'epoca in
1: Carmine.
0: Piazza
1: Ah,
0: Carmine, che
1: ecco.
0: all'epoca era Benetton, e arrivò. Ci sono due persone c'è un mio caro amico, un vecchio amico che adesso vive a Bari.
1: Qui al centro.

0: La foto.
1: Questo mio amico che è vicino a me, qui c'è l'ingegner Vecchi, storico, progettista, famiglia storica di ingegneri, con la quale poi paradossalmente noi figli, mio papà e Peppino hanno fatto tante cose insieme e io ad oggi continuo a lavorare con Raffaele e con Gianluigi. E c'era Benetton che venne a Taranto per l'inaugurazione di questo fabbricato e rimase molto
0: impressionato. Quello fu un recupero di un palazzotto
1: Quello fu un lavoro molto complesso perché, a parte che era difficile da fare, lì mantenemmo la facciata, andammo giù per quasi 5 metri, quindi rimase veramente solo la
0: perché la
1: facciata,
0: legge impone la salvaguardia della
1: manteneva
0: facciata.
1: quello, e all'interno poi realizzammo lo store che attualmente è ancora quello, insomma, ancora in buone
0: Quanti
1: condizioni.
0: dipendenti avete oggi?
1: Beh, adesso come gruppo ne ho un po' meno di 70, 65, 64, poi dipende dai momenti, fra le varie aziende che abbiamo.
0: Starei ore e ore a parlare
2: Grazie.
0: con Giuseppe Spadafino, perché quando incontriamo e incrociamo storie che parlano della nostra città, ma attraverso il sentimento e la passione delle cose fatte bene, delle cose fatte con orgoglio o venute meno bene, o delle cose anche sorprendenti, è venute
2: È il
0: benissimo,
2: commercio.
0: raccontiamo la vita di tutti noi.
2: È il
0: E
2: commercio.
0: questo è bello. Sì, tu dici il commercio, ma poi è la vita di
2: È la
0: ognuno di noi.
2: vita, hai ragione, hai
0: E
2: ragione.
0: mi fa piacere rilevare questa armonia di fondo con cui stai raccontando questa storia, perché ogni tanto capita di sentire, questo magari non lo vorrei dire, qui stenderei un velo pietoso, e qui
2: No,
0: veli pietosi non ne ho visti. Quindi
2: assolutamente.
0: questo è, una volta tanto diciamocelo, è una
2: Scusami
0: storia,
2: Angelo,
0: prego.
2: difenderemo la categoria, quella della merceria, ma del commercio prima e delle mercerie dopo, io penso fino a quando non chiuderò gli
0: Non c'è
2: occhi.
0: intelligenza artificiale che tenga di
2: No,
0: fronte a ago e filo, vero?
2: no, no, c'è una cultura di base che secondo me andava curata, anche le nostre peculiarità, il bisso tarantino, per dire storia tarantina, però non molleremo mai quel concetto di commercio, soprattutto specializzato nel campo della merceria, che è un fabbisogno, un po' come le ferramenta, no? Secondo me si può recuperare, ci sono degli ingredienti che possono far sì che si possa recuperare.
0: Quanto l'online ha tolto al mercato dell'abbigliamento
2: È
0: della
2: un fatto
0: merceria?
2: di cultura, i telefonini hanno tolto, la tecnologia, la distrazione, non c'è stata da parte dei genitori, delle mamme, quella cultura di trasferire quelle arti che oggi chi è riuscito a trasferire tiene.
0: L'arte del
2: Ci sono
0: cucito.
2: delle signore, devo dire, che entrando in difficoltà oggi riescono a fare riparazioni. Cosa è successo oggi nei nostri negozi? Che prima avevamo tante sarte che venivano e cucivano per loro e per gli altri. Oggi le sarte non ci sono più, però c'è un servizio, questo dimostra come cambia il commercio, e noi ci siamo rimodulati, che è quello della riparazione veloce, hai
0: Perché la
2: bisogno del
0: crisi fa
2: pantalone,
0: calare gli acquisti, ma
2: sì,
0: aumenta la
2: alla
0: riparazione anche le
2: riparazione,
0: scarpe. Ci sono calzolai che
2: assolutamente.
0: hanno
2: Infatti,
0: ripreso alla grande.
2: quel benessere che si vede in certe attività, perché c'è un'esigenza, è mirato al servizio, quindi noi stiamo orientando al servizio, ma la nostra forza è quella, ce ne sono tanti di concorrenti anche di carattere orientali o pakistani, ma non in, la nostra idea è diversa perché noi abbiamo il prodotto, quindi quando viene la cliente, al di là della riparazione, va a impreziosire un capo che va a recuperare quel recupero di cui oggi facciamo tanta
0: Quindi parliamo di restauro
2: fattura.
0: vero e proprio,
2: Assolutamente,
0: vero?
2: ma cosa bella, cioè ci
0: Certo.
2: sono passamanerie che noi vendiamo a 30-40 euro,
0: Passamanerie.
2: passamanerie, pizzi,
0: Sì.
2: merletti, sono delle bordure che noi vendiamo a 40, 45, 50 euro al metro, quindi che vanno a impreziosire
0: Ripreso.
2: capi che si tengono negli armadi e che possono essere
0: Quindi c'è questa
2: rinnovati.
0: ricerca ancora del
2: Certo,
0: gusto da
2: assolutamente, è
0: parte.
2: lì che dobbiamo puntare.
0: La qualità fa la differenza, ancora c'è
2: Assolutamente.
0: il suo mercato. Ecco, vediamo un attimo, sei una foto con tuo figlio, prego
2: Sì.
0: Cannelli, di mandarla. Ecco,
2: Questo è
0: dove,
2: Michele.
0: questo mi sa di laboratorio o
2: No,
0: no?
2: siamo in fiera a Milano, OMI,
0: Ok.
2: il grande MACEF, quindi il tessile, la casa, e come dicevo prima, noi che andiamo a fare ricerca su quelli che sono i prodotti, e qui si vede tutta, no?
0: Dove
2: Quelli
0: sta andando il
2: tessili.
0: vostro mercato?
2: E il nostro mercato è un mercato mordi e fuggi, purtroppo quello che ci rammarica è la mancanza di qualità. E su quel processo artistico e soprattutto il fatto che i genitori non possano più tramandare quei bei corredini, però anche lì stiamo facendo dei cambiamenti e ci sono ragazze che vengono da noi, che fanno dei mini corsi, perché è tutto molto veloce oggi e quindi ci siamo adeguati, dove facciamo dei corsi di ricamo perché loro possano fare il bavaglino o il corredino o per la nuova nascitura, ricamandolo, anche il fiocco nascita stesso se lo personalizza andando a usare il ricamo.
0: Qualche settimana scorsa io ero ospite ad un cinquantenario di matrimonio, la sposa, diciamo così, sì, che festeggiava i 50 anni, ha regalato a tutti dei confetti con un centrino fatto a mano.
2: Perfetto, è quello. E noi è quello che
0: tutti
2: oggi
0: abbiamo apprezzato, perché era bellissimo anche toccare.
2: Perché esci fuori ed è personalizzato. Addirittura ci sono delle, nel caso delle nascite, la scritta con la data, il battesimo dei bimbi, dove si vanno a ricavare, questi sono rimasti, dove si va a ricamare l'abito battesimale, perché l'abito battesimale ci devi ricamare il nome, il cognome e la data. Quindi ci sono ancora dei valori che tengono il nostro mercato, sono residuali, però noi ci crediamo. E tenere un assortimento di quel tipo, voglio dire, guarda che noi, tutto l'assortimento nostro è fatto di misure e colori. Per essere assortito devi avere almeno mediamente su ogni cosa un paio di centinaio di colori.
0: Almeno, certo, almeno. Proposto. Un paio, quindi, di centinaia
2: un investimento. Sono chi pensa che la merceria si possa fare con poco, pensa male. L'investimento di una merceria è ancora più importante.
0: Perché può entrare una qualsiasi persona con una qualsiasi richiesta.
2: Richiesta, un po', certo, come le ferramenta.
0: Certo. Vorrei chiudere con te questa chiacchierata con una foto che ci dimostra come le crisi possono essere anche nuove opportunità. Eccola qua. Allora, io vedo un uomo con la, sì, mascherina,
2: sì,
0: con un...
2: Guarda, se posso raccontartela io, te la racconto io. Io e Michele non ci perdiamo d'animo.
0: È tuo figlio?
2: Sì, mio figlio. La scritta Spadafino dietro, facciamo le magliette. Dietro vedete la scritta Spadafino, ce ne facciamo una decina. Il collettino nazionale, perché abbiamo vissuto quel momento, quello del Covid, che era il momento in cui dovevamo stare tutti uniti.
0: Il gesto mi fa pensare che siamo in lockdown.
2: E siamo in lockdown.
0: E voi come commercianti, forse al secondo,
2: anche,
0: avete avuto la possibilità.
2: Anche per due cotoni abbiamo garantito quel servizio. Lì abbiamo, in una zona, qui siamo, mi sembra, alla Salinella, abbiamo consegnato a una nostra cliente che ci chiamava, aveva bisogno di cucire, o in quel periodo, udite udite, tutte le mamme hanno provato a trasferire alle proprie figlie, stando in casa,
0: qualche cosa bisognava fare. Qualche cosa, cioè, bisognava fare.
2: E quindi lì,
0: io ho un amico che ha imparato a fare la focaccia.
2: Infatti, io ho imparato a fare manutenzione a casa, per
0: ecco,
2: dire.
0: Ecco,
2: però con Michele con la mascherina, se voi lo notate,
0: sì, sì,
2: è il periodo proprio del lockdown. Anche per come, c'era sopraggiunta l'ansia che potessimo perdere i nostri clienti, andava garantito quel legame, quel filo di cui tu parlavi.
0: Il filo lungo.
2: Quel filo lungo. Quindi Michele.
0: E qui c'è un filo, guarda, che dove
2: scende giù.
0: La era un modo prima di farlo.
2: Non potevamo consegnare, certo, Promanibus, quindi ci eravamo inventati questa logica e quindi.
0: E ha funzionato, cioè.
2: Ha funzionato. Ha garantito un minimo, quel minimo che non c'ha più che di carattere finanziario o di carattere morale, perché in quel momento l'ansia c'ha, perché non sapevi se c'era una fine a questa cosa. Quindi immaginiamo i commercianti,
0: certo,
2: che hanno vissuto l'ansia di quel momento, che però dovevi combattere. In questo modo.
0: Io immagino i commercianti che dovevano pagare il fitto.
2: Ma non ti dico. Fitti che andavano garantiti. E ti devo dire una cosa però, Angelo. Oggi stiamo vivendo, e qui il pezzo che mi rammarica un po'. Io oggi, umilmente ma responsabilmente, lo dico in fase finale, perché hai fatto bene a concentrarlo. Ho una missione. Nella mia funzione, nella mia carica, che umilmente, responsabilmente,
0: ma avverti il peso.
2: Assolutamente sì. La cosa che mi sta piacendo è che sono riuscito a unire un gruppo di commercianti del borgo, che erano divisi. Ieri ho avuto una marea di telefonate, hanno aperto i commercianti, ma c'ho una missione, quella dei negozi di vicinato, oltre che quella della riconversione.
0: Scendo e trovo.
2: Perché noi dobbiamo far sì che quelle belle vie che noi abbiamo vissuto, che io ho avuto la fortuna di conoscere, non va bene quel palazzo Frisini, non va bene quel palazzo Archito, li dobbiamo, perché poi metteteci nelle condizioni di fare commercio, anche davanti alle difficoltà dell'online, ma una cosa mi ha insegnato, per tornare ai miei nonni, quando mangiavamo a tavola, Angelo, che la concorrenza è un fatto scontato nel commercio, l'importante è che sia parità di regole. Nell'online le regole non sono pari a quelle dei commercianti.
0: Invece
2: che tutti hanno.
0: Invece di prossimità c'è il...
2: Sì, noi ci dovete mettere
0: il riconoscimento.
2: Bisogna, ed è quello per il quale io mi batterò nella mia carica, lo dico con grande forza e lo farò. Lo farò a costo di alzare le barricate con i miei amici commercianti. Dobbiamo

0: dare dignità alle attività commerciali. Dobbiamo far sì che tutte quelle serrande chiuse diventino opportunità per i ragazzi giovani. Ci sono i ragazzi, la stessa città vecchia via Cava. Possiamo fare mille cose fra commercio e artigianato e ci sono gli ingredienti. L'importante
1: quel bando del comune è che apre a questo.
0: Sì, va bene, va ancora meglio specificato. Per

0: Le vogliamo mettere a sistema, vogliamo far sì che comprendano tutti quanto è importante la funzione sociale dei commercianti. L'hanno capito nel lockdown, però molte volte si è cattivi nei confronti
1: Beh,
0: di gente.
1: un'insegna luminosa qualifica quel pezzo di
0: Assolutamente,
1: marciapiede.
0: ma c'è tanta gente che apre quelle serrande la mattina alle 6, i panifici, i salumieri, i tanti operatori, e insieme a loro è tutto un indotto e la città si sveglia, si apre, si ravviva. Immaginate se non ci fosse. Non aprirebbero la sicurezza,
1: Certo.
0: l'illuminazione. Guardate, ve lo dico con grande emozione dopo aver raccontato la storia di una famiglia che ha sempre fatto il mio lavoro. Oggi mi permetto di dire una cosa su tutte, Angelo. Approfitto della tua telecamera per dire alla mia mamma, che è stata una grande lavoratrice, grazie. Grazie perché ha creato un'educazione, una cultura attraverso il commercio, quel commercio che noi non dobbiamo disperdere.
1: E io dalla nonna Maria vorrei chiudere con i bisnipoti, esistono?
0: Sì, non so, li stai stradando lì, sì.
1: dobbiamo
0: Quando gioca con loro si
1: immaginare
0: inventa,
1: dei piccoli spadafino che stanno crescendo?
0: sì. Possibile. Oggi chiaramente è cambiato un po' tutto, diventa tutto più drammaticamente difficile. Certo, la mia
1: Ma con voi non si sa
0: generazione,
1: mai, mi
0: quella,
1: sa,
0: no,
1: da quanto ho
0: con
1: capito.
0: le mie sorelle e con me, è la mia mamma
1: Ci spunta una
0: che sta
1: merceria di
0: lì.
1: 3 metri quadri con un
0: Sì,
1: bambino.
0: è possibile.
2: Bentornati, siamo qui nello studio del presidente Emanuele Di Palma, nella sua BCC, perché alla fine mi sembra di stare a casa tua. Grazie per averci ospitato, ospiti degli ospiti, no? Certo, storia, spesso è così, oggi è il caso. Emanuele Di Palma, c'è questa bella fotografia, tra le tante che c'hai qui, ce n'è una bellissima lì, sul tavolo, verso il tavolo, hai gli occhiali da sole, sei un giovane, ma là sei studente in questa foto.
3: Eh sì, quello è come fummo, in quella
1: Come
3: foto sono
1: fummo,
3: come
1: non come
3: fummo,
1: eravamo, come
3: no, come
1: film,
3: fummo,
1: come
3: perché
1: fummo,
3: ormai
1: con due M.
3: con 2M, perché parliamo di 50 anni fa. Sì, quella era l'epoca in cui tanti giovani tarantini sono andati all'università fuori, specialmente in Emilia, no? Ferrara, Bologna, dove sono stato io, eravamo tantissimi, ne
1: Però quei
3: ricordo.
1: tarantini tornavate,
3: Sì,
1: è vero?
3: sì, sì. Quei tarantini sono tornati, le generazioni successive non più.
1: E questo è un
3: Purtroppo è
1: problema.
3: così, io ricordo tanti miei coetanei, amici con i quali ci continuiamo a vedere qui a Taranto, ma siamo stati insieme all'università, ripeto, a Bologna o a Ferrara, molti a Firenze, ne ricordo tanti. Molti studiavano, all'epoca o studiavi legge essenzialmente o studiavi medicina, ancora
1: Poi dagli anni 70
3: ingegneria
1: anche
3: sanitaria.
1: economia e commercio.
3: Poi economico, però essenzialmente Bologna, Firenze erano o medicina
1: Però
3: o
1: lasciavate strutture
3: giurisprudenza.
1: familiari, talvolta anche imprenditori aziendali,
3: Sì.
1: che avrebbero potuto accogliervi. Oggi è più
3: E beh,
1: complicato,
3: sì, ne ricordo tanti di amici che stanno ancora adesso sul pezzo.
1: no?
3: Adesso è la seconda, la terza generazione di attività industriali o commerciali di famiglia. Erano bei tempi, innanzitutto perché eravamo giovani, questa è la prima cosa. E poi, come ho detto prima, c'erano tante speranze, era un futuro piuttosto semplice. Io ricordo sempre che si diceva: tanto l'importante è laurearti, se ti lauri il posto di lavoro lo trovi.
1: Adesso, se ti lauri,
3: Adesso
1: continua a studiare e a
3: continua a
1: specializzarti.
3: studiare perché altrimenti il posto di lavoro
1: È
3: la vedo
1: anche
3: dura.
1: vero che una mentalità, e forse dal punto di vista anche dell'espansione proprio delle proprie conoscenze, è importante. La nuova generazione è abituata all'idea del viaggio, della conoscenza. Loro sono più abituati, ragazzi. Per loro è normale andare non lontano da Taranto, anche dall'Italia. È una generazione dell'Erasmus.
3: Strano a dirsi, il nostro territorio un po' era al contrario, no? In quegli anni là avevamo l'aeroporto a Grottaglie, adesso non ce l'abbiamo più. Diciamo che sui
1: L'aeroporto
3: trasporti
1: attivo di
3: siamo
1: Grottaglie,
3: andati un po'
1: certo.
3: indietro. Io ricordo i famosi voli con il Fokker, che era un turbo elica all'epoca, che ci portava da Grottaglie a Roma, da Grottaglie a Genova, perché era utilizzato molto
1: Per l'Ilva, no? Per le calzire.
3: sì, per
1: Poi però
3: l'acciaio. Poi si è
1: superato in
3: spento
1: corsa.
3: e
1: E
3: non.
1: adesso una delle battaglie
3: Adesso è
1: storiche.
3: una delle battaglie future.
1: A proposito di storia, io qua c'è questa bellissima foto che ringraziamo Maddalena Teofilo per la collaborazione. Mi ha mandato questa foto che è veramente bella, bianco e nero, Cassa Rurale, con due auto che rimandano a cavallo tra gli anni 60 e 70, ma cos'è qui? Dove siamo?
3: Sì, quella è la sede della banca del 1900.

0: 1956, quando nasce questa banca che quest'anno compie 70 anni, infatti abbiamo in corso appunto le celebrazioni
1: 70 anni.
0: del
1: Questa è quella di
0: settantesimo anno.
1: fatto della prima sede?
0: Quella era la prima sede, infatti c'è una Bianchini 1850, ma è del 56, ma nel 95 quando io sono venuto in questa banca la sede era ancora quella. Quindi
1: Cioè, tu
0: io...
1: sei anche coetaneo della banca, praticamente.
0: Eh sì,
1: C'hai anche
0: siamo
1: questo.
0: andati insieme, sì.
1: È quasi fatto
0: È
1: apposta.
0: fatto apposta. E io ho cominciato a lavorare in quella sede.
1: Ah.
0: Ecco perché, come vedi,
1: Fa parte della tua storia
0: ne abbiamo fatto di
1: personale.
0: strada. E trovai nel 95 8 dipendenti, adesso siamo 120, quindi penso che anche questa è una delle cose che per me è più importante, al
1: 120 dipendenti.
0: di là del contributo economico che diamo sul territorio, però essere passati da 8 dipendenti a 120 dipendenti è 120 famiglie del territorio che vivono direttamente di questo lavoro, penso che sia
1: È
0: un risultato
1: un'importante azienda.
0: importante.
1: Senti, qui ti vedo con Reggio, ma che
0: Ah,
1: hai
0: sì.
1: fatto Beautiful?
0: No, Beautiful non abbiamo fatto, questo è Ron Moss, abbiamo fatto
1: Sì.
0: con lui un film, Viaggio a sorpresa, che abbiamo coprodotto. C'è anche Lino Banfi,
1: Sì, c'è anche una foto con Lino Banfi, sì, eccola
0: è
1: qua.
0: stata
1: La
0: una
1: premiazione qui.
0: sì, questa è la premiazione a Venezia, sì. È
1: Che esperienza è
0: una
1: stata?
0: bellissima esperienza, anche perché poi Ron Moss parla soltanto l'inglese, e quindi fare per lui un film in Puglia insieme a Lino Banfi, che parla l'italiano sicuramente, ma con accento barese, soltanto a vederli insieme è
1: Era
0: stata
1: divertente già la... Banfi
0: un'esperienza bellissima.
1: è simpatico, così è umano come appare, vero?
0: Banfi è simpaticissimo, riesce a farsi capire comunque, indipendentemente dalla lingua. Infatti Ron si è divertito. E sono ancora, questa è una cosa che abbiamo fatto 10-15 anni fa, sono ancora amici con Lino. E Ron, dopo quell'esperienza, ha deciso di passare 6 mesi l'anno della sua vita in Puglia, ha comprato anche un
1: Ci si
0: immobile.
1: innamora poi di
0: Si è
1: questa terra,
0: innamorato della
1: vero?
0: Puglia,
1: Ma che
0: sì.
1: abbiamo in questa terra? Che poi alla fine la gente...
0: A sentire Ron, quello che apprezza di più della nostra terra essenzialmente sono i panorami, gli olivi, i vigneti, il mare e il cibo. Questo è
1: Fin qua
0: ovviamente il
1: ci
0: clima.
1: siamo.
0: E no, e poi basta, perché oltre quello chi viene da fuori
1: No,
0: non
1: forse anche come siamo
0: percepisce.
1: fatti noi. Che dici?
0: Senti, anche questo è un argomento che
1: Guerra retorica.
0: meriterebbe un'attenzione maggiore, perché vedo che lui, come tanti altri, l'Emir e tanti altri che si sono un po' stabiliti nel nostro territorio, però poi alla fine finiscono per rimanere un po' chiusi nei loro giri,
1: Quindi è più il
0: nei loro
1: territorio,
0: cieli.
1: dici?
0: Da come la vedo
1: Sì.
0: io, è più il territorio che l'essere umano. Quello sì, e fondamentalmente
1: Sta Puglia con due mari, con le
0: la
1: coste, la
0: ristorazione, le
1: ristorazione.
0: coste, il mare, le
1: La
0: barche,
1: storia,
0: la
1: le
0: storia, gli ulivi, le masserie.
1: cattedrali.
0: Sì, l'aspetto umano l'ho rilevato meno, anche perché poi ancora un po' di ostacolo della lingua ce l'abbiamo, perché è difficile
1: Non è delle
0: trovare
1: nuove generazioni questo
0: le
1: problema, è il
0: nuove.
1: nostro, vero?
0: Esatto, è il nostro,
1: E i ragazzi invece?
0: esatto.
1: Vero? Da questo punto, molti non parlano bene della nuova generazione, io sono portato invece a parlarne bene, perché sono ragazzi più aperti al mondo.
0: Bene o male questi sono,
1: Sì, ma
0: ragazzi.
1: devono... Secondo me le generazioni sono sempre migliori delle precedenti, altrimenti... E
0: Ce lo
1: i tuoi
0: dobbiamo
1: figli hanno seguito
0: augurare.
1: la tua strada?
0: No, no, no. Nel campo della logistica, perché sono nate nuove professioni,
1: Certo.
0: nuove attività, e anche devo dire che, se dovessi ricominciare oggi, non so oggi se io rifarei
1: No.
0: no, la mia carriera la rifarei a fotocopia
1: Non mi smontare
0: sicuramente,
1: un'intervista,
0: ma
1: mo se...
0: no, no, ma ricominciare in questo mondo. Con la banca di oggi, se fossi un
1: Ah,
0: giovane,
1: ok.
0: la banca di cominciare con la banca di oggi la vedo piuttosto complessa, nel senso che ci sono tante altre attività oggi, no? Se pensiamo all'intelligenza artificiale,
1: Che faresti oggi?
0: se...
1: Ecco, così, giochiamo.
0: ma innanzitutto, così come nella mia epoca ho girato molto in Italia, oggi se potessi ricominciare girerei molto nel mondo, quello farei oggi, cioè mi
1: Quindi come un
0: lavorerei.
1: ragazzo di oggi
0: Mi
1: ragioneresti?
0: lavorerei non in Italia e cercherei spazio, non mi fermerei nel nostro paese, oggi.
1: Senti, qui sei con una collega come si dice, di quelle brave, no? In gamba, Fagnani.
0: Bella e brava anche, Fagnani, sì.
1: Che occasione è questa?
0: E questa è stata la premiazione, abbiamo fatto una delle edizioni del Libro Possibile, che questa manifestazione Polignano, letteraria
1: bellissima,
0: Polignano,
1: sì.
0: Bellissima. E noi lì abbiamo tutti gli anni un premio che si chiama Valore Donna, e lo assegniamo alla donna che in quell'anno, al nostro modo di vedere, si è maggiormente distinta. Lo faremo anche quest'anno, non vi anticipo il nome, ma comunque è un nome, è una donna di assoluto prestigio. E quest'anno è stata la Fagnani ad avere il nostro premio. Donna bravissima, simpaticissima, molto alla mano, molto, una professionista.
1: Assoluta. Ultima foto, ma non per importanza, ma qui nell'ospedale, nel reparto oncologia pediatrica.
0: Sì, questa è
1: l'attività di
0: questa sì, un'attività di supporto al territorio, cosa che noi cerchiamo di fare in maniera importante, perché il nostro territorio da questo punto di vista ha tanto bisogno. Qualche giorno fa abbiamo dato un contributo importante al Banco Alimentare, perché abbiamo visto che ci sono circa 18.000 tarantini che tutti i giorni fanno ricorso al Banco Alimentare per il bisogno primario del cibo. È un territorio,
1: in realtà, spesso.
0: Sì.
1: Spesso è quella che vent'anni fa avremmo detto la classe media.
0: Sì. Gente che ha perso,
1: classe media in difficoltà.
0: Gente che ha perso il lavoro, gente che si è separata, gente che ha avuto problemi di salute, ma sono veramente tanti. Ecco, il nostro territorio, questa è una cosa che dobbiamo dire, è un territorio che ha bisogno dell'apporto di chiunque abbia delle risorse. Nella vita, io in particolare, la banca anche, abbiamo avuto molto da questo territorio. È sicuramente necessario che invece che tutto questo ritorni sul territorio, ritorni nei confronti però di chi ha veramente bisogno.
1: Senti, per chiudere, che ci auguriamo per questo territorio, appunto, per questa terra? Tu che città ti immagini? Dico città per dire provincia di Taranto. Che città ti immagini? Qual è la sfida reale da vincere? Lo chiedo anche al Tarantino, non soltanto al presidente della BCC.
0: La sfida da vincere è innanzitutto quello di avere un momento di chiarezza per quello che riguarda il grande stabilimento, perché se non risolviamo quel problema è difficile capire quale può essere il futuro. Se ci astraiamo, anche se è molto difficile, un momento dal grande problema del siderurgico, quello che io reputo importantissimo sul Taranto è la formazione di una nuova classe dirigente. Noi abbiamo una grande carenza da questo punto di vista, perché l'hai detto prima, molti giovani di una volta sono andati fuori dalla nostra città, sono rimasti veramente in pochi, moltissimi giovani continuano ad andare fuori, e uno dei nostri obiettivi è proprio, e rispondo, quello di trattenere il maggior numero di giovani possibili. La vera sfida è questa.
1: O di creare condizioni per il loro ritorno.
0: O creare, e quello è un'altra sfida, creare le condizioni per il loro ritorno. Noi abbiamo bisogno di una nuova classe dirigente, una nuova classe dirigente che si voglia impegnare, sacrificare, ci vuole un grande spirito di sacrificio. Non è il tempo oggi di raccogliere su Taranto. Oggi Taranto, su Taranto si può solo seminare, si può solo investire, però investire molto in capitale umano. Io lo dico sempre in tutte le interviste, i soldi non sono un problema, i soldi ci stanno,
1: i fondi a disposizione,
0: ci vogliono i progetti, ci vogliono le intelligenze, ci vuole la coesione, ci vuole il rapporto umano fra la classe imprenditoriale, che non sia in competizione ma che sia unita. Questo è il momento dell'unione,
1: ecco,
0: il momento di fare le cose insieme.
1: Chiave, forse.
0: Sì, ma tutte le associazioni di categoria, la Camera di Commercio, tutte queste istituzioni devono lavorare insieme per creare una nuova classe dirigente, per far ritornare i tarantini che hanno avuto successo fuori Taranto, perché questa è una città che ha tutte le possibilità di ritornare a essere quella di cui abbiamo parlato all'inizio, degli anni 70 o anche meglio. Però
1: deve andare oltre se stessa.
0: Ma niente succede per caso, ci vuole l'impegno, ci vuole il sacrificio, non è il tempo di raccogliere, è il tempo di seminare.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: signori, buonasera. Benvenuti alla terza edizione del concorso internazionale di composizione dedicato a Luis Bacalov, organizzato dall'Associazione Matera in Musica in collaborazione con l'Orchestra ICO della Magna Grecia e l'Associazione Luis Bacalov. Un omaggio a un musicista che ha saputo unire mondi diversi, la tradizione, il cinema, la sperimentazione. Per oltre 12 anni ha condiviso un lungo percorso artistico e umano con l'Orchestra ICO della Magna Grecia e nel 2027 ricorreranno i 10 anni dalla sua scomparsa. Un anniversario che rende ancora più significativo il valore e l'identità di questo concorso.
1: Non posso intanto che ricordare quella che è l'emozione di un ragazzo che attraverso un concorso vuole mostrare il frutto del suo studio e il suo impegno. No, in questo caso vuole mostrare anche la sua arte, vuole proporla, vuole offrirla ad un pubblico. Il concorso ha questo ruolo e in queste edizioni che l'Orchestra della Magna Grecia, Matera in Musica e l'Associazione Luis Bacalov hanno realizzato, abbiamo visto tanti ragazzi che hanno espresso con il loro cuore la loro arte. Bellissimo, un'esperienza meravigliosa che anche in questo caso sta avendo i suoi frutti, dei risultati stupendi, perché da questo momento in poi ci saranno 5 composizioni, 5 valzer che sicuramente sono arrivate in finale ad un concorso. Un concorso che ha visto la partecipazione internazionale di tantissimi compositori e questo naturalmente la dice lunga sulla necessità di dare opportunità ai nostri ragazzi. E poi pensate all'emozione di scrivere un brano e poi sentirsela eseguire da un'orchestra, di fronte a un pubblico acclamante, di fronte anche con una commissione di esperti che da questo momento in poi potranno diventare i tuoi promoter. Insomma, ne vediamo tante di competizioni in televisione, ma non ne vediamo nessuna probabilmente in televisione dedicata alla musica classica. Questa è un'opportunità per tutti gli artisti, per tutti gli artisti c'è una grande occasione e l'Associazione Luis Bacalov, l'Orchestra della Magna Grecia Matera in Musica lavorano insieme affinché il concorso di composizione Luis Bacalov possa essere una grande opportunità per i nostri giovani.
0: Ogni edizione del concorso internazionale dedicato a Luis Bacalov nasce da uno dei mondi musicali che hanno attraversato la sua esperienza artistica. La prima edizione è stata dedicata al tango, linguaggio profondamente legato alla sua identità compositiva e alla tradizione argentina, che Bacalov ha saputo reinventare raccogliendo idealmente l'eredità di Astor Piazzolla. La seconda edizione ha invece esplorato il rapporto tra musica e immagine, omaggiando il suo straordinario percorso nel cinema, culminato con il premio Oscar per le musiche del Postino. Quest'anno il punto di partenza è il valzer, una forma musicale che attraversa la storia mantenendo la propria identità, ma che nel tempo è stata continuamente trasformata, reinventata, portata oltre il gesto della danza. Nato come ballo popolare in Austria nella seconda metà del Settecento, costruito sul caratteristico movimento ternario 1-2-3, 1-2-3, il valzer conquista rapidamente tutta l'Europa, diventando linguaggio, memoria e immaginario collettivo. Con la famiglia Strauss, il valzer si trasforma da danza popolare in grande spettacolo orchestrale, entrando definitivamente nella storia della musica. Nell'Ottocento e nel Novecento questa forma continua ad evolversi. Nei balletti di Tchaikovsky, come Il Lago dei Cigni e Lo Schiaccianoci, il valzer diventa racconto teatrale e sinfonico. Con Maurice Ravel e la sua La Valse, la forma si incrina dall'interno, si deforma, si trasforma in una visione inquieta e vertiginosa. Nel Novecento, Leonard Bernstein lo avvicina ai linguaggi teatrali e urbani di West Side Story, mentre Nino Rota lo trasforma in memoria cinematografica nei film di Federico Fellini. Anche l'opera italiana accoglie il valzer, basti pensare al celebre Libyan negli Eti Calici dalla Traviata. Nel tempo, il valzer continua a trasformarsi, può perdere il gesto della danza, alterare il proprio equilibrio ritmico, diventare ricerca sonora nei linguaggi contemporanei.

0: Ed è proprio intorno a questa trasformazione che i compositori in concorso hanno costruito le loro visioni sonore. Una domanda comune, ma anche possibili risposte. Cosa può diventare il valzer oggi? Questa sera il valzer non sarà semplicemente eseguito, prenderà nuova vita attraverso lo sguardo dei compositori di oggi. A valutare queste nuove visioni sonore, una commissione formata da musicisti, compositori e direttori d'orchestra di grande esperienza, professionisti che non cercano soltanto la tradizione, ma la sua evoluzione. Giovanni Ferrauto, compositore, direttore d'orchestra e docente al Conservatorio Bellini di Catania. Piero Romano, direttore artistico dell'Orchestra ICO della Magna Grecia. Maurizio Lomartire, compositore e direttore d'orchestra. Giuseppe Salatino, direttore d'orchestra e docente di composizione musicale e elettroacustica presso il Conservatorio Duni di Matera. Lodi Luca, pianista e compositore. Cristian Ugenti, compositore e direttore d'orchestra. Sarà il loro sguardo ad accompagnare l'ascolto di questa sera.
1: Premetto che è stato abbastanza difficile fare questa selezione di questi 5 brani, perché tutti i brani in concorso, perlomeno quasi tutti, avevano un loro significato e meritavano, diciamo, di un approfondimento. Però alla fine si deve scegliere, abbiamo scelto questi 5. Bene, questi 5 pezzi hanno, diciamo, la caratteristica di essere estremamente diversi l'uno dall'altro. Cioè non c'è nessun pezzo che si identifica con uno stile ben preciso o che somiglia a un altro, per cui, diciamo, questo tentativo che hanno fatto questi compositori, ben riuscito, di inserire in una formula molto classica, che è quella del valzer, elementi ispirati a Bacalov e in genere al cinema, è risultato vincente. Per cui, ecco, l'interesse dell'ascoltatore, secondo me, questa sera è riuscire a vedere attraverso 5 lenti diverse come si può leggere oggi un valzer.
0: E dalla responsabilità di dare nuova vita ad una composizione passiamo ora alla responsabilità dell'ascolto, perché avete una grande responsabilità anche voi questa sera, perché il pubblico in sala sarà chiamato a scegliere la sua preferenza tra le composizioni in concorso. A tutti voi verranno consegnate delle cartoline di voto, non so se ve le hanno già consegnate, quindi mi raccomando, ascoltate bene le composizioni, memorizzatele. Al termine dell'ascolto delle 5 composizioni avrete alcuni minuti per segnare con una X il numero del brano che preferite. Adesso entriamo nel vivo della competizione. La prima composizione in concorso nasce dall'incontro tra due musicisti e compositori, Davide Levoci, pianista, e Domenico Spadafino, chitarrista. Formatisi presso il Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera, fondano insieme la Pro Cinematic Production, dedicandosi alla musica per immagini, alle colonne sonore e agli arrangiamenti. Nel novembre del 2025, con il team Tambu Games, ottengono il primo premio alla Game Jam degli Hack for Play.
2: L'Entrechat des Ombres è un valzer che narra una storia di caduta e di rinascita. Tutto è partito dal voler fare un omaggio, un valzer cinematografico, al maestro Luis Bacalov e soprattutto alla sua carriera nella musica da film. Comunque premio Oscar per Il Postino e già direttore di questa magnifica orchestra. Ci siamo lasciati ispirare prima di tutto da una delle figure di maggior spicco del cinema contemporaneo, che è Tim Burton. Dai suoi personaggi, dalle loro storie e ovviamente anche dal suo compositore di fiducia, Danny Elfman. Il valzer racconta il ballo, la storia di due ombre, appunto dal titolo, parla della loro danza tra le varie difficoltà della vita alla ricerca di una accettazione sociale, ecco.
0: Di Davide Levoci e Domenico Spadafino, Entrechat des Ombres, dirige l'orchestra della Magna Grecia il maestro Giovanni Ferrauto.

0: il nostro background, seppur sviluppato in due parti d'Italia diverse, in due conservatori diversi, hanno comunque delle esperienze comuni, quali la formazione in band, la passione per il rock, il pop, e in particolar modo per quelli che sono i compositori di musica da film. Siamo entrambi ispirati sia dai maestri della tradizione italiana e in particolar modo anche da quelli della tradizione americana e dai maestri del sound design, quindi c'è molta affinità.
1: E proprio guardando al valore che iniziative come questa continuano ad avere per la vita culturale e musicale del territorio, vogliamo ora coinvolgere il maestro Maurizio Lomartire, che è seduto qui nell'orchestra. Buonasera, si alza, certo, mi avvicino io. Maestro Lomartire, che nel suo percorso artistico ha rivestito vari ruoli, fondatore, prima viola, direttore e compositore. Oggi, guardando una serata come questa, dedicata ai giovani compositori e alla nuova musica, che valore assume, secondo lei, il lavoro di operatori culturali come Matera in Musica e l'Orchestra della Magna Grecia?
2: Tengo io, perfetto, non me ne voglio appropriare. Niente, credo che tutti questi anni in cui abbiamo operato a vario titolo, in varie modalità, sono state attività che in qualche modo rappresentavano la nostra necessità di riscatto, nel senso che abbiamo cercato di dare alle giovani le opportunità che noi magari abbiamo avuto solo parzialmente, almeno per l'inizio della nostra carriera, decidendo di rimanere nella nostra terra. Quindi credo che il fatto che questa realtà sia nata da musicisti sia stato determinante, proprio perché si potesse garantire alle generazioni successive quelle opportunità che meritavano, che meritano e che non sempre, insomma, la nostra generazione, di cui non sempre la nostra generazione ha goduto.
1: Grazie al maestro Maurizio Lomartire, si può accomodare. Continuiamo il nostro ascolto e presentiamo il prossimo compositore, Mauro Marenghi, compositore e pianista vicentino. È stato finalista al primo concorso internazionale di composizione Manuel de Falla nel 2025.
3: La mia composizione si chiama Walzer Trasfigurato ed è una composizione eclettica dai toni molto vari, che va dall'epico al naif, al canzonatorio anche in certi momenti, ed è costruita su un paio di temi. Il primo tema è un tema originale, piuttosto recente, e nella seconda parte invece c'è un tema giovanile che però io ho, come dire, trasfigurato, per questo si chiama Walzer Trasfigurato. Ci sono anche dei richiami a compositori famosi, quindi c'è il primo tema, ricorda magari Shostakovich, il secondo tema inizia con un richiamo alla valse di Ravel, però ecco, tutte queste citazioni sono sempre molto, come dire, tra le righe. Verso la fine si crea una parte così inaspettata in cui la marimba prende, come dire, sopravvento e si arriva a un finale in grande stile orchestrale.
1: Ecco. Di Mauro Marenghi, Walzer Trasfigurato, dirige l'Orchestra della Magna Grecia il maestro Giovanni Ferrauto.

0: come se questi temi diversi, anche concepiti in momenti diversi, fossero dei personaggi che si combinano in una storia, anche se chiaramente la musica rappresenta quello che è l'aspetto emotivo della storia, ecco perché non è proprio una rappresentazione tale e quale, è più le emozioni che questa storia vuole raccontare.
1: Il prossimo compositore che incontriamo questa sera è Andy Evans, radiologo e compositore britannico. Ha iniziato a scrivere musica dopo la scomparsa del padre, affiancando all'attività medica lo studio del corno francese e la direzione d'orchestra.
2: Yeah, my piece is called Valse Chiaroscuro. It's essentially a contrast of the light and the dark. I originally came up with a happy theme first, and then I looked for a darker theme to contrast it with. And so the darker theme, at first, I thought it just in a compositional sense, but then I thought, emotionally, I've had a difficult time recently, so it may be an interaction of the light and the dark in my own personal life too. So the idea of a waltz deconstructing is not original. Ravel in La Valse, I suppose, is a great example of a waltz that goes that is not happy and that goes awry from time to time.
1: Di Andy Evans, Walzer Chiaroscuro, dirige l'orchestra della Magna Grecia, il maestro Giovanni Ferrauto.

0: Oh, this interaction of what you think. And your personality coming out in the music. Sometimes you don't think it is, but it obviously is. So I think that has happened in this case. I'm generally a happy, positive person, and I think that comes out in the happy theme and in the second theme, which has a sinister, almost a horror movie feel to it. Maybe is just a reflection of. When things go wrong, you have to try and make something positive out of that.
1: Ancora una diversa visione del valzer tra luci ed ombre. Lasciamo ora la parola al maestro Lodi Luca per una riflessione della commissione. Maestro, prego. È più facile di lì. Siete coraggiosi. Buonasera. Venga qui, per favore. Fanno quello che gli pare. Beh. Maestro Lodi, lei, Lodi è il nome, sì. Luca è il cognome, quindi Maestro Luca. Oggi il valzer sembra aver perso la sua funzione originaria di danza, diventando sempre più uno spazio di ricerca e sperimentazione per i compositori. Non sono più i valzer della tradizione viennese e romagnola che ballavano i nostri nonni. Secondo lei cosa resta oggi del valzer nella musica contemporanea? Una memoria della danza oppure una nuova forma di linguaggio musicale?
2: Beh, in realtà restano forse, da come potete ascoltare anche da questi brani, tutte e due le caratteristiche. Infatti, prima avete citato per esempio la valse di Ravel, dove metaforicamente si può dire Ravel distrugge proprio il valzer viennese, siamo alla fine della Prima Guerra Mondiale, a colpi di cannone. Però quello non ha segnato comunque la fine del valzer, che è stato elaborato continuamente da diversi compositori in diverse situazioni. E anche queste nuove composizioni che voi state ascoltando stasera possono essere dunque apprezzate ognuna proprio per il modo in cui questa forma oppure queste caratteristiche, quindi sia della danza che dell'innovazione, proprio vengono approcciate, insomma, dai diversi compositori in maniera, devo dire, molto personale.
1: Grazie al maestro Luca. Allora, vada di qui che è più comodo. Grazie. Dopo lo sguardo sui linguaggi della tradizione e della contemporaneità, entriamo ora in una dimensione più narrativa, quasi cinematografica, della scrittura musicale. Il quarto compositore in gara è Andrea Passanisi. Compositore e docente siracusano, la sua attività spazia dalla musica da concerto alla musica elettroacustica e al teatro musicale. È attualmente docente di teoria, analisi e composizione e direttore artistico dell'Associazione Culturale Opera APS.
3: Zagrvalze è un valzer dal sapore mediterraneo. E dico sapore perché durante la scrittura di questo brano, in occasione del concorso Luis Bacalov, ho immaginato che suono avesse la mia terra, la terra in cui vivo, la Sicilia, e che odori e che profumi e che sapori avesse. Ho cercato di metterlo su musica, rispettando i canoni della scrittura per valzer, l'organico richiesto, è quella che mi sembrava la tematica più descrittiva per un valzer da cinema.
1: Di Andrea Passanisi, Zagrvalz, dirige l'orchestra della Magna Grecia, il maestro Giovanni Ferrauto.

0: Sono profondamente legato al territorio, alla terra che vivo, che guardo e che respiro tutti i giorni. E consciamente o inconsciamente, fa sempre parte delle composizioni. In questo caso è stata una scelta più che voluta, quella di provare a descrivere l'atmosfera, dei paesi e delle città siciliane, dal clima festoso alle città silenziose durante la bassa stagione o magari, orari un po' meno trafficati, e spero di averlo fatto.
1: Anche nelle scritture più contemporanee la musica continua spesso a dialogare con il passato. Temi, forme, armonie e colori che attraversano i secoli e continuano ad influenzare il nostro modo di ascoltare. Invitiamo il maestro Cristian Ugenti. Buonasera. Buonasera maestro. Nella sua visione di compositore, quanto ha influito la musica classica di Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt nei linguaggi della musica pop contemporanea di oggi?
2: Domandona. Influisce tantissimo, lo sentiamo che influisce anche nelle opere che stiamo ascoltando stasera, decisamente. Perché loro ci hanno tramandato non solo gusto, ma anche struttura, forma, e questa è una cosa indiscussa e sempre indispensabile. Quindi lei ha parlato di pop, quindi pop vuol dire una struttura semplice, una struttura popolare, e dato che noi stiamo comunque parlando di una forma di danza nata anche dallo stile popolare, quindi che l'architettura, che la forma sia chiara, sia netta, sia definita è fondamentale, soprattutto in una struttura di un valzer che deve avere un giro riconoscibile, danzabile, praticamente istintivamente deve essere coinvolgente.
1: Bene, grazie. Grazie al maestro Ugenti. Ogni compositore ha aggiunto un tassello diverso a questo viaggio nel valzer contemporaneo. Siamo arrivati all'ultimo ascolto della serata, quello che chiude il percorso di questa edizione. L'ultimo compositore in concorso è Niccolò Buscemi, compositore, pianista, orchestratore e produttore, autore di musiche per oltre 40 produzioni teatrali. Nel luglio 2026 il suo brano Grembo della Memoria sarà eseguito dall'Orchestra Sinfonica della Radio Televisione Spagnola al Teatro Monumental di Madrid.
3: L'ultimo valzer è un brano che ho composto per questo concorso come omaggio al maestro Luis Bacalov. E diciamo l'ho pensato quindi come un brano cinematografico. Ho pensato a due innamorati che si amano e che in quest'ultimo valzer, per l'appunto, si incontrano, si dicono cose che le parole non possono dire, e quindi la musica dice qualcosa che in realtà le parole non possono proferire. C'è un tema struggente che si ripete costantemente durante il brano e che simboleggia un ricordo che continua e che poi finirà per l'appunto in un ultimo valzer, quindi in una conclusione tragica di questo rapporto fra questi due innamorati.
1: Di Niccolò Buscemi, l'ultimo valzer, dirige l'orchestra il maestro Giovanni Ferrauto.

0: questo ritorno continuo del tema ha una valenza sia compositiva, perché crea un unicum all'interno del brano, sia drammatico, perché questo, il tema, diciamo, è come un simbolo del ricordo stesso, e un ricordo che, come accade a ognuno di noi, si tinge di malinconia oppure di gioia, di rassegnazione, e in questo caso il tema musicale durante il brano cambia luci, cambia sfumature nell'armonia, nella scelta degli strumenti, e però allo stesso tempo è qualcosa che continua a riaffiorare e rappresenta proprio il simbolo di un amore che si conclude e che, diciamo, vive nella musica, ecco.
1: Si conclude così anche l'ultimo ascolto in concorso di questa terza edizione del premio Luis Bacalov. Cinque compositori, cinque visioni diverse, cinque modi di immaginare il valzer oggi. Mentre la giuria si ritira per la deliberazione finale, adesso tocca a voi. È il momento di scegliere il vincitore del premio del pubblico Città di Taranto. Tra qualche minuto passeremo a raccogliere le cartoline di voto, quindi avete ancora un po' di tempo per esprimere la vostra preferenza tra le composizioni che abbiamo ascoltato questa sera.
2: Abbiamo una lista ricca di premi a partire dal premio del pubblico della città di Taranto, per seguire con un ambitissimo premio che è quello dell'orchestra. Tutti i professori dell'orchestra nomineranno quello che è a loro volta il compositore che merita il premio dell'orchestra ICO della Magna Grecia, per arrivare poi al premio Luis Bacalov della giuria di selezione, che assegnerà il terzo, secondo e primo premio in denaro. Ma a mio avviso quello che è il vero riconoscimento di questo concorso è questo immenso laboratorio che questa sera creeremo, in cui il compositore potrà portare il suo lavoro, il suo momento poetico creativo, che assegnerà al direttore, e il direttore interpreterà per passarlo all'orchestra, che a sua volta proporrà al pubblico che fruirà queste cinque composizioni. Tutti i compositori potranno avere un feedback immediato e diretto di quello che accadrà appunto in questo immenso laboratorio, con questo filo conduttore sottilissimo che passerà tra compositore, direttore, orchestra e pubblico.
1: Un sentito ringraziamento va a tutti i compositori in concorso per aver condiviso con noi il loro lavoro e la loro visione artistica, rendendo questa serata un percorso ricco e stimolante attraverso il valzer contemporaneo. A questo punto entriamo nella fase conclusiva, la proclamazione dei vincitori. Invito sul palco i membri della commissione aggiudicatrice.
2: Bene, io approfitterei per fare un applauso alla nostra conduttrice Rosalba De Giorgi,
1: Grazie.
2: con questa magistrale conduzione questa sera. Grazie Rosalba.
3: Consegna del premio orchestra da parte di Antonio Cellammara. Solitamente i premi dell'orchestra sono differenti rispetto al premio della commissione. Capita anche con i concorsi di direzione d'orchestra, cioè la commissione, la giuria premia una persona, l'opposto lo fa l'orchestra. Quindi questo potete vedere.

0: grande connessione. È successo questa volta? Non lo sappiamo. Adesso, allora, premiamo.
1: Nicolò Buscemi.
0: Premio dell'orchestra, Nicolò Buscemi, Antonio Celammare, foto di rito. Premio del pubblico. Premia. Ecco, Gina Carnevale.
2: Ecco.
0: Perfetto. Premio del pubblico, ovviamente rappresentante del pubblico storica, ovviamente da quando l'orchestra è nata, quindi questo naturalmente è un grande onore per noi. Allora, chi ha vinto il premio del pubblico?
3: Davide Le Voci. E poi Domenico Spadafino.
0: Eccolo qua, questo... Questo premio è perché a due compositori che hanno composto a quattro mani. Datevi la mano e guardate il fotografo. Datevi la mano e guardate il fotografo. Guardiamo il fotografo, Gina. Guardiamo il fotografo. Premio della giuria, terzo premio. Premia il maestro Cristian Ugenti. Prego. Allora, comunichiamo il terzo premio.
4: Andy Evans.
0: Eccolo qua. Guardate, please look the photograph. Secondo premio. Premia il maestro Luca Lodi.
1: Nicolò Buscemi.
0: Non è chiaro ancora, datevi la mano e guardate il fotografo come fanno i diplomatici. Allora, lo facciamo premiare al maestro Giovanni Ferrauto, visto che ha diretto tutti e cinque i valzer, sta qui con noi da qualche giorno, quindi, allora, primo premio.
5: Allora, vince il primo premio la composizione Zag Valz di Andrea Passanisi.
0: Oh, bene. Complimenti, primo premio, diamoci la mano, guardate.
6: Complimenti a tutti i vincitori e a tutti i compositori in concorso per la qualità e la varietà delle opere presentate questa sera.
0: Noi ci spostiamo così nel frattempo sistemano il podio.
6: Sì, ci spostiamo. Un sentito ringraziamento va a voi, al pubblico, per la partecipazione e l'attenzione. Grazie, un applauso lo facciamo noi a voi.
7: Luis Bacalo, oltre ad essere stato quel grande musicista che tutti conosciamo, è stato anche un amico. Un amico dell'orchestra, è stato direttore principale della nostra orchestra e noi lo vogliamo ricordare ed è doveroso farlo perché ci ha comunicato tutta la sua immensa esperienza. In questa che io ho chiamato amicizia, che era anche personale, devo dire la verità, anche se poi non abbiamo avuto il tempo di, come dire, coltivarla, perché purtroppo poi è venuto a mancare. Noi abbiamo intestato l'associazione a Luis Bacalov proprio come erede di tutta la tradizione musicale e dell'impegno che noi abbiamo messo nell'associazione della Magna Grecia. E l'associazione della Magna Grecia si è, possiamo dire, trasformata nell'associazione Luis Bacalov. In suo nome, quindi, abbiamo deciso di portare avanti questa attività a favore soprattutto dei giovani, perché Luis Bacalov amava i giovani. Ha composto, ora qui l'elenco sarebbe infinito, tutte le musiche, lui è conosciuto soprattutto per la musica che ha fatto la colonna sonora del film Premio Oscar, Il Postino. Ma io amo ricordarlo come autore del concerto grosso per i New Trolls, che è stato il concerto che mi ha fatto conoscere la musica rock, perché io sono un semplice appassionato di musica, sin da ragazzo, e amavo la musica sinfonica. Poi vidi questo disco, a un certo punto in una vetrina a Bari, concerto grosso per i New Trolls. E dicevo, oh, caspita, concerto grosso, mi attira questa cosa. Per i New Trolls, progressive rock, dico, che sarà mai? Disco fantastico. E quindi questo mi ha fatto amare la musica. E quindi questo vuol dire che Luis Bacalov era veramente amante della musica giovane e per i giovani. E quindi in suo nome noi dobbiamo fare qualcosa per i giovani. Questo fa nascere questa attività a favore appunto di queste giovani promesse della musica. Il tango poi naturalmente è nella, come dire, nelle corde di Luis Bacalov, perché lui ha sempre, non ha mai rinnegato, oltre a tanta musica per diciamo, musica cosiddetta leggera che ha fatto, innumerevole, musica da film, anche quella innumerevole, ha composto anche musica classica. E quindi, però non avevo, volevo dire, non ha mai rinnegato le sue origini argentine, quindi la musica folcloristica, il tango naturalmente rientra in questa cornice.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Campati intorno alle ore 13 a Taranto, uno nella zona dell'ex Enaip in via Ancona, l'altro nella zona di via Galileo Galilei, fortunatamente entrambi domati senza gravi conseguenze dai vigili del fuoco. E poi ancora la riorganizzazione della sanità pugliese, l'assessore regionale a ramo Donato Pentassuglia pronto a presentare la bozza del piano operativo 2026-2029 ai ministeri competenti, ma le opposizioni attaccano, si tratta di una cura dimagrante. E ancora sull'aeroporto del Mediterraneo, non toglierà nulla agli altri scali pugliesi, afferma il commissario straordinario dei giochi Massimo Ferrarese, spiegando la sua proposta di rilancio dello scalo di Grottaglie. Questa e molte altre notizie tra poco nel nostro telegiornale.

0: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: La sanità pugliese è pronta alla riorganizzazione. L'assessore Pentassuglia presenta ai ministeri competenti la bozza del piano operativo, ma le opposizioni attaccano e una cura dimagrante. L'aeroporto del Mediterraneo non toglierà nulla agli altri scali pugliesi. Il commissario straordinario dei giochi, Massimo Ferrarese, spiega la sua proposta di rilancio dello scalo di Grottaglie. L'ASL interviene sul caso dell'infermiera aggredita durante il turno al pronto soccorso del San Pio a Castellaneta. L'aggressore era sottoposto ad una misura limitativa della libertà disposta dall'autorità giudiziaria.

0: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura ancora dei due incendi divampati intorno alle ore 13 di oggi che hanno costretto i vigili del fuoco ad un intervento quasi in simultanea in due diversi fronti di Taranto. Il primo è divampato nella zona dell'ex ENAIP in via Ancona. Una densa colonna di fumo nero si è elevata nelle vicinanze dello stadio Iacovone. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza la zona proprio a pochi passi dalla sede dell'ASL. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe preso fuoco un mezzo abbandonato all'interno della struttura che da anni versa in stato di degrado. Le fiamme alimentate dalle sterpaglie presenti nel recinto non hanno fortunatamente causato ulteriori danni a persone o cose. Resta ora da verificare la dinamica che ha causato l'incendio. Un altro incendio invece è divampato nella zona vicino all'Istituto Scolastico Maria Pia, in via Galileo Galilei, dove si trova il campo da street basket realizzato dall'amministrazione comunale. Avrebbero preso fuoco in questo caso le numerose sterpaglie presenti nella zona, interamente carbonizzato un albero. La sequenza di incendi che sta interessando la nostra città e che porta il Tarantino al secondo posto nella regione Puglia per questi eventi riaccende sicuramente i riflettori sulla necessità di ripulire i terreni dalla vegetazione secca e incolta. Anche in questo caso, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori. E cambiamo adesso argomento. La sanità pugliese è pronta alla riorganizzazione. L'assessore al ramo, Donato Pentassuglia, pronto a presentare la bozza del piano operativo 2026-2029 ai ministeri competenti. Vediamo. È iniziato il percorso che cambierà la sanità pugliese dei prossimi anni. L'assessore regionale Donato Pentassugli ha presentato ai ministeri della Salute e dell'Economia il nuovo piano operativo 2026-2029, un documento che punta a riportare in equilibrio i conti del servizio sanitario regionale dopo il pesante disavanzo. La bozza prevede una profonda riorganizzazione del sistema. Il primo effetto riguarda il personale. Le nuove assunzioni di infermieri e operatori sociosanitari, inizialmente previste entro il 2026, slitteranno ai primi mesi dell'anno successivo, una scelta dettata dalla necessità di contenere la spesa, ma che rischia di alimentare il malcontento tra sindacati e migliaia di donne in attesa di stabilizzazione. Sul fronte ospedaliero invece è prevista una revisione della rete assistenziale. 5 punti nascita con meno di 500 parti l'anno potrebbero essere chiusi o accorpati, mentre saranno valutati anche i reparti con bassi volumi di attività o pochi ricoveri rispetto agli standard nazionali. Cambierà anche l'organizzazione interna degli ospedali. I circa 200 dipartimenti oggi presenti nelle aziende sanitarie pugliesi saranno ridotti attraverso accorpamenti e la nascita di dipartimenti interaziendali. La Regione punta inoltre a rafforzare Azienda Zero come centrale unica per gli acquisti sanitari, con l'obiettivo di ridurre i costi. Prevista anche la soppressione della Puglia Life Science Foundation, le cui funzioni passeranno ad Ares. Per la Giunta regionale si tratta di una riforma necessaria per garantire sostenibilità e qualità delle cure. Per le opposizioni, invece, è una cura dimagrante fatta di rinvii, tagli e riduzione dei servizi. Ora la parola passa ai ministeri. Il confronto tecnico stabilirà quali misure resteranno nel piano definitivo.
1: L'aeroporto del Mediterraneo non nasce per sottrarre alcunché agli altri scali pugliesi, parola del commissario straordinario dei giochi Massimo Ferrarese, che ha spiegato qual è la sua proposta di rilancio dello scalo di Grottaglie. Ce ne parla Giuseppe Delisanti.
2: L'aeroporto di Grottaglie come aeroporto del Mediterraneo. Non una semplice suggestione, ma l'unica visione strategica accettabile per il futuro della Terra Ionica. È questo il punto di incontro totale tra il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese. I giochi del 2026 devono essere la scintilla per rompere un isolamento infrastrutturale storico. L'obiettivo è chiaro. L'attivazione dei voli civili di linea non può terminare con la fine dell'evento sportivo. Con la sua pista da 3.300 metri, idonea ai voli intercontinentali, Grottaglie punta a collegarsi con hub globali come Istanbul, Francoforte, Dubai e Doha, intercettando un bacino di 2 milioni e mezzo di abitanti tra Puglia e Basilicata. Nessuna concorrenza distruttiva con Bari e Brindisi, assicurano Bitetti e Ferrarese, ma una complementarietà che completa il sistema regionale. Per rendere questa visione subito concreta, il sindaco Bitetti ha già scritto al ministro dell'Interno Piantedosi chiedendo l'autorizzazione per un presidio di polizia nello scalo, tassello burocratico mancante, ma fondamentale per rendere l'Arlotta finalmente pienamente

0: funzionale.
1: E torniamo a parlare adesso dell'aggressione subita da un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Castellaneta, perché interviene l'ASL Ionica per spiegare che l'aggressore era sottoposto a una restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
2: È stata aggredita durante il turno di lavoro un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Castellaneta. L'episodio si è verificato nelle ultime ore e, secondo la ricostruzione fornita dall'ASL di Taranto, sarebbe stato un uomo di 47 anni, originario di Laterza, arrivato in ospedale in evidente stato di agitazione psicomotoria. Durante la permanenza in pronto soccorso, prima di essere sedato, l'uomo avrebbe strattonato l'infermiera in servizio. Dopo il risveglio dalla sedazione, sempre secondo quanto riferito dall'azienda sanitaria, l'uomo avrebbe tentato di lasciare volontariamente la struttura nonostante il parere contrario dei medici. Per questo si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. La direzione strategica dell'ASL Taranto ha espresso solidarietà nei confronti della professionista coinvolta e condannano l'accaduto, annunciando il rafforzamento delle misure di tutela per gli operatori sanitari attraverso interventi organizzativi e il potenziamento dei sistemi di sorveglianza. Sulla vicenda è intervenuto anche l'Ordine delle professioni infermieristiche di Taranto. Il presidente Pierpaolo Volpe ha espresso vicinanza all'infermiera e ha richiamato l'attenzione sul fenomeno delle aggressioni ai danni del personale sanitario, chiedendo maggiore sicurezza nei luoghi di cura. L'episodio riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio quotidiano affrontato da medici, infermieri e operatori sanitari nello svolgimento della propria attività. Strutture nate per curare e salvare vite diventano sempre più spesso teatro di tensioni e aggressioni.
1: Restiamo sempre nell'ambito sanitario e parliamo della segnalazione di un cittadino di Taranto con riconoscimento di grande invalido di servizio ed esenzione totale per numerose prestazioni sanitarie. Chiede di prenotare una prima visita antalgica su richiesta dello specialista con codice di priorità entro 10 giorni, ma si scontra con una lista d'attesa che lo rimanda a gennaio 2027, a meno che non decida di effettuarla intra moenia, anticipando circa 200 euro. Vediamo i dettagli nel servizio.
3: È un cittadino riconosciuto grande invalido per servizio, con diritto all'esenzione dal pagamento anche dei ticket per prestazioni diagnostiche, di laboratorio e specialistiche, comprese nei livelli essenziali di assistenza. Eppure oggi si trova costretto a fare i conti non solo con una malattia cronica invalidante, ma anche con un percorso sanitario fatto di attese, rimbalzi e ostacoli burocratici. La patologia di cui soffre si riacutizza frequentemente e richiede cure tempestive e mirate. Per questo, su indicazione dello specialista che lo segue, si rivolge al CUP dell'ASL di Taranto per prenotare una prima visita antalgica presso l'ospedale Santissima Annunziata con codice di priorità B, ovvero una prestazione da garantire entro 10 giorni. La risposta però è sconcertante: la prima disponibilità comunicata è a gennaio 2027, un'attesa incompatibile con il dolore quotidiano del paziente e con la stessa indicazione di urgenza. Ma la situazione assume contorni ancora più paradossali quando, contattando direttamente il reparto, emerge che la visita potrebbe essere effettuata in tempi brevissimi, ma solo in regime intra moenia, quindi a pagamento, sfruttando uno dei 3 pomeriggi dedicati all'attività privata del medico responsabile. Il cittadino torna al CUP chiedendo una soluzione, ma riceve come unica indicazione la compilazione di un modulo di reclamo e l'invito a sollecitare il reparto, da cui però arriva un'ulteriore risposta negativa. Le urgenze sono riservate esclusivamente ai pazienti oncologici, mentre per il caso in questione la disponibilità resta fissata tra gennaio e febbraio. A quel punto sono i familiari a cercare una strada alternativa, scoprono che in presenza di tempi di attesa incompatibili con il bisogno di cura è possibile attivare una procedura attraverso l'URP e l'ufficio liste d'attesa per ottenere la prestazione in intra moenia a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal decreto legislativo 124 del 29 aprile 1990. Una possibilità che fino a quel momento nessuno aveva indicato al paziente. Dopo aver contattato l'URP e raccolto tutte le informazioni necessarie, i familiari tornano al CUP chiedendo semplicemente l'applicazione di quanto previsto, trasformare la prestazione da intra moenia a pagamento in una prestazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Anche questa volta però arriva un muro. La risposta è che il paziente dovrà anticipare circa 200 euro per la visita e successivamente presentare richiesta di rimborso. Una soluzione che, secondo i familiari, trasferisce sul cittadino un onere organizzativo ed economico che dovrebbe invece essere gestito dalla struttura sanitaria. Nel frattempo l'URP indica un ulteriore passaggio, una nuova richiesta all'ufficio liste d'attesa dell'ASL per chiedere ancora una volta la trasformazione

0: della visita da pagamento a gratis. Anche questa comunicazione però resta al momento senza risposta. Intanto è passato quasi un mese dalla prima richiesta, un'odissea di burocrazie e rifiuti, mentre il paziente continua a soffrire di dolori lancinanti, senza poter accedere ancora alla visita che gli dovrebbe indicare la cura da seguire per il suo caso. E la domanda resta inevitabile: quanto deve aspettare un cittadino prima che il diritto alla salute diventi davvero cura e non un percorso a ostacoli?
1: Cambiamo adesso decisamente argomento, torniamo a parlare di ex Ilva. Si avvicina l'incontro del 28 luglio a Palazzo Chigi tra governo e sindacati e intanto prosegue il confronto con Jindal per migliorare la proposta sul futuro dello stabilimento di Taranto. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Un forno elettrico in più per provare a rafforzare il piano di rilancio dell'ex Ilva di Taranto è una delle ipotesi al centro del confronto tra i commissari di Ilva e Acciaierie d'Italia, il gruppo indiano Jindal, interessato all'acquisizione degli impianti. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la trattativa punta a migliorare la proposta iniziale, soprattutto sul fronte produttivo e occupazionale, in vista dell'incontro tra governo e sindacati fissato per il 28 luglio a Palazzo Chigi. L'offerta iniziale di Jindal prevedeva per Taranto un solo forno elettrico, con una produzione di circa 2 milioni di tonnellate l'anno e l'arrivo di un ulteriore materiale dall'estero. Sul fronte occupazionale, invece, il piano avrebbe previsto l'assorbimento di circa 4.500 lavoratori. Ora i commissari starebbero lavorando per ottenere condizioni più favorevoli. Tra le possibilità ci sarebbe l'installazione di 2 forni elettrici nello stabilimento ionico oppure un forno con una capacità produttiva maggiore, fino a circa 3 milioni di tonnellate annue. Una modifica che potrebbe incidere sia sui volumi produttivi di Taranto sia sulla riduzione degli esuberi, che restano comunque uno degli aspetti più delicati della vertenza. Al momento la proposta di Jindal resta l'unica concreta sul tavolo della gara internazionale. Non risultano invece nuove offerte da parte di altri investitori né da gruppi siderurgici italiani.
1: Ci occupiamo ora di un'altra vertenza occupazionale, quella della Polibec, perché dopo il nulla di fatto dell'incontro dello scorso 3 luglio, i lavoratori di Massafra, i 35 lavoratori, hanno deciso di incrociare le braccia e manifestare in piazza. Ce ne parla ancora Giovanna Calabrese.
2: L'incontro del 3 luglio si era chiuso senza un accordo. Dopo settimane di stallo nelle trattative, ieri i 35 lavoratori della Polibec di Massafra, azienda del settore delle materie plastiche, hanno proclamato uno sciopero e portato la protesta in piazza Vittorio Emanuele.
3: Sciopero che arriva dopo settimane di rapporti tesi con l'azienda, in cui i lavoratori non hanno abbassato la testa e continuano a rivendicare condizioni migliori di lavoro in termini di prospettiva dell'azienda, in termini di salute e sicurezza, in termini anche di ripristino dell'orario di lavoro che sta mettendo a dura prova in particolar modo un gruppo di lavoratori. In queste settimane di tavoli, incontri che alla fine non hanno prodotto nulla con chi rappresenta la Polibec, siamo arrivati allo sciopero anche perché nell'ultimo incontro che si è tenuto il 3 luglio, chi rappresenta la società ha messo sul tavolo del confronto ipotesi di chiusura.
2: La FICTEM chiede inoltre maggiore chiarezza sulle prospettive industriali dell'azienda, ritenendo contraddittorie le informazioni circolate nelle scorse settimane sul futuro dello stabilimento.
3: Sul tavolo abbiamo tante questioni aperte, compreso il fatto che sono stati negati dei diritti sanciti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Pensiamo a quello che abbiamo già risolto per la mancata iscrizione al fondo sanitario dei lavoratori, che è durata addirittura 6 anni e sulla quale siamo dovuti intervenire con delle diffide legali per costringere l'azienda a rispettare il contratto collettivo.
2: Il sindacato avverte che in assenza di risposte concrete da parte dell'azienda, la mobilitazione proseguirà.
3: Ovviamente la nostra volontà è quella di ripristinare condizioni di lavoro normali, un rapporto con l'azienda che sia basato sul rispetto reciproco e sul rispetto dei diritti dei lavoratori. Ovviamente, se nei prossimi giorni non avremo chiarezza su queste rivendicazioni, proseguiremo non solo con le mobilitazioni, ma con tutte le azioni a tutela dei diritti dei lavoratori.
1: Francesco Tacente potrebbe presto lasciare il Consiglio Comunale per accettare un altro incarico. Secondo voci sempre più insistenti, infatti, l'ex candidato sindaco alle scorse amministrative sarebbe al centro di alcune valutazioni da parte della Lega. Vediamo.
0: Ci sarebbe fermento nel centrodestra tarantino, in particolare nella Lega, al centro delle manovre il consigliere comunale Francesco Tacente, per il quale

0: Dopo l'estate potrebbe aprirsi la strada verso un incarico istituzionale di rilievo. Le indiscrezioni si rincorrono da settimane e gli ultimi incontri, tra cui quello col vice premier Matteo Salvini a San Basilio, sembrano confermare un percorso già avviato. L'ipotesi sul tavolo è quella di un ingresso di Tacente nel consiglio di amministrazione di Ferrovie Sud-Est, una prospettiva che comporterebbe le sue dimissioni dal consiglio comunale di Taranto e l'ingresso al suo posto dei prima dei non eletti, Lucia Grotto. La Lega al momento attraversa una fase piuttosto delicata anche a livello nazionale. Il partito deve fare i conti con la crescita del movimento guidato da Vannacci e la necessità di consolidare il proprio consenso in vista delle prossime elezioni politiche. Per questo motivo la riorganizzazione pugliese potrebbe essere uno dei dossier principali sul tavolo del senatore Roberto Marti, chiamato a coordinare la nuova fase. Parallelamente si guarda al congresso provinciale e alle possibili candidature per il Parlamento. Per la Camera il nome più accreditato resta quello del consigliere regionale Antonio Scalera, che dovrà valutare se affrontare la sfida nazionale o proseguire il proprio percorso nella regione Puglia. Tra nomine, congressi e possibili elezioni anticipate, la Lega Tarantina prova a riposizionarsi in una fase politica complessa tra la necessità di rafforzarsi e quella di affrontare la concorrenza interna al centrodestra. In Puglia le donne continuano ad essere penalizzate nel lavoro, nelle retribuzioni e nelle pensioni, è quanto emerge dal rendiconto di genere INPS 2025 presentato in questi giorni a Bari. Ce ne parla Ilaria Lia.
1: In Puglia il divario di genere resta una delle principali criticità del mondo del lavoro, è quanto emerge dal rendiconto generale 2025 dell'INPS Puglia presentato a Bari, che analizza la condizione femminile nella regione attraverso i dati su occupazione, retribuzioni, pensioni e misure di sostegno alla genitorialità.
2: Il dato più rilevante riguarda l'accesso al mercato del lavoro. Nel 2025 il tasso di occupazione femminile si ferma al 37,9% contro il 64,2% degli uomini, un divario di 26,3 punti percentuali superiore di oltre 11 punti rispetto alla media nazionale. Resta elevato anche il numero delle donne inattive. Il 57,1% delle pugliesi in età lavorativa non lavora e non cerca un impiego.
3: Purtroppo la situazione della donna, il divario tra uomo e donna è enorme e quindi c'è tanto da fare e quello che si fa è sempre molto poco rispetto a quello che bisogna fare. E bisogna partire dall'aspetto culturale, cioè noi dobbiamo educare i nostri figli ad avere una gestione anche diversa della famiglia, della società, ad accogliere la donna non come una possibile rivale nel posto di lavoro. Bisogna davvero partire dal considerare la donna come una persona che deve collaborare con l'uomo affinché si possa anche all'interno del nostro paese portare avanti uno sviluppo armonioso ed equilibrato.
2: Il dato più rilevante riguarda l'accesso al mercato del lavoro. Nel 2025 il tasso di occupazione femminile si ferma al 37,9% contro il 64,2% degli uomini, un divario di 26,3 punti percentuali superiore di oltre 11 punti rispetto alla media nazionale. Resta elevato anche il numero delle donne inattive. Il 57,1% delle pugliesi in età lavorativa non lavora e non cerca un impiego. Le differenze proseguono sul piano economico. Nel settore privato la retribuzione media giornaliera delle donne è di 64,80 € contro gli 89 euro degli uomini, con un divario del 27,2%. Ancora più marcato il gap nelle pensioni. Nel fondo pensioni lavoratori dipendenti le donne ricevono mediamente 840 euro al mese contro i 1.507 euro degli uomini.
0: Sport, mare e competenze. Nel pomeriggio di ieri, presso il chiostro dell'ex convento di Sant'Antonio, un evento di avvicinamento all'edizione 2026 della Mediterraneo Open Water. Vediamo. Il mare come motore di futuro è questo il cuore di un mare di competenze, il confronto tra esperti, istituzioni e protagonisti del mondo marittimo che si è svolto nel pomeriggio di ieri presso il convento di Sant'Antonio, con l'obiettivo di intrecciare cultura, formazione, scienza e ricerca, quali leve di sviluppo del territorio ionico.
4: Taranto sta puntando, sta cambiando pelle in questi ultimi anni. Taranto è stata sempre vista ricordata per quelle che sono state le sue criticità del territorio, dell'occupazione, del lavoro. lavoro. Oggi Taranto acquisisce completamente un altro aspetto, viene vista in maniera completamente diversa, puntiamo sullo sport, puntiamo sulla cultura, puntiamo sul turismo.
5: La doppia visione di quello che accade nel nostro territorio, da una parte la nostra storia, la nostra identità che in questo luogo, nell'ex convento di Sant'Antonio, trova la sua sintesi più bella, visto che ormai è la sede della soprintendenza

0: ai beni subacquei, e poi da un altro lato parliamo di responsabilità, quindi tutto il mondo delle professioni che si devono mettere insieme, devono fare sinergia per dare delle risposte ad una città che ormai, come dicono quelli del Giro del Mediterraneo, embrace the future.
1: L'evento segna il primo passo verso la sesta edizione di Mediterraneo Open Water, in programma dall'11 al 13 settembre, una delle competizioni di nuoto in acque libere più rilevanti a livello nazionale, capace di portare Taranto al centro della scena sportiva e mediatica.
2: Quest'anno la novità più importante è la location, ovvero l'Eco Resort Monrev, quindi si gareggerà verso la costiera della litorale tarantina. La gara veramente è ormai un pretesto per noi, quello di poter parlare della città di Taranto. Tutte le persone che abbiamo invitato, gli atleti, oltre a tornare con la medaglia al collo a casa, tornano con nel cuore un territorio accogliente, capace di saper esprimere storia, di saper esprimere bellezza.
1: Ma il mare non è solo sport, economia, innovazione e identità. Promosso dal comitato organizzatore insieme a ITS Academy Mobilità e alla soprintendenza del patrimonio culturale subacqueo, l'incontro punta a valorizzare il mare come risorsa strategica, economica, sociale e ambientale.
3: Per questo biennio formativo abbiamo inteso riproporci con i temi legati allo sviluppo della risorsa mare. Abbiamo lanciato su Taranto un percorso legato alle professioni del mare e l'aspetto anche maggiormente caratterizzante non riguarda soltanto la formazione tecnico-specialistica che offriamo ai ragazzi in questo settore, ma anche le progettualità internazionali. Abbiamo oltre 200 iscritti a questi percorsi legati al settore marittimo per quello che riguarda specificatamente Taranto, un tasso di placement dell'80% che significa chiaramente un dato importante.
1: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sullo sport del nostro territorio. Allora apriamo la nostra pagina sportiva come sempre, partendo dal calcio. Il Taranto oramai a poco più di 10 giorni dal ritiro di Chianciano Terme, valuta gli ultimi movimenti di mercato in vista del campionato d'appartenenza che dovrà affrontare.
1: Meno di 10 giorni e per il Taranto sarà già tempo di ritiro. La squadra rossoblu si ritroverà a Chianciano Terme, dove inizierà ufficialmente la preparazione agli ordini di Alberto Giuliatto. Intanto prende forma la rosa per la stagione 2026-2027, anche se il club resta in attesa di conoscere il campionato di appartenenza, un'incertezza che non ha fermato il lavoro della società sul mercato. Tra le conferme c'è quella di Fabio Delvino. Il difensore è pronto a proseguire la sua avventura in rossoblu. In entrata restano caldi i nomi di Francesco Bertolo e Simone Bolognese, due profili sui quali il Taranto sta lavorando con attenzione. Non tramonta nemmeno l'idea Nello Salzano, ma sulla trattativa incombe la concorrenza della Turris, pronta a inserirsi con decisione. Giorni intensi, dunque, per completare l'organico prima della partenza per il ritiro.
0: Fabio Delvino vestirà ancora rossoblù, la riconferma arriverà nelle prossime ore, tutto questo nel servizio del nostro Cosimo Lenti.
2: Il Taranto è pronto a blindare il reparto di difensori centrali. È ormai tutto definito per la permanenza di Fabio Delvino, che vestirà ancora la maglia rossoblu nella prossima stagione. Manca soltanto l'annuncio ufficiale, ma il difensore ha già firmato il contratto che lo legherà al club ionico per un altro anno, respingendo le diverse richieste arrivate dalla Serie D. Classe 1998 e con oltre 150 presenze tra i professionisti, Delvino rappresenta un punto di riferimento per esperienza e personalità. Nonostante una stagione condizionata da un infortunio, è stato uno dei leader dello spogliatoio, indossando anche la fascia di capitano nella prima parte del campionato. Anche nei momenti in cui non è stato disponibile in campo, non ha mai fatto mancare il proprio supporto alla squadra. Nel finale di stagione, inoltre, si è messo a disposizione dello staff tecnico, ricoprendo anche ruoli diversi dal suo, dimostrando grande spirito di sacrificio. Centrale affidabile in una difesa 4, braccetto di destra in una retroguardia 3 e all'occorrenza anche terzino, Delvino è una pedina preziosa per il

0: Nuovo Taranto per lui, così come per gli altri riconfermati, ora inizia la stagione del riscatto con l'obiettivo di riportare i rossoblù almeno in Serie D.
1: Calciomercato in fermento, il Taranto si muove senza sosta da Simone Bolognese a Francesco Bertolo, tutti i movimenti di mercato delle nostre pugliesi nel servizio.
2: Evoluzioni importanti nelle ultime ore di calciomercato. In casa Taranto è fatta per la riconferma di Fabio Delvino. Nel frattempo, scatto importante per Simone Bolognese. Il centrocampista si è avvicinato sensibilmente al club rossoblù e nelle prossime ore potrebbero esserci novità. Attesa anche per Francesco Bertolo, che ha salutato i tifosi sui social, mentre per Salzano si profila un vero e proprio duello di mercato con la Turris. Molto attivo anche il Martina, che segue il portiere Lorenzo Piras, reduce dall'esperienza con il Fasano, e l'attaccante Bruno Barranco, autore di 8 reti nell'ultima stagione. Il Bisceglie invece ha chiuso per crocifisso Cancelli, centrocampista ex Brindisi e protagonista con il Barletta nella vittoria del campionato. La Virtus Francavilla ha ufficializzato Federico Chiatante e il giovane Marco Biagiotti. Intanto continua la favola di Aleko Garnica, dall'eccellenza con il Novoli alla Serie B con il Catanzaro. Saluta infine Roberto Apsiz dalla Virtus Francavilla, il portiere lettone, classe 2006, passerà all'Inter.
1: Tra continuità e cambiamento, la New Taranto si prepara al campionato di Serie A2 Elite. La società rossoblù inizia a programmare un'annata sportiva importante.
2: Tra conferme, addii e certezze per il futuro, prende forma la nuova stagione della New Taranto. Il club rossoblù riparte da Lorenzo Giannace. Il classe 99, confermato in squadra, ha ribadito la volontà di alzare ancora l'asticella dopo quanto costruito nell'ultima stagione. Fame, umiltà e sacrificio saranno, secondo il giocatore, le basi per raggiungere nuovi obiettivi. Giannace ha inoltre sottolineato il forte legame con Taranto, diventata ormai la sua seconda casa. Si chiude invece, dopo 10 stagioni, il lungo percorso di Gianluca Bottiglione. Arrivato giovanissimo, il giocatore è diventato negli anni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. La società lo ha salutato ringraziandolo per l'attaccamento, i sacrifici e il contributo offerto alla maglia rossoblù. Intanto arriva anche il via libera della Covisod all'iscrizione al prossimo campionato di Serie A2 Elite, un passaggio fondamentale che permette alla New Taranto di guardare con fiducia alla nuova stagione.
1: E siamo giunti alla fine del nostro TG Sportivo, noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi, vi diamo appuntamento naturalmente alla nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Di quello che vuoi, io l'ora legale la trovo una gran comodità.
1: Credi?
0: Sono le 8 ed è ancora così chiaro.
1: Per quello che ci serve è avere un po' più di luce. Abbiamo ancora almeno 3 ore di viaggio e quindi non saremo a casa prima di mezzanotte.
0: Oh, su, andiamo, questo non è un gran sacrificio.
1: È un delitto sprecare una domenica per una gita come questa. Senti, o veniamo ad abitare più vicini al cimitero oppure trasferiamo la tomba a Pittsburgh.
0: Ma che cosa ti viene in mente adesso?
1: Sì, glielo dirò io alla mamma.

0: Avanti, si tratta di 5 minuti.
1: Certo, 5 minuti per mettere questa sulla tomba e 6 ore per andare su e giù. Mamma ricorda sempre e così noi galoppiamo per più di 200 miglia mentre lei se ne sta a casa.
0: Beh, metà strada è fatta ormai, no?
1: Già.
2: Di 450 metri in aria, chilocicli.
1: Ehi, senti.
2: Riprendiamo le trasmissioni.

0: Non c'è anima viva.
1: Perché è tardi? Se ti fossi alzato prima.
0: Ho dormito un po' di più per via del cambio dell'ora, tutto qui.
1: Tu le scuse ce l'hai sempre pronte, lo so. Eccola là.

0: Chissà dove è finita la croce dell'anno scorso. Ne compriamo una ogni anno e poi quando torniamo non esiste più traccia di quella dell'anno precedente.
1: Eh certo, i fiori muoiono e allora il custode è obbligato a buttare via tutto.
0: Sì, una giustatina per rimetterla in sesto ed è pronta per qualcun altro. Scommetto che sono sempre le stesse che girano qui.

0: Le preghiere le hai già dette in chiesa, no? E quindi?
1: Non ci sei venuto spesso tu in chiesa ultimamente.
0: Beh, tu lo sai come la penso in proposito, no? Ricordi quando eravamo piccoli e abitavamo qui attorno? Fu proprio da laggiù in fondo che saltai fuori all'improvviso da dietro a un albero facendoti paura e il nonno arrabbiato mi disse: tu finirai all'inferno, ragazzo. Sì, proprio da là in fondo. Ti faceva paura questo posto?
1: Johnny?
0: Hai ancora paura?
1: Basta adesso, piantala!
0: I morti ti prenderanno, Barbara.
1: Smettila, sei un ignorante.
0: Ti prenderanno, Barbara.
1: Su, andiamo, non fare il bambino.
0: Attenta, ti prenderanno. Guarda, eccone uno che arriva.
1: Bada che ti sente.
0: Eccolo, eccolo, io me la batto.
1: Johnny!
2: Thank you.

Coraggio. Ci penserò io a quelli. Il guaio è che prima o dopo ne arriveranno degli altri. Il camioncino è senza benzina. Fuori c'è una pompa, ma è chiusa. Per andarcene ci serve la benzina, ma la chiave... Il telefono è isolato. Ah. Lei abita qui?

0: Non sono aumentati. Senta, mi dica una cosa. Ne ha visti degli altri, lei? A questi due
1: non lo so.
0: Sargia.
1: Non lo so.
0: Sì, sì, certo, lei
1: non lo so.
0: Ma dobbiamo...
1: Non lo so. Che succede? Che succede?

Veda di trovare dei pezzi di legno, delle tavole con cui sbarrare porte e finestre. Insomma, accidenti. Senta, senta. Lo so benissimo che ha paura. Ho paura anch'io. Ma dobbiamo cercare di resistere a tutti i costi. Dobbiamo fare in modo di bloccare porte e finestre. Ha capito? Qui dentro è al sicuro. Resisteremo finché non verranno a soccorrerci. Lei deve darmi una mano, deve aiutarmi. Vada a cercare delle tavole per fare quello che ho detto. Ha capito?

Così va bene, questo è a posto. Avanti, mi prepari dei chiodi. Scelga i più grandi che trova. Questa almeno è una stanza sicura. Eventualmente potremo rinchiuderci qui dentro. Vedrà che fra non molto ricominceranno a cercare di entrare. Per ora hanno paura. Ho scoperto che hanno paura del fuoco.

0: Conosce quel bar che si chiama Beekman? Con la stazione di servizio? Ero arrivato lì col camioncino che è qui fuori. E stavo per fermarmi perché avevo bisogno di fare rifornimento. Quando dalla curva sbucò una grossa autobotte di benzina con almeno 10 o 15 di quei cosi aggrappati. Forse qualcuno di essi era entrato nella cabina. Perché vedevo che l'autobotte procedeva a zigzag come se il guidatore non fosse libero nei movimenti. Poi, d'un tratto, uscì di strada. Tanto che io feci fatica ad evitarlo. Non capivo che stava succedendo. L'autobotte uscì di strada in velocità, piegando a sinistra, verso la stazione di servizio che si trova proprio accanto al bar. Dopo aver sondato il guardrail, si abbatté sulle pompe di benzina, trasformandosi immediatamente in un grande rogo. Avevo paura che esplodesse e non osavo avvicinarmi. Ma sopra c'era un uomo che urlava. Quegli esseri intanto si erano tutti allontanati. Io guardai verso il bar per vedere se c'era qualcuno che potesse aiutarmi. E allora notai che anche il bar era circondato dai mostri. Nessuno osava affacciarsi dal di dentro. Intanto le urla erano cessate. Mi resi conto che ero solo con 50 o 60 di quei cosi che stavano lì fermi a guardarmi. Allora mi decisi. Misi in moto il camioncino e puntai diritto su di loro. Ma non si mossero, non scapparono. Restarono lì immobili a fissarmi. Alcuni sotto le ruote, altri volarono per aria come birilli.
1: Oh. Noi eravamo andati al cimitero. Johnny e io. Johnny. Dovevamo portare una croce con dei fiori sulla tomba di nostro padre. Johnny e io. A un tratto disse: c'è un altro cioccolatino, Barbara. Ma io però non ne avevo più. E poi io... Oh, che caldo fa qui, che caldo. Allora Johnny disse: oh, com'è tardi, perché non siamo partiti prima? E io gli dissi: Johnny, se tu ti alzavi più presto, non sarebbe accaduto. Johnny mi chiese se avevo paura. E io gli risposi: vuoi piantarla, Johnny? E poi vidi quell'uomo che attraversava il cimitero. Camminava lentamente e Johnny, per farmi paura, diceva: eccolo che viene a prenderti, Barbara. Io ero seccata e gli dissi: Johnny, ora basta. Allora lui scappò via. Io però dovevo passare davanti a quell'uomo e avevo veramente paura.
0: Non ne parli, le farà male.
1: Oramai era vicino e io stavo per salutarlo. Ed ecco che lui mi afferra. Aveva le mani gelate e mi stringeva sempre di più. Sentivo che voleva uccidermi, distruggermi.
0: Su, avanti, non si agita.
1: Oh, terrorizzata gridavo: Johnny, Johnny, aiutami, Johnny, aiutami. E intanto mi sentivo soffocare, morire. Allora Johnny tornò indietro e si lanciò contro quella cosa orribile. Io però non capivo più niente. Scappai. Scappai. Scappai. E Johnny non l'ho più rivisto. Dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare che arrivi Johnny. Anzi, penso che sia meglio che andiamo a prenderlo. Dobbiamo andare fuori a prendere Johnny. È qui vicino. Ma insomma, non mi sente. Dobbiamo andare fuori a prendere mio fratello. Mi aiuti. Dobbiamo andare a prendere Johnny. Non possiamo lasciarlo solo. Non possiamo.
2: Ma andiamo, lo sa qual è la situazione. Non faccia scene inutili.
1: Dobbiamo salvare Johnny. Come devo dirglielo?
2: Suo fratello è morto.
1: No, non è vero che Johnny è morto.

causa della situazione di emergenza e del pericolo cui si trova esposta la vita di un incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive, faremo del nostro meglio per tenere informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi della situazione. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso da un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili, che a detta dei testimoni hanno l'aspetto di persone normali per quanto diano l'impressione di agire in stato di trance. Non siamo pertanto in grado di dire quali siano le misure da prendere per difendersi da questi cosiddetti mostri. Le stesse autorità competenti di fronte all'eccezionalità del caso dimostrano di essere del tutto disorientate e non ci risulta che finora sia stata presa una qualche iniziativa per controllare il diffondersi del fenomeno. Polizia, pompieri e organizzazioni sanitarie sono letteralmente paralizzate dal volume delle chiamate di soccorso. Corre voce che in vari stati si stia considerando l'opportunità di mobilitare la Guardia Nazionale, ma tale supposizione non ha avuto fino a questo momento alcuna conferma ufficiale. L'unica dichiarazione che la stampa è riuscita ad ottenere dalle autorità è il consiglio di non muoversi dalle proprie abitazioni, di non azzardarsi assolutamente ad uscire all'aperto fino a che non sarà spiegata la natura di questi eccezionali avvenimenti e non sarà stabilita una precisa linea di condotta. A questo riguardo vi preghiamo di voler rimanere in ascolto sulle vostre abituali stazioni per poter tempestivamente conoscere le eventuali comunicazioni delle autorità. Gli impiegati e gli operai sono stati invitati a rimanere ai loro posti di lavoro, evitando di tentare in alcun modo di raggiungere le loro abitazioni.

Malgrado ciò, però, le strade purtroppo risultano ancora molto affollate e noi quindi ci associamo nell'esortare i cittadini a non muoversi dai luoghi ove essi attualmente si trovano.

notizia che il presidente ha convocato i membri del governo per una riunione presso il suo ufficio allo scopo di esaminare i problemi posti dall'improvvisa epidemia di omicidi che ha travolto la parte orientale degli Stati Uniti, lasciando invece per ora indenni le zone occidentali. La riunione avrà luogo tra un'ora. La Casa Bianca, nell'annunciare tale riunione, ha precisato che non appena essa si sarà conclusa, il pubblico verrà informato delle decisioni prese circa le misure da attuarsi per combattere la calamità. Si apprende inoltre che alla riunione parteciperanno diversi esponenti del mondo scientifico, nonché tecnici e scienziati della NASA, che, presumibilmente, dovranno contribuire a dare una spiegazione scientifica agli attuali spaventosi avvenimenti.

Come abbiamo detto, per il momento le autorità possono soltanto consigliare a tutti i cittadini di restare al riparo nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro o di recarsi immediatamente in qualche scuola, chiesa, ospedale o edificio pubblico che si trovi nelle vicinanze. Le ultime notizie segnalano che nessuno di questi efferati delitti ha avuto luogo a ovest del fiume Mississippi, tranne per la parte sud-orientale del Texas.

0: nulla si è potuto appurare circa la natura di questi esseri che, pur avendo l'apparenza fisica di uomini e donne normali, nascondono un segreto.
1: Ho trovato un fucile dei proiettili.
0: Raccapriccianti i rapporti di coloro che hanno raccolto.
1: E questo qui.
0: Essi hanno infatti riferito che i cadaveri appaiono il più delle volte squartati e mancanti di alcune parti. Non si riesce assolutamente.
1: Per il momento non c'è più pericolo. Ho inchiodato delle assi dappertutto. E abbiamo un fucile, proiettili, provviste e una radio. Prima o dopo qualcuno verrà pure a soccorrerci, no?
0: A denunciare immediatamente qualsiasi persona che appaia loro sospetta e soprattutto ad asserragliarsi nelle case bloccando porte e finestre.
1: Proprio come abbiamo fatto noi.
0: Ricordiamo inoltre di non chiudere i vostri apparecchi. Di momento in momento può darsi che ci troviamo in grado di trasmettere qualche informazione che possa essere di conforto.
1: Non so se lei mi sente, ma l'avverto che ora vado al piano di sopra. Se qualcuno di quelli tenterà di entrare, lo sentirò e scenderò immediatamente.
0: Eccovi una notizia urgentissima.
1: Per il momento va bene così, ma più tardi rinforzerò tutte le finestre e tutte le porte. Non deve aver paura, ok? Ok?
0: Attenzione, attenzione. Ripetiamo una notizia urgentissima pervenutaci in questo momento. Ci comunicano da Cumberland che secondo segni evidenti riscontrati sui corpi delle vittime, esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.

0: testimoni oculari dichiarano che i mostri, chiamiamoli così, agiscono come se fossero in stato di ipnosi, come in preda a una specie di automatismo ossessivo. Comunque è assolutamente confermato dai feriti medici che hanno esaminato i resti delle vittime che gli assassini, dopo averle uccise, si sono cibati delle loro carni. A quanto pare non sembra esservi limite all'orrore di una storia che potrebbe apparire inventata di sana pianta se non fosse appunto per le inoppugnabili prove sulle quali non è possibile ormai avere alcun dubbio. Le prime informazioni in questo senso, come abbiamo detto pochi minuti fa, e ripetiamo per chi si fosse messo ora in ascolto, ci sono pervenute da Cumberland, dove le autorità erano giunte alla conclusione, da segni evidenti riscontrati sui cadaveri, che gli assassini avevano parzialmente sbranato le loro vittime. Anche adesso da vari altri stati ci pervengono analoghi conferme che maggiormente infittiscono il mistero di una vicenda che sempre più va allontanata.
1: Aiuto! Aiuto!
2: Fermo! Non spari! Eravamo in casa!
0: E che nessuno può dirsi
2: a una radio!
0: Al sempre crescente numero di feroci assassini che infestano la zona. È stato istituito un comitato speciale di pronto soccorso che ha il compito di intervenire con squadre armate.
3: Potevate anche farvi vivi però e venire a darmi una mano.
2: Eravamo in cantina, che ne sapevamo?
3: E non sentivate il chiasso che stavamo facendo?
2: Sì, il chiasso l'abbiamo sentito e con questo poteva anche trattarsi di uno di quelli.
3: La ragazza ha urlato e quei cosi là fuori emettono tutto al più qualche mugolio soffocato. Chiunque avrebbe capito che qui c'era bisogno di aiuto.
2: Non è certo facile capire che cosa succede da là sotto. La ragazza l'abbiamo sentita, ma abbiamo creduto che urlasse perché i mostri le davano la caccia.
3: E non vi siete mossi.
2: Se fossimo stati in di più, sentivamo un fracasso indiavolato e pensavamo che la casa fosse piena di quei cosi.
3: No, un momento. Lei ha detto di aver capito che qui c'era una ragazza. E ciò nonostante se n'è rimasto laggiù tranquillo. Non mi dirà che è un comportamento degno di un uomo.
2: Va bene. Vuol sapere la verità. Non mi andava di correre dei rischi, visto che qui me ne stavo al sicuro. Con quello che sta succedendo, non mi dirà che dovevamo giocarci la vita perché forse qualcuno era in pericolo.
3: Già, qualcosa del genere.
2: Sentite, già che siamo venuti su... Niente affatto! Già che siamo venuti su un corno. Propongo che ci rifugiamo tutti in cantina prima che quelli assaltino la casa.
3: Non entreranno.
2: Ha sbarrato porte e finestre?
3: Sì, quasi tutte. Manca qualche finestrino di sopra, ma si fa presto a provvedere.
2: Lei è matto! La cantina è il posto più sicuro!
3: Le dico che non riusciranno ad entrare.
2: E io invece le dico che quelli hanno rovesciato la nostra macchina! Ce la siamo cavata per un vero miracolo! E non saranno queste quattro assi marce che gli impediranno di entrare! Sua moglie e sua figlia sono di sotto. La figlia è ferita.
3: Secondo me è meglio restare quassù.
2: Signor Cooper, senta, cerchiamo di metterci d'accordo.
3: Qui di sopra siamo sufficientemente sicuri e abbiamo tutto quello che ci occorre.
2: Ma perché non portare tutto quanto in cantina? Lei deve essere proprio matto. Qui c'è un milione di finestre e lei è convinto che riuscirà a difenderle da quei dannati cosi?
3: Sì, perché non sono dotati di forza normale. Io ne ho uccisi tre senza difficoltà.
2: Non ha sentito quando le ho detto che hanno rovesciato la nostra macchina?
3: Beh, se erano in quattro o cinque è naturale.
2: Ecco, appunto! Qui non si tratta di cinque o magari dieci. Qui ne avremo 20 o 30, o forse anche un centinaio. E quando ci assaliranno voglio vedere cosa farà lei.
3: Beh, se saranno in 100 non saremo sicuri da nessuna parte.
2: Senta, la cantina. La cantina non ha che una porta, giusto? Una sola porta a cui dobbiamo badare. Sarà uno scherzo bloccarla dal di dentro con delle assi. Ma qui, con tutte quelle aperture, come sapremo quale dobbiamo sorvegliare? Su questo ha ragione lei, però giù in cantina non c'è modo di scappare. Insomma, se quelli là entrano, non c'è un'altra uscita. Saremo in trappola. Qui invece potremo uscire se sarà necessario e vedere dalle finestre che cosa succede fuori. Ma giù in cantina, senza finestre, se vengono a salvarci non lo sapremo nemmeno. No, la cantina è il posto più sicuro.
3: È una trappola e basta.
2: Forse però, signor Cooper, forse ha ragione lui. In quanti sono adesso?
3: Non vedo bene, 6 o 7.
2: Sentite, voi fate pure quello che volete. Io me ne torno giù in cantina. Ma pensateci bene, perché quando avrò inchiodato la porta non l'aprirò più qualunque cosa accada.
4: Aspetti un attimo, signor Cooper.
2: Non aspetto un bel niente, ormai ho deciso. Tocca a voi scegliere.
4: Andiamo, ascolti. Ragioniamo un momento. Possiamo anche andare in cantina, se è necessario. Ma per restarci abbiamo bisogno di alcune cose che sono qui. E quindi mi pare che sia il caso.

0: caso di rifletterci, no?
1: Malgrado ciò, però, le strade purtroppo risultano ancora molto affollate.
2: Va bene, si chiuda pure in cantina, ma se quelli entrano se la sarà voluta. Almeno qui avremo modo di lottare.
0: Come abbiamo detto, per il momento le... Sembra siano almeno in 8 o 10 adesso.
2: Più di prima, allora. E ce ne sono altri da questa parte.

0: Sistemiamo queste tavole.
1: È una pazzia. Entreranno da tutte le porte e le finestre della casa. Dobbiamo scendere in cantina.
2: La pianti con la cantina, se ne vada via.
1: Porto giù anche la ragazza.
2: Cosa ha detto? Lei non porta giù proprio niente, da qui neanche uno spillo. Perché se io rimango lotterò per tutti e per tutto quello che c'è in casa, radio e provviste comprese. E ora avanti, scenda in cantina.
1: Quest'uomo è pazzo, è pazzo. Dovremmo mangiare anche noi, no? Non è giusto.
2: È sua la casa?
1: Neanche sua, però.
2: Ha deciso di andare con lui?
3: Beh, ecco, io...
2: Sì o no? Si decida, perché non c'è tempo da perdere.
1: Un attimo, io ho una bambina giù di sotto. E non posso portarla qui e tenerla in mezzo alla confusione. Magari mentre noi lottiamo contro quelli.
2: Questi sono affari suoi. Se lei è così stupido da voler morire, in quella trappola vada, ma io non sono così stupido da seguirla. Mi dispiace per la bambina che non ne ha nessuna colpa. E ora scenda pure, che cosa aspetta? Vada, che la comanderà lei, ma qui comando io.
1: Molto bene, come volete. Ma non sperate che poi vi riapra, capito?
4: Signor Cooper, col suo aiuto potremmo forse...
1: Ma quale aiuto?
2: Lasci che se ne vada, contento lui, contenti tutti.
4: Un momento. Judy, vieni su.
1: Vuole esporre anche lei a questo rischio?
4: Non badati, siedi cara. Cooper, se restiamo assieme è più facile che ce la caviamo. Qui sopra almeno avremo la possibilità di uscire. Signor Cooper, guardi che sarà molto meglio se uniremo le nostre forze.
2: Mi sente? Quell'uomo ha torto. Non serve a niente rinchiudersi in quella tomba.
5: Così siamo al sicuro. La porta è sprangata.
6: Dove sono Tom e Judy?
5: Sono voluti restare di sopra. Ci sono anche altre due persone su. Un uomo e una ragazza.
6: Quella che sentivamo urlare.
5: Sì, ma io non sapevo chi erano e non potevo correre dei rischi inutili.
6: Ma certo, hai ragione.

0: Come si sente?
1: No, non si capisce. Ha molto sonno. Forse è lo shock.
0: Dove hai trovato quella benda?
1: È un pezzo di lenzuolo che ho strappato.
0: Lascia pure che stiano di sopra. Pazzi. Con tutte quelle porte e finestre da sorvegliare. Vedremo chi ha ragione. Vedremo quando verranno a pregarmi di aprire la porta.
1: È molto importante, vero?
0: Cosa?
1: Aver ragione contro tutto e contro tutti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Su, qualcuno sa perché ci vogliono ammazzare?
0: Qualunque sia il motivo, qui siamo al riparo. È una specie di massacro che non ha spiegazioni. La radio ha detto di non uscire.
1: La radio?
0: La radio di sopra, ho sentito il notiziario.
1: C'è una radio di sopra e tu ci hai costretti a restare qua giù.
0: So quello che faccio.
1: Che cosa diceva?
0: Niente, niente. Non si sa niente di preciso. Dappertutto ci sono questi omicidi e raccomandano di nascondersi in qualche posto sicuro.
1: Apri immediatamente quella porta.
0: No, noi restiamo qui, Helen.
1: Harry, con la radio almeno potremo tenerci in contatto con la gente. Se le autorità riescono a capirci qualcosa, daranno dei consigli sul modo di comportarsi. Come possiamo sapere quello che sta accadendo se restiamo qua sotto? Vivere assieme per noi non è una gran gioia. Ma morire assieme non risolverà niente. Apri la porta, credi a me.
2: Signor Cooper! Signor Cooper, abbiamo trovato un televisore quassù.
1: Andiamo di sopra. Tom!
2: Che c'è?
1: Se Judy è disposta a scendere per qualche minuto, Harry e io potremmo venire su.
2: D'accordo, va bene.
3: Hai sentito?
4: È proprio necessario.
3: Sì, cara. Non combineremo niente se loro stanno giù e noi qui. Fallo per me.
4: Ok.
3: Judy, scende, apra!

0: ci penserò io, non si preoccupi.
1: Grazie. Mi raccomando a te.
0: Stia tranquilla, signora.

0: Non abbia paura di me. Sono Ellen Cooper, la moglie di Cooper.
1: È tutta una stupidaggine. Guardate lì. Come volete che resista questa roba? Dammi una sigaretta.
0: Le hanno ucciso il fratello.
1: Tante storie per questa finestra e poi non si vede un accidente. Potrebbero essercene 100.000 là fuori, ma noi non ne sappiamo un corno.
0: Perché non fai qualcosa di utile invece di protestare?
2: Metta assieme due di quelle sedie.

0: Qui c'è una presa. Stia bene attenta a quello che succede, non si faccia infinocchiare. Qui ognuno deve pensare per sé.
1: Smettila, Henry.
2: Sì, le conviene piantarla, ha capito? Se vuol restare qui, gli ordini li prenderà da me. E lasci stare in pace questa ragazza.
0: Ecco, attenzione. Non c'è il video. Bisogna girare le antenne.
3: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
0: Bella scoperta, come se non li avessimo visti anche noi, morti.
3: Zitto. Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri sepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà. All'inizio degli avvenimenti in corso, la radio e la TV consigliavano di rifugiarsi in luoghi chiusi, con porte e finestre ben sprangate. Ma essendo cambiata la situazione, siamo adesso in grado di fornirvi nuove istruzioni. La Difesa Civile ha organizzato un'ampia rete di posti di soccorso forniti di cibo, assistenza medica e protezione da parte della Guardia Nazionale. Le stazioni di tutte le reti televisive trasmetteranno l'elenco di questi posti di soccorso, elenco che verrà ripetuto più volte sui teleschermi. Prendete nota del posto di soccorso più vicino a voi e cercate in ogni modo di recarvici il più presto possibile.
2: Il camion ce l'abbiamo, ma non c'è più benzina.
0: C'è una pompa vicino alla seconda.
2: Lo so, l'ho vista anch'io, ma purtroppo è chiusa.
3: La riunione indetta oggi dal presidente. Nessun comunicato ufficiale però è stato diramato dall'FBI, dalle autorità militari o dalla CIA dopo l'odierna riunione di gabinetto. Perché i nostri esperti spaziali sono stati consultati su una questione che riguarda strettamente la Terra? A quanto pare l'unica risposta plausibile è collegata al recente invio di una sonda sul pianeta Venere. La sonda, come ricorderete, ripartì da Venere ma non tornò sulla Terra. Questo veicolo spaziale fu infatti intenzionalmente distrutto dalla NASA allorché gli scienziati si resero conto che esso emanava delle misteriose radiazioni. Possono essere in qualche modo tali radiazioni la causa dell'attuale catastrofe? È su questo punto che ha insistito il giornalista Don Quen quando poche decine di...
2: La miglior cosa è tentare di andarcene di qui.
0: Sì, e dove la prendiamo la benzina?
2: Guardate.
4: Professore, alla riunione è stata discussa la questione della sonda spaziale?
5: Sì, certo, è un problema che è stato trattato.
4: E lei ritiene che ci sia un legame fra quanto sta accadendo e...
5: Non ho difficoltà ad ammetterlo, un legame c'è.
6: Un momento.
4: Lei pensa che le radiazioni della sonda siano la base degli attuali fenomeni? In qualche modo
5: quello
4: ci può spiegare
5: che cosa...
4: Quello
5: che è certo è che il tipo di radiazione...
6: Un momento, non possiamo assolutamente rilasciare delle dichiarazioni in questo senso.
7: Non disponiamo di tutti gli elementi per poter giudicare.
6: Esatto.
4: Allora, secondo le autorità militari, le radiazioni non c'entrano.
6: Non posso certo parlare a nome di tutto lo Stato Maggiore,
7: e
6: ma...
7: E questo è chiaro.
6: Io non mi sento di attribuire il fenomeno alle radiazioni se non sarò in possesso di prove irrefutabili.
7: Sì, ogni dichiarazione è prematura.
6: Beh, dobbiamo sbrigarci o arriveremo in ritardo.
4: Lei invece, professor Solton, è convinto che una relazione ci sia, vero?
5: Secondo me non c'è alcun dubbio, basta esaminare i risultati
6: del... Professore, la prego, avevamo stabilito di non parlarne.
4: Non può dirci comunque qualcosa sulla natura delle radiazioni?
5: Sarebbe un discorso troppo complesso da farsi in questo momento.
6: Sì, sarebbe impossibile.
7: Ci sono ancora dei dati da elaborare.
5: E qualche punto da chiarire.
4: Ci sarà un comunicato in giornata?
5: Appena possibile.
4: Si può prevedere a che ora?
7: Ah no, questo proprio no.
4: Professor Keller, lei ritiene che sarete in grado di fornire qualche spiegazione di quanto accade?
7: Sì, sì, senz'altro. Questa è nostra intenzione.
5: Ci siamo quasi arrivati.
7: Faremo tutto il possibile, rassicurate il pubblico.
3: Vi
1: abbiamo trasmesso il filmato di un'intervista ai 3 esperti spaziali che hanno partecipato.
8: Dobbiamo andarcene da qui. Ma come?
9: I posti di soccorso sono attrezzati per un'assistenza medica completa. Se riusciamo ad arrivarci, Karen potrà essere curata.
1: Una delle maggiori autorità mondiali nel campo della tecnologia e della scienza dello spazio.
8: Io lo so dove si trova Willard. È a circa 25 miglia da qui.

0: Come mai? Sei di queste parti?
1: Certo, tanto io che Judy. Stavamo andando al lago per fare un bagno. Judy aveva una radio e così sentimmo il primo comunicato. Io mi ricordavo che c'era questa casa e allora ci rifugiamo qui. Poi vennero con gli altri e andammo tutti in cantina. La porta è robusta e ci sembrava sicura.
2: Non vedo come potremmo allontanarci da qui con una bambina malata. Due donne, una terza che è completamente fuori di sé e la casa circondata da quei mostri.
3: Rispondere alle nostre domande. Professor Grimes, noi sappiamo che lei, coi suoi collaboratori, sta lavorando senza tregua alla soluzione del mistero che ci angoscia. Cosa può dirci in proposito?
4: Vorrei anzitutto precisare che è di somma importanza assicurare un'adeguata assistenza medica a tutti coloro che sono stati feriti. Non sappiamo ancora con esattezza quali conseguenze possano avere le ferite.
0: Da quando sua figlia sta male?
4: Che infestano il paese. Ma è certo che si tratta di un contagio che bisognerà al più presto riuscire a controllare.
0: Senta, vada in cantina e dica Judy, vero? Dica a Judy di tornare su e lei resti pure con la bambina.
4: Non c'è alcun dubbio. E io stesso sono stato testimone di un caso che le posso riferire. All'obitorio della nostra università c'era un cadavere. Un cadavere a cui erano stati amputati tutti e quattro gli arti. Ed ecco che improvvisamente questa mattina ha aperto gli occhi e ha cominciato a muoversi. Era morto, ma ha aperto gli occhi e ha cercato di alzarsi.
5: La vogliono di sopra, Judy. Ha chiesto di me?
6: No, non ha detto niente.
5: Che cosa può avere? Amore, sono la mamma.
6: Ho sonno.
5: Vado a vedere che cosa vogliono e torno subito. Grazie, Judy.
4: È bene disporre che le salme vengano immediatamente cremate.
3: E dopo quanto dalla morte i cadaveri ritornano in vita?
4: Oh, è una questione di minuti.
3: Di minuti? Ma allora i parenti non possono
4: proprio
3: neanche
4: così
3: predisporre...
4: Non c'è neanche tempo per le onoranze funebri. I corpi devono essere portati all'aperto e bruciati immediatamente. Non c'è altro da fare. Le salme devono essere date alle fiamme. Bisogna tralasciare ogni senso di pietà e di rispetto e attenersi solo ai consigli della ragione. Questa è la mia opinione.
5: C'è bisogno di me?
0: Sì, veda se può trovare qualche vecchio pezzo di tela da tagliare a striscioli. Mm. C'è una dispensa qui?
1: Sì.
0: Ci servono delle bottiglie per fabbricare delle bombe Molotov da usare quando usciremo.
7: In cantina ho visto una tanica di cherosene.
5: Vado in cerca della tela.
7: E io delle bottiglie.
1: Ci sono anche delle chiavi. Potrebbe esserci quella del distributore.
7: Controllerò.
0: Le bottiglie le lanceremo dal piano di sopra. Mentre un paio di noi tenterà di andare a prendere la benzina che serve per il camion.
7: Ma dovremo tenere aperta una porta.
0: Naturalmente, questa ad esempio, che è la più vicina al camion. Mettiamo delle provviste nella cantina in modo che chi resta possa eventualmente rinchiudersi lì.
7: Ho trovato dei vasi di marmellata. E qui c'è anche una chiave con su scritto distributore.
0: Dobbiamo riuscire ad aprire la pompa e a rifornire il camion.
7: Io sono convinto, non c'è altra via.
0: E va bene, andremo nei due. È meglio che le donne scendano tutte in cantina. Lei andrà di sopra e lancerà le bottiglie Molotov. Adesso io e Tom schiodiamo la porta, che lei, quando avrà lanciato tutte le bottiglie, chiuderà di nuovo. È inutile rimetterci le assi perché noi rientreremo quasi subito. Dopo aver preso la benzina ed essere rientrati in casa, vedremo come fare per salire tutti sul camion. Avanti, muoviamoci.
3: Possiamo ora aggiungere che la rete dei posti di soccorso si va estendendo di minuto in minuto e quindi invitiamo i cittadini in pericolo a raggiungere al più presto il posto di soccorso che si trova più vicino alla propria abitazione.
1: Tu hai sempre un sorriso per me. Come fai ad essere così serena? Sei in gamba, Judy. Ma guarda in che situazione siamo.
5: Non funziona proprio il telefono.
1: No, tesoro, è isolato. Deve essere successo qualcosa alla linea.
5: Se potessi chiamare i miei, chissà come sono in pensiero.
1: Andrà tutto bene, vedrai. Appena saremo a Willard, telefoneremo. O magari saranno già lì.
5: Certo. Tom. Mm? Ma sei sicuro che facciamo la cosa giusta?
1: Vuoi dire uscendo di qui?
5: Sì.
1: Beh, la TV ha detto che l'unica cosa da fare è raggiungere un posto di soccorso.
5: Non ce la faremo.
1: Non deludermi, cara, ti ho appena detto che sei in gamba.
5: Ma perché devi andarci proprio tu?
1: Perché io sono più giovane di Harry. E perché in fondo sono l'unico qui che può dare una mano a Ben.
5: Ma qui siamo al sicuro.
1: Fino a quando, tesoro? Per il momento sì. Ma lì fuori quelli aumenteranno sempre di più.
5: Sì, lo so, ma è troppo rischioso.

0: allora dovemmo rifugiarci a Willard. Questo non è un giochetto. Non è una faccenda che si mette a posto da sé, cara. Dobbiamo fare qualcosa, e in fretta anche.
1: Io non voglio separarmi da te, ecco tutto.
0: Avanti, sorridi. Fammi uno dei tuoi bei sorrisi. Judy. Sì, brava, ho bisogno del tuo aiuto. Ora mettiamoci al lavoro. Judy, ti prego. Sii buona.

0: Barbara deve venire giù in cantina.
1: Adesso bisogna che tu venga con noi, cara.
2: Certo. Deve rimanere in cantina con loro finché Tom e io torniamo.
3: O vuole restare qui?
4: No, io voglio andarmene. Certo,

0: ordini giù in cantina.
1: No.
0: Dove va? È matta.
2: Ormai che c'è, venga qui.

0: aspetta.
1: La chiave non gira.
0: Leva. Attento alla torcia!

0: Che ore sono esattamente? Alle 3 dovrebbero trasmettere un altro telegiornale.
1: Mancano 10 minuti.
0: Oh, mancano solo 10 minuti. Allora non c'è da aspettare molto. Possiamo andarcene. Possiamo andarcene anche subito. Sì, se mancano solamente.
2: Senta, lei conosce questa zona? Sa se Wheeler è il posto più vicino?
0: Non lo so. Stavamo cercando un motel poco prima che facesse buio.
2: La macchina che vi hanno rovesciato, crede che potremmo utilizzarla? Dove si trova?
0: Ho paura che sia piuttosto lontana. Abbiamo corso tanto.
3: Ma certo, è almeno un miglio.
0: È Johnny però che ha le chiavi.
3: Vorresti portare la bambina in braccio per un miglio e con quei cosi là fuori?
2: La porterei io. Com'è che si è fatta male?
0: Uno di quelli l'ha afferrata.
3: Mordendola a un braccio.
0: Che può succederle?
2: Chi lo sa che contagio si portano dietro quelli? Che sintomi ha?
0: Ha sonno.
3: Non si regge, non può camminare.
2: Uno di noi deve andare a prendere l'auto.
3: Per poi raddrizzarla da solo?
0: Non si può metterla in moto, le chiavi le ha Johnny.
2: Dov'è la macchina? È lontana da qui?
0: Le chiavi le ha Johnny.
2: Sì, lo so. Mi dica dov'è.

0: Mio Dio.
1: L'intensità raggiunta dalle radiazioni è tenuta costantemente sotto controllo. Al momento, il livello di tale intensità continua a crescere senza accenni ad alcuna flessione. Fino a che questa situazione non muterà, hanno dichiarato gli esperti, i cadaveri continueranno a trasformarsi in orrendi mostri divoratori di carne umana. Tutti coloro che comunque decederanno durante questo periodo ritorneranno in vita ossessionati dal bisogno di vittime umane, a meno che le loro salme non siano immediatamente cremate. Abbiamo appena ricevuto delle riprese effettuate nel corso di una battuta condotta contro i mostri ad opera dello sceriffo Colin McLennan di Butler City, Pennsylvania. Ecco a voi il filmato. Tutte le forze dell'ordine sono state mobilitate per cooperare alla distruzione dei mostri e ad esse si sono unite ingenti forze di volontari. Da parte loro, gli scienziati della NASA hanno comunicato che i mostri possono essere eliminati unicamente con un colpo di arma da fuoco al capo o con una forte percossa che spacchi loro il cranio. Infatti, essi hanno precisato, dato che le radiazioni misteriose riattivano il cervello dei cadaveri, è appunto il cervello che deve essere messo fuori uso.
2: C'è bisogno di altre munizioni, sceriffo?
3: No, per il momento no.
2: Bene.
3: Ehi, voi, dategli fuoco a quello, così siamo certi di non rivedercelo davanti.
4: Va bene, sceriffo.
2: Scusi, sceriffo, come vanno le cose?
3: Beh, possiamo essere soddisfatti, ne stiamo eliminando un bel po'. Andate dall'altro lato della strada, laggiù.
2: Può dirmi più o meno quanti in quest'ultima ora?
3: 19, tutti assieme. Li abbiamo sorpresi mentre tentavano di entrare in un capannone abbandonato. Forse credevano che dentro ci fosse qualcuno, ma era vuoto. Abbiamo sentito un gran chiasso, siamo corsi qui e abbiamo fatto piazza pulita.
5: Sceriffo, può venire qui un attimo, per favore?
3: Eccomi.
2: Sceriffo, se fossi circondato da 5 o 6 di questi cosi, potrei cavarmela?
3: Senz'altro. Se ha un'arma da fuoco, gli spari in testa, è il modo più sicuro per ucciderli. Altrimenti li colpisca al capo con un bastone o li bruci con una torcia, non resistono.
2: E secondo lei, sceriffo, quanto tempo ci vorrà per poter avere la situazione sotto controllo?
3: È difficile da dire, non sappiamo in quanti sono. Ed è solo quando li eliminiamo che possiamo contarli.
2: Si muovono velocemente, sceriffo?
3: No, tutto al contrario. Sembrano impacciati.
2: Non crede che 24 ore saranno sufficienti per sistemare questa faccenda?
3: Ma, e chi può stabilirlo? Io so solo che saremo impegnati tutta la notte e buona parte del mattino. Ci stiamo facendo strada verso Willard, dove ci uniremo alla Guardia Nazionale. Lì forse ne sapranno di più.
2: Grazie, sceriffo McLennan. Qui è Bill Cardell, della rete televisiva TV11.
1: Grazie, Bill, per il tuo servizio. Come lo sceriffo McLennan, anche altri rappresentanti delle autorità si sono astenuti dal fare qualsiasi congettura sul tempo che sarà necessario per...
6: Sono giù in cantina le valvole.
7: Ah, non lo so. Non sono le valvole. È che manca la corrente. Ellen, devo prendergli quel fucile.
8: Non ne hai avuto ancora abbastanza?
7: Senti, due persone sono già morte per colpa di quel tipo lì. Da uno sguardo fuori dalla finestra.

va bene. D'accordo, lei vuol restare qua su, vero? Ellen, scendi in cantina. Ti ho detto di scendere, muoviti!

fai, tesoro, bambina mia? No, tesoro, no! Oh.

0: Mi fai un favore, Sam? Prendi 4 o 5 uomini e un paio di cani, e dietro quegli alberi laggiù c'è una casa a cui vorrei dare un'occhiata. Ah, è ancora qui lei?
1: Sì, vorremmo riprendere l'incontro con la Guardia Nazionale.
0: Dove ha trovato il caffè?
1: Ne abbiamo un termos in macchina, prenda pure.
0: Grazie. Penso che resteremo qui nella zona per altre 4 o 5 ore prima di prendere contatto con la Guardia Nazionale. Dick, tu e i tuoi uomini venite con me.
2: Vogliamo chiedere all'ufficio che c'è di nuovo?
1: D'accordo, Steve. Digli che intendiamo restare qui e che a quanto pare tutto va per il meglio.

0: Allora forza ragazzi, venite tutti con me. Ce n'è ancora parecchi nei dintorni a quanto sembra. Qualcuno ci ha rimesso la pelle qui.
1: Si direbbe proprio di sì.

0: Voi due prendetelo e mettetelo con gli altri.
1: Niente da questa parte.
0: Forza, va a dare una mano a loro. Controlliamo la casa.
2: C'è qualcuno, ho sentito un rumore.
0: Prendilo giusto in testa, tra gli occhi. Bel colpo. Ok, è morto, andiamo a prenderlo. Ce n'è un altro da fare arrosto.

Bridges.

0: Eccoci.
1: Io non ne voglio sapere niente. No, oggi stare. Bombe.
0: Oggi, eh?
1: No, oggi bombe. Oggi le spariamo grosse.
0: Ah, le spariamo grosse. Che non è la prima volta, mi sa. Sì,
1: però oggi cominciamo proprio. Buongiorno signori, benvenuti.
0: No, devo stare attenta a come metto la giacca, perché l'ho trovata tutta sporca da sotto, perché ne va sotto le rotelline. Della...
1: Interessantissimo, Fabiano. No, interessantissimo.
0: Allora, questa cosa.
1: Come dicevamo.
0: Ah, Madonna! Sono andato giù.
1: Allora, per i convenevoli, dobbiamo abbreviare, lo diciamo nel vostro interesse, perché partiamo con un'inchiesta, un servizio. Non allegro, ve lo dico, secondo me indignerà una buona percentuale degli spettatori.
0: Dobbiamo preparare il pubblico a quello che sta per arrivare.
1: Dobbiamo preparare pure a Monica.
0: Prima di prepararla a Monica.
1: Allora,
0: intanto bentornati a Ufficio Reclami, che riapre oggi, come tutti,
1: già,
0: il lunedì. No, dico, sta riaprendo, come si dice, laureando, riaprendo.
1: Chissà se lo capiremo un giorno, qual è la dritta di questo.
0: Io giro 7-8 volte per capire.
1: Cara donna, come va?
2: Sì, presente, buonasera.
1: Ma che carina la Monicuccia nostra oggi.
0: Come sei bella oggi, Monica? Non che normalmente tu non lo sia, sì. Ma...

0: oggi sei più bella del solito.
1: Gli occhiali nuovi?
2: No, non è quello, secondo me è anche il nuovo fidanzato che non abbiamo ancora avuto, come dire, abbiamo resistito io e Fabiano per farti aspettare.
0: Sai che oggi,
2: per conoscerlo, ma oggi ci siamo.
0: Oggi Monica abbiamo oggi un viene dalla Campania, eh? questo sì. Nostro nuovo candidato viene dalla Campania. Ed è
2: parlando di sistemiamola sempre.
0: Sì, parliamo di sistemiamola. E fa proprio un messaggio, lancia un messaggio preciso
2: personale,
0: a Monica. Sì, sì, anche con un'idea,
2: su quello che si vorrebbe fare. C'è il tuo zampino dietro?
0: No, io soltanto complimenti, racconto.
2: Complimenti. Complimenti perché per l'impegno che ci metti. E questo impegno adesso, a parte che ora la Caradona dà un po' di coordinate, di riferimenti, affinché voi possiate mettervi in contatto con noi, dopodiché, guarda, lasciamo proprio a Monica quella, anche l'onere di lanciare questo primo servizio che sul comune di Taranto getta ombre, le getta le ombre, Fabiano, perché
0: sì,
2: non lo dobbiamo dire.
0: Sì, sì, no, però dobbiamo preparare il pubblico a questo servizio, perché è importante.
2: Monicu, fai tu.
0: Come fa la gente a chiamarci?
2: Ma che carina.
1: Grazie, grazie, ditelo,
2: che ogni 2-3 minuti
1: di sostenere la mia autostima. Bene, contattateci, da questo momento è aperto l'ufficio reclami, come al solito ci trovate sulla pagina Facebook della nostra trasmissione, oppure potete chiamare per intervenire in diretta allo 099 47 16 555. Potete chiamarci durante tutta la settimana anche al nostro numero di telefono cellulare privato, non il mio ovviamente, ma il 3246 222 555, vi risponderà la brava ed efficiente Michela, che prenderà nota di tutti i vostri problemi personali, non personali, reclami, reclamucci, eccetera, eccetera.
0: Peraltro, Monica, ci fermano per strada.
2: Sì,
0: ci succede
2: qualche volta ci lasciano andare.
0: Stamattina eravamo tutti e tre insieme, perché insomma ci stavamo prendendo un caffè prima di venire a fare la trasmissione. Ci hanno fermato per strada dicendoci nel senso che ci chiedono anche di essere presenti sul territorio. Noi ci siamo assolutamente, però fate le vostre segnalazioni chiamando i numeri in sovraimpressione, scusate se uso questo termine parlando di Monica, cioè sovraimpressione, anche sotto non sta messa male, diciamo che se avete voglia di contattarci, chiamateci, inviate mail, fermateci anche per strada, per noi è un piacere, sì, ci fermate, però sappiate che senza le vostre segnalazioni,
2: Fabiano, poi tra l'altro devo
0: non
2: dirlo,
0: possiamo venire a trovarvi a prescindere.
2: La sua umiltà, la sua misura, la sua sobrietà, la sua modestia farebbero astenere dal dirlo, ma oggi siamo particolarmente in festa, ci sentiamo direttamente coinvolti perché una volta a casa di Fabiano ha pranzato il cugino del marito di una delle truccatrici della Grande Bellezza,
0: sì,
2: e quindi sente un po' suo questo successo italiano agli Oscar.
0: Vogliamo, no? Intanto che siano cose
2: l'hai sentito più mai?
0: Importanti? No,
2: no, no, mai, mai più. Più,
0: sono cose importanti, insomma, veramente un grande augurio, un grande in bocca al lupo no, perché insomma
2: mi sa che la televisione conosce un momento di sosta.
0: Conosce un crollo, un picco,
2: me lo microfonate per favore, cioè, possiamo? Allora,
1: vado io, lo microfono io, ci no, penso non... io, lo sistemo io, ragazzi.
2: Allora, è veramente un fuori programma, state con noi naturalmente per questa sorpresa bellissima, tra l'altro è da brividi perché stavo pensando proprio a lui nel momento in cui si è materializzato, ora penserò alla Bellucci.
0: Perché stiamo parlando della Grande Bellezza, no, forse.
2: Mi chiedevo come fosse andato il debutto e come stesse andando la sua tournée teatrale che è partita qualche giorno fa a Loco Rotondo e si è materializzato.
0: Oggi sarà a Taranto.
2: Non si offenderà se adesso comincio a pensare alla Bellucci, perché così mi si materializza anche lei, perché io appena l'ho pensato, che ti volevo chiedere, ma sai com'è andato?
1: Pensa che io mi materializzo senza neanche che mi pensi.
2: Ma chi ti pensa? No, dico, fai bene a materializzarti prima di aspettare.
1: Una grande bellezza come me.
2: Il
1: ma
2: pensiero.
1: Non mi pensi neanche.
0: No. Mandiamo questo servizio, facciamo entrare il nostro ospite prima, così lo facciamo andare. Sicuramente.
2: Vai dove vuoi. Sta andando là. Allora inquadrate Monica che giustamente sta andando a salutare prima lei lì alla reception dell'ufficio. Reclama, si può fare un applauso, non so cosa si può fare.
1: Sì, la standing ovation, bravo!
2: Ciao! A ufficio reclami!
3: Sì! Mauro!
1: Ma non è che tu per la rubrica
3: sistemiamola! Dove sei, Mauro?
2: Ma non so se prende lì, tu mi senti?
0: Siamo lontanissimi!
3: No, che sto con pochi gettoni!
2: Uccio, scusami, prima che cada la linea, ma tu stasera sei all'Orfeo di Taranto?
3: Eh sì, io stasera sono all'Orfeo di Taranto,
2: ma
3: tutto esaurito!
2: Non tutti i ladri vengono per nuocere, che ha debuttato Loco Rotondo, regia e con Gianni Ciardo, oltre a te naturalmente, e le altre attori e attrici che ora tu menzionerai.
1: Io ne approfitto e mi faccio una foto.
3: Tutto azzeccato, è bellissimo qua, è tutto live, quella che vuole fare le foto. molto tranquilla, aspetta così.
2: Uccio,
3: dimmi.
2: Mi senti?
3: Io ti sento.
2: Com'è andata la prima e poi credo anche
3: l'ho fatto a Locro Rotondo la prima ed era una sorta di prova generale e è andata molto bene. Poi a Venosa abbiamo debuttato realmente, insomma, dico realmente perché c'era per me il vero teatro, cioè il biglietto importante, la gente che ama il teatro. E ci siamo divertiti tanto e non ti nascondo, lo posso dire, tanto ormai è passata la serata, che abbiamo messo a punto altre
0: cosettine. Senti, conoscendo te, conoscendo Gianni Ciardo.
3: E stai benissimo. Anzi, ti dirò, allora, conoscendo Gianni Ciardo, ogni spettacolo,
0: sarà diverso,
3: nonostante sia una commedia, ogni spettacolo è diverso dall'altro.
2: E tu riesci a stargli dietro perché è imprevedibile, Gianni?
3: Io riesco, Antonella anche, c'è qualcuno che si blocca un po'. Il problema è che è lui che non riesce a stare dietro a lui stesso.
0: A te stesso, esatto. Senti, la conosciamo.
3: Sembra una cosa
0: è vero.
3: A caricatura, invece è vero, perché ieri ha improvvisato delle cose, venerdì, sabato ha improvvisato delle cose, dopodiché non si è trovato lui stesso più. E ce ne siamo andati.
2: Senti, Uccio, hai detto di Antonella, Genga, gli altri attori, c'è Giusy Fra Leonardo.
3: Allora abbiamo del gruppo di barzellette sceneggiate, c'è Antonella e Piero De Lucia.
2: È giusto.
3: Poi c'è Gianni Ciardo, ovviamente. Che,
0: poi c'è Caterina Firino.
3: E poi ho inserito due grandi attrici per me, perché hanno tanta esperienza teatrale, che sono Caterina Firino e Giusy Fra Leonardo.
2: Senti, Uccio, e secondo te è il momento di finire di fare i cretini col telefono, visto che siamo a un metro e mezzo l'uno dall'altro?
1: Uccio, se passi all'horror posso venire anche io.
3: Io mo distratto dal telefono, innanzitutto baciamoci, ciao. Salutiamo. Chi sei?
0: Voglio vedere se bacia ciao, anche noi.
1: Ciao. Papà, lui è venuto per sistemiamola.
0: Uccio, vieni qua. Hai già baciato Monica, vieni qua.
2: Dai, vieni qua, tanto sei già baciato.
0: Vai, vai.
1: Vai, basta che torni.
2: Chiudi il telefono.
3: Ragazzi.
2: Bocca al lupo per la donna,
0: Come si crea? Aspetta che vengo mia.
2: Però vedo che te lo vivi bello allegro, cioè, sei a teatro stasera e adesso cazzeggi, diciamo così, amabilmente.
3: Allora, a teatro stasera, in diretta si può dire,
2: certo,
3: no?
2: Certo.
3: Sono le 15:40, ma devi sapere che dalle 10 di stamattina,
2: eccolo.
3: Io dalle 10 di stamattina sono andato, sto in teatro.
2: Beh, certo.
3: Sto in teatro, l'ho lasciato adesso alle 14. Perché, dimmi perché stai in teatro?
2: Senti, come mai sei in teatro già dalle 14?
3: Ah, mi sono tutta da solo.
2: Stavo guardando il trailer dello show. Senti, come mai di così buon'ora entra a teatro?
3: Perché abbiamo una squadra numerosissima. Immagina, sono 8 tecnici che stanno lavorando adesso in teatro. Però questa scenografia, a seconda del palco, cambia.
2: Si modula.
3: E a Venosa, come ho detto prima, a parte gli improvvisati di Gianni, sono arrivato alle 5 e abbiamo cambiato tutto. Il giorno prima, Locro Rotondo, idem. Allora ho detto, scusate, mi è venuto
0: un po' prima.
3: Vengo alle 10, vedo, decido, e dopodiché, e domani lo stesso, domani a Biceglie.
0: Tu sei qui adesso, da stamattina, da solo, cioè sei venuto solo tu o ti hai portato già tutta la...
3: No, arrivano alle 17:30 ogni giorno, nonostante, insomma, lo ripetiamo ogni sera, però alle 17:30 ci sono da fare delle prove sul palco.
0: Tecniche,
2: Le prove di Gianni.
3: Prove audio, prove...
2: E poi Gianni disattende, non al testo, ma disattende anche al regista, che è lui stesso.
3: È pazzo.
0: Che tra l'altro non ha un regista che può dirgli che non va bene, capito? Che lui stesso.
3: E lui è nato come regista in questa operazione, in questo progetto, e durante le prove, però, durante il percorso abbiamo pensato un po' insieme, sia io che lui, non andavano bene alcune cose, beh, vuoi sentire, quella parte la fai tu, e così è andata a finire che insomma...
2: Però ha conservato la regia Gianni, anche se se la dimentica, vabbè, non dire niente, ho sbagliato domanda.
0: Non siamo termini forti.
2: Senti,
3: che mi sento, mo non ci prendi più,
2: Senti, ma di che si tratta? Spiegaci in una...
3: Media è molto conosciuta perché tante compagnie l'hanno messa in scena.
2: Dario Fo, no?
3: Per me è una delle commedie più comiche tratta dal teatro comico di Dario Fo. È un atto unico che è comunque... un atto unico, lo facciamo anche noi, atto unico di un'ora e 45 minuti.
2: Più Ciardo. Un'ora e 45 più Ciardo.
3: Compreso Ciardo. E la storia è stupenda, la storia di questo lato. La cosa simpatica è che... io ho il ruolo comico da testo, sai, c'è il comico, certo. E ci sono gli altri personaggi, e lui non ha il ruolo comico inizialmente, ma per come lui l'ha fatto diventare comico, sì. Quindi c'è una
2: fisiologicamente
3: un mix vincente, e un mix vincente.
2: Come ti ho detto l'altro giorno, noi stiamo...
0: È tutto pieno oggi, giusto?
3: Oggi è tutto pieno.
2: È inutile dire, anzi, fare un tentativo per qualche last minute per i nostri amici che ci stanno seguendo adesso?
3: Non lo so, so veramente che io avevo bisogno di 4 biglietti e non ci sono. Però permettetemi di dire che in zona, almeno per coloro magari pensavano di venire, io ci tengo a sottolineare la data di Martina Franca.
2: Ah, bellissima. Al Verdi, al Verdi o al Nuovo?
0: Va bene, giù.
2: Quello grande o quello in centro all'arco?
3: No, quello che si va giù.
2: Il Nuovo. Il Nuovo, beh, il grande.

0: nuovo, grande, stato nuovo, molto grande, grande. Il 13 marzo.
1: Quindi ricordate,
2: giovedì. Insomma, da Taranto a Martina.
1: Allora, amici di Taranto, che stasera non doveste farcela, magari qualcuno l'ha preso adesso, si segni il 13 marzo al Teatro Nuovo.
0: Questa è la locandina.
1: A Martina Franca, non tutti i ladri vengono per
0: conoscere. Sono io, queste sono le prove però,
1: Eh beh, certo, perché, beh, però rendono già l'idea. Ma Gianni con quella faccia non poteva che diventare comico il suo ruolo. Quindi, arricchito, se si può, un testo del Teatro Comico di Dario Fo, andate a seguirlo. Ti voglio fare una domanda, cara donna, stai attenta. Voi avete un consulente
0: cara legale? Donna, perché
1: il cognome.
0: Ah, proprio
1: il cognome. Non d'arte.
2: Cara un programma, donna, Uccio.
0: Cara donna mia.
1: Senti, Uccio, voi avete anche un rappresentante legale, un avvocato, nella compagnia? No. No, non c'è bisogno.
0: No,
1: non c'è bisogno. No,
0: tanto perché... chi decide di non pagare non paga. Tre volte ho messo in vita mia l'avvocato di me. Scusa, ma non so se vado
1: No,
0: ma sono belli così. A me uno però.
1: Non lo so, così. Ma tu non lavori.
2: Ce n'abbiamo uno.
1: Ma lui non è impiegato l'ufficio reclami. Ci mettiamo a dare i soldi della gente.
2: Ma lasciano impiegare.
1: Queste sono cose pubbliche. Queste
2: la volta che lavora.
0: Sigla Fabiano Mar, presentazione della trasmissione. Saluto.
1: Leggi questo.
0: Lancio servizio consulenze legali.
1: No, leggi il punto
0: interrogativo. Legali?
1: Saranno legali perché muovendo da questo un'inchiesta proprio della nostra Monica Caradonna, muovendo da questo, dove sei approdata, figliola?
3: Beh, diciamo che siamo partiti, come dicevi giustamente tu, dalle consulenze legali e dalle spese pazze, perché il Comune dal 2008, anno in cui spendeva solo 180.000 euro di consulenze legali affidate ad avvocati esterni, è arrivato a spendere più di 1 milione di euro nel 2013, sono questi soldi già stanziati. Ma noi siamo andati oltre, abbiamo approfondito perché la curiosità, grazie a Dio, non ci manca, e abbiamo fatto qualche nome, abbiamo trovato che ci sono dei super manager, una serie di assopiglia tutto, e poi abbiamo trovato una storia abbastanza inquietante, la storia di un avviso pubblico per selezionare tre avvocati che proprio avviso pubblico non è, poiché è stata inserita ad un certo punto una clausola che rende libero il sindaco, il suo segretario generale, di scegliere autonomamente, con assoluta discrezionalità, le persone che preferiva.
2: Sì, c'è una piccola clausola, basta due parole, una negazione e un'altra parola, un altro termine messi insieme. Sì. Per cambiare completamente le sorti di questi questo concorso pubblico.
1: Allora, prima di salutare Uccio, ti chiedo, ma da delibera di giunta, almeno lì, risultava questa clausola che poi era nel bando? Tanto per capirci.
3: No, Mauro, purtroppo la delibera di giunta che è stata approvata non prevedeva questa frase
2: sembra
3: che
2: una
3: cambia completamente il senso dell'avviso pubblico e la natura giuridica di un avviso pubblico, ma andiamo ancora oltre, perché è solo una settimana dal ballottaggio del 2012, avvenuto il 21 maggio del 2012, solo una settimana prima venivano concesse delle premialità agli avvocati interni del comune.
1: A sei giorni dal ballottaggio?
3: Sì, in piena campagna.
1: Allora Monica, intanto in bocca al lupo, veramente si dice merda a teatro, però siamo in televisione, in bocca al lupo a tutti voi per tutta la tournée naturalmente, benvenuto.
0: Come ti ho detto,
1: seguiamo la tournée in maniera che ci si possa accodare. Ma
0: è stato il primo messaggio, in bocca al lupo, il merda, da parte proprio di Mauro, quindi grazie.
1: Della vicina, lo sai. È così. Allora, signori, seguite questo servizio anche un po' amaro in un momento di crisi, vedere crescite miracolose.
2: No, anche perché noi, siccome continuiamo ad avere qui ospiti, gli assessori che vengono qua e ci dicono non possiamo fare questa cosa perché
1: abbiamo fondi,
2: il dissesto, non abbiamo fondi, abbiamo difficoltà, come facciamo a fare questo intervento? Insomma, a quanto pare i soldi ci sono, che sono spesi male.
1: Cara donna, lancio ufficiale a te.
3: Sì, volevo anche comunicare che noi correttamente avevamo chiesto al sindaco di Taranto di intervenire in trasmissione, lo abbiamo fatto per le vie ufficiali, abbiamo mandato una mail all'ufficio stampa, una mail al sindaco, abbiamo sentito questa mattina l'ufficio stampa del sindaco, non era disposto neanche a fare un collegamento telefonico, di questo noi ci rammarichiamo un po', perché ci sarebbe piaciuto parlare con lui di quello che accade al comune, a sua, non posso neanche dire insaputa, perché il sindaco conosce benissimo.
1: Diciamo comunque a sua responsabilità.
3: Stiamo per parlare in questo servizio che Fabiano ha chiamato consulenze legali. Quindi nel 2008 186.000 euro, fino al 2011 1.035.000 euro, per poi salire al 2013 1.174.000 euro, però sono solo quelli stanziati, quindi potrebbe crescere il dato. Quindi niente da fare, dobbiamo andare a parlare con loro. Amici di Ufficio Reclami, oggi vi raccontiamo di una storia veramente pazzesca. Sapete quanto spende il Comune di Taranto

in consulenze legali? Dei dati veramente allucinanti. Ce ne parleranno adesso tre consiglieri comunali, Gianni Liviano, Dante Capriulo e Ciò Venere, che stanchi di non avere risposte su un metodo poco morale che l'amministrazione segue nell'affidamento di questi incarichi, hanno deciso di fare un esposto direttamente alla Corte dei Conti. E adesso venite con me. Venite con me, siamo a Palazzo La Tagliata, questa è la casa dei consiglieri comunali e qui ci aspettano i nostri amici, venite.

0: Avevano provato a fare il classico accesso agli atti, ma la risposta dei dirigenti Aniello Moccia, Lavori Pubblici, Silvio Rufolo, Urbanistica e Alessandro De Roma, Ambiente, è stato un secco no, con una inaspettata arrampicata sugli specchi in punta di diritto, facendo appello a una ipotetica richiesta troppo generica. In sostanza, Capriulo, Liviano e Venere volevano avere copia delle consulenze e degli incarichi affidati a professionisti esterni dal 2008 sino al 31 dicembre del 2013, una richiesta più che opportuna, visto che ad esempio solo le consulenze legali, proprio in questi anni, hanno subito un'impennata notevole. Nel 2008 il Comune per avvocati esterni ha speso 186.160 euro, nel 2009 257.311 euro, nel 2010 363.008 euro, nel 2011 c'è un aumento improvviso che tocca una punta di 1.035.579 euro, nel 2012 la media rimane alta e si attesta sui 735.862 euro e per il 2013 è stato già stanziato più di 1 milione di euro. E nello stesso lasso di tempo al comune hanno fatto di tutto per smantellare l'intera struttura legale interna. Erano 5 gli avvocati quando Stefano si è insediato nel 2007, ma poi un cassazionista emigrato in altro comune, un altro è stato spostato a svolgere mansioni poco più che di un geometra in un'altra direzione, un ufficio tributario mandato all'aria e la neonata necessità di ricorrere a legali esterni all'amministrazione senza alcun criterio logico o professionale. E ci sono incarichi esemplari, come quello affidato all'avvocato Donato Pascarella, che è buono per ogni occasione, dal TAR all'Ufficio del Lavoro fino alla Suprema Corte di Cassazione e che ha percepito una parcella di ben 115.412 euro in una sola botta a fronte di uno stanziamento iniziale di poco più di 7.000 euro per difendere il comune in un contenzioso contro la Soget. O ancora ci sono super manager ritenuti indispensabili per il sindaco, come il dottore commercialista Raffaele Amodio, che dopo essere stato nominato presidente del collegio sindacale dell'AMAT, al dicembre 2013 risulta anche commercialista dell'AMIU, come si evince da un atto che porta la firma del notaio Emilia Mobilio, e al 7 gennaio risulta aggiudicatario di un affidamento dell'AMIU come consulente finanziario e che è anche il nuovo presidente del Distripark, che è un grande affare. Ma per non scontentare proprio nessuno, nonostante il caos della campagna elettorale, nel 2012, una settimana prima del ballottaggio che ha visto la riconferma di Ezio Stefano alla guida di Palazzo di Città, ecco che arriva la determina premio per gli avvocati interni del comune, 13.000 euro in più all'anno sulla busta paga. Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriulo e Venere e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. È stato depositato un ricorso alla Corte dei Conti per capire qual è il metodo che questa amministrazione utilizza nella gestione delle consulenze legali. Parliamo di avvocatura. Dante Capriulo, qual è la vostra perplessità e perché avete pensato di ricorrere addirittura alla Corte dei Conti?
1: Ma noi abbiamo visto in questi anni un'esplosione della spesa, siamo passati da qualche centinaia di migliaia di euro a superare il milione di euro. Vogliamo vederci chiaro, siccome le risposte che ci sono pervenute non ci convincono affatto, chiediamo alla magistratura contabile di accertare se questo modus operandi sia corretto, cioè se si mandano via gli avvocati dipendenti del comune e poi si spende oltre un milione di euro.
0: I consiglieri comunali, Capriulo, Venere e Liviano, hanno anche provato a chiedere informazioni agli uffici competenti, però vi è stato risposto che la vostra richiesta era troppo generica e vi hanno detto un bel no grazie.
2: Noi abbiamo diffidato i dirigenti proprio ieri, dove in maniera più celere ci devono quanto prima dare le copie da noi richieste, perché vi è un mancato accesso agli atti e noi come consiglieri comunali abbiamo l'obbligo assoluto di vigilare su tutti gli atti amministrativi.
0: Gianni Liviano, qui manca un senso etico, è piuttosto una questione morale a questo punto quella delle consulenze legali.
3: È una questione di metodo, avendo consentito la mobilità dell'avvocato De Tommaso al comune di Massafra e avendo spostato d'ufficio l'avvocato Pischetti e l'altro cassazionista in un altro settore del comune, in particolare nel settore patrimonio, ovviamente, e alla OSE, ovviamente l'avvocatura è stata privata del contributo di queste persone abilitate a difendere il comune in Cassazione.
0: Il comune pensa bene di mandar via questi avvocati, chiudere gli uffici e esternalizzare
4: il rapporto.
2: Sì, è una cosa davvero raccapricciante di come l'amministrazione comunale di centrosinistra predica bene e razzola male.
4: Ma, consigliere, immagino che in un'amministrazione trasparente ci sia un criterio logico in base al quale la pubblica amministrazione affida gli incarichi.
3: Sì, amministrazioni trasparenti dovrebbe effettivamente funzionare così. Al Comune di Taranto gli affidamenti sono diretti. Guardando i nomi delle persone che poi hanno avuto gli incarichi, la sensazione è che ci siano delle persone, degli istituti professionali che hanno davvero un canale di particolare frequenza agli avvocati esterni.
0: Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriullo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. Parla di problema politico, oltre che etico, l'avvocato Aldo Condemi, e il suo riferimento è alle modalità di costituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari, un avviso pubblico con il quale si intende individuare, recita il documento, 3 professionisti di comprovata esperienza in materia penale, civile, lavoro e pubblico impiego, esterni all'amministrazione, lasciando al sindaco la discrezionalità della scelta, visto che, scrive il dottor Paolo Sfano nell'avviso pubblico, i 3 componenti di detto ufficio saranno individuati dal sindaco previo esame non comparativo dei curricula presentati, sentito il parere del segretario generale. Ed ecco che in una formula trasparente, ovvero l'avviso pubblico, si inserisce una clausola che brucia totalmente quella trasparenza, la non comparatività, che nella delibera approvata dalla giunta comunale però non era assolutamente prevista. Ed è così che, oltre a 2 noti professionisti nel settore penale, ritorna dalla finestra di Palazzo di Città anche Valeria Palumbo, una vecchia conoscenza del sindaco, l'ex assessore alle risorse umane, da lui prima nominata nella giunta Stefano 1 e poi non ricandidata.
4: Sono stati nominati in maniera probabilmente anche un po' discrezionale 3 avvocati. Ci racconti un po' questa storia.
5: Qui non si tratta di probabilmente ci sarà discrezionalità, qui c'è stata esclusivamente discrezionalità, le devo dire anche malcelata. Hanno voluto fare inventarsi un marchigegno, un espediente, però un espediente così esile, come di una persona delle dimensioni di Stefano e del dirigente Spano, che insieme, e del segretario generale, che insieme si nascondono dietro un dito di una persona, nemmeno dietro una mano.
4: Quindi spieghiamo ai telespettatori, ai telespettatori di Ufficio Reclami, che cos'è accaduto. In sostanza, la giunta comunale approva un avviso pubblico che però, nel momento in cui viene pubblicato, presenta una postilla che cambia completamente il senso.
5: Certamente una postilla più che legittima, proprio non dovrebbero esistere questi atti nelle pubbliche istituzioni. Abbiamo una delibera della giunta comunale, delibera dell'anno 2012 numero 111, che poi io gliela voglio consegnare.
4: Quali sono i criteri di professionalità? Vengono esplicitati in questo bando?
5: Non vengono esplicitati, ma proprio perché non vengono esplicitati, nell'avviso pubblico, al fine proprio di consentire di scegliere i più esperti nel settore, è proprio il dirigente dell'ufficio personale che fa, la prepara l'avviso pubblico. E cosa fa? Fa una precisazione al fine di poter consentire a Stefano di usare il massimo della discrezionalità, ossia scegliere chi decide.

0: lui probabilmente unitamente al segretario generale.
1: Ecco, spieghiamo al telespettatore cosa vuol dire non comparativo a fronte di un avviso pubblico che invece probabilmente si dovrebbe fondare su titoli e su esperienza.
0: Altrimenti non c'è motivo di fare un avviso pubblico, è proprio una contraddizione. Stiamo facendo delle ipotesi. Se si presenta Aldo Condemi e con 6 come risultato di laurea, semplifichiamo quello che voglio dire, il concetto, si presenta Aldo Renna invece con 10, il sindaco può scegliere Condemi con 6. Quindi questo esame non comparativo è una contraddizione. E c'è un altro fatto grave: questo ufficio procedimenti disciplinari costa 30.000 euro all'anno, perché agli avvocati sono stati riconosciuti 9.600 euro ciascuno, però insomma anche 9.600 euro a persona per 4-5 provvedimenti di media che si fanno all'anno mi sembra veramente eccessivo e un abuso del proprio potere.
1: Affari d'oro, dunque gli incarichi esterni elargiti dal Comune di Taranto dal 2008 ad oggi. Incarichi ed affidamenti talvolta agevolati da avvisi pubblici che richiamano alla trasparenza, ma che in effetti sono un escamotage per continuare a decidere nella più totale solitudine e indipendenza e in assenza di criteri meritocratici. E se Liviano, Capriullo e Venere hanno depositato un esposto alla Corte dei Conti, i consiglieri Aldo Renna e Giovanni Ungaro hanno chiesto chiarezza ai vertici dell'amministrazione e l'avvocato Condemi ha scritto anche al prefetto. Insomma, in maniera bipartisan, il comune e il sindaco Stefano si trovano sotto un fuoco nemico delle pratiche spendaccione, soprattutto perché è proprio il sindaco a ripetere che c'è ancora crisi per l'ombra del dissesto.
2: Oh Madonna Santa, qui ce l'abbiamo l'ufficio legale.
3: L'hanno smantellato.
2: L'hanno smantellato, però gli danno 30.000 euro all'anno, non sono che una cifra molto più accettabile dei milioni. Non ho capito, stanno lavorando questi 3 avvocati che prendono 30.000 con 1 milione di quelli esterni?
3: Tutta la giornata.
2: Non riesco a capire.
1: No, di lavorare lavorano, tra l'altro sono stati immediatamente coinvolti in una questione, perché un dipendente aveva messo in discussione l'operato di un dirigente, perché quello è il fine di questa commissione. E a questo dipendente ha ricevuto una sanzione di 6 mesi, attenzione perché dopo i 6 mesi si rischia anche licenziamento. Bene, cos'è successo? Questo dipendente comunale, che poi ha avuto ragione, si è rivolto all'avvocato Condemi, c'è stato un giudizio e il giudice ha dato ragione al dipendente comunale, sancendo in questa maniera che uno, il dirigente, nel caso specifico il dottor Spano, aveva commesso un errore di valutazione, due, che lo stesso errore di valutazione lo ha commesso la commissione dei 3 avvocati che avevano combinato questa sanzione di 6 mesi al dipendente, per cui vengono pagati, però alla fine hanno anche commesso questo errore.
2: Ah, poi lavorano poco ma male, diciamo.
3: Compenso.
2: Permetto quella parola, Fabiano. Compenso. Ma tu sei
1: pazzo? No, perché quello sta pensando ai 15.000 euro del parco scimmino.
2: Non ci sono soldi nelle casse del comune, sì, quindi più di 1.100.000 non possono dare.
3: Io la prossima volta che viene qua uno del comune
2: dice, non ci sono soldi, grazie,
3: me lo mangio vivo.
2: Mi danno un milione alla fine, però, scusa, per il 2013 quanto danno per esternalizzare?
1: Hanno stanziato 1.170.000 euro per il 2013.
2: Perché sono esterni, che non i viaggi.
3: Posso dire una cosa?
2: No,
1: però nel frattempo vi ricordo che nel 2012 sono stati anche previsti 13.000 euro a testa per gli avvocati del comune come premio.
3: Sembra giusto.
2: Vabbè, premio. A 6 giorni dal ballottaggio.
1: Sì. C'era tutto il caos della campagna elettorale, però c'è stato il tempo per preparare questa determina. Però numero 366 del 15 maggio, la numero 366 del 15 maggio 2012.
3: Va bene, non posso dire una cosa però, cioè questi due non comparativo, no? È esattamente quello che succede per esempio quando quelli che fanno teatro vanno a fare un provino.
2: Ma spiegami Fabiano,
3: il regista fa il provino a 5-6 attori.
2: Ok.
3: No? Metti che 5 sono bravissimi, eccezionali, hanno fatto l'Accademia.
2: Attrici stai dicendo?
3: Attrici, attori, attrici.
2: No, attrici. Ho capito che tu te lo dici.
3: Attrici. 5 sono bravissime.
2: Ok.
3: Hanno tutti i titoli, curriculum, hanno fatto la male spettacolo, uno non ha fatto niente.
2: Però è carina, diciamo.
3: Però gliela dà al regista.
2: Carina con la regista.
3: Sì, diciamo che si comporta
2: molto carino. Essendo non comparativo, uno, le 5 brave le mette fuori.
4: C'è una scelta.
3: Tu che fai provino.
4: Arrivano 5 ragazze, no?
2: Ok.
4: e sono, hanno tutte studiato.

0: Tutti, io la voglio bionda, tutte bionde, però la voglio con gli occhi celesti, tutte e cinque con gli occhi celesti. Allora si sceglie quella con le tette più grosse.
1: Ho capito, perché non comparativo, perché non comparativo.
0: Prima che finiscano i soldi, scusate, posso fare un appello, sì, che sì, ognuno sì. Porta l'acqua sul mulino,
1: sì, qui, giusto, cioè, giusto.
0: Posso, prima che finiscano i soldi, quella, prenotate delle serate anche in piazza, che insomma fanno bene alla cittadinanza.
2: Certo.
0: Vuol vedere che poi...

0: perché scherzando, scherzando, però si dice anche la verità. E quando la gente si divertiva, perché tu vai in un villaggio per divertirti, poteva mancare l'acqua calda, poteva mancare avere un problema, poi mancava la luce. Se la gente si divertiva,
1: Musica. Ah,
0: in
1: beh, certo.
0: direzione non arrivavano
1: Incazzati.
0: incazzati.
1: Vero, vero, vero.
0: Invece mi disse proprio un direttore, la gente non si divertiva, ecco perché ci sono alcuni villaggi
1: Si incazzano pure
0: che
1: per le
0: dicono
1: cose.
0: tutto bello qui e poi sul divertimento, senza contare che il divertimento in un villaggio è una delle cose più
2: Fondamentale.
0: importanti, e nel divertimento
1: È come
0: non
1: andare
0: puntano
1: in
0: a
1: un
0: nulla.
1: teatro, è come andare in un
0: Anche
1: teatro scomodo. Il teatro è scomodo quando lo
0: e
1: spettacolo
0: questa
1: è brutto.
0: parte è scomodo, perché in effetti, bravo, se lo spettacolo è divertente non te ne accorgi
1: Non te ne
0: neanche.
1: accorgi che sono
0: In
1: scomode
0: piazza,
1: le
0: se io vedo
1: sedie?
0: qualche papà con una bambina in braccio che rimane in piedi 2 o 3 ore, neanche se ne accorgi. Anche in
1: Certo.
0: una città, ci sono tanti cittadini, ci sono tanti problemi, ne capisco, però dobbiamo anche offrire un qualcosa che possa far sorridere. Solo
1: Che non è
0: problemi,
1: una cosa meno
0: problemi,
1: importante, cioè far divertire le persone, far divertire la
0: problemi. Io
1: gente
0: sono
1: che ha
0: 2 anni.
1: questi problemi è
0: Fino
1: fondamentale.
0: all'anno scorso, per 2 anni, soprattutto nel 2012 e 2013, ho sentito parlare solo di IMU, aprivi i giornali, IMU, ce lo metteranno, ce lo
2: Ce
0: toglieranno,
2: l'hanno messo.
0: ce l'hanno messo, ce lo stanno
1: Ce l'hanno messo,
0: mettendo,
1: ce l'hanno
0: ce lo stanno
1: messo, ce l'hanno
2: stanno capendo se
1: messo.
2: aumentarlo. Hai detto 2 anni che al Comune di Taranto, solo per esternalizzare, si è arrivati a 2 milioni, credo. Vado a memoria, 700 e 1 milione e 100, siamo
3: Eh
2: sui
3: sì, sono
2: 2.
3: partiti da 180.000 euro per arrivare a 1.100.000. Però posso dirvi che
0: Vabbè, ma
3: adesso io ho
0: IVA
3: un po'
0: compresa.
3: paura,
0: Cosa, Monica?
3: ragazzi.
2: No,
3: Ho un
2: ha
3: po'
2: detto Lucio, vabbè,
3: paura.
2: ma IVA compresa.
3: No, no, no.
2: Ah, era a
3: Senza IVA
2: parte.
3: e senza
1: Anche senza
3: capo.
1: IVA.
2: Dicevi, Monica.
3: Io ho solo una piccola paura.
2: Cosa?
3: Che ora che avete imparato dal sindaco Stefano quella cosa lì del non comparativo, andate a fare un avviso pubblico per sostituirmi e mettete anche voi la
2: Non c'è bisogno nemmeno, ce lo
1: clausola.
2: siamo già detto fra noi e
1: Ma non c'è
2: Fabiano,
1: bisogno
2: non
1: neanche
2: è
1: di
2: neanche
1: mettere
2: in
1: non mettere non
2: discussione. No, ma mi
1: comparativo.
2: dispiace che tu pensi che la tua conferma sia in discussione, ma non è proprio in
1: No, è
2: discussione, ma non
1: discussione.
2: è in
0: Tu
2: discussione.
0: neanche alla festa della donna
2: Ma
0: arrivi,
2: non
0: sei stata male.
2: arriva l'8
0: Che è l'8
2: marzo. Però
0: marzo.
2: la stiamo fidanzando, però, sai,
0: Vero,
2: c'è
0: questo.
2: una rubrica che si chiama Sistemiamola, perché stiamo cercando
0: Sistemiamola.
2: per sistemare Monica. Oh, a questo
1: Siamo stati
2: proposito, parliamo di
1: candidati,
2: Amiu dopo, no, a questo proposito nel
1: eh?
2: senso
1: No,
2: del servizio che offre questa trasmissione. Subito dopo la pubblicità che va in onda ora, anche in ritardo non comparativo, è ancora in bocca al
1: perché
2: lupo.
1: a tardo, ci sono
2: Merda.
1: le
0: Vi
1: zanzare.
0: ringrazio, vi saluto, vi do l'appuntamento. Vabbè, stasera sono a Taranto, ma è tutto pieno. A Martina Franca il 13 marzo, a Martina Franca, al
2: Teatro
0: Teatro
2: Nuovo,
0: Nuovo.
2: Teatro
0: Vi
2: Nuovo.
0: aspetto con questo spettacolo tutto nuovo,
1: Tutto nuovo,
0: perché
1: anche il teatro.
0: per quanto possa fare cose nuove, sai, sempre nello show, nel varietà.
1: Bentornato, bentornati, cioè nel senso, bentornati, lo
3: bentornati.
1: diciamo al pubblico che è tornato dopo la pubblicità o che non si è mosso da là, per vedere chi fosse il nostro ospite, anche se si era capito
3: Però
1: che più o
3: l'avevamo
1: meno
3: detto la
1: parlavamo di
3: settimana
1: Amiu,
3: scorsa.
1: è vero, mai come questa volta era stato già annunciato il nostro ospite, è già stato il nostro ospite tante volte, quindi insomma non è la prima volta che è qui da noi, ha appena preso il caffè, quindi è tutto a posto,
3: Gliel'abbiamo
1: ce
3: offerto
1: l'abbiamo
3: noi,
1: offerto noi,
3: quindi
1: quindi
3: non può dire
1: ce lo
3: niente.
1: teniamo buono, partiamo
2: Sì.
1: bene, e adesso lo mazzoliamo,
3: Sì.
1: giusto? Funziona
3: Ma
1: così.
3: lo sai che il primore che l'amo glielo faccio proprio
1: Scusa?
3: io! C'è un figuro che passa dietro.
1: Non capisco, che cos'hai
3: Il
1: detto?
3: reclamo, un reclamo glielo faccio io, a me
1: Tu
3: medesima.
1: direttamente
4: all'anteprima.
1: Da Giovanni
3: Io sono
1: Scagliera.
3: molto arrabbiata.
1: Giovanni Scagliera,
4: Siamo
1: per chi non l'avesse visto in qualche altra puntata, in cui lui è stato nostro ospite, tanto ormai fa parte anche lui un po' come
3: Lui
1: dice la
3: è
1: voce
3: Lucio Lanoce.
1: dello
3: Ah, ieri Lucio ha
1: staff.
3: pregato per noi.
1: Ah?
3: Ha pregato per noi.
1: Che vuol dire?
3: Lucio Lanoce ieri mi ha mandato una fotografia
1: L'attimo solo
3: su
1: che dice questo
3: WhatsApp.
1: fatto
3: Dico questo fatto, già non ti
1: Giovanni,
3: spiego.
1: un attimo
3: Però è
1: molto
3: stato
1: carino.
3: molto carino perché mi ha mandato questa foto, c'era una cerimonia
1: Sì.
3: in chiesa, mi ha detto prego per tutti gli amici e ha mandato un abbraccio a tutti noi dello staff di Ufficio Reclami e io ti ringrazio a nome di tutto lo staff, dai tecnici alla regia, Michela, io, Mauro Fabiano, è stato un pensiero davvero molto carino.
1: È vero, Giovanni, noi ti facciamo subito un appunto, perché ultimamente si è sparsa questa abitudine di portarci dei pensierini, i nostri ospiti portano delle
3: Per
1: tu non ci hai
3: comprarci
1: portato niente, quindi peggio per te, perché peggio per te. Non so, so che
4: dovete
1: magari
4: solo
1: dei
4: dire se
1: sacchettini
4: RSU o differenziate,
1: ti facciamo
4: appunto.
1: sapere.
2: Scusate,
1: Allora,
2: Ermonnezza non ci ha portato nemmeno
3: no,
2: un
3: Ermonnezza è venuta a mani vuote,
2: Una cosa
3: Ermonnezza.
2: riciclata, la cosa.
1: Allora,
2: una cosa riciclata.
1: Lo facciamo direttamente firmare il nostro regolamento, sì, ormai, la conosce a memoria. Dove è finita la tua pelle?
3: Lo vedrete dove è finita. Fabiano, ma
2: un riciclato,
1: è carta riciclata questa, eh? Quindi, sì, no. Allora, Giovanni Scagliella, responsabile relazioni esterne dell'AMIU. Ti puoi, ci diamo del tu senza far finta che non ci conosciamo, ti puoi accomodare lì dal mio collega Mauro, io arrivo, non ha portato niente.
2: Questo... a me sembra sia dimagrito, ma è lui, è quello dell'altra volta.

0: forse,
1: ma è,
0: al contrario.
1: È lo scuro che ti
0: snellisce.
1: Che snellisce. Non ti preoccupare, infatti, dei doni. A Fabiano avevo detto che solo da te, sapendo l'origine eventuale, cioè, non è che ci saremmo ribellati. Allora, abbiamo un bel po' di differenziata per te oggi.
2: Certo.
1: Ne abbiamo anche una molto, molto, molto, molto, molto carina con un nostro cittadino, un siciliano che vive da, mi pare, 30 anni, mi pare di ricordare, che vive qui a Taranto, che ci aveva chiesto un favore che poteva risolvere, un problema che poteva risolvere solo l'Amio, che è stata solerte straordinariamente, e gli abbiamo ridato il sole, come Monica ricorderà nel servizio. Poi c'è una fastidiosa tarantina che fa un reclamo, lo devo dire, fastidiosissima, però noi accettiamo il reclamo di tutti.
2: Cani e porci.
1: Lo fa Monica Caradonna, da sola, si è auto-reclamata.
2: Però devo dire che poi ha trovato anche un appoggio.
3: Io l'appoggio lo trovo sempre.
1: È fittizio, vabbè, è fittizio.
3: Che...
1: Basta, Monica, basta. Sei sul filo del rasoio, non ti tagliare.
3: Le battaglie culturali e civili.
1: Grazie. Allora,
2: vediamo questo servizio. Non lo so.
1: Vabbè,
2: vediamo questo servizio.
1: Da quale partiamo?
2: Intanto, Giovanni, hai seguito il servizio che abbiamo mandato prima, quando c'era Uccio al tuo posto?
1: È un po' quella
2: non, tutto.
1: Non tutto è arrivato proprio durante.
2: Che cosa ne pensi? Non fare siciliano, non so niente. Io
1: come siciliano? Abbiamo parlato dei siciliani un attimo fa.
2: Non deve essere
1: così che tu ti.
2: No, già cominciato, non l'ho visto tutto.
0: No, sono arrivato proprio alla fine.
1: Non ho
0: visto niente.
1: Fabiano, se vuoi per forza.
2: Non dare fastidio perché non mi ha portato un pensierino. Va bene, Giovanni, vediamo questo servizio. Diciamo che è una cosa che parte da Monica, perché però. Devo dire che ci sono molte segnalazioni.
1: Ponfi si chiamano, ponfi.
3: Ponfi, punture di zanzare. Io sono stata massacrata.
2: Tante zanzare. Chiederemo poi a Giovanni che cosa sta succedendo.
1: Se ne ha portate.
2: Tanto punti di vista. Vediamo.
1: Ma c'è altro per lui.
4: Cari Mauro e Fabiano, oggi vi stupirò perché il reclamo lo faccio proprio io. E vi racconto quello che mi è accaduto qualche giorno fa in Villa Peripato, anche se ormai l'ho scritto su Facebook, quindi lo sa un po' di gente. Ero lì per fare un'intervista e sono stata assalita, nel vero senso della parola, da un branco, da una famiglia di zanzare. Sapete qual è stato il risultato? 71 ponfi, li ho contati uno ad uno. E sono stata costretta a ricorrere a delle cure antistaminico e cortisone per 3 giorni, perché davvero stavo impazzendo. E allora il reclamo, visto che c'è Giovanni Scaiella in studio, lo faccio io in prima persona. Giovanni, signor Amio, dovete provvedere a disinfestare la Villa Peripato, perché altrimenti se ci vanno i bambini e vengono assaliti dalle zanzare, non so se è proprio il caso di continuare a portarceli. Però al mio appello si è unita un'altra persona, perché sapete quanto sia importante, quanto sia grande la potenza di Facebook e della rete e dei social network. Quando ho pubblicato il mio post tra il serio e il faceto, mi ha scritto un nostro telespettatore e noi siamo andati a sentire cosa aveva da dirci, perché lo stesso problema di zanzare, moscerini e blatte lo vive anche lui in Città Vecchia. Andiamo a sentire Sergio.

0: Questa qui è una richiesta da fare alla, multiservizi di Taranto, quella di pulire effettivamente le strade come viene per il resto della città.
1: Sì, come aveva previsto, è una città, diciamo, nuova. Il lavoro di spazzamento viene fatto regolarmente ogni mattina, però non basta. C'è bisogno di lavare la pavimentazione, come viene fatta nel resto della città. In più, poi non so se l'AMIU, poi lo dire all'AMIU se l'ha già preventivato, ci sarebbe bisogno di effettuare un lavoro preventivo di disinfestazione delle blatte, quindi uccidere le uova, per evitare che poi ci sia ripopolamento come quest'estate, dove io, come altre persone, privatamente abbiamo dovuto pagare delle aziende private per eliminare la fuoriuscita degli scarafaggi. Tolto questo, non si può chiedere. Cominciamo da questi due punti, poi man mano che si va avanti, meglio non fare troppe richieste, altrimenti sembra che uno voglia trovare la luna nel pozzo.
0: No, ma un problema che vive il borgo antico, non ci piace chiamarla città vecchia, perché questo è un borgo che raccoglie una storia straordinaria, che è giusto preservare. Ma uno dei problemi più gravi da cui è afflitto questo borgo antico è lo stato di abbandono, lo sappiamo tutti. Ma questo cosa determina? Che in alcuni periodi dell'anno c'è un proliferare di moscerini, zanzare, animali di qualunque genere, per cui anche in questo senso probabilmente c'è bisogno di un intervento preventivo.
1: Prevenire soltanto, dopodiché ognuno di noi farà il proprio lavoro, puliamo ogni mattina il nostro angolo, cerchiamo di mantenere, di levare anche noi le cicche, le sigarette, diciamo, tutto quello che viene buttato purtroppo a terra dall'inciviltà, da distrazione, da quello che vogliamo, come la vogliamo definiamo. Però certamente c'è bisogno di un lavoro preventivo e radicale. La pulizia fatta con l'acqua, i disinfettanti, dopodiché il resto viene da sé. Certamente forse fare un po' più di controllo, controllare le persone, non dico multare, perché comunque è brutto avere le multe, però comunque cercare di dare un po' più controllo alla cittadinanza.
0: Senti Sergio, ma tu ovviamente fai la raccolta differenziata in città vecchia, vero? È possibile farla?
1: No, cioè nel senso il comune ci impone di avere la differenziata nei nostri locali, però purtroppo uscendo di qua non c'è un cassonetto per la differenziata, quindi ci si deve caricare le bottiglie, la carta in macchina e portarla nei luoghi di Rosola Verde, della periferia, del centro. Non dico di averne 200, di averne un angolo dove, se poi regolarmente l'AMIU preleva i residui dell'immondizia, quelli della differenziata, noi regolarmente li andiamo a buttare nei cassonetti preposti. Basta, diciamo, penso che sia un lavoro molto semplice.
0: Per noi che abbiamo il terrore di blatte, insetti e moscerini, il nostro appello è proprio all'AMIU, a questo braccio operativo dell'amministrazione comunale, affinché prima dell'estate attui tutte le misure utili per evitare fenomeni di proliferazione di animali che ci fanno venire il prurito solo a pensarci. A voi studio.

0: piccè.
1: Quelle pensando... zanzare sono state anche sfigate che hanno beccato proprio la Caradonna.
2: No, infatti, ma poi stavo pensando 71 a lei che si mette là le
1: conta i ponfi.
2: Non è normale.
0: Vabbè, ragazzi, ma
1: insomma, 71... i ponfi sono così.
0: Vabbè, immaginate averne 71 sulle gambe.
1: Ora voglio sapere se voi eravate stati avvertiti che le zanzare quest'anno avrebbero anticipato, avrebbero fatto le vacanze intelligenti.
3: Certamente no.
1: È prevista a marzo.
3: È previsto di solito, a marzo si incomincia a fare la disinfestazione.
1: Quelle l'hanno saputo che sono furbe. Andiamo
3: allora, se noi dovessimo scegliere il tempo clemente che ci abbiamo o le zanzare, cosa scegliamo? Che è una battuta, naturalmente.
1: Certo.
3: Però si poteva prevedere che inverno
2: questa... una cosa. Allora, io capisco che ci sia un'organizzazione per cui insomma, si devono fare degli interventi di disinfestazione in determinati momenti periodi dell'anno. Però nel momento in cui il tempo è quello che è quest'anno, no? Che è veramente folle, abbiamo fatto febbraio di primavera
3: esatto.
2: Ed era pieno di zanzare, perché io personalmente ho passato, quando mi è capitato di essere in zona, insomma, ho passato nottate a lottare con le zanzare nel centro della città. Quindi voglio dire, c'è qualcosa che sono stati anticipati i tempi, ma siccome le zanzare hanno anticipato, siccome noi dovremmo cercare di essere più furbi delle zanzare, non possiamo anticipare un po', cioè spostare,
3: sì, ma nessuno,
2: fare degli interventi
3: può,
2: urgenti.
3: Può prevedere che in pieno inverno, mi spieghi,
2: sì, ma siccome è più o meno un mese che stiamo in questa condizione, perché io ricordo,
3: diciamo che è un fatto anomalo comunque, quindi
2: assolutamente, però io ricordo una nottata passata
1: quindi
2: in bianco a casa dei
1: state parecchie notate in bianco.
2: Lasciamo stare
1: adesso che notate in bianco me ne hai raccontate a decine.
2: No,
3: comunque significa anticipare i tempi, questo naturalmente,
2: questo forse
1: è troppo complicato anticipare.
3: No, non è complicato, però nessuno si poteva aspettare che in pieno inverno ci fossero a Taranto le zanzare, quindi.
2: E invece per quanto,
3: inverno, quindi non abbiamo
2: per
3: avuto.
2: Quanto riguarda questa, la situazione che ci segnalava il nostro amico nel borgo antico, che rispondi alla protesta del nostro, cioè alla protesta,
3: più che
2: alla
3: protesta
2: lui nostro...
3: il signore anzi ha messo in risalto che comunque la pulizia viene fatta tutti i giorni a Città Vecchia, quindi.
2: Sì.
3: Era soltanto un fatto, lui si lamentava, un fatto di poter conferire.

0: per la raccolta
1: Il lavaggio,
0: differenziata e il
1: parlava anche del
0: lavaggio delle
1: lavaggio.
0: strade, quindi che anche lì le strade strette, comunque
1: Impossibile il
0: è un
1: lavaggio.
0: po' complicato perché bisogna avere dei mezzi adatti, quindi per poter entrare in determinati vicoli.
1: Guarda, ci sono dei soldi che sono stati, cioè per le consulenze legali, una parte potrebbero essere distratti per
0: Ma sono distratti già, sono più distratti di così. Di
1: comprare dei mezzi più piccolini che possono andare alla.
0: vicoli. Ci
1: No?
0: sono, esistono,
1: Cioè, siccome
0: esistono.
1: sono previsti nel
0: Certo, sì.
1: 2013, previsti nel 2013, sì, 2013-2014, 1.140.000, anche 100.000 euro di questi, potrebbero
0: Ma poi sono.
1: essere utilizzati per.
0: No, lo so, ma poi diventano legali. Non lo
1: Ah,
0: so,
1: già,
0: Fabiano,
1: scusami,
0: non lo
1: avevo
0: so,
1: oblia,
0: posso
1: scusami.
0: adesso.
1: Sì,
0: Sì, anche qui io naturalmente non posso rispondere perché non
1: oh.
0: sono. Però volevo rispondere per quanto riguarda. Quando sono arrivato ho sentito una battuta ancora su Pacco Cimino, no? E Pacco Cimino, io poi mi sono informato bene, non è che 500 euro al giorno, poi non so nemmeno se sono
1: I famosi
0: tali,
1: 15.000 euro al
0: esatto, che
1: mese.
0: poi mi dicono che non
1: No, lo
0: sono
1: diciamo,
0: comunque
1: chiedo scusa,
0: 15.000
1: lo
0: euro.
1: diciamo per i telespettatori che dovessero non aver seguito
0: La pulizia di
1: per
0: Pacco
1: la
0: Cimino. Sì, no,
1: pulizia.
0: no, no, è lì che casca
1: No,
0: l'asino.
1: non è solo
0: Noi diciamo,
1: pulizia,
0: non è la
1: era
0: pulizia.
1: manutenzione
0: No,
1: e
0: no, no, no, no.
1: vigilanza.
0: Monica, tu hai visto
1: Sì,
0: la
1: era
0: vigilanza
1: vigilanza.
0: H24, 24 ore al giorno, cioè su tutto il periodo
1: Sì, noi
0: della
1: facemmo però la
0: giornata.
1: polemica anche che quella mattina io e Paolino girammo tutto il parco senza trovare ne anima viva.
0: Bah,
1: Così.
0: vabbè.
1: È stato un caso,
0: No, stava
1: forse.
0: il Pacco Cimino è grande,
1: Sapevano
0: quindi.
1: che c'eravate voi,
0: No,
1: ma noi ci possiamo
0: dove si
1: andare
0: nascondono?
1: a
0: Se
1: vedere.
0: c'eravate voi,
1: Ma
0: scusa.
1: non è
0: Non è
1: proprio
0: proprio
1: già
0: così
1: nascondino.
0: perché. Non è proprio così perché comunque è custodito. È custodito. Per quanto riguarda poi il degrado nel Pacco Cimino, sono strutture in legno, naturalmente acqua, sole, vento, freddo, caldo, si
1: In
0: deteriorano.
1: utilizzazione anche,
0: Allora,
1: naturalmente.
0: certo, qui bisognerebbe fare una
1: I
0: manutenzione.
1: 15.000 euro, io ci tengo, i 15.000 euro al mese previsti per Parco Cimino, sono, perché sono, 15.000 euro che prevedono che tipo di intervento da parte di questa ditta a cui
0: Vigilanza e
1: l'AMIU.
0: pulizia, anzi io
1: Ah,
0: poi
1: sì,
0: il
1: che c'è la
0: giorno
1: pulizia.
0: stesso,
1: Che poi è
0: certo,
1: una
0: ma
1: cooperativa a
0: infatti
1: cui
0: è
1: voi
0: una
1: vi
0: cooperativa, è
1: siete.
0: la cooperativa
1: Ma il
0: anche.
1: fatto che quando
0: Infatti io
1: siamo
0: mi
1: andati
0: sono
1: noi con le nostre
0: rivolto.
1: telecamere, casualmente non ci fossero né la
0: Ah,
1: pulizia
0: no, no, no,
1: né
0: no,
1: la
0: no, no, la
1: vigilanza, il
0: pulizia è
1: caso.
0: uscito.
1: Sentiamo Giovanni però. No,
0: C'erano
1: sentiamo.
0: soltanto accatastati, mi diceva il Presidente, poi mi sono reso conto, i paletti della recinzione che naturalmente sono stati diverti col tempo, e li avevano accatastati da una parte, quindi non era un discorso di rifiuti messi là. Anzi, mi disse, sì, facciamo schifo come al Pacco Cimino, ma per la troppa pulizia che c'è nei bagni e dappertutto, cioè lì la pulizia anche nei viali viene effettuata. Io poi ho potuto constatare che in effetti i bagni sono abbastanza puliti. C'è una struttura poi che mi sa che ha servizio pure dei vigili urbani, che non so,
1: Sì, la palestra.
0: la palestra,
1: La
0: esatto,
1: palestra.
0: quindi è tenute, sono tenute
1: Ma non è che i bagni
0: le
1: sono
0: strutture.
1: puliti perché non ci va nessuno a Parco
0: Ma
1: Cimino?
0: questo
1: Vabbè,
0: non sta a
1: già. Può
0: me, io
1: essere,
0: non è
1: no,
0: che
1: perché
0: posso andare a
1: siccome
0: fare.
1: non ci sono le condizioni.
0: Fabiano, tu stai facendo l'avvocato esterno
1: No,
0: del
1: perché
0: diavolo, eh no, tu
1: no,
0: sei
1: non ci.
0: pagato come.
1: I
0: Il
1: bagni sono puliti, poi se qualche
0: diavolo
1: dicono.
0: ha esternalizzato la consulenza con te.
1: Io non ce
0: Diciamo,
1: l'ho con
0: no,
1: Giovanni perché
0: non
1: non ha
0: ci
1: portato un
0: tocca.
1: pensierino, non lo sto
0: No,
1: attaccando per
0: ancora
1: questo.
0: con
1: Sto
0: quel carino.
1: dicendo che magari Parco Cimino è sporca, la gente non va a Parco Cimino perché è sporca, quindi il bagno è
0: No, non è
1: pulito.
0: sporco Pacco Cimino, questo è il
1: Non è
0: problema.
1: sporca.
0: No, perché la vigilanza e la pulizia
1: No,
0: viene
1: comunque
0: effettuata.
1: ragazzi, giusto, siccome il servizio l'ho fatto io e ho
0: Fatto
1: la
0: tu,
1: memoria ancora
0: certo.
1: abbastanza
0: Ah, perciò hai pulito il bagno, perché hai
1: attiva,
0: fatto il servizio tu.
1: io nel
0: Ah.
1: bagno non sono proprio entrata,
0: E che
1: vorrei
0: servizio hai
1: chiarire. Nel
0: fatto allora?
1: servizio non abbiamo parlato proprio del bagno, abbiamo mostrato le immagini di tutta quella legna accatastata
0: Esatto, è
1: con i
0: quello che ti ho
1: chiodi
0: detto.
1: che fuoriuscivano ed erano assolutamente pericolosi per eventuali
0: E
1: bambini.
0: questi
1: I
0: li
1: cancellini non
0: documentammo, lo
1: c'erano.
0: documentammo.
1: L'altra cosa che sottolineiamo era l'assenza di un vigilante che abbiamo cercato per quelle 3 ore abbondanti siamo rimasti all'interno del parco perché essendo proprio tanto grande l'abbiamo girato tutto
0: Non è
1: io e
0: che stavo nel
1: Paolino.
0: bagno?
1: Abbiamo, probabile, però lì non sono entrata. Abbiamo contestato lo stato di degrado totale, assoluto, fatiscenza,
0: Sulle
1: sporcizia,
0: strutture, che è un discorso
1: distruzione delle
0: diverso.
1: strutture, sia quelle che erano
0: Esatto.
1: state sequestrate, sia i giochi
0: Forte
1: dei
0: la vigilanza che.
1: bambini,
0: Ma
1: sia
0: Tacconi mi risponde.
1: l'anfiteatro dove sarebbe carino invece andare a vedere spettacoli teatrali.
0: No, ma ho capito che il vigilante
1: Ma
0: della.
1: perché poi si
0: È un po' si
1: nasconde?
0: nasconde, è fortissimo, no? È un mattempone, fa ridere, è
1: Mattacchione.
0: un
1: Si nasconde
0: mattacchione.
1: nel bagno, questa è
0: Allora,
1: la
0: c'è
1: caratteristica.
0: quel signore che vive lì da oltre 40 anni che da solo ha la manutenzione del giardino, c'è quell'85enne a cui abbiamo ridato il sole, cosa abbiamo preparato per i giovani? In che ordine glielo facciamo vedere, visto che la
1: Senti, io
0: scaletta
1: chiedo,
0: è un po'
1: allora
0: salta.
1: facciamo una cosa, organizziamo le cose. Adesso
0: Guglielmo, segui.
1: noi andiamo in pubblicità, perché
0: Anticipiamo
1: siamo,
0: addirittura.
1: giusto, ci
0: Oilà.
1: siamo più o meno? Siamo in
0: Sì,
1: orario
0: ci
1: per la
0: siamo.
1: pubblicità. Andiamo in pubblicità. nel frattempo